0: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
1: Buonasera, grazie per la vostra presenza, grazie a Benedetta Marietti per questo invito, grazie a lei e al Festival della Mente. Il filosofo tedesco Klaus Heinrich ci offre un'indicazione, a mio parere, molto interessante per entrare nel tema del festival. Per comprendere una categoria o un concetto, egli scrive, occorre comprendere l'elemento di protesta che in esso si esprime e per mostrare gli effetti di liberazione. Si tratta insomma di rompere il silenzio o l'indifferenza che si sono depositati sopra un concetto o una categoria per mostrarne l'attualità, per mostrarne l'importanza, in modo da tradurle per il tempo presente. E allora mi guida nelle mie considerazioni una domanda. Che forma di protesta incarna l'invisibile? Che forma di resistenza porta avanti un discorso sull'invisibile? Quale forma di critica anche sviluppa nel nostro tempo? Inizierò quindi cercando di avvicinarmi in molti modi all'invisibile, al senso dell'invisibile, attraverso incursioni bibliche e letterarie, ben sapendo che parlare dell'invisibile assomiglia un po' alle tre parole più strane della poesia di Wisława Szymborska. Quando pronuncio la parola futuro, la prima sillaba già va nel passato. Quando pronuncio la parola silenzio, lo distruggo. Quando pronuncio la parola niente, creo qualcosa che non entra in alcun nulla. Ecco, l'invisibile, senza voler profanare la bellezza di questa poesia, potrebbe aggiungersi a questa lista. Nel momento in cui io tento di parlare dell'invisibile, parlo necessariamente del visibile. In qualche modo lo distruggo. Eppure vorrei partire con una forma di protesta, la prima forma di protesta, che la definirei con una protesta contro l'onnipresenza del visibile o lo strapotere della realtà disponibile. Perché noi viviamo nel visibile, ma non dovremmo concedergli tutto lo spazio. Tale onnipotenza sarebbe infatti solo una forma irrimediabile di cecità. E per esprimere questa forma di protesta nei confronti del disponibile o dell'assoluto visibile, faccio riferimento a un sociologo tedesco, Hartmut Rosa, che è una delle voci più autorevoli della sociologia contemporanea e uno delle nuove voci della scuola critica di Francoforte, la scuola classica, la filosofia critica, che ha scritto molto sull'accelerazione, sull'alienazione, sui problemi e sulla domanda della vita buona nel tempo contemporaneo. E partirei da questa citazione. Per i soggetti della tarda modernità, il mondo è diventato a tutti gli effetti un punto di aggressione. Tutto ciò che appare deve essere conosciuto, dominato, conquistato, reso utilizzabile. Formulato in astratto può sembrare banale, ma non lo è. Dietro a ciò si nasconde una trasformazione strisciante del nostro rapporto con il mondo, che affonda le radici storico-culturali ed economico-istituzionali nel passato, ma che nel XXI secolo, non da ultimo, grazie alle possibilità tecniche della digitalizzazione e ai vincoli di crescita e di ottimizzazione del capitalismo finanziario e della competizione deregolata, ha raggiunto una nuova radicalità. La tesi di Hartmut Rosa è molto forte. Il mondo, il nostro mondo, la natura, ma anche noi stessi, il nostro corpo, sono diventati un punto di aggressione del nostro fare e del nostro pensare. Che cosa significa? Significa che la tendenza contemporanea, che però risale già a qualche secolo fa, è fare del mondo e della natura qualche cosa di cui noi possiamo disporre. E questo fare della natura e del mondo un punto di aggressione del nostro fare e del nostro pensare è diventato quasi l'imperativo categorico delle società moderne. Cosa voglio dire? È l'idea che l'ideale di una vita buona per molti soggetti contemporanei corrisponde all'ampliamento della nostra portata cognitiva, tecnica, economica, sociale e anche politica. Ampliare il nostro raggio d'azione a tutti i livelli è in qualche modo il nostro obiettivo esistenziale. Scrive Rosa, agisci il nuovo imperativo categorico. Agisci sempre in modo da aumentare ciò di cui puoi disporre, il dominio, l'utilizzo, la conquista. Secondo questo principio dell'incessante aumento del nostro raggio d'azione rappresentano, secondo il sociologo Hartmut Rosa, la modalità fondamentale del nostro incontro con il mondo, appunto nel senso della crescita economica, dell'accelerazione tecnica, ma anche dell'innovazione culturale. Nell'ansia costante, le sue ricerche lo mostrano a molti livelli, della regressione e dell'impoverimento. Abbiamo paura di scendere nella scala sociale, quindi dobbiamo continuamente, secondo la logica dell'accelerazione, aumentare il nostro viaggio d'azione. Accettare questa logica di escalation in tutti gli ambiti, nel lavoro, nel tempo libero, anche nell'istruzione, nella politica, nelle relazioni sociali e anche emotive, significa da una parte un grande azzardo, dall'altra una vera e propria impossibilità esistenziale. Non a caso uno dei pochi libri tradotti in italiano di Rosa ha come titolo Accelerazione e alienazione. Cioè, entro questa continua logica di acceleramento e di escalation nel fare e nel pensare, fondamentalmente il mondo diventa per noi qualcosa di estraneo, in cui non ci sentiamo più a casa. E vorrei leggere un'altra piccola citazione. Il mondo reso accessibile dalla scienza e dalla tecnica, dall'economia e dalla politica, ci appare paradossalmente come se si ritraesse e si chiudesse in se stesso. Diventa illeggibile, tace e insieme si mostra al tempo stesso minacciato e minaccioso, costitutivamente indisponibile. Cioè un mondo che alla fine non ci parla più, dove tutto è disponibile. Il mondo non ha più nulla da dirci, e Hartmut Rosa ritiene che questa idea, questa paura di fronte a un mondo che diventa silenzioso, senza colore, un mondo grigio, che non ha più nulla da dirci, rappresenti davvero la Grundangst, l'angoscia fondamentale del nostro tempo, la perdita del mondo, nel senso appunto del suo diventare muto, del suo diventare grigio. Un mondo completamente conosciuto, luminoso, pianificato e controllato diviene un mondo morto, un mondo reso oggetto. Un mondo che non ha più vita, che non tocca, non parla e con cui noi non ci sentiamo a casa. E questa è una traduzione contemporanea del senso classico della parola alienazione, di questo senso di estraneità, in cui nulla appunto ci parla più, in nessun luogo ci sentiamo a casa. Come scrive Calvino, più le nostre case sono illuminate e prospere, più le loro mura grondano fantasmi. I sogni del progresso e della razionalità sono visitati da incubi. Non è un testo nuovo quello di Calvino, ma credo che ci faccia entrare in questo processo di reificazione del mondo. Eppure, ed è questa la grande innovazione del filosofo Hartmut Rosa, è una sua posizione, come dire, antropologica, esistenziale di base, dice: la vita umana è sia ricerca di risonanza, sia impegno per evitare un'alienazione duratura. Ecco, lui contrappone questo senso di alienazione, di estraneità, di grigiore nella nostra modalità di incontro con il mondo, all'esperienza che per lui è l'esperienza fondamentale dell'essere umani, cioè provare relazioni di entrare in risonanza, risuonare insieme al mondo e alle cose che ci circondano. La risonanza è per lui la relazione primaria degli uomini con il mondo, e nel suo grande libro Resonance, di tante pagine, lo dimostra anche sostenendosi con ricerche neurobiologiche, antropologiche, addirittura etnologiche, l'idea che appunto noi siamo esseri che cerchiamo di entrare in risonanza, non sfuggiamo all'alienazione, non desideriamo vivere in un mondo di cose, di oggetti che non ci parlano. La risonanza si manifesta quando ci lasciamo emozionare o toccare da qualcosa, ed è qui il punto, che sfugge alla nostra presa e al nostro controllo, eppure si rivolge a noi come in una forma di appello. Cioè, la risonanza scaturisce, quasi esplode, si manifesta sempre e necessariamente quando incontriamo, veniamo a contatto con qualcosa che non sta del tutto nel nostro controllo, sotto il nostro controllo, non riusciamo a dominarlo. Risonante, ad esempio, è lo stato d'animo che ci riempie quando usciamo da una sala di cinema o da una sala di concerto. È come se, guardando un determinato film o ascoltando una determinata musica, si fossero aperti dei cassetti dentro di noi che non sapevamo di avere. Ed è come se la nostra visione, il nostro modo di incontrare il mondo, avesse improvvisamente conosciuto una nuova dimensione. Risonante che può essere anche un paesaggio, un paesaggio in cui noi ci sentiamo in qualche modo nel nostro elemento e che smuove qualcosa dentro di noi, rendendo immaginabile un futuro mai concepito prima. Oppure una pagina del libro, una pagina di un libro che sembra, quando la leggiamo, sia stata scritta apposta per noi, che, come se lo scrittore avesse in mente la nostra condizione psichica esistenziale nel momento in cui ha partorito quelle righe. Al mondo, quindi al modo aggressivo, appunto il mondo come punto di aggressione, al modo aggressivo di entrare in relazione con il mondo, Rosa contrappone la possibilità di una relazione responsiva, recettiva e imprevedibile con esso, in cui Rosa dice: noi facciamo esperienza dell'indisponibile. E io qui tradurrei proprio con l'invisibile. Risonanza avviene sempre con qualcosa o qualcuno, con un testo, con un'esperienza che alla fine resta in qualche modo enigmatica e ci continua a interrogare, ci continua a toccare. E l'esempio con cui si apre questo bel libro appena uscito dall'editore Queriniana, Indisponibilità, è uscito in tedesco nel 2018 e ora in italiano, si apre con l'esempio più forte per Rosa dell'indisponibilità, che è la nevicata. La nevicata è una manifestazione dell'indisponibile nella forma più pura, perché non possiamo produrla, non possiamo forzarla, in qualche modo possiamo prevederla, ma non possiamo generarla, e non possiamo afferrare la neve nel momento in cui cerchiamo di toccarla, si scioglie nelle nostre mani. È come se, appunto, è l'idea di qualcosa che ci emoziona, ma di cui noi non potremo mai appropriarci. Nelle relazioni di risonanza, un qualsiasi frammento di mondo può essere un oggetto con una risonanza solo finché non l'ho completamente colto, compreso ed elaborato, soltanto finché è qualcosa che mi tiene occupato e mi sembra celare ancora qualcosa, che è un po' è il destino dei classici, anche della lettura, della letteratura e della storia dell'arte, che continuano a esercitare il loro fascino perché non sono mai stati completamente compresi, completamente tradotti, vengono sempre riletti e ritradotti perché sono una riserva infinita di risonanze, perché appunto non ancora sono i classici, cioè sono proprio quelle opere che ancora non riusciamo a dominare completamente, né del tutto indisponibile, perché qualcosa di del tutto indisponibile non ci può toccare, resta un mistero assoluto e quindi non può avere nemmeno un effetto su di noi, appunto altrimenti non sarebbe possibile alcun rapporto, né totalmente disponibile, appunto il mondo come punto di aggressione, altrimenti non sarebbe possibile alcuna risonanza. Ecco, il resto, questa tensione fra disponibile e indisponibile, è davvero il luogo dei nostri desideri più profondi. E noi possiamo entrare davvero in una relazione di risonanza col nostro lavoro, col nostro tempo, con i nostri figli, nelle nostre relazioni, quando i nostri figli, il nostro lavoro, i nostri spazi di vita non sono dominati, non sono del tutto indisponibili, ma mantengono in qualche modo il loro mistero e da loro traspare qualche cosa d'altro. E non si tratta di un'intuizione metafisica, ma di un'esperienza, io credo, molto quotidiana. La vita si svolge sempre come un intreccio fra ciò che è accessibile e ciò che è inaccessibile, fra ciò che è indisponibile e ciò che è disponibile, tra ciò che è visibile e ciò che è invisibile, tra il conosciuto e lo sconosciuto. E credo che questo riguardi le esperienze fondamentali della vita, in cui viviamo spesso anche un po' il dramma del rapporto fra disponibilità e indisponibilità, come la nascita, la procreazione, le relazioni familiari, le relazioni d'amore, il lavoro, l'educazione dei figli. È come se in queste esperienze fondamentali esplodesse sempre questa tensione fra il mondo che noi tendiamo a dominare, a controllare, a rendere in qualche modo chiaro e luminoso, e invece la tendenza di un mondo che si ritrae nel momento in cui diventa appunto il nostro punto di aggressione. L'invisibile può essere allora in primo luogo, ecco il primo punto, immaginato come una forma di protesta contro il regime della disponibilità, come l'apparire e l'accadere di qualcosa che sfugge al nostro dominio e comunque riesce davvero a raggiungerci e a trasformarci. E quindi questo per me è il primo significato dell'invisibile. La vita risplende, diviene più viva e anche più carnale quando teniamo in conto le sue ombre. E lo impariamo ad esempio da Caravaggio, no? Quali quadri più carnali e quali quadri più pieni di ombre e di mistero. Una vita capace di risonanza è quella che si mantiene in contatto con questa zona, questa sfera di, anche di non conoscenza e di impotenza, perché è proprio in questa sfera di non conoscenza e di impotenza che può darsi qualcosa come la risonanza, che è un nome della grazia, è un dono di qualcosa che appunto che non è prodotto interamente da noi. Certo, noi siamo chiamati a essere recettivi, a essere attenti, a sviluppare questo sguardo più sensibile nei confronti del mondo, ma la risonanza non potremmo mai generarla da noi. E nello stesso tempo, e questo concludendo la prima parte, parlare di invisibile, appunto in questo intreccio fra visibile e invisibile, non significa parlare di un al di là metafisico, di un mondo oltre il mondo, quel Hinterwelt, quel mondo appunto delle idee che ad esempio Nietzsche ha davvero distrutto e criticato fin dalla sua prima opera. Come dire, l'invisibile è qualcosa che di trascendente, il visibile è qualcosa invece che si rivela, che traspare all'interno del visibile e che, come dire, rende giustizia del visibile stesso. Quindi non è qualcosa che denigra il corpo, che denigra il terreno, che denigra la materialità. L'invisibile è quella dimensione che dà a tutte queste realtà in qualche modo la loro profondità. E quindi restare fedeli alla terra, per citare Nietzsche, dire di sì alla vita, significa rispettare il suo mistero, accoglie anche gli imprevisti, restare coscienti del fatto che sempre qualcosa ci sfugge. E secondo me questo è la prima forma, come dire, di spiritualità che noi incontriamo nella vita. Cioè una coscienza quasi non descrivibile del fatto che qualcosa manca, che qualcosa ci sfugge, che c'è dell'altro. Che forse la realtà non esaurisce tutto. E arrivo al secondo punto e alla seconda forma di protesta. Contro l'onnipotenza della realtà. Elogio della possibilità, e faccio riferimento a un autore, vengo da Vienna, un autore austriaco, uno dei più grandi autori austriaci da rileggere e leggere sempre perché appunto è inesauribile, è Robert Musil, l'uomo senza qualità, in un passaggio all'inizio del primo volume, con la solita ironia che appunto che attraversa ogni riga, scrive: se esiste il senso della realtà, deve esistere anche il senso della possibilità. Il senso della possibilità si potrebbe anche definire come la capacità di pensare che tutto quello che potrebbe ugualmente, di pensare tutto quello che potrebbe ugualmente essere e di non dare maggiore importanza a quello che è che a quello che non è. Ecco la seconda forma di protesta. Contro l'onnipotenza della realtà, Musil fa l'elogio della possibilità. Non è tutto questo, c'è dell'altro, c'è un altro mondo è possibile. È il desiderio di far uscire la vita dalle sue fissazioni, dalle sue rigidità, dagli schemi fissi, anche dalle prigioni che noi stessi ci costruiamo, alla luce o come dire, nel desiderio di, o nella fiducia di sempre possibili nuove creazioni. Come dire, questo può essere davvero inteso come una forma di diffidenza nei confronti del gioco delle forze che normalmente governa tutte le relazioni umane. Noi sottostiamo a un regime di forze, di poteri, però come dice Simone Weil, entro questo enorme gioco di forze che ci influenza, ci guida, per lo più non consciamente, c'è sempre una possibilità che appunto che ci permette fondamentalmente di essere liberi, ma di sfuggire a questo gioco delle forze. Lei lo chiama il possibile o addirittura il soprannaturale. Cioè c'è qualcosa che può fuoriuscire dalla gabbia. Chi ha il senso del possibile vive, si potrebbe dire, in una tessitura più sottile, più trasparente, una tessitura di immaginazioni, sogni e congiuntivi, che è la grande differenza fra gli austriaci e i tedeschi, se posso dire una cosa che tende al razzismo, ma in Austria si usa quasi solo il congiuntivo, mentre in Germania usano tutti l'indicativo. Quindi ciò va inteso come una forma di dissidenza nei confronti degli indicativi troppo forti e che ha il senso del possibile, vive appunto all'interno di sogni congiuntivi, in un atteggiamento che non vede soltanto ciò che c'è, ma immagina anche ciò che potrebbe essere. E per questo una poesia di Rilke, che io amo tanto, che è molto dura, ma che secondo me dice tante cose vere. Io temo tanto la parola degli uomini. Dicono tutto sempre così chiaro. Questo si chiama cane e quello casa. E qui è l'inizio e là è la fine. E mi spaura il modo, lo schernire per gioco, che sappiano tutto ciò che fu e sarà. Non c'è montagna che li meravigli? Le loro terre e i giardini confinano con Dio. Vorrei ammonirli, fermarli. State lontani. A me piace sentire le cose cantare. Voi le toccate, diventano rigide e mute. Voi mi uccidete le cose. Io credo che forse i bambini e i mistici sono i più vicini a questo modo, come dire, creativo, immaginativo, del possibile nel loro modo di incontrare il mondo. Perché, soprattutto se penso ai bambini, nel loro gioco, fuggono ogni istante alla gravità e alla rigidità delle definizioni, delle cose. Tutto si trasforma nel gioco dei bambini. Vivono fondamentalmente in una dimensione di totale anarchia, per cui il letto diventa nave, per cui lo smartphone non serve a comunicare ma è luminoso, per cui un legnetto storto diventa il principio di innumerevoli storie. È come se i bambini, per usare un'espressione di Giorgio Agamben, fossero sempre in grado di fare un nuovo uso delle cose, tolgono le cose dalla loro utilità e dal loro senso originario per usarle come a loro piace, senza in qualche modo preoccuparsi appunto delle cose adatte e adeguate allo scopo. I bambini sembrano aperti per questo, un'esperienza di felicità che agli adulti abitati in un mondo o abitatori di un regno segnato dalla maledizione di essere utili sembra ormai precluso. E i bambini hanno capito la relazione fondamentale che c'è fra magia e felicità. Serve sempre un talismano, sembra un amuleto, serve un filo blu, basta una coda di lucertola su una scala per trasformare la realtà e vivere una vera esperienza di gioia. Ecco, noi abbiamo perso questo senso magico delle cose, ma io lo tradurrei in modo forse più semplice, questa modalità del possibile dentro il reale. Però ci sono adulti che invece vivono nel mondo del possibile e hanno ancora questo occhio magico nei confronti della realtà. E uno per me degli autori che hanno conservato e anzi che ci insegnano questo quinto senso, no, della possibilità, senz'altro Italo Calvino, già dal titolo, no, Le città invisibili, per lui ciò che conta non sono, anche nelle città, le apparenze superficiali o ingannevoli, bensì le qualità e le potenzialità nascoste, soprattutto nelle città, non nelle sue città immaginarie. Una città non è solo quello che si vede, ma anche ciò che si accinge a divenire. Le città nascoste sono come piccoli frammenti di utopie che davvero, a mio parere, sono mosse da un profondo senso della possibilità. Così Marozia, ve ne cito solo due delle tante città invisibili che descrive e immagina, Marozia, in cui la Sibilla ha ravvisato due città. Una del topo, in cui tutti corrono in cunicoli di piombo come branchi di animaletti impauriti, e una in cui sta covando lo slancio delle rondini, cito, che puntano verso l'aria trasparente con un agile colpo di coda. Quindi due città in una, bisogna saperla vedere però quella che cova dentro. E entrambe cambiano nel tempo, ma non cambia il loro rapporto. La seconda è quella che sta per sprigionarsi dalla prima, con il senso del possibile, avere il senso del possibile. Vivere in questa tessitura sottile della realtà significa avere questi occhi capaci di non vedere solo il reale, ma il potenziale. Potenziale in un senso profondo. È un po' lungo, scusate, ma mi piace molto. Le città invisibili, Calvino. Succede pure, è Marozia, che rasentando i compatti muri di Marozia, quando meno te l'aspetti, vedi, ecco, compatti muri, vedi aprirsi uno spiraglio e apparire una città diversa, che dopo un istante è già sparita. Forse tutto sta a sapere quali parole pronunciare, quali gesti compiere e in quali ordine e ritmo. Oppure basta lo sguardo, la risposta, il cenno di qualcuno. Basta che qualcuno faccia qualcosa per il solo piacere di farla e perché il suo piacere diventi piacere altrui. Basta pochissimo per cambiare una città topo e farla diventare città rondine. In quel momento tutti gli spazi cambiano, le altezze, le distanze, la città si trasfigura, diventa cristallina, trasparente come una libellula. Ma bisogna, ecco anche l'indisponibilità, che tutti capiti come per caso, senza dargli troppa importanza, senza la pretesa di star compiendo un'operazione decisiva, tenendo ben presente che da un momento all'altro la Marozia di prima tornerà a saldare il suo soffitto di pietra, ragnatele e muffa sulle teste. Allora sono naturalmente piccole apocalissi, fragili utopie, non è il grande pensiero, adesso trasformo, rivoluzione la città. Non è questo il senso del possibile. Il senso del possibile sta nei piccoli gesti fatti per strada, nella parola giusta, anche questa idea del fare il piacere altrui per trasformare davvero l'identità, il corpo di una città, attraverso anche gesti di cura, perché l'invisibile, appunto, senza troppe pretese, non si cerca, è lui che ti trova. Oppure, seconda città, Berenice. Berenice, città, sempre questo afflato politico di Calvino, non evidente, ma sicuramente attivo nei suoi testi. Berenice, una città ingiusta, con i suoi macchinari tritacarne, che però contiene una Berenice nascosta, invisibile. Città giusta, nei retrobottega e sottoscala, in cui ci sono semi o in cui crescono semi di una città giusta, che si insinua come una pianta rampicante sulle pietre della sua sorella, appunto, meno simpatica. Dal mio discorso avrei tratto la conclusione che la vera Berenice è una successione nel tempo di città diverse, alternativamente giuste e ingiuste, ma la cosa di cui volevo avvertirti è un'altra, che tutte le Berenici future sono già presenti in questo istante, avvolte l'una dentro l'altra, strette, pigiate, indistricabili. Anche qui, come dire, il possibile, il potenziale, le possibilità stanno già tutte lì, non sono un altro mondo, no? Ma sono dentro come piante rampicanti che devono solo trovare aria e spazio per crescere, o persone che attraverso i loro gesti e le loro parole le annaffiano volta a volta. Vedere la possibilità nella realtà e avere gesti di cura e ammirazione per tutto ciò che si dischiude significa, a mio parere, mantenersi in contatto con l'invisibile, avere antenne per l'invisibile, per le potenze gioiose che stanno covando, per ciò che vuole prendere il volo ma ancora non ci riesce. E non a caso Musil, quando appunto parla del senso della realtà, del senso della possibilità, parla dell'assenso della possibilità come qualcosa di divino in sé, un fuoco, uno slancio, una volontà di costruire che non si preoccupa, non si sgomenta di fronte alla realtà di pietra, dei topi o di ruggine, ma la tratta, questo mi piace molto, come un compito e un'invenzione che realizza le non ancora compiute intenzioni di Dio. Questo non è Calvino, questo è Musil. Però l'idea che sapere essere affezionati al senso della possibilità significa davvero trattare la realtà, come diceva Rilke, non come qualcosa di fisso, di rigido, fondamentalmente di perduto, ma qualcosa che è un compito perenne, un luogo di molteplici invenzioni. E per dire per descrivere in modo forse un po' più, con un'immagine forse appunto più artistica, più forte, questa idea, questo senso della possibilità nella realtà, ho pensato ai concetti spaziali, attese di Lucio Fontana. I suoi tagli non sono strappi, sono tagli furiosi ma molto meditati. I tagli nelle tele, nelle sue varie versioni cromatiche, sono davvero delle opere d'arte studiate al millimetro, con anche tecniche molto difficili affinché appunto questi tagli non si slabrino e che la tela fondamentalmente non si distrugga. Ma il suo gesto così rivoluzionario, così assoluto, è un gesto della possibilità, cioè questo desiderio di andare oltre la superficie della tela, questo taglio, questo logorare la pelle del quadro nella fede o nella fiducia che ci sia qualcosa, non una fiducia religiosa, ma una fiducia nella realtà che non è solo questa delle superfici. Posso andare oltre lo spazio della tela in nome di un'attesa che io non so nominare, non so descrivere, non vi so dire che cosa. Lui stesso non ha nominato questa attesa, ma è qualcosa che va oltre, qualcosa di invisibile, no? che si, in qualche modo si intravede oltre la superficie della tela. Mi è venuta l'associazione alle tele di Lucio Fontana con i nostri telefoni, con i nostri schermi, con i nostri smartphone, che noi cerchiamo di rendere in tutti i modi inscalfibili, no? Quelle sono l'elogio del levigato, l'elogio del riflettente, l'elogio di una superficie che non ti fa andare oltre. Anzi, sono vetri infrangibili, quelli dei nostri smartphone. E forse Fontana, ogni tanto guardare le sue tele, ci ricorda che c'è dell'altro, c'è una dimensione altra, che anche ci ferisce, ma anche dal ferire, in qualche modo impariamo qualcosa. Comunque l'idea, Lucio Fontana, di una possibilità nuova delle cose. Terzo momento di protesta, perché secondo me un discorso sull'invisibile può rappresentare un gesto in generale di protesta nei confronti di una visione riduttiva della realtà, e anche che si traduce anche nella pretesa di credere che quello che noi vediamo dalla nostra finestra sia la realtà, sia l'unica realtà, cioè che la finestra non ci sia, che appunto quello che noi vediamo, che la storia che noi raccontiamo sia l'unica storia possibile. E a questo proposito voglio fare riferimento a un'attrice che in questo momento amo moltissimo, che è Chimamanda Ngozi Adichie, la più importante scrittrice nigeriana, però oggi una voce autorevolissima della letteratura internazionale. E Adichie ci mostra, ci dà un'allerta in quello che lui chiama un'esperienza, un'espressione per me bellissima, contro il pericolo di un'unica storia. Quindi terza forma di protesta, che a mio parere ha a che fare con l'invisibile. Cosa vuol dire? È il pericolo delle narrazioni totalizzanti, semplificanti, quando riduciamo una persona, un popolo, un'esperienza a una sola narrazione o a una sola visione, perdendo la complessità, perdendo i lati in ombra, come quando appunto vediamo solo un lato del cubo, ma ce ne sono molti altri che non vengono allo scoperto. Il pericolo dell'unica storia, lei lo riferisce in particolare alla sua esperienza in Nigeria, soprattutto nel momento in cui si è trasferita negli Stati Uniti, ma è un pericolo che ha a che fare con tutte le storie di tutti i soggetti viventi. È il pericolo dello stereotipo. Il problema degli stereotipi, lei scrive appunto in questo piccolissimo libro che era una TED lecture, è il problema degli stereotipi. Non è che siano veri, che non siano veritieri, c'è sempre un lato di verità negli stereotipi, ma che sono incompleti, fanno diventare una storia la sola storia. Abbiamo bisogno di quello che un altro scrittore nigeriano, Chinua Achebe, chiama un equilibrio di storie, una molteplicità di storie che tenga conto dell'altro, di ciò che non viene raccontato e quindi resta invisibile, senza nome e senza storia. Le storie sono sempre molteplici. Solo riconoscendone la pluralità restituiamo dignità e verità alla realtà. E quindi per me leggere la storia alla luce di questa pluralità significa anche riconoscere l'invisibile che ogni racconto che noi facciamo della realtà porta sempre con sé. E mi è piaciuto, a conclusione del suo testo scrive: quando rifiutiamo l'unica storia, quando ci rendiamo conto che non c'è mai un'unica storia per nessun luogo, riconquistiamo una sorta di paradiso. E come ultimo percorso in questo intervento, mi voglio, come dice anche il titolo, vorrei inoltrarmi nei testi sacri. E forse vi sembrerà un paradosso, no? Per descrivere il pericolo di un'unica storia faccio riferimento alla Bibbia, ma anche al Corano. Pensate ai 99 nomi di Dio, per dire che non c'è nessuno che lo possa descrivere, nessuno che lo possa dire, tanto è grande la sua misericordia. È vero che il nome della misericordia nel Corano è più grande di tutti i nomi, ma misericordia significa appunto anche accettare che sia Dio molto più grande, perché noi non sappiamo bene cosa sia questa misericordia. Ma in ogni caso, al di là dei singoli testi, vorrei mostrarvi, attraversandone due, uno in modo, o tre, un, due in modo molto breve e uno in maniera un po' più analitica, come nella Bibbia non sia possibile ridurre la verità di Dio, la verità del popolo, la verità della fede a un'unica storia. Anzi, se pensiamo ad esempio il famoso mito di Babele, il racconto del torre di Babele, non è da interpretare appunto quando Nimrod vuole fare una grande torre per avere una sola lingua, una sola nazione, un solo popolo. Il suo progetto viene interrotto da Dio, appunto Dio scese e distrusse questo progetto, ed è sempre stato interpretato come una sorta di punizione per l'orgoglio, la superbia. In realtà gli esegeti mostrano che, come dire, prima Babele era già unica, era già plurale, Nimrod la vuole rendere unica. E quindi la Torre di Babele, il racconto della Torre di Babele deve essere interpretato come una benedizione della pluralità. La dispersione delle lingue è ciò che Dio ha voluto contro questa omogeneità, un elogio della pluralità e della differenza contro questo ripetersi della stessa lingua. Se si legge la versione ebraica di questo brano, addirittura le parole vengono ripetute. Quando Nimrod, col suo sogno dell'unica torre, le parole sono come tautologiche, continuano a ripetersi, dire sempre la stessa cosa, dire sempre la stessa storia. E Dio nel racconto distrugge questa unicità della storia. Ma pensiamo anche a tutti i racconti dei profeti, che il loro unico compito fondamentalmente è quello di fare in modo che il nome di Dio non venga ridotto a un idolo. E l'idolo è l'idea di qualcosa che si possa indicare con il dito, come un oggetto che fondamentalmente è a servizio di chi se ne serve, no? Quindi il lavoro profetico è sempre questo lavoro di distruzione delle fissazioni, delle oggettificazioni di Dio. Ma il terzo esempio, molto, molto chiaro, nel Nuovo Testamento, se ci pensate, questo pericolo dell'unica storia si vede già dalla sua struttura. Abbiamo quattro Vangeli, quattro modi di raccontare la vita, la parola, i gesti del protagonista, Gesù di Nazareth, come dire che non c'è niente, non c'è un racconto, ci sono quattro modi, può essere solo così, quattro modi che fra loro si contraddicono, che non dicono tutto e che in qualche modo capiscono il pericolo dell'unica storia, quattro forme per dire la stessa cosa. Ma non sono ancora arrivata forse al tema dell'invisibile. Il pensiero fondamentale del paesaggio biblico è che Dio resta e resterà sempre lo sconosciuto, resta colui che noi non conosciamo, anche se crediamo in lui, rimane l'estraneo. Nell'Apocalisse dice: io vengo come un ladro, vengo come qualcuno che vi sorprenderà, qualcuno che alla fine non si può quasi attendere, è qualcuno che rompe i vostri programmi, che vi dice quello che non vorreste mai sentire su voi stessi. Un brano famosissimo per dire questo modo, come dire, di rispettare l'invisibile di Dio. È uno dei brani centrali del Primo Testamento, il libro dell'Esodo. Dice Dio a Mosè: soggiunse, ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Aggiunse il Signore: ecco, un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe, quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere. Ecco come la Bibbia parla dell'invisibile senza farlo vedere, senza ferirlo, nel suo linguaggio naturalmente simbolico, anche molto antropomorfico, no? Le spalle di Dio. Ma qui la cosa importante è il suo passare, no? Il suo passare, l'impossibilità di un incontro diretto. Dio resta il mistero, no? Chi lo vede muore. È il luogo, è il posto vuoto, l'invisibile. E la presenza di Dio è innanzitutto un passare. E passò. Secondo brano, in cui questo passaggio diventa, anche a mio parere, poeticamente bellissimo, un libro forse non molto conosciuto, il primo libro dei Re, ma il suo protagonista è conosciuto, che è il profeta Elia. E Elia ha combattuto tutta la sua vita contro, che viene da Canaan, un luogo in cui viene venerato il dio Baal, quindi il dio pagano, l'idolo. Ha passato tutta la vita a combattere questa riduzione idolatrica di Dio. Cioè, Dio non può essere questo, Dio non può essere venerato in un animale, nel senso anche dei sacrifici, nel senso dell'oggettificazione, nel senso di Dio resta l'invisibile. Ha lottato tutta la sua vita contro questa immagine di Dio reso idolo, oggetto da dominare, di cui appropriarsi. Tanto che è arrivato a distruggere i templi del dio Baal e addirittura ad uccidere i suoi sacerdoti, un profeta biblico. E dopo aver ucciso gli ultimi sacerdoti, ovviamente fugge, no? È disperato, è distrutto, sa di essere sotto la più assoluta minaccia e quindi fugge nel deserto, fondamentalmente depresso, senza forze, esausto, chiede a Dio di essere di farlo morire. Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. La sua notte oscura è la notte della più profonda disperazione. Non vuole più vivere. E qui arriva la cosiddetta teofania, per me la più bella della Bibbia. Quando ecco il Signore, in questo momento di totale disperazione, gli compare il Signore, che gli dice: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ecco, il Signore passò. Sempre questo movimento, no? Dio, più che essere un sostantivo, è quasi un verbo. Ci fu un vento grande e forte che spaccava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto. Ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco. Ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco, la voce di un silenzio sottile. Quando l'udì, Elia si coprì il volto col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Questo piccolo brano riprende come una sorta di repertorio condensato di tutti i modi in cui il mondo antico, anche la Bibbia, interpretava la presenza di Dio: fuoco, terremoti, tempeste, per capovolgerlo. Cioè il profeta Elia in qualche modo qui esprime una sorta di critica religiosa alla religione del suo tempo. Dio non può essere nel vento, non può essere nel terremoto, non può essere nel fuoco. Quindi mentre gli dei dei popoli vicini si manifestavano in questi fenomeni naturali molto violenti, Elia mostra che Dio non è lì. La rivelazione non sta in una potenza che sconvolge, in un turbine che fa saltare tutto o in un fuoco che distrugge, ma in un soffio leggero di vento. Si aspettava il fragore, lo sconvolgimento, ma proprio questo viene smentito. Qui la rivelazione di Dio, la presenza di Dio, si fa così discreta, così delicata, così silenziosa, da risultare quasi impercettibile. Ci sono stati scritti non sapete quanti commentari su questa espressione, col de mamma d'acca, tantissime traduzioni, appunto voce di silenzio sottile è una delle possibili, ma come si debba tradurre questa espressione, appunto, non si può dire con esattezza. Si sa che può far riferimento alla sottigliezza dei capelli, questa sottigliezza, questa dakà, oppure faccia riferimento alle vacche magre del faraone, quindi qualcosa che è davvero di smagrito, di leggero, quasi di invisibile. Senz'altro è più da udire che da vedere, è una voce di silenzio, un paradosso. Quindi la manifestazione di Dio per il profeta Elia in questa scena avviene nel paradosso di una voce che è un silenzio e di un silenzio che è una voce, come fosse l'ultima nota di un brano musicale, oppure quel sussurro che certe volte le madri appunto soffiano sul volto dei bambini per farli addormentare. È come dire, quando una persona è così disperata, così depressa come lo era Elia, questo è il solo modo di parlare, non certo metterlo a confronto con una verità che urla. Questo comunque non va bene a nessuno, quando la religione si fa il luogo di una verità urlata, dichiarata, ai quattro venti. È lì invece, in questa voce di silenzio sottile, che Elia percepisce questa presenza tanto da coprirsi il volto. Ma due cose volevo mostrarvi. La prima, vedete, la linguistica parlerebbe di movimento metonimico. Si passa da un oggetto all'altro, si descrive qualcosa, non è il vento, non è il terremoto, non è il fuoco, cioè il passaggio, lo scivolamento dei significati da un'esperienza all'altra, da un fenomeno naturale all'altro, no? Come dire, sempre un passare, non si può identificare, non si può fissare, non è qualcosa che sta fermo, perché appunto qualcosa che è fermo è qualcosa di, poi che si rende disponibile, dominabile, controllabile, oggetto del nostro potere, no? Quindi la prima cosa è questa forma di metonimia che i linguisti appunto riconoscono in questo brano, ma la seconda cosa per me è ancora più interessante, perché questa metonimia non è nel vento, non è nel terremoto, non è nel fuoco, in realtà non si ferma, perché quando Elia sente dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco, e dopo il fuoco la voce di un silenzio sottile, ma il testo non dice che Dio era lì. Evita persino di identificare la presenza di Dio con la cosa, come dire, il punto minimo di espressione che sarebbe adatto alla sua discrezione, la voce del silenzio. Dio non è detto, il brano ha così timore di Dio, così rispetto nei confronti del nome, che non dice è il Signore, era lì. Noi capiamo, intuiamo che si tratta di una teofania, di una rivelazione di Dio, dalla reazione di Elia. Elia si copre il volto col suo mantello e esce dalla caverna, come dire, si rimette in piedi, come dire, la presenza di Dio è sempre legata a un gesto di liberazione, dalla disperazione. Però per dire l'invisibile, qui è nominato e non nominato, è presente ma anche non presente, è visibile ma in realtà no, forse è un po' udibile ma non ne siamo neanche sicuri che si tratti davvero Dio. Quindi il testo evita ogni affermazione diretta rispetto a Dio, ogni corrispondenza diretta fra la leggerezza di questo soffio e la presenza divina, lascia come uno spazio vuoto. Elia si coprì il volto. E io credo che rispettare questo spazio vuoto, cioè non nominare Dio davvero, non volerlo identificare, non volere appropriarci del suo nome, sia l'unica via possibile per qualsiasi tipo di dialogo fra le religioni, ma io credo anche per qualsiasi via della pace. Che nessuno abbia la pretesa di fare della propria l'unica storia, anche nell'ambito della religione, proprio in nome del rispetto di questo silenzio sottile che comunque, come dire, sfugge a sua volta a ogni identificazione. Ultimo pensiero, ultimissimo. Visibile e invisibile si contendono allora gli spazi della nostra coscienza, anche della nostra coscienza religiosa, che più si allena allo sguardo, più forse si allena anche all'ascolto.

0: giudicherà i buoni dai cattivi, dividerà i capri dalle pecore. Quindi il giudizio finale, il giudizio universale, un'immagine che come dire, noi soggetti secolari neanche possiamo immaginarci nel suo senso mitologico. No? Eppure nell'inquietudine di questa scena, credo che qui, almeno questo è il mio pensiero, ci sia il segreto dell'invisibile, almeno per quel che riguarda l'esperienza religiosa, ma forse non solo religiosa, anche l'esperienza etica per il nostro tempo, ancora per il nostro tempo. Quindi il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria alla fine dei giorni, insieme a tutti i suoi angeli, sul trono, e separerà gli uni dagli altri, i benedetti dai maledetti. E questo ovviamente è la figura anche di Gesù, no? Che separerà i maledetti dai benedetti. E così si legge, solo una parte. Così dice il figlio dell'uomo, Gesù. Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno, Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere, siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro, in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose, a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Ecco come opera l'invisibile nel visibile, ecco come si ama l'invisibile nel visibile. L'invisibile non è, come dicevo, l'aldilà metafisico, un regno luperuraneo, ma si incarna nel visibile. E qui non solo si incarna nel visibile, ma si incarna negli invisibili della storia. Secondo Matteo sono gli affamati, gli assetati, i malati, i carcerati. Io aggiungerei per molti secoli anche le donne. Cioè questi invisibili sono il luogo dove si fa trovare l'invisibile, o meglio, dove l'invisibile si può amare senza tradire il visibile, amando il visibile. Quindi parlare dell'invisibile significa parlare anche degli invisibili fra di noi, ce ne sono molti. Non significa soltanto, come per Rosa, parlare dell'indisponibile contro questo dominio della disponibilità, non significa con Musil o con Calvino parlare solo del possibile dentro la realtà, non significa neanche ferire, come fa Lucio Fontana, una tela, lacerare la tela, ma anche magari guardare quello che ci sta ai suoi margini, avvicinarsi anche ai dettagli, dettagli che non si impongono perché non hanno alcun tipo di potere per imporsi, e forse iniziare ad ascoltare mentre raccontano anche la loro storia, come protesta anche contro un'unica visione, anche in questo caso contro il pericolo di un'unica storia. Grazie.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

Ma che sarà? Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta

L'unico rischio è che sia tutto finto, è che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai se non ci provi mai? Che rischi corri se non vuoi volare? Ho i piedi a terra legato alla ragione,

0: per poter volare. Allora non la sprecare, prova a volare.
1: Attenzione, attenzione.

0: se non fosse per te.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

fuoco è spento e volo. Mi hai salvata in che armatura corazzata, tra polveri e cavalli, spade e grida fra i nemici. Mi hai graziata

grattacieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino. Col sorriso.

Voler due come noi, ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, La madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, e mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La tua destra, Signore, e la luce del tuo volto hanno salvato i nostri padri. Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che hai compiuto ai loro giorni.
1: Nei tempi antichi,
0: tu per piantarli con la tua mano hai sradicato le genti, per far loro posto hai distrutto i popoli. Poiché non con la spada conquistarono la terra, né fu il loro braccio a salvarli, ma il tuo braccio e la tua destra e la luce del tuo volto, perché tu li amavi. Sei tu il mio re, Dio mio, che decidi vittorie per Giacobbe. Per te abbiamo respinto i nostri avversari, nel tuo nome abbiamo annientato i nostri aggressori. Infatti nel mio arco non ho confidato, e non la mia spada mi ha salvato, ma tu ci hai salvati dai nostri avversari, hai confuso i nostri nemici. In Dio ci gloriamo ogni giorno, celebrando senza fine il tuo nome.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La tua destra, Signore, e la luce del tuo volto hanno salvato i nostri padri.
4: Il Signore non vi nasconde il suo volto se voi tornate a Lui. Ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna,
5: e più non esci con le nostre schiere, ci hai fatti fuggire di fronte agli avversari, e i nostri nemici ci hanno spogliati. Ci hai consegnato come pecore da macello, ci hai dispersi in mezzo alle nazioni, hai venduto il tuo popolo per niente, sul loro prezzo non hai guadagnato. Ci hai resi ludibrio dei nostri vicini, scherno e obbrobrio a chi ci sta intorno. Ci hai resi la favola dei popoli, su di noi le nazioni scuotono il capo. L'infamia mi sta sempre davanti, e la vergogna copre il mio volto. Per la voce di chi insulta e bestemmia, davanti al nemico che brama vendetta.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore non vi nasconde il suo volto se voi tornate a Lui.
0: Destati, Signore, non respingerci per sempre.
6: Tutto questo ci è accaduto e non ti avevamo dimenticato.
1: Non avevamo tradito la tua alleanza.
5: Non si era volto indietro il nostro cuore. I nostri passi non avevano lasciato il tuo sentiero. Ma tu ci hai abbattuti in un luogo di sciacalli, e ci hai avvolti di ombre tenebrose.
1: Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio e teso le mani verso un Dio straniero, forse che Dio non lo avrebbe scoperto, Lui che conosce i segreti del cuore.
5: Per te ogni giorno siamo messi a morte, stimati come pecore da macello.
1: Svegliati, perché dormi, Signore? Destati, non ci respingere per sempre. Perché nascondi il tuo volto? Dimentichi la nostra miseria e oppressione.
5: Poiché siamo prostrati nella polvere, il nostro corpo è esteso a terra. Sorgi, vieni in nostro aiuto. Salvaci per la tua misericordia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Destati, Signore, non respingerci per sempre.
6: Irradia su di me la luce del tuo volto.
7: Insegnami sapienza, o Signore.
8: Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Davide si alzò e partì, e Jonata tornò in città. Davide si recò a Nob dal sacerdote Achimelech. Achimelech, turbato, andò incontro a Davide e gli disse: «Perché sei solo e non c'è nessuno con te?» Rispose Davide al sacerdote Achimelech: «Il re mi ha ordinato e mi ha detto: nessuno sappia niente di questa cosa per la quale ti mando e di cui ti ho dato incarico. Ai miei uomini ho dato appuntamento al tal posto. Ora però, se hai a disposizione 5 pani, dammeli, o altra cosa che si possa trovare». Il sacerdote rispose a Davide: «Non ho sotto mano pani comuni, ho solo pani sacri. Se i tuoi giovani si sono almeno astenuti dalle donne, potete mangiarne». Rispose Davide al sacerdote: «Ma certo, dalle donne ci siamo astenuti da 3 giorni. Come sempre, quando mi metto in viaggio, i giovani sono mondi, sebbene si tratti di un viaggio profano, tanto più oggi essi sono mondi». Il sacerdote gli diede il pane sacro, perché non c'era là altro pane che quello dell'offerta, ritirato dalla presenza del Signore, per essere sostituito con pane fresco nel giorno in cui si toglie. Ma era là in quel giorno uno dei ministri di Saul, trattenuto presso il Signore, di nome Doeg, idumeo, capo dei pastori di Saul. Davide disse ad Achimelech: «Non hai per caso sotto mano una lancia o una spada? Io non ho preso con me né lancia né altra arma, perché l'incarico del re era urgente». Il sacerdote rispose: «Guarda, c'è la spada di Golia, il filisteo, che tu hai ucciso nella valle del Terebinto, e là, dietro l'efod, avvolta in un manto. Se vuoi, portala via, prendila, perché qui non c'è altra spada che questa». Rispose Davide: «Non ce n'è una migliore, dammela». Davide partì e si rifugiò nella grotta di Adullam. Lo seppero i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre e scesero là. Si radunarono allora con lui quanti erano in strettezze, quelli che avevano debiti e tutti gli scontenti, ed egli diventò loro capo. Stettero così con lui circa 400 uomini. Davide partì di là e andò a Mizpa di Moab e disse al re di Moab: «Permetti che restino con voi mio padre e mia madre, finché sappia che cosa Dio vuol fare di me». Li presentò al re di Moab e rimasero con lui finché Davide rimase nel rifugio. Il profeta Gad disse a Davide: «Non restare più in questo rifugio, parti e va nel paese di Giuda». Davide partì e andò nella foresta di Cheret.

0: Siamo stati liberati dalla legge di morte che ci teneva prigionieri.
1: Serviamo Dio nella novità dello Spirito e non nel vecchio regime della lettera.
0: Non avete letto che cosa fece Davide quando ebbe fame? Come entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta?
1: Serviamo Dio nella novità dello Spirito e non nel vecchio regime della lettera.
2: Dalle omelie di San Gregorio di Nissa, vescovo. Quanto accade a coloro che dalla vetta di un'alta montagna guardano in basso un mare profondo e insondabile, avviene anche alla mia mente quando, dall'altezza della parola del Signore, guardo la profondità di certi concetti. In molte località marittime si può vedere, dalla parte rivolta al mare, un monte quasi spaccato a metà e corroso da cima a fondo. Esso ha nella parte più alta un picco che incombe sulla profondità del mare. Orbene, l'impressione di chi volge giù lo sguardo sull'abisso, impenetrabile da quell'altezza da vertigini, è quella stessa mia quando spingo in basso gli occhi dall'altezza del misterioso detto del Signore. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Dio qui è proposto alla contemplazione di coloro che hanno purificato il loro cuore. Ma Dio nessuno l'ha mai visto, come afferma il grande Giovanni. Paolo, con la sua sublime intelligenza, conferma e aggiunge: nessuno fra gli uomini lo ha mai visto, né lo può vedere. Questa è quella roccia liscia, sdrucciolevole e ripida, che non offre in se stessa alcun appoggio o sostegno per i concetti della nostra intelligenza. Anche Mosè, nelle sue affermazioni, l'ha detta impraticabile, in modo che la nostra mente non vi può mai accedere per quanto si sforzi di aggrapparsi a qualcosa e guadagnare la cima. C'è un detto che taglia a picco la nostra roccia. Non vi è nessuno che possa vedere Dio e vivere. Comprendi ora la vertigine della nostra intelligenza, incombente sulla profondità degli argomenti trattati in questo discorso? Ma vedere Dio costituisce la vita eterna. Se Dio è vita, chi non vede Dio non vede la vita. A quali strettezze è mai ridotta la speranza degli uomini? Il Signore però solleva e sostiene i cuori che vacillano, come ha agito con Pietro, che stava per annegare. Egli lo rimise nuovamente in piedi sull'acqua, come su un pavimento solido e resistente. Se trovandoci pencolanti sull'abisso di queste speculazioni, si accosterà anche a noi la mano del Verbo, si poserà sull'intelligenza e ci farà vedere il vero significato delle cose, saremo allora liberi dal timore e seguiremo la sua via. Ma purché il nostro cuore sia puro. Dice infatti: beati coloro che hanno un cuore puro, perché essi vedranno Dio.

0: Dio nessuno lo ha mai visto.
1: Il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lo ha rivelato.
0: Grande è il Signore e degno di lode. La sua grandezza non si può misurare.
1: Il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lo ha rivelato.
2: Preghiamo. Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre nella venerazione e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla salda roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Amen.

Mi sento come quando piove con il sole, provo fastidio ma nessuno da incolpare. Mi sento come quando piove con il sole, non c'è una nuvola ma mi sembra di annegare. In tutta questa distruzione di massa, senza conservazione di materia, grigi, fin sopra la giacca, grigi, fin sopra i capelli, grigi.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi.
1: Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele. E per la tua giustizia, rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita. Calpesta a terra la mia vita. Mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
2: In me languisce il mio spirito. Si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi. Ripenso a tutte le tue opere. Medito sui tuoi prodigi.
2: A te protendo le mie mani. Sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore. Viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore. A te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi.
5: Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza.

0: È bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo.
1: Io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa, infatti, è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio.

0: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
0: Tu sei il mio aiuto.
1: Mi ricordo di te, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
0: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.

0: al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
1: Uniti nella lode divina, ringraziamo Dio nostro Padre, che ha salvato il suo popolo, e diciamo con fede:
2: Tu sei la nostra vita, Signore.
3: Benedetto sii Tu, o Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci hai rigenerato a una speranza viva mediante la risurrezione del Tuo Figlio.
2: Tu sei la nostra vita, Signore.
3: Nel Cristo hai rinnovato l'uomo, creato a Tua immagine. Rendici conformi all'immagine del Tuo Figlio.
2: Tu sei la nostra vita, Signore.
3: Guarisci l'umanità ferita dall'invidia e dall'odio. Trasformaci con la carità che è dono dello Spirito.
2: Tu sei la nostra vita, Signore.
3: Dai il lavoro agli operai, il pane agli affamati, agli afflitti la gioia, a tutti gli uomini la grazia e la salvezza.
2: Tu sei la nostra vita, Signore.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.
2: Padre nostro che sei nei cieli,

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Donaci, o Dio, una profonda conoscenza del tuo mistero di salvezza, perché senza timore, liberati dall'oppressione dei nostri nemici, ti serviamo in santità e giustizia tutti i nostri giorni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Alessandro Paiola in regia. In apertura, il violento terremoto che ha colpito il Venezuela con due potenti scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di 39 secondi, con epicentro registrato vicino a Morona, città costiera a 200 km da Caracas. Il primo bilancio provvisorio è stato dato poco fa dalla presidente Delcy Rodriguez. Si parla di almeno 32 morti, 700 feriti. Secondo quanto riferito dal nostro ambasciatore a Caracas, De Vito, non ci sarebbero al momento italiani, ma queste sono le ore concitate per capire veramente la portata di questa distruzione. Pare invece rientrato a livello costiero il rischio tsunami. E veniamo in Italia. Trema la terra anche ai Campi Flegrei. Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata poco dopo le 4 vicino Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli. Le persone sono scese in strada, però al momento non si segnalano danni strutturali o coinvolgimenti di persone. Bufera sulle parole di Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury contro l'Iran. L'intenzione del segretario nazionale della NATO in visita alla Casa Bianca era, fatto sapere, sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Sorpreso il ministro della difesa Crosetto, che ha parlato di messaggio fallace: i voli autorizzati sono stati soltanto quelli tecnici e logistici come previsti dagli accordi. E poi è arrivata anche la precisazione del portavoce NATO, ma resta il dubbio che tutto sia stato molto intenzionale, anche perché sono stati citati in modo esplicito soltanto Italia e Romania, e non si è fatta attendere la risposta anche da parte dell'Iran. Via social, il ministro degli esteri iraniano Bakei ha detto: l'Italia spieghi le complicità, ci saranno conseguenze. Intanto ieri Meloni era a Berlino per il vertice 5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia, dove è esortato a rafforzare il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale. Strage in famiglia, Pieve di Camaiore in Versilia. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Morricone, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi il fucile il figlio Mirko, 24 anni, e la moglie Katie Andreoni, di 52, emersi pesanti dissidi familiari legata anche all'omosessualità del figlio. Il caldo non dà tregua in Europa e miete vittime anche in Italia: 5 persone morte per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano e un clochard a Napoli, e poi un uomo al cimitero di Garlasco. Mondiale di calcio: Scozia-Brasile termina 0-3, Marocco-Haiti 4-2, il Sudafrica batte 1-0 la Corea del Sud, in Messico 3-0 la Repubblica Ceca. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E bentrovati al nostro Buongiorno in Blu. Ovviamente prima di andare sui giornali che non possono avere la notizia subito, ci colleghiamo col Venezuela per cercare di capire la situazione dopo il terribile violento terremoto, due scosse magnitudo 7.2 e un'altra, una seconda magnitudo 7.5 a distanza di 40 secondi a 200 chilometri da Caracas, che veramente hanno determinato il disastro. Abbiamo un primo bilancio provvisorio dato poco fa dalla Presidente ad interi Delcy Rodriguez, si parla di 32 morti, 700 feriti, ma le immagini fanno capire che potrebbe veramente essere un disastro di dimensioni maggiori. A Caracas raggiungiamo Angelo Palmieri, avvocato e rappresentante della comunità italiana in Venezuela. Angelo, ben trovato.
3: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno e buonanotte soprattutto per voi, anche se insomma questo di buono c'è veramente niente, perché sono ore terribili. Prima di tutto, tu, i tuoi, state bene?
3: Sì, sì, grazie a Dio stiamo bene. Qua sono l'una di mattino, non riusciamo a prendere sonno perché ci sono 20 diciamo repliche, microscosse, ancora la gente è fuori dai palazzi con delle materazzi sulla strada, c'è molta confusione, molta paura, perché Venezuela diciamo non è una zona sismica, allora non siamo preparati, non siamo abituati.
2: Certo, quindi anche a livello di norme antisismiche non ci sono soluzioni particolari per la costruzione degli edifici, che in effetti abbiamo visto con scossa così importante, già la prima scossa molti edifici sono crollati.
3: Sì, infatti prima di tutto è stato fortissimo, cioè è una cosa che è allucinante, veramente si sentiva tremare tutto, ma poi la facilità con questi palazzi crollavano, cioè è pazzesco quello che si vede dalla TV, è veramente, io Venezuela istituzionalmente voi lo sapete non è molto diciamo è molto vulnerabile, è debole, diciamo, non c'è molta chiarezza dei mezzi pubblici. Allora questi cifre ufficiali purtroppo credo che non sono accurati, diciamo, al secondo noi sono purtroppo un'altra volta superiori. Cioè la Guaira, per esempio, ci sono filmati e informazioni di un chilometro e mezzo di palazzi tutti distrutti, residenziali, cioè.
2: No, le immagini che ci vengono restituite dai video e dalle telecamere internazionali sono veramente tragiche. Ecco perché, anche se poco fa la certezza finora del bilancio già dichiarato come provvisorio dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez di 32 morti sembra veramente sottostimato rispetto alla devastazione che vediamo, poi ovviamente facciamo il tifo perché i morti non siano di più, però ci sono centinaia di feriti e risultano anche centinaia di dispersi sotto le macerie.
3: Sì, infatti quello stavo per dirti, ci sono moltissimi dispersi su tutti i social, ci sono centinaia di messaggi, di fotografie di persone che non si trovano. Conosco anche un paio dalla zona centrale di Caracas, Los Palos Grandes, in questo palazzo che è crollato c'era una famiglia di cognome Cuomo, anche italiani, che non si trova. Allora, cioè questa cifra purtroppo può salire. E tra l'altro uno dei problemi è che questa falta di preparazione e essendo il Venezuela, diciamo un'altra volta, molto vulnerabile da molti punti di vista, le persone si sono raggruppati per cercare anche dei strumenti, di ferramenta, cioè perché non c'è l'attrezzamento delle forze delle corpi assistenziali. Non siamo preparati per questo.
2: Quindi, allora, a quello che corrisponde un po' alla nostra protezione civile, quindi dove ci sono gruppi anche territorialmente preparati con le strumentazioni giuste che poi intervengono immediatamente in attesa ovviamente poi degli interventi diciamo più professionali. Dici, in Venezuela questo non c'è.
3: E c'è la protezione civile, però non sono attrezzati in maniera che possono agire efficacemente, subitamente, o sì. Sono molto quelli che si impegnano. Ahimè, sono bravi ragazzi, sono persone sì, sì. Che per bene, che ce la mettono tutta, però non hanno i mezzi per farlo, allora vedono sulla strada molti volontari, persone con quei strumenti per scavare, cose per cercare di dare una mano, però questo non è un lavoro, diciamo, perché mette a rischio anche delle persone che non sono pratiche o che non hanno conoscenza di questo lavoro. Allora siamo messi molto male per affrontare questo disastro.
2: Sei stato chiarissimo ed hai evidenziato un aspetto importante. In certi contesti di emergenza bisogna veramente sapere cosa fare e cosa non fare per evitare anche di favorire dei crolli e per evitare di farsi male in prima persona, ma anche di peggiorare la situazione. Quindi è verissimo quello che stai dicendo. Angelo, io ti ringrazio. Prego.
3: Molto, molto grave, sì, che è importante sottolineare. È che X, che è diciamo l'antico Twitter, sì. È ancora bloccato in Venezuela, cioè che non può essere neanche un strumento di diffusione di questi dispersi informazioni. Allora il governo le informazioni ufficiali sono assolutamente poche e non chiare. Non c'è una coordinazione delle forze dell'ordine e anche di questa protezione civile per dare risposte, e continua un velo scuro su tutto, che anche fa la situazione terribilmente più grave.
2: Quindi nonostante la gravità di quello che è successo, che coinvolge tutti, maggioranza, opposizione, dissidenti, ancora permane il blocco dei social, in modo particolare di X, ex Twitter, che invece darebbe modo almeno alle persone di far circolare le informazioni di vitale importanza in questo momento. Quindi nonostante la tragedia, Twitter resta ancora oscurato, blackout.
3: Continuano le azioni di questo governo di bloccare i media, la libertà, le cose che in questa tragedia non dovrebbero essere tutti liberi, e anche la situazione di servizi è terribile, la luce, l'acqua, cioè e sono cose che aggravano questa tragedia che stiamo vivendo in questo momento. Questo volevo dire a voi, perché si sappia dagli italiani cosa si vive qua. Questa è la realtà.
2: No, ti ringrazio anche per averci restituito il quadro nella sua gravità e complessità proprio per la situazione politica del Venezuela in questo momento. Angelo, io ti ringrazio tantissimo, da parte nostra un abbraccio a te e a tutta la comunità venezuelana, e ci aggiorniamo nelle prossime ore sperando proprio che non si debba raccontare un bilancio ancora più grave di quello che è stato finora raccontato, e soprattutto viste anche le immagini, è sufficiente che andiate sul web, che accendiate una televisione per capire il dramma che si sta consumando in Venezuela. Grazie ancora ad Angelo Palmieri, rappresentante.
3: Oh, grazie a voi sempre della sua solidarietà e stare vicino a noi.
2: Grazie. Angelo Palmieri è rappresentante della comunità italiana in Venezuela. Andiamo velocissimamente sui quotidiani che, lo dicevamo, non possono avere la notizia arrivata nella notte italiana dalla Venezuela, e si concentrano su quella che è stata la notizia della giornata di ieri, ovvero le parole, ancora tutte da capire e da definire, nella loro finalità, pronunciate dal segretario generale della NATO Rutte col presidente Trump. Rutte ha detto che i paesi europei hanno comunque aiutato l'Epic Fury, quindi l'operazione degli Stati Uniti contro l'Iran, e quindi, diciamo, per contrastare la versione di Trump che invece gli europei non hanno fatto niente. Questa è la motivazione che è stata data da Rutte quando sono scoppiate le polemiche, dopo che Rutte ha citato genericamente gli alleati, ma in modo preciso, dando anche delle cifre, ha citato l'Italia e la Romania. Per quanto riguarda l'Italia, ha parlato di 500 voli che si sarebbero alzati dalle nostre basi. È stato spiegato due cose: uno, i voli non erano 500, 200, ma voli, diciamo così, previsti, quindi utilizzo delle basi italiane, ma previsti dagli accordi bilaterali, perché comunque non c'è stato un coinvolgimento NATO, perché Trump non ha avvisato i paesi NATO dell'operazione Epic Fury, ricordiamolo, e quindi rientrano l'utilizzo delle navi ai fini logistici, di esercitazione, di rifornimento, così appunto come previsto dagli accordi siglati nel 1954. Il dubbio è che invece Rutte in qualche modo sia stato strumento di Trump per agire contro il governo italiano. Do veramente soltanto una velocissima carrellata dei titoli di questa mattina. Corriere della Sera: tensioni sulle basi NATO, Crosetto dice solo voli logistici, rispettati i trattati. La Stampa: aerei USA, bufera Italia NATO, il commento dell'ambasciatore Stefano Stefanini, ora Roma scelga il suo ruolo nell'Unione Europea. Repubblica: scontro sulle basi NATO, Rutte dice dall'Italia decollati 500 aerei per l'Iran, il governo nega solo voli logistici. Il Messaggero: dalle basi italiane 500 voli verso l'Iran, è polemica Rutte. Poi anche Avvenire, il taglio centrale: Rutte NATO riapre il capitolo basi, l'ira di Meloni e Crosetto. Il Fatto Quotidiano: guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice. Il Giornale fa un gioco di parole: Rutte il dissennato. E poi il quotidiano, qua nella Nazione, il Giorno, il Resto del Carlino: Iran dall'Italia 500 jet americani, Rutte scatena una bufera. Allora, cerchiamo di capire da un punto di vista militare, e poi, diciamo così, anche con uno sguardo di insieme sinottico per quello che è successo l'altro pochi giorni fa, e per quella coda delle polemiche, delle frizioni Italia-Stati Uniti per l'attacco di Trump nei confronti di Meloni. Insomma, cerchiamo di capire, farci un'idea anche rispetto ai possibili scenari e ipotesi, dando il buongiorno al generale Marcello Bellacicco, generale di Corpo d'Armata, autore di Noi ci abbiamo creduto, diario di 6 mesi di missione in Afghanistan. Buongiorno generale, ben trovato.
4: Buongiorno a tutti voi.
2: Allora generale, qua anche i quotidiani hanno sentito alcuni suoi colleghi militari, tipo il generale Tricarico, il generale Preziosa, e tutti dicono, uno, che gli accordi Italia-Stati Uniti, quelli siglati nel 1954, prevedono un certo utilizzo delle nostre basi anche senza passare per il Parlamento, per il governo, quindi il cosiddetto uso logistico. C'è chi dice che questa è una ipocrisia, perché di fatto è un sostegno diretto alle operazioni militari, e c'è chi poi punta il dito anche contro Rutte, perché il suo ruolo, le sue parole, le sue azioni esondano rispetto al ruolo del segretario generale della NATO. Prima domanda: questi 500, che secondo il nostro Ministero della Difesa in realtà sono 200 aerei, se, come poi anche lo stesso Rutte ha detto, sono stati utilizzati in senso strettamente logistico, è tutto regolare? Non c'è da scandalizzarci?
4: Beh, io non ho nessun dubbio che il governo abbia rispettato quelli che sono i trattati. È chiaro che in termini sostanziali la logistica fa parte delle operazioni, cioè le operazioni cosiddette cinetiche che ormai...
2: Ormai abbiamo imparato tutti.
4: Ecco, appunto, guardi, poi talvolta siamo anche dei campioni per inventarci certi termini, per aggirare quella che è la realtà, cioè gli attacchi, punto. Ora, è chiaro che gli attacchi senza la logistica non ci possono essere, quindi la logistica è parte integrante delle operazioni. Poi, che nell'ambito dei trattati questi voli possano essere svolti, su questo io lo ripeto, non ho dubbi. Certo, è abbastanza strano che Rutte è appena stato a Washington, come esce dalla Casa Bianca, tra i 5.000 voli, le migliaia di voli che sarebbero partiti dall'Europa a supporto logistico, quello che sono, per questa guerra in Iran, guarda caso tira fuori quello dell'Italia
2: e della Romania.
4: Nel momento in cui c'è questa polemica italo-americana tra la Presidente Meloni, anzi il Presidente Meloni, cercando di essere corretti istituzionalmente.
2: Sì, istituzionalmente corretto da un punto di vista della lingua italiana meno, perché...
4: ripeto queste cose.
2: Lei è generale, poi, giustamente.
4: Comunque, diciamo, tra Meloni guarda caso tira fuori proprio quello, quindi a me appare proprio di così pezza bollente messa lì in maniera un po', se vogliamo, strumentale. Il discorso sul ruolo del segretario generale, ma guardi, è parecchio tempo che penso e anche dico che a partire già da Stoltenberg il segretario generale della NATO fa politica come non dovrebbe, perché lo stesso trattato del Nord Atlantico prevede che il segretario generale della NATO sia il più alto funzionario. Quindi lui non dovrebbe far altro che essere il portavoce,
2: diciamo così,
4: tecnico di quelle che sono le decisioni e la policy che vengono assunte nell'ambito del Consiglio Atlantico. Quindi un portavoce di quello che decidono i politici nell'ambito delle sedi opportune, tipo appunto la prossima, il prossimo meeting che ci sarà ad Ankara dei primi di luglio. Invece ormai da tempo, soprattutto con la guerra tra Ucraina e Russia, il segretario generale della NATO è una sorta di, non dico di mina vagante, ma comunque di personaggio politico che svolge politica e che fa affermazioni forti talvolta che magari non rispecchiano quello che è l'esatta volontà dei paesi membri della NATO. Quindi che si dovesse mettere un attimo un freno a questa autonomia del segretario generale della NATO lo si sa da tempo, e poi chiaramente vengono fuori cose di questo genere.
2: Sì, anche perché veramente la dinamica di quanto è successo, anche diversi passaggi, la nota che poi sembrava già pronta e rimandata perché ci si aspettavano le reazioni che ci sarebbero state, fanno venire fuori più di un dubbio. Poi è vero che già Stoltenberg era stato molto molto criticato proprio perché il suo ruolo cominciava ad essere altro rispetto a quello che giustamente invece ci ha riportato lei adesso, no? Quindi un portavoce delle volontà politiche espresse dai paesi alleati, e sembra che invece sia rimasto portavoce, ma portavoce nel caso specifico di Rutte degli Stati Uniti, perché già più di una volta Rutte, anche il famoso Daddy Paparino nei confronti di Trump, però insomma sembra si muova nel chiaro indirizzo di favorire o comunque assecondare gli Stati Uniti, che sicuramente sono paese portante dell'Alleanza Atlantica, però non è assolutamente giustificato che il segretario della NATO abbia una sorta di partigianeria politica nei confronti di uno dei membri, anche se è il membro principale.
4: No, assolutamente no, non è accettabile, ma Poi, come si dice, chi pecora si fa, lupo se lo mangia, ma perché?
2: Giusto.
4: Ma, siamo sempre lì. Ad Ankara questo problema dovrebbe ad esempio venire fuori da parte del maggiore, del famoso E5 che si è riunito per individuare.
2: Sì, ieri a Berlino.
4: Ecco, appunto, no? Cioè, sono i maggiori, più potenti paesi europei della NATO, perfetto, che si facciano sentire. Perché è vero che gli Stati Uniti sono i maggiori contributori, ma gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa. Mai probabilmente come in questo momento, visto che ci sarà da mettere mano ai danni fatti nello stretto di Hormuz e tutto quello che è venuto fuori dalla guerra fatta da USA e Israele contro l'Iran. Perché adesso Trump ha bisogno degli europei, ha bisogno ad esempio dei cacciamini italiani, ha bisogno di un supporto per cercare di dare una garanzia, una sicurezza dopo eventuali accordi dello stretto di Hormuz. Quindi ecco che Trump, diciamo così, plana verso posizioni che apparentemente sembrano più allineate con l'Unione Europea, però con i paesi europei. Però i paesi europei devono cominciare ad avere più personalità, non c'è dubbio.
2: Ma si può tecnicamente destituire il segretario generale della NATO? Al massimo si può fare una sorta di pressione politica, moral suasion, perché dia le dimissioni? Perché è talmente grave quello che è successo e che segue altre dichiarazioni o comportamenti sopra le righe da parte di Rutte, che insomma il problema si può porre al di là di un richiamo, di un ammonimento ufficiale. Cioè, se si vuole fare fuori il segretario generale della NATO, cos'è? Si mette ai voti e finisce lì?
4: Beh, no, assolutamente no, nel senso che come si elegge può anche essere destituito o comunque non più riconosciuto da parte della totalità dei paesi membri della NATO. D'altra parte la stessa elezione deve essere praticamente con un voto unanime. Io ricordo quando a un certo punto ci fu un segretario della NATO danese che la Turchia non voleva votare perché c'era il famoso problema delle vignette. Non
2: ah
4: so se
2: sì
4: ricordo,
2: sì sì sì, certo, certo.
4: E lì tra l'altro fu
2: le vignette antislamiche.
4: Che fece da mediatore,
2: sì,
4: e convinse.
2: Sì.
4: Posso dirlo con cognizione perché ero lì e quindi come ha detto il militare in Germania, perché era stato fatto tra Germania e Francia questo meeting al più alto livello. Quindi questo significa che come uno si mette, lo si può anche togliere, però ci vuole, come dire, la volontà politica di farlo, la forza politica di farlo e quindi mettersi magari anche contro gli Stati Uniti.
2: Com'è che Berlusconi riuscì a mettere le parti d'accordo?
4: Ma guardi, è un aneddoto, ma sta, perché ripeto, ero lì. Il meeting si svolse la prima giornata a Baden-Baden, la seconda giornata a Strasburgo in Francia, no? Tra l'altro ci furono grandi problemi di ordine pubblico, per cui insomma i francesi non riuscirono a garantire perché c'era in fase il black bloc. Ci fu anche la famosa polemica in Italia, per cui mentre stavano aspettando per fare la foto ufficiale su questo nuovo ponte tra Francia e Germania, Berlusconi era al cellulare e in quel momento non stava parlando per i fatti suoi, come fu accusato anche in Italia, stava mediando proprio questo discorso dell'elezione del nuovo segretario generale della NATO con i turchi. Quindi in diretta assistetti a questo passaggio diciamo così fondamentale per quel momento.
2: Visto che ha detto che ha assistito in diretta, ma noi sappiamo se ha utilizzato un po' la Berlusconi maniera, quindi anche quella un po' strategica, diciamo così, ma piaciona, o era più fermo, istituzionale, dogmatico, quasi proprio da capo di governo? Curiosa, sa che Berlusconi no, poi ha sempre un'aurea intorno a sé diversamente interpretabile.
4: Beh, diciamo che quel momento storico c'è da riconoscere che Berlusconi con la destra alzava il telefono e parlava con Putin, con la sinistra ne alzava un altro e parlava con Bush.
2: Assolutamente.
4: E questo ovviamente
2: pratica di mare, no? Ricordiamoci.
4: Sì, assolutamente. Uno può dire quello, pensare quello che vuole di Berlusconi, ma in quel momento storico Berlusconi era in questa maniera. No, parlarono anche di gasdotto che poi si fece, quindi, e di cui poi pochi qualche mese dopo Berlusconi fa una sorta di, così, di testimone politico, proprio anche presenziando alla cerimonia lì in Turchia. No, si parlò di termini assolutamente concreti, pratici e oserei dire strategici.
2: Grazie, sempre veramente un piacere ascoltare il generale Marcello Bellacicco. Generale, a prestissimo, grazie sempre.
4: Grazie a voi e buona giornata.
2: Non ci abbandona mai il generale. Generale di Corpo d'Armata, vi ricordo ancora, autore di Noi ci abbiamo creduto, diario di 6 mesi di missione in Afghanistan, racconta proprio la missione in Afghanistan della Brigata Giulia nell'ambito dell'operazione NATO ISAF. Allora, pochi minuti ancora insieme, rientriamo in Italia per parlare del gran caldo che, lo sappiamo, sta avvolgendo e stringendo nella morsa tutta l'Europa, e ne avremo almeno fino a fine giugno.
0: In blu 2000.
5: Proposta musicale della settimana è Oh My Soul di Bruno Mars.

0: Allora andiamo in aggiornamento in Venezuela. La presidente di interim del Delcy Rodríguez, ve l'ho detto poco fa, ha diramato un primo bilancio di quello che è successo, ovvero del terribile terremoto, due scosse, lo ricordiamo, 7.2, 7.5 a distanza di 39 secondi, quindi veramente le persone non sono neppure riuscite a lasciare le loro abitazioni dato il tempo così esiguo e stretto tra la prima e la seconda scossa. L'epicentro è stato registrato vicino a Moron, che è una città costiera a 200 km da Caracas. Si parla di 32 morti e 700 feriti. E il nostro ambasciatore a Caracas, De Vito, ha detto che al momento non risultano persone di nazionalità italiana coinvolte, però veramente siamo nei momenti concitati, anche perché lo stesso Angelo Palmieri, con cui ci siamo collegati a Caracas in apertura del nostro Buongiorno in Blu, Palmieri è rappresentante della comunità italiana in Venezuela, ha detto che la devastazione è tale, lo sconvolgimento è tale che in questo momento qualsiasi bilancio non si può che intendere come provvisorio, anche perché, ha spiegato Palmieri, non siamo strutturati rispetto a eventi di questo tipo. Il Venezuela non è un paese sismico, quindi da una parte gli edifici non sono costruiti con attenzione alle norme antisismiche, e allo stesso tempo non c'è nemmeno, pur avendo il Venezuela la sua protezione civile, ma non c'è nemmeno un know-how territorialmente diffuso e preparato rispetto a interventi di questo tipo. Ci diceva proprio Palmieri, si va a cercare proprio anche gli strumenti per poter intervenire, però le persone non sanno come intervenire, quindi questo significa che, mossi sicuramente dalla volontà di aiutare, perché casomai si sente delle grida, delle voci che arrivano da sotto le macerie, si cerca di intervenire e purtroppo a volte si compiono anche azioni sbagliate che mettono a rischio la vita dello stesso soccorritore e possono anche rendere poi più complicate le condizioni per chi si trova sotto le macerie. È sempre importante sapere nei momenti del soccorso quello che si deve fare, ma anche quello che non si deve fare. Quindi questa è la situazione che continueremo a seguire nel corso della nostra trasmissione. Però adesso torniamo, come vi avevo preannunciato poco fa, a parlare del gran caldo, che trova ampio spazio anche oggi sulle pagine dei quotidiani, sicuramente lo farà fino a fine giugno, perché ci hanno detto che sarà proprio la fine di giugno a segnare un po' il ritorno a un'estate più normale, definiamola così, posto che ormai l'estate ordinaria è sempre più quella determinata da eventi estremi. E c'è un aspetto che merita attenzione, ovvero il condizionamento, l'interazione tra caldo, gran caldo, caldo estremo e salute mentale. Buongiorno, ben trovato Enrico Zanalda, psichiatra forense di fama internazionale, presidente della Società Italiana di Psichiatria. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, presidente, è vero che quando fa caldo ci sentiamo tutti un po' più irritabili, però poi al di là della irritabilità che ognuno di noi, perché casomai si dorme poco, perché il caldo eccessivo non è mai piacevole, però al di là dell'irritabilità, l'ho detto bene adesso, ci sia veramente un problema di salute mentale vera e propria. Cosa ci fa il caldo?
1: Allora, come tutti gli agenti che diventano stressanti, peggiora delle condizioni esistenti, quindi sicuramente aumenta l'ansia e l'irritabilità, come lei ha detto, ma peggiora anche l'umore in persone che sono depresse o che hanno un inizio di depressione e determina una maggiore instabilità emotiva, quindi diciamo peggiora quei tratti che possono essere anche disfunzionali, come l'impulsività. Ne aumenta sia l'aggressività che l'impulsività, le reazioni possono essere più improvvise e meno controllate, e anche sui sintomi psicotici in generale può aumentare. Poi, come in tutte le situazioni in cui aumentano queste condizioni, quindi come agente stressante, sì, succede che le persone che sono in relazione con malati mentali oppure con chi ha dei disturbi psichici oppure anche e che occasionalmente incontrano persone sofferenti hanno delle reazioni più evidenti. E oltretutto c'è anche un aumento del rischio suicidario, anche se questo è meno evidente, però questo anche può essere come tutti gli elementi stressanti che intervengono in maniera acuta e insolita, aumentano le nostre capacità di resilienza e adattamento, e chi ne ha meno, ecco che mette in evidenza gli aspetti disfunzionali relazionali.
0: Ovviamente non voglio fare diretto riferimento a fatti di cronaca terribili successi anche nelle ultime ore o comunque in questi giorni, perché non entro nel singolo episodio, però possiamo pensare che si possa arrivare a gesti estremi in consulti, che se forse non ci fosse stata questo caldo così esasperato a livello di temperature, forse non ci sarebbe stato?
1: Ma sì, nel senso che i comportamenti sono sempre multifattoriali, e quindi se si aggiunge anche il fattore della sofferenza, della difficoltà legata al gran caldo, non so, anche il fatto di dormire male, di non riuscire a riposare sufficientemente, quindi aumenta e diventa uno stress in più rispetto ad altri, che poi è chiaro che da solo non sarebbe probabilmente sufficiente, ma sommato ad altre situazioni di difficoltà diventa un fattore favorente tutti questi comportamenti disfunzionali che abbiamo elencato, e quindi anche nelle patologie mentali può essere una situazione di trigger che determina, pensiamo anche, non so, ai carceri, alla sofferenza che ci sono, no? In una situazione di sovraffollamento, di difficoltà, difficoltà per tutto quello che è la vergogna, il fatto in più anche il gran caldo può aiutare a determinare delle reazioni in consulta, quindi anche sui fatti di cronaca. Di per sé da solo non sarebbe sufficiente, ma sommato a tutte altre condizioni che già esistono o che contemporaneamente vengono a trovarsi, ecco che è sicuramente abbassa l'asticella della tolleranza, e questo chiaramente diventa difficile poi relazionarsi con gli altri, è più complicato, ecco.
0: Presidente Zanalda, nel caso appunto persone già affette da patologie mentali e che dunque casomai sono già anche stanno già seguendo delle terapie farmacologiche, il caldo in qualche modo incide anche sull'assunzione di questi farmaci? Quindi la domanda era: chi soffre di determinate patologie per cui è anche sotto farmaco, è importante capire e rivedere la posologia durante i periodi più caldi?
1: Allora, dipende molto dal tipo di farmaco che viene utilizzato. Diciamo, soprattutto per i sedativi o gli antipsicotici, può esserci un problema relativo alla maggiore possibilità di ipotensione, quindi maggiore astenia, perché il caldo comunque generalmente riduce la pressione arteriosa, quindi dà quella sensazione di astenia, di difficoltà, senza contare, come dicevamo prima, appunto, la qualità del sonno. In questo senso può essere necessario. Diciamo che comunque questo è un fattore relativo, importante, ma relativo. Importante anche l'idratazione. Ecco, non dimentichiamoci che soprattutto gli anziani tendono a bere poco, e questo con il gran caldo, quindi l'aumento della traspirazione e la perdita di liquidi, può aumentare le condizioni anche di minore efficienza cognitiva o di confusione legata alla disidratazione, che non è un aspetto da sottovalutare, soprattutto nelle persone molto anziane, che infatti ci si raccomandano poi le persone più fragili, sono quelle che vediamo poi i morti per il gran caldo, infatti. Solitamente sono le persone in queste condizioni di difficoltà, molto anziane, magari ricoverate, e queste persone devono assolutamente non uscire nelle ore più calde, rimanere in casa all'ombra e quindi non esporsi direttamente al sole, e idratarsi molto bene. Questo è un consiglio che vale per tutti, ma certo. Chi è più fragile
0: vale
1: chi
0: di
1: è più fragile certo
0: ma Per le persone che soffrono il caldo, tutti in questi giorni, ma si rendono conto, pur non avendo patologie note, quindi non essendo in cura, non avendo nessuna presa in carico rispetto a un professionista, psicologo, psicoterapeuta, psichiatra o ASL, ma sente che qualcosa nel suo umore veramente è cambiato e peggiorato, forse anche unendo il gran caldo a motivi, problematiche, pensieri che uno può avere, ma che non è, diciamo così, nella norma dell'essere un po' giù di umore, ma mi rendo conto che ho delle crisi d'ansia eccessive, mi rendo conto che non riesco a dormire non solo per il caldo ma perché i pensieri non mi danno tregua, mi sento fortemente irritata e irritabile. Cosa possiamo fare, cosa dobbiamo fare?
1: Sicuramente questa è una condizione che può capitare abbastanza frequentemente, soprattutto legata alla qualità del sonno, no? Perché poi di notte i problemi diventano dei draghi, no? Quindi cioè, si ingigantiscono,
0: vengono proprio amplificate alla massima potenza.
1: Se uno non dorme, poi dopo la preoccupazione aumenta notevolmente. Ma io consiglierei innanzitutto di non prendere decisioni affrettate e di magari rimandare, se si può, alcune decisioni di vita che possono essere e poi evitare i conflitti il più possibile, magari riducendo l'attività fisica soprattutto nelle ore calde soprattutto, e poi appunto idratarsi molto bene, alimentarsi anche correttamente, non abusare di bevande alcoliche, perché poi l'alcol può essere aumentare magari da un sollievo immediato, ma poi riduce la pressione arteriosa anche lui, quindi aumenta anche il senso di stanchezza, di astenia, e quindi evitare l'uso di bevande alcoliche può essere molto utile, e difendersi da questa situazione il più possibile. Certo, chi ha l'aria condizionata in questi momenti è veramente favorito poter resistere meglio.
0: Se non ci sono blackout elettrici, sì. Perché poi sappiamo che si sta.
1: Però non so, vedo che alcune persone vanno proprio nei negozi,
0: nei centri commerciali, vero.
1: Dove appunto riescono ad avere un po' di sollievo, anche se noi non abbiamo, per fortuna, da un certo punto di vista, l'abitudine americana di tenerla a dei
0: sparata,
1: livelli
0: esagerati. Da allevamento di pinguini, sì, assolutamente. Anche quello è importante.
1: L'attività fisica è meglio farla al mattino presto o alla sera, non nel resto della giornata, e poi appunto se ci si rende conto è già una cosa molto, molto positiva, perché se ci si rende conto di avere un problema si riesce a mettere in atto. Il problema è quando non ci si rende conto che si è in quella situazione, che allora diventa più pericoloso. Il rendersene conto dà sicuramente la possibilità di mettere in atto delle contromisure, ma il problema vero sono, e come del resto in tutte le malattie mentali, è la consapevolezza di malattia, no? Che è ciò che più per noi è già quasi una guarigione, avere
0: la consapevolezza che c'è qualcosa che non va. Esatto. Ma perché c'è questo meccanismo? Cioè, è un pensiero che mi può venire in mente, ma lo rimuovo perché mi disturba troppo, o veramente facciamo fatica a leggere, a capire, a comprendere quello che ci sta succedendo, pur nel disagio che
1: è
0: evidentemente.
1: Sì, è molto difficile capire di avere un disturbo mentale, soprattutto quelli più gravi, in quanto alcuni sintomi sono esattamente uguali alla realtà. Quindi nel delirio, per esempio, è un'interpretazione morbosa di giudizio in cui la persona interpreta la realtà come se fosse la realtà condivisibile, mentre una realtà soggettiva legata ai meccanismi interni, in cui la barriera tra quello che è il proprio vissuto interno e l'esterno diventa labile. E allora io vivo delle situazioni esterne, però tinte delle mie emotività interne. Nel delirio di persecuzione, per esempio, io posso interpretare alcuni il passaggio di una macchina piuttosto che sì. una targa particolare come determinata da altre persone, quando invece è esattamente un caso, ma questo perché la mia paura che io proietto su quegli oggetti, su quelle situazioni, che mi fa vivere quelle situazioni in maniera minacciosa.
0: Ed è
1: sicuramente un meccanismo difficile da comprendere per il soggetto che lo vive, che soprattutto se all'inizio, le prime volte, oppure se è molto grave, è veramente molto molto complesso capire che la realtà è una realtà soggettiva e non un qualcosa che veramente accade così come lo vivo. Questo è molto difficile.
0: Ed è
1: il primo passaggio verso la guarigione, quello, anzi.
0: Certo, ce lo diceva prima, insomma, rendercene conto, diventare consapevoli e quindi presenti a noi stessi rispetto alla situazione, sicuramente è il primo passo per uscirne. Grazie Enrico Zanalda, è stato un piacere averla con noi, presidente. Buona giornata.
1: Buongiorno, auguri a tutti e buon caldo.
0: Buon caldo, speriamo
1: di compensarlo sufficientemente.
0: Ce lo auguriamo. Grazie. Enrico Zanalda, psichiatra forense di fama internazionale, presidente della Società Italiana di Psichiatria, così abbiamo anche chiarito questo aspetto di caldo estremo e salute mentale. Allora, sicuramente il 25 giugno di 80 anni fa, nel 1946, faceva caldo, ma probabilmente non questo caldo, ed erano sì lucidi i nostri padri costituenti. Questo giugno, che ci riporta in diverse tappe, il giugno di 80 anni fa, quando veramente il nostro paese dal 2 giugno con la scelta del referendum della Repubblica e poi il 18 giugno i risultati di quel referendum, per quanto contestati e contestatissimi, si arriva poi al 25 giugno, giorno dell'insediamento dell'Assemblea Costituente. Buongiorno Alfonso Celotto, costituzionalista, insegna all'Università di Roma 3, lo seguiamo su Instagram per Mondadori, con Giulia Guerrini ha scritto "Viva il Re, viva la Repubblica". Buondì professore.
2: Buongiorno. Oggi è veramente un grande, grande anniversario.
0: Sì.
2: Perché veramente è incredibile pensare che proprio 80 anni fa esatti ci fu per la prima volta l'incontro, un'assemblea di cittadini eletti. Mm-hmm. Cittadini e cittadine eletti, cosa era mai accaduta in Italia.
0: Sì, fu veramente una svolta assiale per la storia del nostro paese, anche perché lo scrive anche lei questa mattina, anzi lo segnala ai nostri ascoltatori, pagina 12 della Stampa, sono veramente quelle pagine da tenere da parte e conservare. E lei spiega benissimo come la grandezza della Costituente risieda proprio anche nella capacità di riunire culture politiche diverse per un obiettivo comune: cattolici, socialisti, liberali. Erano tutti lì, cioè erano lì i credenti e i mangiapreti. Ora la dico male, però
2: diciamola così, è come proprio per arrivare a estremizzare al momento in cui la Pira propone il preambolo, in nome di Dio il popolo italiano si dà questa Costituzione, e Togliatti risponde col suo cinismo estremo e dice no, si può richiamare Dio, no, perché Dio è divisivo. Perché purtroppo nel pluralismo delle idee, delle religioni, è vero anche questo, no? E quindi le diverse idee devono essere rispettate tutte, perché altrimenti diventi la costituzione di alcuni e non è più la costituzione di tutti. Quindi questa è la cosa incredibile, che lì hai mescolato i grandi vecchi, c'era Benedetto Croce, Nitti, Orlando, c'erano i grandi politici degli Asperi,

0: generazioni, perché appunto anche per età era molto diversificata, che arrivavano dalla guerra, quindi tutti avevano la consapevolezza del disastro che possono produrre certe divisioni e certe ideologie, quindi, come dire, persone di grandissimo spessore, ma uomini e donne con alle spalle la consapevolezza della distruzione massima, no?
1: Sì, veramente era arrivato al fondo e dal fondo è la consapevolezza di poi solo risalire. Però hanno avuto proprio forza, coraggio, e quindi quel primo momento, questa prima volta, che oggi poi si celebra in Parlamento, che stamattina a Montecitorio, dalle 10 alle 12, c'è la festa degli 80 anni dell'Assemblea Costituente, che va veramente capito perché un popolo democratico si elegge un'assemblea e va avanti. Questa è la democrazia.
0: Sì, bisognerebbe, ne sentiamo tanto il bisogno appunto di ritrovare anche lo spirito, no, della Costituente, quindi lo stare insieme per un obiettivo comune al di là delle divisioni anche profonde tra schieramenti, tra singoli partiti. Chissà che l'atmosfera dell'ottantesimo.
1: Sì, ma anche un po' di benessere noi, quella spinta della miseria, della consapevolezza ti portava a essere più forte.
0: Ma tecnicamente com'è che si svolsero i lavori? Com'è che ci siamo organizzati 80 anni fa?
1: Ci si organizzò, che si fece una commissione 75, che poi si fece tre sottocommissioni, che fece una bozza, ci mise 6 mesi. A gennaio del 47 arriva la bozza e si comincia a discutere. Si comincia a discutere con le prime famosissime sedute, poi sono tutti gli atti da leggere, sono tutti su internet liberamente, e per scrivere questa Costituzione bella che guarda lontano, forte, presbite, come disse Calamandrei, e si lavora tutto l'anno. Poi si arriva il 22 dicembre, si arriva a votare e a quel punto, malgrado tutte le divisioni, a fine 47 già era in piena cortina di ferro, la Costituzione viene approvata col 88% di voti favorevoli, perché ci si mette tutti d'accordo, perché capisci che in quel momento devi superare le divisioni.
0: E che lo spirito della Costituente pervada tutti noi, professore.
1: E ci accompagni, ne abbiamo bisogno.
0: Tanto, grazie sempre Alfonso Celotto,
1: con piacere,
0: buon giovedì.
1: Chiara, con piacere, viva la Costituzione, viva il Re, viva la Repubblica.
0: Vive il Re, viva la Repubblica è proprio il libro ultimo di Alfonso Celotto per Mondadori, scritto con Giulia Guerrini, e potete seguire prima di ritrovarlo ai nostri microfoni giovedì prossimo su Instagram. Adesso tra pochissimo arrivano le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, ma gli ultimi aggiornamenti dalla Venezuela cerchiamo di darveli in pillole. Adesso ha parlato il responsabile della Farnesina, il ministro degli esteri Tajani, dicendo che la nostra ambasciata è già attiva per capire se ci sono italiani intrappolati per le scosse sismiche in Venezuela. L'abbiamo detto, l'ambasciatore italiano a Caracas ha detto che non risultano quindi tra i 32 morti ufficiali, questo è il bollettino provvisorio che arriva dalla presidenza venezuelana, non risultano italiani, ma quello che si teme è le persone che possono essere intrappolate tra le macerie. Tra l'altro le immagini che arrivano dalla Venezuela ci fanno vedere di continue persone, corpi, e non si capisce se siano vivi o morti, che vengono tirati via dalle macerie, perché le scosse sono state di tali potenze, tra l'altro a una distanza minima, perché a una prima scossa 7.2 seguita dopo neppure 40 secondi un'altra scossa 7.5 in un paese come il Venezuela, che non è un paese sismico, dove comunque gli edifici, le strutture anche nella capitale non sono strutture antisismiche, alcune di queste sono anche di qualche anno fa e sono proprio crollate, sono sbriciolate. E il collegamento che abbiamo fatto subito in apertura del nostro Buongiorno in Blu a Caracas con Angelo Palmieri, responsabile della comunità italiana in Venezuela, proprio questo ci evidenziava: uno, le macerie; due, mancanza anche di know-how a livello personale territoriale per affrontare quello che sta succedendo, quindi anche i cittadini che ovviamente, mossi dalla solidarietà, cominciano a cercare qualsiasi strumento per aiutare, verificare se qualcuno è rimasto sotto le macerie, ma che spesso non sanno neppure come procedere, quindi cosa fare oppure cosa non fare. Questo è il dramma che sta vivendo dalla notte italiana il Venezuela. Tra pochi minuti tutti gli aggiornamenti dal Venezuela e non solo.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona Ora.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
8: In Blu 2000 News.
9: Terribile terremoto, quello che ha colpito il Venezuela nella notte italiana con due potenti scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di soli 39 secondi. L'epicentro è stato registrato vicino a Moron, città costiera a 200 chilometri da Caracas. È il primo bilancio provvisorio di 32 morti e 700 ferite, ma ci sarebbero centinaia di dispersi al momento. Secondo quanto riferito dall'ambasciatore italiano a Caracas, De Vito, non risultano italiani tra i morti ufficiali, ma fa sapere il ministro degli esteri italiani, si sta verificando che non ci siano connazionali intrappolati tra le macerie. E nella notte ha tremato anche la terra e i campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 3.6 registrata alle 4.17 a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito fino a Napoli, al momento non si segnalano danni a cose o persone. Ancora bufera sulle parole di Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury contro l'Iran. L'intenzione, ha spiegato il segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca, era quella di sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana di fronte alla delusione manifestata in più occasioni da Trump. Poi lo stesso segretario generale della NATO in una nota ha confermato quanto detto dal nostro governo e dal modo particolare dal Ministero della Difesa, ovvero che sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come previsti dagli accordi transatlantici e dai rapporti NATO Stati Uniti-Italia. Intanto via social il ministro degli esteri iraniano Bakei dice: l'Italia spieghi la sua complicità, ci saranno conseguenze. Strage in famiglia, Pieve di Camaiore in Versilia, mi sono liberato di loro. Così Piero Morricone, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, 24enne, e la moglie Katie Andreone, di 52 anni. Sono emersi pesanti dissidi familiari legati anche all'omosessualità del figlio. E caldo non dà tregua in Europa e miete vittime anche in Italia. 5 persone sono morte ieri per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano
10: Trigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano e poi un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Garlasco vicino Pavia. Oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. È prevista anche una riunione tecnica al Ministero della Salute con Schillaci. Mondiale di calcio, Scozia-Brasile è terminata 0-3, Marocco-Haiti 4-2, il Sudafrica ha battuto 1-0 la Corea del Sud, il Messico 3-0 la Repubblica Ceca. Ed è tutto.
11: Buongiorno in Blu 2000.
12: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: ovviamente oggi rivediamo un po' la nostra scaletta per quello che è successo in Venezuela, quindi facciamo riferimento al forte terremoto, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di meno di 40 secondi che hanno devastato delle intere aree, a cominciare proprio da Caracas, a 200 chilometri dall'epicentro. Una regione, una città, quella di Morón, una città costiera, è rientrato il rischio tsunami. In questo momento sta parlando la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, che sta dicendo che comunque tutto il paese deve essere unito in questo momento, collaborativo nel dare il massimo, nel favorire al massimo i soccorsi. Ricordiamoci però quello che ci ha detto Angelo Palmieri in collegamento, in apertura del nostro Buongiorno in Blu, direttamente da Caracas. Palmieri è responsabile della comunità italiana in Venezuela, che in realtà, nonostante la gravità di quanto è avvenuto e la difficoltà di raggiungere immediatamente tutti i luoghi della distruzione per poter garantire il soccorso, non è stato, bisogna capire se è una questione di tempistico, di volontà, non è stato ancora riattivato X, quindi Twitter, che è un metodo velocissimo per poter appunto scambiarsi anche delle informazioni, anche per capire se il tuo parente, i tuoi amici, la tua comunità stanno bene oppure no, oltre a favorire tecnicamente i soccorsi e quindi capire le aree più drammaticamente colpite per essere raggiunte, perché ovviamente in questi momenti è necessario fare anche una scala di priorità di interventi. Ecco, non c'è, al momento mi conferma Palmieri che non è ancora stato riattivato X. Ovviamente non è stato riattivato perché X, l'ex Twitter, è uno strumento di comunicazione che poi veniva utilizzato anche dall'opposizione al regime Maduro prima e Nancy Delcy Rodriguez adesso. Siamo ancora in attesa di capire se ci sono italiani coinvolti. La Farnesina, tramite anche l'ambasciata italiana a Caracas, ovviamente ha attivato il collegamento a rete, si chiama, di tutti i nostri italiani, quelli ovviamente iscritti, proprio per capire se stanno bene e se sono al sicuro di cosa nel caso possano avere bisogno. Sempre la presidente di interim Rodriguez ha detto che il bilancio al momento afferma 32 morti accertati, 700 feriti, ma ci sono centinaia di dispersi. E poi stanno cominciando a girare anche su internet i tanti video registrati col telefonino da diverse persone proprio di quei momenti in cui la terra ha tremato in modo impressionante. C'è un video dentro una sorta di centro commerciale interrato dove crollano proprio dei pezzi di soffitto e sembra una sorta di tagadà perché trema tutto. Anzi, complimenti alla fermezza di chi comunque ha ripreso queste immagini. Allora, pochi minuti, come vedete continuiamo a fare dei flash sul Venezuela in attesa di avere maggiori informazioni e cercare di raccontare quello che sta succedendo in questa lunga notte venezuelana, perché in questo momento sono le 2 di notte in Venezuela, e poi cerchiamo di procedere anche con la nostra scaletta.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Occhio punta proprio alle agenzie e ai siti internazionali per capire gli sviluppi e le ricerche in Venezuela dopo il terribile terremoto della notte italiana. Diciamo, continuiamo anche con la nostra scaletta, perché ci eravamo riproposti oggi di tornare a puntare l'attenzione sul Libano, ma non tanto come pedina, elemento strategico nel conflitto Israele, Stati Uniti, Iran, e quindi capire quanto peserà il Libano rispetto a questa farragile tra Washington e Teheran, ma per puntare l'attenzione proprio sui libanesi, le persone che vivono in questo momento in Libano, Libano che ormai da anni non conosce pace, che è stato al centro di durissimi scontri e attacchi, raid, operazioni dell'esercito da quando è ripreso il conflitto, e quindi dal 28 di febbraio in poi sappiamo che una tregua era stata raggiunta già ad aprile, ma nonostante la tregua la condizione dei cittadini e degli sfollati, dei rifugiati, non era assolutamente migliorata. Buongiorno, grazie per essere tornati ai nostri microfoni, a Filippo Ungaro, portavoce per l'Italia di UNHCR, l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati. Buondì, Ungaro.
1: Buongiorno a voi e grazie mille.
0: Allora, le agenzie ci dicono tra l'altro che sono ripresi gli scontri e che c'è anche un soldato israeliano ucciso in operazioni nel sud del Libano, questo per quanto riguarda la cronaca dal territorio, ma vorrei capire con te, Filippo Ungaro, e per restituire dunque la situazione ai nostri ascoltatori, la situazione umanitaria in Libano oggi qual è?
1: Ha detto bene lei, nonostante il cessate il fuoco annunciato in vigore ormai dal 17 di aprile, la crisi umanitaria di sfollati in Libano è molto lontana dall'essere superata, è un momento molto delicato, di estrema fragilità, caratterizzato appunto, nonostante questo annuncio della tregua, comunque da attacchi aerei, droni, bombardamenti, vaste demolizioni, ma anche ordini di evacuazione, divieti di ritorno in determinate zone, restrizione alla circolazione, ecco, tutto questo porta a fughe, sfollamenti continui di persone in maniera forzata naturalmente, e un rapidissimo aumento dei bisogni umanitari. Diciamo che la distruzione è molto grande, è molto ampia, e lo sfollamento continua, perché in questo momento di fragilità, annuncio di tregua, ritorni temporanei di persone che però si sentono insicure, che trovano le proprie abitazioni distrutte, ordini di evacuazione nuovi, insomma uno sfollamento continuo, con molte persone costrette a sfollare più di una volta, sono più di 1 milione le persone sfollate all'interno del paese, in una situazione di grande precarietà, fragilità.
0: Quello che si percepisce, no? È veramente una grande capacità di risposta, utilizziamo pure il termine resilienza, che dimostra la popolazione libanese, perché veramente negli ultimi anni è passata da un disastro all'altro, come se in qualche modo al Libano fosse quasi negato un futuro diverso. I libanesi stessi, quando sentono dire quanto sono resilienti i cittadini libanesi, reagiscono male, fanno benissimo. No? Perché ci dicono che non abbiamo alternative, non abbiamo possibilità che diverse rispetto a questo. Quindi è vero, no? Cioè dirà: ma guarda quanto sono bravi, quanto sono resilienti i libanesi. Fa abbastanza rabbia, perché qui c'è una situazione gravissima di non riuscire a livello di comunità internazionale di garantire un percorso diverso ai cittadini libanesi, e ricordiamo ai tanti rifugiati che si trovano in Libano.
1: Sì. No, dice bene, diciamo così, quando si parla di rifugiati, di sfollati, no, a causa di conflitti, violenze, si mette sempre in evidenza questo aspetto della resilienza, che è un elemento vero, autentico, non è una cosa sbagliata assolutamente, non è retorica. E questa componente c'è, però ecco, noi ovviamente col nostro lavoro, con le nostre attività incontriamo tanti sfollati libanesi, e devo dire che c'è tanta anche stanchezza, c'è fragilità mentale. Noi facciamo tanti interventi anche di natura psicosociale, perché il sostegno psicologico per queste persone che vivono giornalmente il terrore di rimanere uccisi, di subire un attacco, di avere appunto degli ordini di evacuazione. E in tutto questo ricordiamoci che ci sono tante, tante famiglie anche, quindi bambini, minori, ordigni inesplosi, senza considerare che le strutture sanitarie sono state fortemente colpite, sono andate distrutte, operatori sanitari sono rimasti uccisi, tanti feriti, quindi insomma si vive in una situazione di grande precarietà, di grande fragilità, di come dire, continue paure con momenti di speranza e possibilità di tornare a casa, con grandissima delusione e rassegnazione per la ripresa magari dei bombardamenti, o perché quando si torna appunto alla propria casa si scopre che nulla più è rimasto, e molti vivono in una condizione di questa condizione di fragilità, non andando nemmeno a cercare un rifugio un pochino più stabile. Cioè gran parte di questo milione di sfollati interni vive comunque in situazioni temporanee, molti ancora in macchina, scappano, rimangono a dormire in macchina per poi avere la speranza di tornare a casa, la speranza è continuamente delusa, quindi insomma è una situazione molto molto grave, oltretutto aggravata anche dalla solita cronica e ahimè aumentata notevolmente negli ultimi anni e mezzo carenza di fondi di necessari per aiutare, per proteggere queste persone, per dare prime beni di prima necessità, ma come giustamente diceva lei, poi alla fine quello che serve è una soluzione sostenibile, duratura di questa crisi.
0: L'ultimo anno e mezzo è riferito all'amministrazione statunitense che ha deciso i tagli rispetto a ONG, sì, e anche solo, una comunità occidentale che non ha riempito quei vuoti rimasti, anzi molti si sono tirati indietro.
1: Diciamo che non solo gli Stati Uniti, è chiaro che gli Stati Uniti sono stati un grosso contributore per questi aiuti umanitari, il principale, quindi come dire sono stati molto generosi nel corso degli ultimi decenni, ma anche altri paesi occidentali hanno effettuato dei tagli agli aiuti umanitari, molti, ecco, devo dire in questo l'Italia per fortuna è rimasta coerente col suo impegno e ha mantenuto appunto il suo sostegno, in particolare a UNHCR, ma non solo. Però ecco, la conseguenza di questi tagli umanitari si sente su di noi, sull'Agenzia dell'ONU per i rifugiati, ma si sente per tantissime realtà umanitarie, e si sente verso i beneficiari, le persone che serviamo, le persone che aiutiamo, che devono tutti i giorni veramente fare i conti con la scarsità di accesso a qualsiasi tipo di servizio di base.
0: Chiarissimo, grazie Filippo Ungaro e grazie soprattutto per tutto quello che continuate a fare sempre. Buona giornata e buon lavoro a tutti voi.
1: Grazie a voi.
0: Filippo Ungaro è portavoce per l'Italia dell'UNHCR, l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati. Mi ha mandato un messaggio proprio un paio di minuti fa Angelo Palmieri, rappresentante della comunità italiana in Venezuela, che abbiamo raggiunto in apertura del nostro Buongiorno in Blu a Caracas, che rispetto alla questione Twitter sospeso, accecato dal regime prima di Maduro, ma poi mantenuta la sospensione di internet e di altri social dall'attuale presidenza ad interim, quella di Delcy Rodriguez, e ancora non era stato riattivato, no? Invece sappiamo che i social, Twitter, l'ex Twitter X, è essenziale anche in questi momenti di emergenza, proprio per la facilità di scambiarsi informazioni e capire anche se i tuoi cari, i tuoi amici stanno bene oppure no. Ecco, mi scrive Angelo Palmieri proprio un paio di minuti fa da Caracas che finalmente è stato riattivato X, e che dunque quantomeno lo stesso Palmieri sta cercando di fare anche da punto di comunicazione tra Caracas Caritas e la nostra Farnesina, l'unità di crisi della Farnesina, per raggiungere gli italiani e capire chi sta rispondendo e chi manca all'appello. Ricordiamo, al momento i morti ufficialmente sono 32, 700 i feriti, tra questi non risultano italiani, ma ci sono centinaia di dispersi e poi ancora c'è da capire quanti siano rimasti intrappolati dentro le macerie. L'abbiamo detto, un occhio sul e un orecchio sul Venezuela, l'altro invece continua a seguire la nostra scaletta. E bentornato nell'appuntamento settimanale Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli. Buondì.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora Gigliuto, ovviamente la notizia del giorno è questa del Venezuela, che ci ha colto, come succede sempre con il terremoto, di assolutamente di sorpresa. Non resta che sperare che il dramma sia di dimensioni il più ridotto possibile, perché altrimenti l'altra notizia è quella che riportano oggi i giornali, quindi un nuovo confronto tra Italia e Stati Uniti, nel caso specifico tramite Rutte, perché si pensa che Rutte, nelle sue parole, in qualche modo possa aver fatto il favore a Trump, che ce l'ha veramente di traverso ormai la Meloni, un po' anche l'Italia. Quindi arriviamo alla questione Meloni-Trump. Gli italiani cosa pensano di Meloni, cosa pensano di Trump?
2: Beh, allora, intanto è stato il fatto, poi ovviamente quello che è successo in queste ore esposterà l'attenzione, come certo, è normale che certo sia, su altri orizzonti, però fino a queste ore è stato sicuramente il tema che ha catalizzato di più l'attenzione degli italiani nell'ultima settimana. Il fatto della settimana è che Trump e Meloni diciamo non se le mandano a dire, anzi se le dicono direttamente a mezzo social.
0: Sì, anche la nostra premier ha un caratterino, no? Un carattere abbastanza fumante, quindi diciamo a caldo la risposta è diretta.
2: Sì, mentre nelle occasioni precedenti effettivamente Meloni ha molto pesato gli interventi e le reazioni, ha anche atteso qualche ora prima di intervenire. Questa volta l'intervento è stato immediato ed è stato proprio a mezzo social. Ma tutto questo che impatto ha avuto sulla nostra opinione pubblica? Cioè, gli italiani hanno cambiato opinione verso Meloni o verso Trump dopo quello che è successo? Sì e no. Centriamo, parliamo prima di tutto di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, ce lo diciamo ogni settimana, ha questa caratteristica di avere una certa stabilità di consenso, per carità, non immobile dall'inizio del mandato, certo. All'inizio stava intorno al 50%, ora sta al 42%, ma sta al 42% da meno un anno, ha avuto una lievissima flessione dei punti percentuali nel periodo immediatamente post-referendario, ma è piuttosto stabile. Questa settimana quello che è successo con Donald Trump non ha cambiato la dimensione del consenso di Giorgio Meloni. Insomma, chi pensava questa cosa le toglierà o le porterà consenso è rimasto in qualche modo deluso. Non è successa né l'una né l'altra cosa, sta più o meno agli stessi livelli di sempre. Una piccola variazione, ma proprio marginale, è che gli elettori, che di solito non hanno grande fiducia in Giorgia Meloni, cioè quelli di centrosinistra, hanno avuto un piccolo scatto empatico, diciamo, è cresciuta un po' la fiducia nei confronti di Giorgia Meloni in quel campo. È probabile che nelle prossime settimane questo rientri, a meno che non continui ancora questo scontro, ma l'impatto più forte l'ha avuto su Donald Trump. Ora, noi no, lo sappiamo, ce lo siamo detto mille volte, non è che gli italiani si fidino molto di Donald Trump. Già,
0: ha fatto di tutto per togliere la fiducia anche a chi gli dava ampie, come dire, ampie carte di credito, no?
2: Le potremmo dire tutte in fila, no? I dati, caspita, e tutte le altre cose, insomma, non si è presentato al meglio. Però quello che è successo questa settimana, il confronto con Giorgia Meloni, gli ha fatto perdere in un colpo 5 punti percentuali di fiducia presso i nostri concittadini. Arriva al 10%, livello più basso mai raggiunto, frase che io vi avevo già detto quando era iniziato il confronto a Orbuso. Era al 13%, pensavamo sinceramente più in basso fosse difficile arrivare, e invece ancora un calo, sta al 10%, perde 5 punti percentuali. Io ho anche rilevato un'altra cosa, vi condivido così perché mi sono arrivati i dati. Ho notato che la fiducia negli Stati Uniti, che noi monitoriamo pure, quindi non in Donald Trump, negli Stati Uniti, che sono ovviamente un'altra cosa, no?
0: Certo,
2: non sono Donald Trump il presidente, ma non è la stessa cosa, un po' sta seguendo il trend della fiducia in Donald Trump. Cioè Donald Trump dice una cosa, prende un'iniziativa, e il nostro sentimento nei confronti di Trump si trasla immediatamente anche nei confronti degli Stati Uniti. In questo momento è come se ci fosse una sorta di sovrapposizione nella nostra mente tra la leadership il paese.
0: Però un po' è normale, ma non per identificare il leader con il paese, perché uno può dire l'avete votato voi e non state facendo niente per affermarlo, no? Quindi, come dire, c'è un po' un sentimento di delusione, ragionando ovviamente in modo più che semplicistico, quasi superficiale, però ci sta.
2: È normale e in qualche forma è sempre così, no? Le leadership un po' condizionano la nostra percezione di un paese, e lo stesso vale per noi, e le nostre leadership negli altri paesi hanno un impatto, no? Su come siamo percepiti. Certo. Però questo rapporto così diretto è raro, cioè un livello di correlazione così forte, devo dire, l'abbiamo visto raramente, dipende anche da quanto accentra. Una leadership, la leadership di Trump accentra di più di, non so, la leadership di Macron in Francia, la leadership di Sanchez altrove, insomma, sicuramente è una leadership che tende a far coincidere di più il paese con il suo presidente, e in questo momento, almeno dal punto di vista degli italiani, questo non genera conseguenze troppo positive.
0: Lasciamo per il momento sullo sfondo il presidente Trump, la querela con Meloni, anche insomma, se è evidente che la questione è tutt'altro che chiusa. Cerchiamo veramente di avere uno sguardo più domestico della politica di casa nostra. La settimana scorsa ci siamo concentrati molto sulla figura di Vannacci, anche per capire se al centrodestra conveniva tenerlo dentro o tenerlo fuori. Sappiamo che, cambiando quello che c'è da cambiare, mutatis mutandis, come dicono quelli che parlano bene, c'è una questione simile nel campo largo, nel centro-sinistra. Renzi, dentro o fuori?
2: La questione è la foto, no? Quella famosa fotografia nel pranzo, credo fosse, dei leader del centro-sinistra. No. C'erano tutti, o meglio, c'erano gli esponenti principali partiti, c'era i due leader di AVS, c'era ovviamente Giuseppe Conte, c'era ovviamente Lichlein. Chi non c'era, diciamo, non c'era nessuno che rappresentasse il mondo centrista, diciamola così. Quindi non c'erano i leader del centrismo, del centrosinistra, e tra questi leader ovviamente la mancanza, l'assenza che pesava di più era quella di Matteo Renzi, e questo ha rianimato un dibattito che c'è nel centrosinistra, e cioè, ma ci bastiamo così o dobbiamo estendere anche a forze centriste, ma in particolare quella più divisiva, non, secondo me, non è tanto il concetto di centrismo quanto la figura proprio di Matteo Renzi. Allora, cosa vogliono gli elettori di centrosinistra? Lo vogliono Renzi in coalizione o no? E abbiamo ottenuto delle risposte completamente diverse. Una risposta è quella degli elettori democratici, elettori del PD, di cui Renzi è stato ovviamente segretario, in maggioranza, per carità, il 51% degli elettori del PD. Però la maggioranza degli elettori del PD dice, beh sì, deve esserci anche Matteo Renzi, fa parte del nostro mondo, tra l'altro va detto è uno degli oppositori più duri di Giorgia Meloni, i suoi interventi in Parlamento hanno anche grande successo sui social, e quindi deve stare nel campo largo. Gli elettori del 5 Stelle pensano l'opposto, una maggioranza tra l'altro ancora più forte, gli elettori pentastellati, dice no, Matteo Renzi è diverso da noi e quindi dobbiamo stare. Sì, proprio quasi
0: ontologicamente.
2: Proprio come rapporto con la politica. Guarda, Giuseppe Conte ha una grande conoscenza del suo elettorato.
0: Sì.
2: E quando dice una cosa la fa, per carità, per sua convinzione, questo non ci sono dubbi, ma lo fa anche perché sa il suo elettorato come potrebbe prendere una posizione. Evidentemente ancora non è il momento di aprire per Giuseppe Conte a Matteo Renzi, perché sa che il suo elettorato questa cosa non la vedrebbe troppo di buon occhio, però intanto le elezioni si avvicinano, manca un anno,
0: esatto.
2: E anche quella coalizione a questo punto ha una gatta da pelare.
0: Anzi, possiamo dire forse manca meno di un anno, stante le ultime dichiarazioni di Meloni l'altro giorno, anche durante l'evento della Verità, ha fatto chiaramente capire che sta pensando proprio alle famose elezioni anticipate, no? Che sarebbero primavera 2027 e non autunno 2027, quindi anticipare di qualche mese probabilmente appunto una strategia, una mossa anti-Vannacci, così è stata letta. Poi vedremo, però è interessante capire che le elezioni legislative potrebbero essere molto più vicine di quello che pensiamo.
2: Eh sì, perché teoricamente dovrebbero essere a settembre, la scadenza, se è votato a settembre, la scadenza sarebbe a settembre. Va anche detto che nella storia del nostro paese di solito le elezioni politiche si fanno in un altro periodo dell'anno, che è la primavera.
0: Sì, no? Tra aprile e giugno.
2: Vero tutto, e ovviamente bisognerà capire anche le gli scenari politici che si andranno a, a formare. In questo momento sembra sinceramente che nessuno dei due schieramenti abbia già tutto pronto, no?
0: Sì,
2: nel centro-sinistra,
0: sì,
2: lavori in corso sulla dubbio. Leadership, e abbiamo capito anche sulla conformazione della coalizione. Nel centrodestra, che sembra tutto un po' più pronto, no? La leader ovviamente Giorgia Meloni, i partiti si sa quali sono, però c'è questa variabile Vannacci che rende tutto più complicato.
0: Grazie sempre Livio Giuto, presidente dell'Istituto Piepoli, buona settimana. Ci sentiamo giovedì prossimo, grazie ancora Livio. E a proposito di Trump, di cui parlavamo prima, assolutamente da recuperare l'editoriale, l'analisi, l'articolo della 22 giugno sull'Altra Voce, il quotidiano diretto da Alessandro Barbano, pezzo a firma di Pino Pisicchio, che scrive, attenzione attenzione, i gerontologi suggeriscono diete, esercizi fisici e rimedi prêt-à-porter per allenare il cervello dopo ianta. Arrivati ad una certa età, la dotazione neuronale s'ammoscia con la memoria, mentre si solidificano tutte le peggiori angolature caratteriali, perché crollano i freni inibitori e la vita di relazione s'affolla di cavoli amari, soprattutto per gli altri. Vado per salti, eh? Figurarsi allora se il naturale decadimento senile del vertice supremo parte male, con disturbi comportamentali come quelli che ormai tutto il mondo riconosce, nei prolassi di parole e nelle posture, ai noi anche belli, che di Donald Trump. Ma Pino Pisicchio segna anche un rimedio democratico. Il rimedio? Più forza al popolo nella scelta della rappresentanza, che produrrà più forza ai parlamenti nell'azione di contenimento dello strapotere dei premier. Leggi elettorali che consentano la scelta degli elettori oggi negata. Restituzioni del ruolo di watchdog ai media. Più società civile organizzata. E Pino Pisicchio al telefono con noi. Buongiorno professore.
3: Buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Ti ricordo Pino Pisicchio, professore di diritto pubblico comparato, giornalista, saggista, è stato deputato al Parlamento europeo, più volte sottosegretario di Stato, è componente del Comitato Italiano dell'UNESCO e tra l'altro fresco di pubblicazione per edizioni Radici Future, Costituente e Costituenti, protagonisti baresi nella transizione democratica. Proprio oggi, 25 giugno, 80 anni dall'Assemblea Costituente che si insediò proprio il 25 giugno del 1946. Pisicchio, questi 80 anni, successo di tutto, soprattutto con un'accelerata negli ultimi anni o da un anno a questa parte quasi.
3: Sì, ha proprio ragione, anche perché c'è stato un elemento, diciamo, distorsivo e modificativo in questi 80 anni, ed è l'accelerazione dovuta al cambio delle leggi elettorali. Noi siamo conosciuti nel mondo come piuttosto toccati dal morbo del mutamento necessario ad ogni giro elettorale, ma questo è avvenuto soltanto dopo la fine della Prima Repubblica, perché per un tempo abbastanza lungo il proporzionale con voto di preferenza ha funzionato, 46-47 anni, insomma, mettendoci dentro anche la Costituente, che oggi, come giustamente ricordava lei, viene celebrata dal Presidente nell'aula di Montecitorio, il Presidente della Repubblica. Quindi questo elemento ha creato una situazione molto, molto strampalata, perché di fatto noi abbiamo avuto l'impossibilità da parte del popolo di esprimere indicazioni relative alla rappresentanza. Quindi la rappresentanza è andata nelle mani di chi? Dei capi di partito. Nel frattempo i partiti si sono squagliati pure loro, perché negli anni 2000 venne fuori un bellissimo saggio che ricordava come i capi di partito diventavano dei cesari, diventavano dei capi assoluti, e quindi di fatto noi siamo in un cul-de-sac di democrazia svilita, di democrazia che non vede più il popolo sovrano.
0: Diciamo, il popolo infatti non si sente sovrano e non va più a votare. No?
3: Cioè,
0: è chiaro, la cartina di tornasole è proprio il dato dell'affluenza.
3: È così, lei ha ragione, noi passiamo dal 90% della Costituente, 87-88% della Costituente, allo scarso 62% dell'ultime elezioni politiche, che qualcuno ha immaginato potesse modificarsi meglio con, dopo aver visto i risultati del referendum, ma onestamente il referendum era un episodio abbastanza come dire, peculiare, sì, che non credo possa essere riprodotto nel voto politico.
0: Ah, però un elemento il referendum costituzionale ce lo consegna, cioè nel bene o nel male, al di là poi di come è finito, di come uno la poteva pensare, significa che nel momento in cui il cittadino sente di poter fare la differenza rispetto a un tema che gli diventa caro per motivi X, o proprio nel merito di quello che prevedeva il quesito, perché insomma è stato in qualche modo sollecitato anche da una campagna referendaria che non ha dato ben, non ha fatto ben mostra di sé, ma comunque nel momento in cui il cittadino dice beh, il mio voto oggi può contare, io alle urne ci vado. Quindi mi viene da dire, se tu non vai a votare alle amministrative o alle legislative perché senti che il tuo voto, forse anche soprattutto perché tanto non decidi tu chi mandare del tuo territorio al Parlamento, senti che tanto il tuo voto conta poco.
3: Sì, io condivido questa sua analisi. Devo dire che trova conferma praticamente in tutte le consultazioni referendarie che hanno avuto a che fare con l'articolo 138 della Costituzione, quindi con sì, quelle che hanno avuto a che fare con le riforme costituzionali di impianto. Perché? Perché il popolo le ha utilizzate sempre, guarda caso, per, se andiamo a vedere bene, salvo un'occasione, quella del taglio dei parlamentari, che diciamo, pur essendo stato, diciamola tutta, un gesto molto populistico.
0: Assolutamente.
3: Molto populistico.
0: Anche male organizzato, no? Perché proprio si è andato sullo slogan senza pensare a come riorganizzare la macchina nel momento in cui tu tagli i parlamentari. Quindi,
3: bravissima, lei dovrebbe insegnare diritto costituzionale, sì, anche ai parlamentari.
0: Faccio già abbastanza danni al microfono tutti i giorni, evitiamo di aumentare.
3: Dice cose sensatissime. Bene, a parte quel momento che è stato insomma il tripudio del pop, diciamo così, per il resto ogni volta che si è andato a votare, che il popolo ha votato per i referendum istituzionali contro chi li aveva proposti, contro il governo in genere.
0: Certo.
3: Quindi ecco, è successo con Berlusconi, la sua grande riforma, è successo con Renzi, la sua, sì, contro grande riforma, è successo ancora contro Berlusconi addirittura nel 2000, nel 2006 credo sia stato, quando sì, si è andato a votare per il titolo quinto, che era stato invece la riforma del titolo quinto, era stata fatta al centro-sinistra, quindi Berlusconi era il Presidente del Consiglio ed è stato utilizzato contro. Quindi sostanzialmente, come diceva lei prima, il popolo utilizza questa possibilità referendaria per affermare due principi: la Costituzione, meno la tocchiamo meglio è, sì, punto primo, e credo che sia una cosa saggia. E il secondo principio, diamo un segnale al governo. Ecco, questo è, quindi non può essere automaticamente riproposto nello schema delle elezioni politiche,
0: certo,
3: non
0: certo,
3: in assoluto. Staremo a vedere, noi siamo fiduciosi che la gente a votare ci vada, però se continuano le liste ad essere bloccate, come dicevamo prima, insomma non è un incentivo.
0: No, perché ti danno idea che non puoi scegliere tu, che tanto poi se li scelgono loro, che a governare sono sempre soliti. Queste sono le frasi, no? Proprio le espressioni, certo, che poi ritornano tra i nostri cittadini. E invece, venendo anche proprio, prendendo spunto dal suo articolo sull'altra voce, è importante proprio per rafforzare il Parlamento, che è sempre più esautorato, bypassato negli ultimi anni, lo sappiamo benissimo, restituire senso alla rappresentanza, quindi restituire senso ai cittadini che eleggono, in qualche modo blindano anche la loro rappresentanza, e che poi permetta alla rappresentanza, ovvero al Parlamento, di corrispondere al ruolo, alla sua vocazione, visto che ancora nei fatti siamo una Repubblica parlamentare.
3: Certamente, bisogna dirlo ecco, in modo esplicito, senza giri di parole. Punto di domanda è: quale grado di autonomia ai sensi di un articolo della Costituzione 67 che proprio pone questo come elemento centrale dell'attività del parlamentare. Può avere il parlamentare nel momento nel quale non la sua presenza in Parlamento non deriva dal voto del popolo, ma deriva dal fatto che il capo gli ha strizzato l'occhio e l'ha messo in lista nelle posizioni apicali, le posizioni in cui si viene eletti. E cioè, il gioco è tutto qui, il resto sono chiacchiere.
0: Certo.
3: Ogni parlamentare è fatto di pensiero, di carne, di ossa, di paure, di angoscia di non essere più candidato. E se non è assolutamente prono rispetto all'impostazione che gli viene chiesta dal capo, che sì sarà il presidente del gruppo, ma è il capo assoluto che l'ha messo in lista, che l'ha fatto eleggere, certo. Evidentemente il prossimo giro non c'è più. Secondo lei, cioè, è una domanda retorica. Te lo dico prima, ma secondo me
0: così la risposta è facile.
3: Delle transumanze parlamentari che è stato lasci dire a chi ha fatto il presidente del gruppo misto, che era in un certo periodo il terzo gruppo della Camera dei Deputati per numerosità. Le transumanze parlamentari da che cosa derivano? Non esistevano nella cosiddetta prima repubblica, non erano mai esistite, salvo le scissioni ideologicamente motivate dei partiti, erano cose ben più serie.
0: Esatto.
3: Ma quando la gente votava e si sceglieva il candidato, non ci sono mai state.
0: Ma certo.
3: Nella Seconda Repubblica, con questo meccanismo, c'è stato una transumanza che altro che i pastori molisani verso la Puglia, verso la Puglia pugliese, con le loro pecore.
0: Sì,
3: una transumanza pazzesca. Perché?
0: No, non
3: perché
0: ha niente a che fare col trasformismo di De Pretis, quantomeno
3: no,
0: è portato.
3: Era una cosa nobilissima.
0: Appunto.
3: No, qui no, niente, è della serie. Con la Francia o con la Spagna, purché se magna.
0: Detto di saggezza popolare che spiega molto meglio di tanti trattati e dissertazioni. È così.
3: No, non c'è dubbio. Non a caso romano, un detto romano.
0: Ecco. No, è anche per questo che, cioè, questo è assolutamente palese plastico, no? Perché uno, il parlamentare eletto non si sente vincolato rispetto al territorio che l'ha votato, e due, va a cercare chi gli offre la sicurezza di essere ricandidato e messo bene nel listino alla prossima tornata elettorale. Quindi questo ormai è sotto gli occhi di tutti, cioè c'è un'evidenza imbarazzante, no, della situazione.
3: Infatti, guardi, invito, forse ci facciamo anche una risata. Caso Vannacci, no? Che insomma, il dibattito si sta sviluppando, tutto il dibattito politico, pensi come si è messi male intorno all'ingresso di Vannacci.
0: Appunto.
3: In politica. Sì. Perfetto. Cosa succede? In questo momento credo che lui abbia alla Camera 8 deputati. C'è una legge elettorale che si sta diciamo elaborando, va in aula nei prossimi giorni, ma diciamo, chi mi ha preceduto stava ragionando su questi temi.
0: Sì, sì.
3: Bene, fino a questo momento c'è stata una corsa verso Vannacci dei parlamentari che hanno immaginato Vannacci con 4-5% qualcuno se lo porta, quindi andiamo, visto che dall'altra parte non abbiamo più nessuna speranza. Nel momento nel quale nella legge elettorale inseriscono un meccanismo per cui Vannacci deve andarsi a prendere le firme, ecco che diventa meno sicuro che riesca ad essere presente su tutto il territorio, no?
0: Certo.
3: Quindi lei vedrà che l'esodo sarà un pochino più contenuto da questo momento in poi. Morale della favola, la chiave è quella: ridiamo il voto ai cittadini e forse, probabilmente, rimettiamo in moto anche la forma per partito, perché veda, il capo dello Stato oggi va a fare una cosa bellissima, va a ricordare gli 80 anni, la prima seduta della Camera dei Deputati, alla Camera dei Deputati dell'Assemblea Costituente. Ma l'Assemblea Costituente, così come possiamo dire persino l'impianto costituzionale tutto, di chi è figlia? Dei partiti politici. Noi siamo l'unica esperienza probabilmente in Europa ad avere costruito un impianto di un'altezza straordinaria dal punto di vista della sua struttura, della sua conformazione, partendo dalla forma partito, che peraltro era fuori legge nel periodo fascista. Abbiamo avuto i comitati nazionali di liberazione che hanno salvato la faccia al nostro paese, che hanno costruito la Costituzione. Bene. Questa Costituzione oggi e non più, non riconosce più, non vede più, non ha più la possibilità di avere la forma partito, l'organizzazione democratica. C'è un bellissimo articolo 41 della Costituzione, questa forma partito non c'è più. Ci sono dei brand che nascono, muoiono, hanno il nome molto spesso di chi li ha inventati, di chi li paga. Se non mettiamo in moto anche questa storia, e questa storia potrà riprendere solo ed esclusivamente se la rappresentanza sarà una rappresentanza di persone indipendenti, autonome, che vanno a votare in ragione di una scelta che hanno maturato e non perché c'è la comanda del capo, punto e basta, noi non ne verremo più fuori.
0: Ma mi viene la domanda, no? Com'è possibile che chi in questo momento è maggioranza opposizione a capo di diversi partiti, che si vadano a suicidare, cioè a scegliere una formula elettorale che premi il singolo parlamentare che poi viene eletto e comunque un sistema elettorale che possa rimettere al centro i partiti? Perché dovrebbero farlo quando chi in questo momento è a capo di quelli che ancora si chiamano partiti oppure movimenti, in realtà da questa situazione può avere il massimo beneficio di decidere i suoi, di fidelizzare i suoi, di mettere sotto ricatto gli altri, di fare fuori chi gli dà fastidio? Domanda è una provocazione, certo.
3: No, è una domanda molto, molto seria. In realtà basterebbe che codeste nobili persone facessero una piccola riflessione meno superficiale. Purtroppo sono nati tutti nella cultura maggioritaria, questi, quindi hanno difficoltà. Allora, noi siamo in una situazione molto simile a quella che si verificò in Italia proprio ai tempi della Costituente. Cioè, non sapevamo come sarebbe andata a finire, no? Poteva all'epoca c'era una divisione molto più forte che non questa. Qui facciamo tutti riferimento all'Europa, facciamo tutti riferimento ai patti atlantici. In quel momento il mondo era diviso in due, la Democrazia Cristiana era atlantica, i comunisti erano con l'Unione Sovietica, quindi era una divisione ideologica formidabile. Ebbene, che cosa fecero? Non sapevano chi avrebbe potuto vincere, accettarono un sistema, il proporzionale, per cui il sistema più pulito che esista da un punto di vista della democrazia, tanto ti dà il popolo e tanto ti porti a casa come rappresentanza, non c'è un di più. Bene, oggi siamo in una situazione molto simile. Vado a dare un'occhiata, sicuramente lo fa per abitudine, per professione, a tutti i sondaggi elettorali, che danno un equivalente. Il paese è spaccato in due.
0: Assolutamente. Sì,
3: tra
0: sì.
3: Centro-sinistra e centro-destra.
0: Esatto.
3: Metto centro per antiche
0: antiche formule.
3: Comunque, così anche per molta benevolenza.

0: diciamo di regola, ma è avvenuto anche più recentemente. Beh, questo potrebbe essere un suggerimento. E poi il voto di preferenza potrebbe riconnettere il popolo alla rappresentanza, ma non come circolato in un certo periodo, una cosa ignobile. Lo fece anche il mio amico Renzi e glielo dissi che insomma lo stava in cena intera. Il capolista bloccato.
1: Sì, e il resto.
0: È una roba che non si vuole. Lei immagina uno come Moro, uno come Togliatti, uno come Berlinguer, no, dice no, io col popolo non voglio avere a che fare.
1: È una mossa talmente squalificante per ovviamente il sistema, ma anche squalificante per chi la propone proprio, no?
0: Quindi è paradossale, ma il proporzionale potrebbe salvarli tutti.
1: E invece, professor Pisicchio, così torno anche a uno degli elementi che emergono nel suo pezzo, il mettere, e lei giustamente cita la Chiesa, no? 80 anni, certo, non sei più, certo. Delle funzioni terminano, e per esempio non sei più un cardinale elettore del Papa, esatto. Non entri in conclave. Mettere veramente un limite di età rispetto a certi ruoli e certi incarichi, anche se, Dio ce lo conservi, il nostro Mattarella, no? Con i suoi 85 sfavillanti anni.
0: No, Mattarella, ma è un personaggio straordinario, intelligente, lucidità che non finisce mai.
1: È un po' come Michelangelo che lei cita, 89 anni, sì, morto, esatto, con lo scalpello in mano.
0: Sì, è così, no? Ma non si discute, ma ce ne sono tantissimi. C'è il mio concittadino che è Rino Formica, che continua un'altezza di età che non so manco quanto sia, ma credo sia intorno ai 94.
1: San giù di lì.
0: A dire cose di una lucidità straordinaria, ma per carità di Dio sono persone straordinarie, però intanto c'è una prendiamo esempio dalla Chiesa ma la Chiesa ci dice tante cose buone, intelligenti, serie, addirittura in questo caso c'è anche lo Spirito Santo che quando si arriva nel conclave, certo, suggerisce. Però bisogna avere i recettori
1: esatto.
0: E Paolo VI fu straordinario, nel 1970 fece questa riforma. Ora la politica ne vuol prendere atto, ma secondo me sì, potrebbe farlo, soprattutto per quanto concerne le cariche monocratiche. Perché in un sistema nel quale, veda, noi abbiamo un mutamento, lo dico in quell'articolo, abbiamo un mutamento di scenari. Noi avevamo negli anni 20-30 anni fa una democrazia diffusa in tutta Europa, ma c'era un meccanismo di check and balance che rendeva difficile la possibilità che una persona arrivata al vertice dell'esecutivo facesse quel che cavolo gli pare, no? Ecco. Non è più così. La cosa drammatica è che senza modificare gli impianti costituzionali, ma giocando con le leggi elettorali, giocando con la prassi, no? Si è un po' modificato l'assetto in tutta Europa. In America partiva già male come impianto, per carità, ma in tutta Europa si è modificato, creando le condizioni per un protagonismo assoluto delle posizioni monocratiche e un depotenziamento anche dei parlamenti. E qui bisogna fare qualcosa che in qualche modo contrasti questo. C'è un bellissimo libro del professor Massimo Luciani, giudice costituzionale, che è uscito da poco, Il mondo vuoto si chiama, che parla del passaggio da una condizione di soggettualità che avveniva negli anni passati, e parla anche naturalmente dell'impianto costituzionale, dell'impianto giuridico, ad una condizione invece di individualità. Cioè sostanzialmente oggi si è modificato il senso del collettivo, il senso anche della partecipazione. Allora, i monocrati, soprattutto quando hanno molto potere, vedi il caso americano, vanno

0: vanno fermati, cioè vanno bloccati.
1: Sì,
0: vanno,
1: sì, vanno dei paletti vanno messi, dei parametri vanno assolutamente individuati.
0: Quello dell'età potrebbe essere un buon intervento. D'altro canto, mi scusi, perché tutti debbano andare in pensione, in politica no.
1: Ma infatti, è questo. Secondo me, guardi, ha individuato benissimo un passaggio che qualche dubbio, qualche lampadina deve accenderla. Pino Pisicchio, grazie per questa mattina. A proposito, sono andata a vedere Rino Formica, 99 anni, primo marzo 1927, l'anno prossimo 100. E secondo me commenterà il risultato delle prossime elezioni del 27. Sono convinta.
0: Noi glielo auguriamo con tutti i cuori, perché è una mente lucidissima.
1: Mamma mia.
0: E la cosa bella è che non è isolato.
1: Infatti, vero.
0: Io penso sempre che se ce la faccio superare gli 80, poi vado tranquillo.
1: Questo è interessante, molto. Grazie
0: ancora. Sto allenando.
1: Bene. A prestissimo, Pino Pisicchio. Grazie.
0: Grazie.
1: Vi ricordo ancora una volta, per edizioni Radice Future, Costituente e Costituenti, protagonisti baresi nella transizione democratica. Adesso arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia, dal mondo, soprattutto dal Venezuela, e poi ultima ora insieme.
2: Buongiorno in Blu 2000.
3: Buongiorno in Blu 2000.
2: Con Chiara Placenti.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
6: Chuck, motore! Azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti, sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Il Venezuela sconvolto dal terremoto, due scosse violentissime a breve distanza l'una dall'altra nella notte italiana hanno messo in ginocchio il paese provocando il crollo di centinaia di edifici. Un primo bilancio ufficiale parla di decine di vittime, 700 i feriti, ma i numeri sono destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha annunciato la nostra unità di crisi aperta da questa notte. Siamo operativi, cerchiamo di dare il massimo del sostegno possibile anche alle famiglie italiane che hanno parenti in Venezuela e siamo pronti a dare tutto l'aiuto alle autorità locali. Non si placano le polemiche dopo le parole del segretario della NATO Rutte, che in una intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi statunitensi in Italia per supportare l'operazione in Iran. Il Ministero della Difesa italiano chiarisce, messaggio fallace, sono stati autorizzati soltanto i voli tecnici e quelli logistici come da accordi. Le opposizioni però chiedono chiarimenti alla premier in aula, che oggi sarà a Berlino per il vertice E5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. All'indomani della nuova visita a Gaza del patriarca di Gerusalemme Pizzaballa e del patriarca greco-ortodosso Teofilo, Alessandra Buzzetti ha incontrato padre Gabriele Romanelli, che è il parroco della Sacra Famiglia nella Striscia di Gaza.
2: Ha avuto e continua a fare un bellissimo impatto spirituale, esistenziale, eppure un aiuto concreto.
3: Stanco, malgrado e sorridente, padre Gabriele Romanelli da Gaza City ci racconta l'importanza della vicinanza spirituale e dell'aiuto concreto portato dal cardinale Pizzaballa, a partire dall'attivazione della clinica mobile vicino alla parrocchia.
2: Molto importante, perché in questa parte orientale della città non c'è niente. E vicini, ne abbiamo migliaia e migliaia che sono venuti dal di là della linea gialla, quindi da Shujaia, che era una città grande, importante, che adesso non esiste più, però che le persone sono qua per strada.
3: La clinica è stata costruita su parte del terreno dove per tanti mesi la parrocchia ha distribuito pacchi di alimenti. Ora l'emergenza è l'acqua, perché per avere quella non potabile bisogna mettersi in fila nei centri di distribuzione e pagare un dollaro al minuto.
2: E per esempio le dicono: bene, voi questa famiglia ne avete 30 minuti, però delle volte viene un filo d'acqua molto debole.
1: Tutto è pronto all'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma, dove alle 9.30 per la prima volta i responsabili delle religioni presenti in Italia metteranno la loro firma sotto il patto comune, la via italiana del dialogo. È tutto, torniamo alle 10.

0: 9.05, dopo le news tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu. Bentornato Antonio Di Bella, buondì Antonio, che piacere
1: buongiorno
0: trovarti.
1: Buongiorno a tutti.
0: Antonio Di Bella non ha bisogno, soprattutto a casa nostra, di presentazioni, però vi ricordo che per Solferino ha pubblicato Gli zar della Casa Bianca, come presidenti del passato aiutano a capire l'America di Trump e poi l'impero in bilico, l'America al bivio tra crisi e riscossa, quindi due libri che ci aiutano anche a avere le coordinate per leggere tutto quello che sta continuando a dire e a fare Donald Trump. E vediamo che tra l'altro sempre più anche retroscena questa mattina che i colleghi disegnano sui quotidiani ci parlano di un rutte che ieri, rispetto alle parole che dai nostri aeroporti, dalle nostre basi sarebbero partiti aerei 500 addirittura statunitensi in missione per Epic Fury, che in realtà non l'avrebbe fatto e detto tanto per spiegare a Trump che si sbaglia quando dice che l'Italia e gli altri alleati non hanno collaborato, ma addirittura pare, i cattivi dicono, che sarebbe stato tutto orchestrato con la Casa Bianca proprio per colpire il nostro paese, perché hanno detto: ma perché hanno citato solo l'Italia e la Romania? Potrebbe essere arrivato a tanto Trump, è la domanda che ti voglio fare.
1: Secondo me sì. C'è una parola che circola in questi giorni sui giornali americani, una parola tedesca, Dolchstoßlegende, che vuol dire pugnalata alla schiena.
0: Te l'ha tradotto tua suocera?
1: No. Sì, mia moglie. La pugnalata alla schiena è un concetto reso noto in Germania dopo la prima guerra mondiale. La teoria era che l'esercito tedesco eroico aveva vinto la guerra, ma i politici corrotti gli avevano dato una pugnalata alla schiena firmando la pace di Versailles. La stessa cosa dice Trump sostanzialmente agli americani: i nostri eroici soldati combattono in Iran ma vengono pugnalati alla schiena dagli europei pavidi e corrotti e avari. Ancora più grave è se questa coltellata alla schiena la danno agli amici di ieri, amicissimi come Giorgia Meloni. Di qui aggiungo io una controcoltellata, perché se tu amico mio mi accoltelli, a questo punto ti riaccoltello io, facendo un'intervista al bravo compatangelo per dire che mi fa pena, ripetendo il concetto più volte, e adesso facendo uscire tramite il fighissimo Rutte questa cosa che mette ovviamente in imbarazzo una Meloni che sta facendo vedere la schiena dritta contro Trump, e questo rivelerebbe che in realtà sotto sotto dava l'ok a tutti i voli.
0: Ma cosa c'è forse che noi non riusciamo a capire di questo deterioramento dei rapporti tra Trump e Meloni? Beh, sicuramente la questione delle basi, però appunto le basi sono state utilizzate come previsto dagli accordi NATO e come previsto anche dagli rapporti bilaterali tra Stati Uniti e Italia per un supporto logistico, quindi in realtà insomma, da questo punto di vista non gli è stato negato niente di quello che gli accordi prevedevano. È vero che Trump considerava Meloni, e quindi la delusione più cocente, perché Meloni era un'amica, un'alleata vera, anzi non un'alleata, lui ha detto una fan, e già questo ci fa capire che senso e concezione ha Trump degli alleati. Però mi chiedo, la questione Sigonella perché è arrivata dopo la difesa anche del Papa attaccato da Trump, dopo che è arrivato rispetto all'Italia che magheggia un po' sulle spese per la difesa, dopo forse la posizione anche rispetto alla Groenlandia, il sostegno da sempre solido nei confronti dell'Ucraina, cioè è una sommatoria di cose oppure è stato proprio quell'episodio lì ultimo Sigonella?
1: No, secondo hai ragione, te? Secondo me è una sommatoria di cose, in qualche modo una traiettoria inesorabile, perché è forse un errore di calcolo da parte di Meloni, che inizialmente ha detto: io condivido il mondo MAGA e repubblicano che dice che emigrazione è il tema numero uno, cioè lotta all'emigrazione, così come energia contro l'energia verde dell'Europa di Bruxelles. Però queste, che potevano essere due punti di incontro delle due agende politiche, poi hanno avuto una divergenza sempre maggiore, perché si dimostra che una internazionale sovranista non può esistere, perché ogni sovranista è sovranista a casa sua.
0: Certo.
1: Tanto che non solo Meloni, ma anche tutte le destre europee, compresa la destra estrema di AfD, ora sono anti-trampiane, perché ognuno dice padrone a casa mia e non servo di un altro sovranista. Quindi in qualche modo è una traiettoria inesorabile che Meloni non poteva non compiere, perché deve difendere il suo paese, non quello americano, e quindi l'ha portata in un conflitto inesorabile con Trump.
0: Sei d'accordo con chi dice, beh, in fondo Trump ha fatto un favore a Meloni in senso elettorale, no? Vedendo che tra l'altro Trump ha sempre meno seguito e sostegno in Italia, poi c'è l'associazione Trump-Meloni e quindi in qualche modo così, alcuni dicono come Trump ha fatto, ha pesato sul referendum costituzionale, poteva pesare, essere troppo ingombrante per le prossime urne, quindi il fatto che si discosti è una carta che Meloni con la sua schiena dritta può far valere. Che ne pensi? Ha più da perdere o da guadagnare Meloni in questo scostamento?
1: Il primo effetto della sua risposta netta, dura, secca, corretta, impeccabile è questo, cioè orgoglio nazionale italiano, bene ha fatto a rispondere a muso duro. Però è un effetto vanificato da quest'ultima coltellata, perché se chi fa il muso duro in realtà si rivela che sotto banco faceva partire tanti aerei a Trump senza dirlo agli italiani, beh, questo è un motivo di imbarazzo. Aggiungo un'altra cosa però, per riempire in una dimensione un po' più internazionale. Lo bravo compatangelo, che ricordiamo è corrispondente da New York e da Washington e ha collaborato anche a TV 2000 e collabora anche a TV 2000, mi diceva che quando lui ha chiesto al Dipartimento di Stato americano ma com'è questa storia degli aerei che partono, e lui ha detto ma no, guarda che è normale, non solo l'Italia ma tantissimi paesi europei e medio orientali, noi siamo associati a questi e quelli, loro ci fanno partire gli aerei, ma poi ci dicono non preoccupatevi se voi pubblicamente leghiamo, perché le nostre opinioni pubbliche non ne vogliono sapere. E questo è da un quadro dell'ambiguità che però se viene scoperta è un problema.
0: Sì, però la politica, soprattutto quando si tratta di politica internazionale, naviga sempre, no? Sull'orlo, sul bordo dell'ambiguità, lo sappiamo. Quindi non dovremmo essere stupiti da questo. Ma invece Trump, vediamo anche negli ultimi sondaggi negli Stati Uniti, non sta assolutamente risalendo, nonostante l'accordo raggiunto, per quanto fragile, con l'Iran. E quindi Trump ha scontentato un po' tutti, perché ha scontentato chi la guerra non la voleva, chi si è sentito deluso rispetto alle promesse elettorali di Trump di ritirarsi da diversi fronti internazionali, chi era indifferente rispetto a guerra sì, guerra no, però ovviamente non vuole pagare le implicazioni di guerra, inflazione e quant'altro, ma ha scontentato anche chi era guerrafondaio e soprattutto con questo accordo ha scontentato i neocon, perché subito l'hanno bollato come un accordo umiliante per gli Stati Uniti, quindi è riuscito veramente nel capolavoro di non far contento nessuno.
1: Hai fatto l'analisi perfetta, è esattamente così, è veramente un capolavoro, perché che i democratici lo contestino e contestino tutta la guerra è normale,
0: certo.
1: Però che lo contestino i MAGA, cioè quelli che dicono tu ci hai promesso di non fare guerra e fai guerre, è comprensibile, ma lo contestano anche i neocon, cioè i falchi repubblicani che dicono devi finire il lavoro, hai lasciato lì un lavoro a metà strada, quindi non c'è una persona che non lo appoggi se non chi? Se non quei repubblicani che temono di non essere ricandidati, perché lui minaccia e quindi hanno fatto poche ore fa, sono tornati indietro sui voti in cui il Senato con l'appoggio di alcune repubblicane diceva non puoi dichiarare guerra senza l'appoggio del Parlamento, e hanno detto sì, si può, impauriti dopo una cena in cui li ha minacciati personalmente, e però è una strada molto stretta quella che sta percorrendo.
0: Eh sì, tra l'altro poi le elezioni di medio termine si avvicinano e c'è anche chi dice che in realtà questo accordo così fragile è soltanto una sorta di pausa, di parentesi, perché come vada le mid term, sia che ne possa uscire in qualche modo consolidato rispetto ai numeri al congresso, sia che invece possa anche perdere rovinosamente, in entrambi i casi non avrebbe più nulla da perdere e quindi potrebbe, come dire, lasciare, voler lasciare come sua eredità la trampiana maniera questo trionfo storico sull'Iran. Ti convince o neppure Trump potrebbe arrivare a tanto?
1: Ma mi convince nel senso che Trump, come tutti i presidenti al secondo mandato, ha un solo obiettivo: lasciare un posto nella storia. Quindi Trump vuole lasciare la sua faccia sulle banconote, sul nome dei ponti, sul nome degli aeroporti e sul nome delle paci. Finora non c'è riuscito, e però c'è una frase che lui continua a ripetere anche al G7, mi hanno detto che ripeteva: ho il terrore di finire come Hoover. Hoover è il presidente che rimase nella storia per il crack del 29. E quindi lui ha questa paura e per questo è costretto a fare la pace con l'Iran, perché teme che in uno stato di guerra provochi il blocco di Hormuz, è una crisi mondiale e anche a Wall Street. Quindi questa è la sua angoscia.
0: E in tutto questo come si configura il rapporto Trump-Netanyahu? Perché è vero che Trump, in telefonate che è evidente dall'amministrazione si è voluto rendere pubbliche, ha trattato anche a male parole Netanyahu e sicuramente Trump si rende conto anche di essere stato forse ingannato in qualche modo, no? Da uno scenario che da Mossad e Tel Aviv gli era stato prospettato rispetto all'Iran, non ponendosi la domanda se per 40 anni nessun presidente americano ha mosso guerra all'Iran, forse un motivo ci sarà. Però anche qua, fino a che punto potrebbe arrivare la frizione con Netanyahu?
1: È una frizione che inizialmente io pensavo e ho detto anche che era un gioco delle parti, ma in realtà ora sta diventando profonda e reale. Anche qui su spinta del movimento MAGA, che ha suoi componenti interni anche apertamente antisemite e che comunque dicono basta perdere soldati, vite americane e denaro per la guerra israeliana, quindi andiamocene via, non diamo più soldi, dividiamo le nostre sorti da quelle di Netanyahu. E addirittura ci sono dei contatti tra l'amministrazione americana e l'opposizione israeliana. Secondo me questo fa pensare che un cambio alle prossime elezioni, che sono imminenti a ottobre in Israele, potrebbe avvenire anche su spinta americana per dividere le sorti dei due paesi in maniera non totale ma più avanzata, più netta rispetto al passato.
0: Ma qualcosa sta succedendo anche a livello proprio di società statunitense, no? Nei confronti di Israele, che è stato anche ovviamente poi preso e strumentalizzato da alcuni gruppi antisemiti, cioè il consenso nei confronti di Israele si sta riducendo in modo importante. Tra l'altro, e ieri era questa, paradossalmente è interessante notare come ieri mattina l'apertura dei siti di, non so, da Times of Israel a Haaretz, a Yedioth Ahronoth, fosse la vittoria dei candidati di estrema sinistra anti-israeliani, candidati di Mamdani, il sindaco di New York, alle primarie, no, newyorkesi.
1: Questo è un capolavoro al contrario di Netanyahu, cioè sì, avere fatto gettato nel mondo l'immagine di Israele in tutto il mondo alle ortiche. Il fatto che a New York, anche a me ha molto colpito questo dato, cioè che vincano dei candidati in distretti a forte componente ebraica, New York è una città con una fortissima componente ebraica, vincano dei candidati che dicono Free Palestine e no al genocidio, è qualcosa che colpisce l'elettore medio, colpisce anche gli amici di Israele come me, però questo è frutto della politica di Netanyahu. Questo, dentro i repubblicani ormai cresce l'antisemitismo, dentro i democratici cala il tradizionale appoggio alle politiche di Israele, e questo è purtroppo solo il frutto avvelenato della politica che non ha una strategia di lungo termine di Netanyahu, se non quella di combattere, vincere e mantenere il potere.
0: Invece c'è un altro elemento, volendo guardare oltre Trump, no? Vediamo che Trump non ha interesse, anzi in qualche modo ostacola qualsiasi possibilità di costruire una sorta di delfinato, cioè chi sarà l'erede prescelto di Trump. E ovviamente si guarda Rubio e Vance e sembra che Trump si diverta quasi a metterli in contrapposizione, così che in qualche modo vengano annullati, ogni tanto favorendo uno, favorendo l'altro, oppure anche in occasione ufficiale, è successo anche al G7, che vada a fare un piccolo sondaggio, no? Ma secondo te chi è meglio, Vance o Rubio, va a dire in giro il presidente americano? E vediamo che anche rispetto alla guerra c'è veramente un gioco di pesi e contrappesi nella presenza e nell'assenza dei due.
1: Allora, la realtà è che Trump ha un solo candidato in testa, se stesso, è solo interessato a se stesso e odia chiunque altro voglia sedersi sulla sua sedia. E c'è una battuta che circola Washington in questi mesi, è che non sono né Vance né Rubio il candidato preferito di Trump, ma suo figlio Donald Trump, perché non è uno scherzo, perché Trump vede la sua presidenza come una monarchia e quindi come una monarchia ereditaria.
0: È una successione dinastica, parapara.
1: Dinastica, esattamente. D'altronde non dimentichiamo che c'è quando sulla questione della Groenlandia lui a un certo punto disse: beh, faremo una soluzione che mette tutti d'accordo. Mio figlio, il più piccolo, Barron, può sposare la figlia della regina di Danimarca e avere in eredità la Groenlandia.
0: Siamo medioevo puro. Sì. Questo è interessante, me l'ero assolutamente persa. E invece, continuando a navigare tra amici e nemici o amici che diventano nemici, vediamo che da parte della Russia, di Putin, del Cremlino, ultime anche le dichiarazioni di Lavrov, c'è molta irritazione nei confronti di Trump. E io ti chiedo, cosa sta succedendo? Trump è troppo distratto dal Medio Oriente, oppure, guardando proprio le note caratteriali di Trump, vedendo un Zelensky a cui aveva più volte rinfacciato bruscamente di non avere le carte, lo vede adesso come vincente e Putin come perdente, quindi nel suo borsino azionario vale meno Putin, in qualche modo lo ha deluso, lui con i non vincenti neppure ci si vuole mettere o accostare?
1: Sono d'accordo esattamente con la tesi che c'è nella tua domanda, e cioè Trump ama chi vince e chi è forte, quindi nel momento in cui ricomincia a far lavare la testa a Zelensky, che prima disprezzava, gli è simpatico. E aggiungo un'altra cosa, che c'è un'analisi del Wall Street Journal di qualche settimana fa che diceva: attenzione, siccome l'unica cosa a cui tiene Trump a rimanere nella storia come quello che ha fatto le paci e non c'è mai riuscito, perché lui ne dica, se lui vede che in questo momento per la debolezza di Putin può consentire che Mosca sia costretta a una pace, a quel punto non ha scrupoli a scaricare il suo vecchio amico Putin e a costringerlo alla pace. Gli ci vorrebbe poco dare un po' più di armi a Zelensky e qualche sanzione a Putin. D'altronde Bernard Lévy diceva, scritto sulle point, che qualunque alleato di Trump conosce alla fine alleanza e umiliazione. Lo hanno sperimentato tutti, potrebbe sperimentarlo anche Putin.
0: Ma secondo te, ormai la conoscenza da più di un anno di questa nuova amministrazione Trump ha maturato nell'Europa, ma veramente, al di là delle dichiarazioni, al di là in qualche modo anche di aprire a programmi autonomi di difesa, un atteggiamento diverso, cioè la consapevolezza che qualcosa negli Stati Uniti è cambiato al di là di Trump, che quindi non basta aspettare che passi a nottata, mettere qualche toppa e attendere che l'amministrazione Trump finisca?
1: Questo credo che sia inesorabile, perché al di là delle mattane di Trump, il processo di separazione degli Stati Uniti dall'Europa come garanzie di difesa e supporto viene da lontano, era cominciato addirittura con Clinton, poi proseguito con Obama per arrivare. Quindi in qualche modo è obbligato, però siamo nel frangente di una crisi economica difficile e quindi per le opinioni pubbliche europee è difficile pensare che bisogna spendere per una difesa comune che prima o ieri ci garantivano gli Stati Uniti in un momento in cui ci sono problemi economici per tutto il resto. Quindi è veramente un momento molto difficile in cui le classi politiche europee, ahimè, non mi sembrano attrezzate a questo salto di qualità a cui sarebbero costrette.
0: Sarà un momento della verità, ormai prossimo 4-7 luglio, il vertice di Ankara, dove Trump nelle scorse ore ha detto: sarò presente, ma per rispetto, amicizia e stima solo nei confronti di Erdogan. Quindi è già questo l'approccio di arrivo.
1: Effettivamente sarà un momento difficile, perché Trump si prepara a trattare tutti a pesci in faccia, lo ha detto chiaramente: vado solo per Erdogan, tutti gli altri, Germania, Italia, Francia, mi hanno deluso, mi hanno tradito, e quindi quando vedrà che le spese militari non sono al 5% immediato come lui vorrebbe, sicuramente non la prenderà bene. Ne uscirà trionfante Erdogan, e secondo me ne usciranno trionfanti appunto quelle potenze intermedie come l'Arabia Saudita, la Turchia, il Pakistan, che in questo momento stanno emergendo come garanti militari di molti scacchieri a partire dal Medio Oriente, dai quali l'America deve ritirarsi e in cui l'Europa è totalmente assente.
0: Ma la tua America, mi permetto di dire la tua America, perché tu ci hai vissuto e sei legatissimo all'America, quanto la vedi cambiata e quanto la vedi borderline ormai oltre lo steccato, quindi indietro non si torna?
1: Effettivamente col pianto nel cuore che vedo un'America molto separata, con un Atlantico più largo, potremmo dire, rispetto ai suoi legami storici. Io credo e spero, perché siccome ho fiducia nella democrazia americana, che questa parentesi passi, come sono passate, lo dico nel mio libro, lo scrivo nel mio libro, tanti momenti drammatici, autarchici dell'America, che poi hanno dato poi vita a stagione di diritti e di rinascita. Però il rapporto con l'Europa finisce anche perché la classe dirigente non è più fatta di emigrati europei fuggiti dall'Europa, ma in gran parte da persone venute da altri paesi, dal Sudafrica come Musk, dall'Asia, dal Sud America, dai paesi musulmani come Mandami. Quindi è effettivamente cambiato proprio la composizione etnica e culturale di un'America che è un po' meno europea rispetto a ieri, e l'Europa, ahimè, è un po' più sola, è un po' più lontana.
0: Grazie sempre Antonio Di Bella, buona giornata Antonio.
1: Grazie a te Chiara, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Antonio Di Bella, giornalista, già direttore Rai, corrispondente agli Stati Uniti, conduce su TV2000 Di Bella sul 28, vi ricordo per Solferino il recente Gli Zar della Casa Bianca e poi il precedente L'Impero in bilico, l'America al bivio tra crisi e riscossa. A tra poco.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: Allora, in questi giorni, guardando, seguendo la traduzione in legge che è venuta l'altro giorno alla Camera, il testo passa al Senato del piano casa, sappiamo, abbiamo parlato anche noi di questa nuova figura che viene introdotta, quella del... poi banalmente è stata restituita come commissario alle case popolari, è il commissario straordinario alla realizzazione dell'edilizia popolare, all'attuazione del programma, e quindi comunque un altro commissario straordinario. E c'è chi perfidamente ne ha contati attualmente 128 in Italia di commissari straordinari. Guarda, c'è di tutto, dal commissario straordinario al restauro del carcere borbonico a Ventotene, al commissario straordinario per i granchi blu, a quello, vabbè, della bonifica dell'Ilva, del ponte sul fiume Magra. Insomma, la domanda che ci poniamo è se a livello di amministrazione della cosa pubblica abbiamo un po' la consapevolezza di cosa è e deve essere considerato straordinario, di cosa deve essere considerato ordinario e di cosa deve essere considerato strategico, e quindi non straordinario, ma un percorso di strategia bene paese. Allora, cerchiamo di fare una riflessione. Buongiorno, bentornato Antonio Mastrapasqua, dirigente pubblico, storico, presidente dell'INPS, conosce molto bene la macchina dell'amministrazione pubblica. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: 128 sono tanti, soprattutto quando poi vediamo commissari straordinari per questioni, finalità che proprio straordinarie non è che sembrino tanto.
1: Guardi, io non so se tutti sanno quello che io ho vissuto, ovvero io nel momento in cui ho fatto un'esperienza di consigliere di amministrazione dell'INPS, quando il governo mi ha chiamato a ricoprire la carica di presidente, chiesi al governo in carica, e poi se ne sono succeduti tantissimi successivamente, di essere il commissario straordinario del consiglio di amministrazione e per un breve periodo anche del CIV.
0: Eccoci.
1: Quindi diciamo che quale tutto. Domanda poteva essere meglio rivolta se non al sottoscritto? Perché? Perché nel momento in cui avevo vissuto un'esperienza sicuramente bella con i colleghi, quant'altro, gli obiettivi che si era dato il governo e anche i successivi di realizzazione, dall'integrazione di tutti gli enti previdenziali a un efficientamento, comunque a una rivoluzione dentro l'istituto, non poteva passare attraverso una fase vogliamo dire più democratica o comunque più lenta nelle decisioni. E quindi io chiesi e ottenni, per un certo periodo addirittura ho anche esagerato, perché come commissario del consiglio mi proponevo il bilancio, lo approvavo come presidente, lo passavo al CIV, che è il consiglio di indirizzo e vigilanza, da me commissariato, che lo valutava giusto e lo rimandava a me come promulgatore. Quindi,
0: cioè,
1: diciamo
0: tutto
1: che
0: questo è realtà, è storia vissuta.
1: Questa è storia vissuta. No, allora, pro e contro. Pro. In pochi anni si è fatto quello che non si era fatto in 40 anni, l'istituto è tornato inutile, si è fatto una rivoluzione organizzativa, si è fatta una rivoluzione di aggregazione di tutti gli enti previdenziali pubblici che non era mai stato possibile, chiuso 1 milione di metri quadri di sedi, fatto certificati online medici, fatte cose che nel dibattito, ripeto, da rispettare democratico sono un po' più difficili. Dall'altra però, finita questa fase, ovviamente poi è tornato il Consiglio con le sue ovviamente peculiarità positive e anche con quelle negative di dibattito e quant'altro. Allora, io credo di incarnare una persona che, adesso se ne saranno anche altri, comunque l'ha vissuto, e poi commissariare l'INPS, sì, che è l'ente più grande d'Europa. Beh, non è proprio come commissariare il torrente per fare gli argini.
0: No, certo,
1: allora, qual è il problema secondo me? Io avevo uno scopo, avevo dichiarato al governo degli obiettivi e ai governi degli obiettivi, li ho raggiunti, e quindi successivamente, giustamente, l'ente è tornato ad essere amministrato. Poteva essere fatto diversamente? Forse sì, bisognava mettere mano alla legge istitutiva dell'INPS che governa molte scelte di funzionamento. Però fare una legge non è semplice. Allora, qual è la lettura che uno dà? Si deve, ahimè, forse 128 si è un po' esagerato, creare dei commissari straordinari per opere alcune volte anche ridicole, perché purtroppo non la burocrazia, io difendo i burocrati, ma le leggi che sottostanno a tutta l'attività burocratica non consentono di prendere decisioni rapide nei tempi voluti.
0: Certo.
1: Allora che cosa diventa il commissario? La foglia di fico, tolta diciamo esperienze invece necessarie, ponte Morandi e quant'altro, ma quando poi tu devi fare delle opere ordinarie attraverso dei commissari straordinari che diventano proprio per il termine straordinario, non sono la persona, perché io non so, no, sarei straordinarissimo, io non lo sono, ma i poteri che uno riesce a esercitare rispetto a quelli che ordinariamente si possono fare, beh, a questo punto che cosa manca dopo questo titolo, virgola? Ok, ma dopo una stagione straordinaria c'è qualcuno che mette mano al funzionamento ordinario dello Stato e dice: ma se io non riesco a fare neanche il museo, neanche la strada, c'è qualcosa da cambiare? E lì torni in Parlamento, torni nel Consiglio dell'Inps, torni nel Consiglio provinciale dove si deve fare una strada,
0: certo,
1: che unisce due comuni e litigano, allora si dice: senti, è meglio fare il commissario, e poi se mi nomino un amico è ancora meglio, perché quello c'ha talmente tanti poteri che è anche un po' meno controllato, forse, e non metto mai mano all'architettura dello Stato e della pubblica amministrazione, della burocrazia, che invece andrebbe riformata. Ma perché Morandi sì e un altro no?
0: Ma infatti la questione è questa, cioè se io una volta che devo essere, tutte le volte che devo essere efficace rispetto al risultato che devo conseguire e non in tempi biblici, ricorro al commissario straordinario, significa che c'è qualcosa nell'ordinario che non funziona, perché
1: la
0: non
1: sconfitta.
0: Mi perché io sono d'accordo con lei,
1: il commissario straordinario è la sconfitta dell'ordinario, della gestione ordinata ed ordinaria di uno Stato. Allora quello che manca sempre è qualcuno che poi dice: ok, c'era un'emergenza e nell'emergenza gli italiani sono i migliori del mondo ed è riconosciuto, ma finita l'emergenza,
0: esatto,
1: sempre, vediamo le Olimpiadi, ancora devono finire i lavori dei mondiali di
0: Milano,
1: quindi, però
0: sì,
1: va bene, questo sono episodi, però dico, finita l'emergenza, chi si siede al tavolo e ridisegna le regole, forse togliendo un po' di potere interdittivo, dilatorio, interlocutorio eccessivo, per far sì che poi il bene va a vantaggio del cittadino, non degli enti burocratici che lo ostacolano.
0: Certo.
1: Nessuno, perché non è facile, perché troppa gente, troppe forze, troppi interessi, e poi si accantona e si finisce ad avere 128 commissari ridicolmente, non per le persone ma anche per i ruoli. Cioè io non farei mai il commissario di quelle cose che hanno nominato lei prima, perché mi vergognerei, cioè direi: andiamo in Parlamento e si fanno decreti per tutto, eccessivamente per tutto. Nonostante quello che dice la Costituzione, il governo lo promuove, il Presidente della Repubblica firma tutto, ovviamente con il grande rispetto del Presidente della Repubblica, ma anche quello che non è né necessario né urgente, mettere lì dentro, no, perché sono di ordinamento. E allora bisogna capire, allora andremo avanti con i commissari, ma la vita ordinaria delle persone non va avanti, perché poi il commissario è una persona, ma cosa interessa l'opera o la realizzazione che deve fare interessa ai cittadini, e a loro non pensa nessuno, perché poi decadono, fanno, è un balletto strano e che poi
0: non
1: apre il dibattito. Il dibattito vero è come si cambia la forma Stato. Con le leggi, non cambiando i burocrati, cambiando le leggi che il burocrate deve applicare a tutti i costi.
0: No, ma tra l'altro vorrei tornare a un passaggio delle sue parole, quando ha detto che la burocrazia è una cosa bella. Lo è assolutamente, perché in realtà la burocrazia è stabilire le regole, i parametri, i paletti anche del funzionamento della macchina, e deve essere elemento di certezza e affidabilità per tutti noi. Invece abbiamo ormai l'accezione di burocrazia in senso negativo, perché è quella che produce lungaggini, passaggi anche che non sempre si capiscono tra le diverse sedi dell'amministrazione, no? Però tutte le volte che si cerca in qualche modo di velocizzare la burocrazia, di migliorarla, di renderla più efficiente anche grazie agli strumenti tecnologici che abbiamo oggi, si incontrano tante resistenze, come se si venissero a toccare gli interessi o i territori di qualcuno. È sbagliata come impressione, troppo retroscenista?
1: No, ma guardi, è correttissimo. Allora, secondo me c'è un bisogno di definizione dei ruoli. Allora, il Parlamento e la politica deve fare le regole. La burocrazia le deve attuare, e mai che la politica voglia diventare burocrate, né mai che il burocrate voglia diventare politico. Invece oramai questo qui non si capisce più. La politica fa leggi incomprensibili per loro stessi, ma non è difficile immaginarlo, ma incomprensibile per chi li deve applicare. Il burocrate si sente oramai legittimato da un potere che è ultroneo rispetto a quello che invece stabilisce la legge. E quindi poi alla fine che cos'è? C'è una paralisi dello Stato, tu fai pessime leggi che non hanno niente a che fare con la realtà, dice ma le leggi le aiutano i burocrati. Beh, se tu fai il ministro leggitele pure, no?
0: Aiutare. Per esempio.
1: No, ma io dico, io avrò una vecchia cultura, ma prima nei gabinetti dei ministri sedevano, no, Reviglio, Tremonti, Brunetta, adesso social media manager, responsabile di Instagram e di Twitter. Allora le leggi escono con Instagram e Twitter, cioè i gabinetti del ministro erano cose vere, serie, ti sedevi, io ho avuto questa fortuna e ti tremavano le gambe, e adesso si fanno selfie, no? Si capisce qual è il trend. E allora dico, se la produzione legislativa, che non è solo la legge in Parlamento, sono le circolari attuative, c'è tutto un mondo che dipende dal ministero, inteso come ministro, il suo staff, il sottosegretario, il gabinetto, e il burocrate deve lavorare. Se lì fanno i social media manager, il burocrate che si trasforma in quello che si mette a fare anche un po' di politica usando le norme e quant'altro, non fa uscire le circolari. Ma quando mai uno non fa uscire la circolare? Se tu sei un ministro, quando ero, ma non c'era bisogno di fare il commissario straordinario,
0: certo.
1: I miei dovevano fare quello che io dicevo di fare e io me ne assumevo pienamente la responsabilità. Certo, se girondolo a fare il politico, a fare le sagre di paese, è chiaro che non ho molto tempo di stare in ministero. Il ministero, come l'INPS, sono macchine infernali, dove non ti fanno toccare palla se non sai giocare a pallone, ecco.
0: Ma veramente? Cioè è così serrata la dinamica per arrivare a riuscire a fare il tuo lavoro? A riuscire a fare quello che devi fare? Cioè devi imporre?
1: Sa che c'è, lei arriva in un posto e trova migliaia di persone che stanno lì da 20 anni, fanno vita, morte e miracoli di tutto, tu non sai neanche qual è il bottone dell'ascensore, però il giorno dopo devi comandare e allora chi ti metti vicino? No? Che competenze hai? Non è vero che il medico fa il ministro della salute e il costruttore fa il ministro dei lavori pubblici.
0: Certo.
1: Ma le competenze politiche di capire, ti metti intorno a delle persone capaci, diventi leader e devi essere riconosciuto dalla macchina burocratica amministrativa. Se non ti riconoscono, non fanno quello che gli pare, è un'attività vera. Cioè, mi permetto di dire, prima quando si faceva il ministro, il sottosegretario, veniva a valle di un percorso di tradecennale di capacità di interlocuzione sia nel mondo politico ma soprattutto nel mondo amministrativo e burocratico. Oggi si fa i ministri, se il giorno prima stavi ancora al mare, ma come fai? Io non lo farei mai, no, ma come fai a fare il ministro, a fare l'assessore regionale, a fare il sindaco, se prima hai fatto nulla che è inerente quella materia? Ma lei si farebbe operare? È una battuta che dice da un chirurgo che non ha mai preso un bisturi in mano. Non lo farebbe? Allora perché dovrei farmi condurre la macchina dello Stato? Tutti quanti se la prendono col burocrate. Sono d'accordo con Sabino Cassese che dice la responsabilità è dei vertici. Il vertice è lì. Politico, non è vero che il vertice è il vertice amministrativo. Se sei un politico li sai trasferire, li sai spostare e sai fare quello che vuoi. Se sei un ministro che è appeso nel proprio ministero, io non so degli attuali ma anche dei passati ministri quanti hanno peso nel proprio ministero, e quindi poi a cascata prima veniva premiata la lealtà, oggi viene premiata la fedeltà. Sono due concetti diversi.
0: Assolutamente diversi.
1: Sono concetti totalmente diversi. E allora a questo punto, se io premio la fedeltà per nominare un ministro, il ministro premia la fedeltà per nominare il capo di gabinetto, che premia la fedeltà per nominare il direttore generale, e giù dicendo. Allora il burocrate dice, devo essere bravo o devo essere fedele? Attenzione. Allora mi conviene essere fedele, perché se faccio il fedele passo da vice capo ufficio a capo ufficio, da vice direttore a direttore, e questo di fatto svilisce tutta la struttura burocratica amministrativa del paese, ma cominciando da chi ha nominato il ministro all'ufficio del ministero. Quindi un fatto molto anche culturale. Mi dispiace che dobbiamo parlare dei conquistari.
0: No, ma guardi, è assolutamente però... interessante, perché ci porta dentro gli ingranaggi della macchina, che sono, diciamo, circuiti misteriosi per i più.
1: Ma glielo dico a tal punto che lei avrà visto sicuramente che ci stanno anche gli stessi commissari con pieni poteri plenipotenziari, che non sono capaci di fare quello per cui hanno delle leggi speciali. Perché? Perché seppure lì nomini il tuo amico che non ha mai amministrato nulla, lo sai, commissario straordinario per la Ionica, ma come fa? Ma dove va? Non sa manco dove sta l'indirizzo. Quindi non è che se tu diventi straordinario, cioè, lo sei di nome e di fatto, lo sei di nome. No, ma di fatto, ma poi se sei commissario straordinario vuol dire che devi attuare delle leggi speciali interloquendo con degli enti ai quali tu dai ordini. Lo farebbe chiunque, no? Certo. Non lo accetterei per cose che non sono capace di fare. E quindi questa è sempre la, no? Fedeltà, metto il mio uomo, metto il mio amico, quello che mi ha portato i voti, e poi manco i commissari straordinari fanno gli straordinari.
0: È veramente uno schiaffo di realtà quello che ci arriva, però benefico, assolutamente salutare, quello che ci arriva da Antonio Mastrapasqua, che ringrazio. Prevediamo una seconda puntata, Mastrapasqua.
1: Assolutamente, ma facciamo proprio una serie.
0: È una serie, sì. Serve, esatto. Netflix a confronto. Grazie Antonio Mastrapasqua. Grazie, veramente storico, presidente dell'INPS. Anzi, abbiamo conosciuto anche passaggi molto interessanti della sua vita. Tra pochissimo ritroviamo la nostra Alessandra Servidori.

0: Diciamo che questi sono i giorni dell'esame di maturità e poi dopo la maturità per molti dei nostri fanciulli e fanciulle si apriranno le porte dell'università con tutte le scelte che per alcuni non sono ancora perfezionate, per altri invece sì. E la domanda che ci poniamo, a cui ci aiuta soltanto in parte a dare risposta anche ai recenti dati pubblicati da Alma Laurea, è: una volta l'università rappresentava veramente un momento di svolta, soprattutto per quello che si chiamava, perché ormai insomma non viene nemmeno più utilizzata questa locuzione, l'ascensore sociale. E quindi l'università oggi continua a garantire questo ascensore sociale, cioè se i miei genitori non hanno fatto l'università, il fatto che io l'abbia fatta mi innalza da un punto di vista di reddito, di posizione rispetto a quello di provenienza? La risposta è sì, no, oppure dipende, cioè dipende proprio dal tipo di percorso universitario che decido di intraprendere. E di questo vogliamo parlare. Vi eravate preoccupati martedì, ma ve l'avevo detto, era soltanto uno spostamento di giornata, perché ritroviamo oggi Alessandra Servidori, economista, esperta di diritto del lavoro, ha fondato Tutta per l'Italia ed è membro del CIDU, il Comitato Interministeriale Diritti Umani. Alessandra, me li ha fatti preoccupare i suoi fan. Io l'ho detto, io, guardate, sta bene.
1: Ho fatto la nonna. E ho dovuto portarlo da un medico, quindi prima viene.
0: E ci mancherebbe. Dire,
1: la salute dei miei bambini, dei miei piccolini, dei miei nipotini.
0: Beh, quindi vi fidate, donne... ve l'avevo detto, sta bene, abbiamo dovuto spostare semplicemente il giorno per motivi, incombenze familiari.
1: Chiara, che lei.
0: No, guardi, sono gli ascoltatori che mi chiedevano, ma veramente? Ma sì, veramente, non si fidavano di me i miei ascoltatori. Questa cosa. Vabbè, con grande piacere comunque la nostra Alessandra Servidori ci accompagna sempre, non ci tradisce mai. Alessandra, allora l'università mi garantisce ancora l'ascensore sociale? Sì, no, dipende.
1: Dipende perché noi avevamo, diciamo, con i dati proprio di Alma Laurea, che sono straordinari tutti
0: sempre,
1: gli anni,
0: sì,
1: storici, quindi è salita sicuramente la quota diciamo dei laureati, no? Però quella con almeno un genitore laureato, ma i figli di operai e impiegati esecutivi restano indietro, specie nei corsi a ciclo unico, quindi diciamo che la trasmissione del privilegio non è uniforme, no? Tra i diversi percorsi di studio che abbiamo adesso, quindi abbiamo i laureati della triennale, no? Con la quota con almeno un genitore che è comunque del 32,4%, tra
0: sì,
1: i magistrali biennali, quindi è chiaro che il percorso, no, del, diciamo, di laurea, cioè la triennale e la magistrale, che sono altri due anni, sale al 35%, però sale anche quello che sono quelli che si laureano appunto con le magistrali come medicina, giurisprudenza, veterinaria, architettura, scienza della formazione, che si alza parecchio al 46,3%, e anche molto nel gruppo medico e farmaceutico, che arriva addirittura al 55,1%. Quindi sì, ma sempre, sempre il dato fondamentale, e questa graduatoria racconta ancora una selezione sociale molto progressiva. Si accede ai corsi più lunghi e prestigiosi, spesso a numero chiuso, non solo per merito scolastico, ma anche perché solo le famiglie con risorse economiche e culturali possono sostenere i figli in percorsi quinquennali o sessennali, perché sappiamo che medicina...

0: E invece abbiamo poi purtroppo ancora delle famiglie, i dati di Alma Laura ce lo dicono, che il diritto di giovani di frequentare l'università è ancora troppo parziale, per cui è chiaro che noi abbiamo sempre la magnifica cattedrale della Costituzione, che è l'articolo 34, che ci dice che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Devo dire la verità che la ministra Bernini si è molto molto spesa per avere molte borse di studio, no? Quindi sì. Però ci vogliono ancora di più borse, ancora più residenze per i ragazzi, ancora più servizi. E ha ragione Maestra Pasqua, che conosco bene, che saluto attraverso di lei. Ha ragione, abbiamo una burocrazia che ci massacra, abbiamo degli investimenti strutturali su risorse nell'istruzione dell'università italiana che sarebbero già pronti, però c'è una burocrazia spaventosa, per cui perché bisogna passare attraverso dei passaggi, come posso dire, complicatissimi, e quindi abbiamo una macchina che riproduce la mancanza di arrivare per i ragazzi anziché ridurre le disuguaglianze, capisci? Cioè, quindi
1: sì, questo, sì, funziona al contrario.
0: Quindi devo dire la verità che Valditara ha fatto un passo notevole, perché ha unificato, e lo vediamo anche dai ragazzi che escono dalla maturità in questi giorni, che sono soddisfatti per esempio dello scritto e dell'orale, cioè perché hanno messo anche la possibilità nell'orale di raccontare il loro percorso di studi, quindi sì. Vede che qualcosa sta cambiando piano piano, però diciamo che quindi unificando, non più facendo percorso superiore staccato dalle medie, ma si fa le medie e poi si fa il corso superiore, cioè quindi ci fanno 5 anni tutti collegati, e quindi tu hai più tempo per capire cosa vuoi fare da grande,
1: ma infatti,
0: se potrai farlo,
1: ma certo,
0: se potrai farlo.
1: Sì, questo certo. Se ovviamente resta.
0: Sì, questo se. Quindi cosa ha fatto la ministra Bernini? Ha investito molto nella cibersicurezza, no? L'abbiamo visto anche l'altro giorno, che ha inaugurato una macchina infernale che coinvolge tutti gli atenei, tutti i vari istituti scolastici, cioè sono tutti praticamente istituti superiori, no? Istituti musicali, eccetera, attraverso l'Agenzia Nazionale della Cibersicurezza,
1: sì?
0: Per percorsi comuni di crescita, cioè insieme. MUR e MIUR, e secondo me questo è una saggia decisione, quella di lavorare insieme, perché effettivamente bisogna investire nelle competenze, nella ricerca. Bernini lavora molto con le alleanze internazionali, molto, moltissimo, infatti è sempre lì che firma protocolli, perché investire nella collaborazione tra istituzioni e nell'accompagnamento, come diceva appunto anche Maestra Pasqua, di nuovi adempimenti normativi, no?
1: Certo.
0: Che sono i pilastri della formazione, dell'istruzione, della macchina della pubblica amministrazione, e soprattutto nel cibersapere, che poi adesso ci dedicheremo anche magari un giorno a questi infernali slogan che però dietro nascondono macchine da guerra, che devono collaborare per una prospettiva concreta per le nuove generazioni. Quindi noi abbiamo ancora tempo per proseguire virtuosamente su questa alleanza virtuosa, e quindi bisogna sostenerli, insomma, non bruciare le fotografie dei ministri, non
1: questo è assolutamente inaccettabile,
0: processo.
1: Certo,
0: cioè,
1: certo.
0: Veramente io mi chiedo per quale ragione non si capisce anche che i percorsi tecnici professionali, che avevano un muro prima, no? Che li separava dai licei, no? E apre una novità che ai giovani fa vedere una visione, una cultura della

0: nell'uomo mercato del lavoro.
1: Ma assolutamente, assolutamente. No, no, è un'occasione in più, non toglie niente poi a chi invece opera da altre scelte. Appunto, è un'occasione, un'opzione in più.
0: Certo, certo. Quindi, no, insomma, qualche buona notizia
1: arriva, meno male.
0: Arriva.
1: Teniamocela stretta, perché ce n'è un grande bisogno, Alessandra.
0: Un grande bisogno, sì. Grazie. Perché bisogna essere lucidamente consapevoli, punto. Ecco,
1: punto. Consapevoli, punto, mi piace tantissimo. Grazie Alessandra Servidori.
0: Grazie a voi.
1: La ritroviamo con la settimana prossima, e quindi abbiamo fatto contenti e tranquillizzato anche i suoi fan, che lei ormai al fan club.
0: Ma guardi, che dolcezza, è una bella notizia, guardi, in questo mondo così barbarico, questa
1: fanno
0: per
1: bene.
0: Me è una consolazione straordinaria.
1: Mi fa piacere. Grazie ancora. Alessandra Servidori, e grazie a voi per l'ascolto.
2: Buongiorno in Blu 2000. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della Giornata per la Carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona Ora.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
9: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
11: TV 2000, dalla parte giusta.

0: Team Blu 2000 News.
1: Sono ben ritrovati da Ugo Scali. Decine le vittime del terremoto in Venezuela, un primo bilancio destinato purtroppo a salire, mostra già la gravità dopo le due scosse che nella notte italiana hanno devastato il paese provocando il crollo di centinaia di edifici. È stato dichiarato lo stato d'emergenza all'epicentro, registrato a una ventina di chilometri dalla città costiera di Yumaré. La terra ha tremato in gran parte del paese nella vicina Colombia, mentre è rientrato l'allarme. Tsunami, panico, caos per le strade, chiuso l'aeroporto internazionale La Guaira, lo stato più colpito. Decine dunque le vittime del terremoto, un primo bilancio, come abbiamo visto, mostra la gravità della situazione. L'Italia ha subito offerto il suo appoggio, il ministro degli esteri Tajani ha sentito la presidente del Venezuela e anche il nostro ambasciatore in Venezuela ha fatto un primo giro d'orizzonte per capire se ci sono, al momento no, delle vittime tra i molti italiani che vivono nel paese. È un terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito nella mattinata parte del nord del Giappone, provocando la sospensione temporanea dei treni ad alta velocità e la chiusura di decine di istituti scolastici. In questo caso non si segnalano però fortunatamente problemi alle persone. Non si placano le polemiche dopo le parole del segretario della NATO Rutte, che in una intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione in Iran. Il Ministero della Difesa ha chiarito: è un messaggio fallace, sono stati autorizzati soltanto voli tecnici come da accordi. Le opposizioni però chiedono alla Premier Giorgia Meloni di riferire in aula. Capo del governo oggi sarà a Berlino per il vertice con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia, firmato all'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma. Per la prima volta il trattato che mette insieme i responsabili delle religioni presenti nel nostro paese. Un patto comune, il documento, la via italiana del dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale, intende dare continuità e forma pubblica a un percorso che è stato avviato 3 anni fa nell'ambito del cammino sinodale delle chiese in Italia. È tutto, torniamo alle 11.
0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: A tutto volume. Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione. Dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Ci troviamo in Piazza Poste in occasione della 17ª edizione di A Tutto Volume Libri in Festa a Ragusa e siamo in compagnia di Vera Gheno. Ben trovata.
1: Grazie.
0: Nel suo ultimo libro ci accompagna in un viaggio critico dentro una delle parole più abusate. Parte dal linguaggio, ma diventa anche un modo per analizzare il modo in cui ci relazioniamo, il modo in cui viviamo. E il fatto che comunque noi riusciamo a liberarci delle etichette e a narrarci, a viverci senza le categorie. Perché? È più semplice, è più comodo o semplicemente abbiamo paura di uscire, di andare fuori dalle righe, andare oltre l'orizzonte?
1: Intanto io direi che le etichette di per sé non sono un problema, nel senso che noi esseri umani siamo animali tassonomici, cioè conosciamo per etichettatura, no? Cerchiamo di fare delle famiglie di etichette per capire il mondo. Il problema, casomai, sta nella possibilità o meno di scegliersi le etichette, nel senso che chi sta in una posizione di potere all'interno della società può scegliere per sé le etichette che vuole usare, chi sta ai margini invece spesso viene privato o privata di questo potere. Normalmente nella nostra società, siccome la maggior parte delle persone non è transgender, si fa distinzione fra normali e persone transgender, che voglio dire, fa immaginare che le persone trans non siano una variante minoritaria della normalità, ma siano la anormalità. Da un po' di tempo chi si occupa di questi temi ed è non transgender si definisce cisgender. E cisgender e transgender tolgono il problema di chiamare qualcuno normale e qualcuno diverso, perché sono due etichette che stanno sullo stesso piano. Ma non è un caso che molte persone cisgender non vogliano chiamarsi cisgender e dicano: io sono normale, non voglio l'etichetta di cisgender. Quindi c'è una diversa possibilità di usare le etichette. Quindi le etichette di per sé non sono problematiche, a volte vengono usate come clave e questo è andato di fatto. Dopodiché noi viviamo in una società per cui la normalità è un bene rifugio. Se tu sei normale, fai parte del gruppo, puoi stare al sicuro fra i tuoi simili. E quindi il diverso fa paura. E questo è abbastanza naturale. Dopodiché dovremmo anche capire quanto vogliamo essere vittime dell'amigdala, di questa parte del cervello che gestisce la paura, cioè che è la parte più istintiva del nostro cervello, e quanto invece possiamo superare la reazione istintiva dell'amigdala, accendere la corteccia e capire che nella maggior parte dei casi non c'è nulla di pauroso nel diverso.
0: Sul libro emerge un pensiero, infatti, che il concetto di normalità è labile. Oggi qualcosa o qualcuno che viene considerato normale, domani chissà, possibilmente cambia il punto di vista. Partire da questo presupposto non dovrebbe un po' aiutarci a riconsiderare il nostro modo di stare insieme, di immaginarci in comunità?
1: Assolutamente sì, solo che noi spesso non ci percepiamo come dentro a un flusso. Cioè, noi viviamo le nostre vite che hanno un inizio e, ahimè, una fine, come se fossero una cosa completamente inedita, non so come dire, nel mondo. E invece è molto più difficile capire che noi esseri umani siamo dentro a un flusso umano in cui quel cambiamento è naturale. Se noi ci concentriamo molto sulla contemporaneità e su cosa siamo noi, cosa sentiamo noi, eccetera, ricordarci che nel corso del tempo questi cambiamenti sono sempre avvenuti e sono naturali non è così banale, perché in fondo anche la storia, noi la studiamo come una roba che è sui libri. Ma facciamo fatica a immaginarci l'essere umano di 100, 1000 anni fa, come fosse, come vivesse. Io recentemente ho scritto la prefazione a un epistolario di due giovani sposi veneti che sono stati divisi dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi per anni si sono scritti lettere. E stavo pensando che uno degli effetti di questo epistolario su di me è di passare dalla dimensione macroscopica della Seconda Guerra Mondiale, quella che tutti conosciamo, alla granularità della storia di due giovani che si scrivevano "ti desidero tanto" nelle lettere cartacee. E questo a volte ci manca, cioè di riconnetterci con l'umano del passato, rendendoci conto che sì, è diverso da noi, ma è comunque in continuità con noi. E così forse ci dovremmo sentire anche rispetto al presente.
0: Lei parla di linguaggio ampio e non di linguaggio inclusivo. Che cosa vuol dire contemplare questa prospettiva linguistica?
1: Vuol dire vedere la lingua come un mondo di possibilità e non di doveri. C'è una frase che dice molto bene Tullio De Mauro in uno dei suoi saggi. Dice: la scuola tradizionale insegna come si deve dire una cosa, la scuola democratica insegna come si può dire una cosa. Allora, il linguaggio ampio non è un linguaggio di divieti, ma è un linguaggio che ti dice: se dici così hai queste conseguenze, se dici colà magari hai conseguenze del tutto diverse. Quindi parte da un'idea di responsabilità linguistica che nasce dalla consapevolezza e non dall'idea della punizione della parola sbagliata. Cioè, nella mia testa non esistono parole sbagliate, ma esistono parole meno adatte a certi contesti perché fanno del male.
0: Come possiamo contribuire ad alimentare la consapevolezza?
1: Prima di tutto rendendosi conto che è una fatica. Cioè, è faticoso vivere facendo attenzione agli altri, ai bisogni degli altri e anche ai bisogni linguistici degli altri. Però è la strada verso una società migliore, una strada verso la convivenza delle differenze. Quello che mi dispiace in questo momento delle politiche che vanno per la maggiore è che alimentano una sacrosanta paura che c'è, perché viviamo in un'epoca molto complessa, senza ricordare alle persone che esiste una possibilità di una società più comoda da vivere. Basta che ci facciamo fra di noi un po' più caso.
0: Oggi si parla spesso del bisogno di disarmare le parole. Vorrei un suo pensiero su questa cosa.
1: È molto semplice, anche qui, se noi continuiamo a usare metafore belliche in ogni contesto, cioè la trincea del lavoro, il guerriero che lotta contro il cancro, no? Tutte queste cose, noi ci abituiamo alla normalità della guerra nelle nostre vite. Invece, secondo me, dovremmo rigettarla come uno stato di cose assolutamente inumano, oltre che innecessario, e innaturale. La guerra non è naturale e non deve essere naturalizzata. Ecco perché bisognerebbe un po' in tutti i contesti smettere di usare metafore belliche che ci vengono molto molto automatiche, ma non dovrebbero esserlo.
0: E qual è per Vera Gheno la parola più disarmante?
1: Grazie.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast. Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Alla mia maschera. Partendo dal presupposto che nulla ci interessa più, voglio dirti, ti amo. Tu che sei falsità, che appaga il nostro fallire, come principe leggero d'infinità infinita, lasciandoci ancor vivo, indelebile eterno, l'interrogativo santo di cosa sia la vita. Oh nobile scherno, buon amore anche a te, per sempre.

a tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Ci troviamo a Ibla, siamo ai Giardini Blei e siamo in compagnia di Filippo Laporta, autore di Elogio della vita ordinaria contro un'idea di falsa grandezza. Ben trovato.
1: Grazie a voi.
0: Efficienza, potere, violenza, slanci memorabili, gesti memorabili sono tutti legati all'idea di grandezza. Nel libro invece lei ci accompagna a ribaltare questo concetto e ci dice che innanzitutto la grandezza è assecondare il proprio ritmo interiore, restando anche comodamente seduti sopra il divano.
1: Sì, lei ha dato una lettura corretta del mio libro. Io dico che la vita non è un contenitore che va riempito a tutti i costi con qualcosa. La ricerca del successo, del potere, l'autorealizzazione. La vita è un valore in sé stessa. Quindi anche una persona che la trascorre su un divano, come un personaggio letterario che cito di Jane Austen, del romanzo Mansfield Park, Lady Bertram, anche la sua vita è giustificata pienamente ai miei occhi. Non bisogna aver fatto, non so, grandi imprese oppure azioni eroiche. Non bisogna intensificare l'esistenza. L'esistenza va semplicemente vissuta cercando, come lei ha detto correttamente, di aderire a un proprio ritmo.
0: E secondo me è attuale proprio questo concetto, perché il sé contemporaneo invece è sottoposto a queste pressioni inedite, quali ad esempio il culto dell'efficienza, della competizione, il dover per forza superare i propri limiti. E invece dovremmo rieducarci a sentire innanzitutto la nostra interiorità.
1: Sì, è vero, questo che dice, dobbiamo rieducarci. Oggi siamo ossessionati dall'idea di esistenza come corsa a ostacoli, come performance, come sfida competitiva, veramente in un modo, secondo me, ossessivo. Dobbiamo rieducarci, e non penso di farlo io soltanto col mio libro, è un compito molto più generale. Cominciamo a dire una cosa: la grandezza non è dominare, conquistare. No, la grandezza è semplicemente, dice Leopardi nello Zibaldone, la grandezza è sentire qualcuno, capacità di sentire. Ecco, se ognuno di noi provasse ad affinare la sua capacità di sentire, penso che vivremmo in un mondo migliore.
0: Infatti, perché questo si traduce ad esempio in gesti apparentemente semplici ma potenti, come quello di restare anche in silenzio ad ascoltare una persona, forse partire da questi gesti.
1: Sì, questo esula pure dal mio libro, però è una bella domanda e le voglio rispondere. Secondo me, per conoscere qualcuno, noi dobbiamo soprattutto ascoltarlo e aspettare che quello ci raggiunga, cioè dobbiamo permettergli, ma anche un figlio, un amico, noi dobbiamo permettergli di esprimersi, quindi non avere fretta, aspettare e riuscire ad ascoltarlo.
0: Nel suo libro abbiamo tantissimi personaggi della letteratura, come ad esempio Lady Bertram oppure Ovlamaf, ma troviamo anche persone ordinarie che lei ha incontrato nella sua vita, quale suo suocero. Non diventano modelli, ma semplicemente per confermare che esistono diversi modi per vivere la vita e che la vita ha un valore a se stessa, cioè essere, vivere.
1: Esattamente, Epicuro lo dice da qualche parte, se ci capita qualcosa di bello, tutti noi sperimentiamo che l'esistenza stessa è un piacere, quindi non dobbiamo cercare dei piaceri da aggiungere all'esistenza, è l'esistenza che diventa un piacere. Certo, questo non è sempre così, ognuno di noi conosce anche le pene del vivere e tutte queste cose, però ecco, quando ci capita quella cosa lo scopriamo. Non voglio fare riferimenti troppo colti, ma il filosofo Hegel usava una parola tedesca, lui diceva il Gemüt. Che cos'è il Gemüt? È un qualcosa che ha la finalità in se stessa. Io credo che questa sia l'esistenza. Ha una finalità non in qualcosa di esterno, ma in se stessa. Questo è il significato del Gemüt di Hegel.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in Festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione

nuda nasce un fiore, da rose e spine nasce il puro amore, e da un attrito nasce nuova vita, l'antidoto da un petalo d'ortica, e la memoria nasce dal dolore, e il desiderio è figlio del timore, e la miseria è orfana del fato, e noi solo un punto.

a tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Siamo in compagnia di Davide Rondoni, autore di Sette canti contro lo scontento. Ben trovato.
1: A voi.
0: Sette canti contro lo scontento è un viaggio nel malessere contemporaneo. Lo scontento è descritto come un mostro che divora le donne e gli uomini del nostro tempo. È subdolo, ma allo stesso tempo invisibile, perché a volte si maschera dentro una falsa felicità, come ad esempio il mito dell'individualismo, oppure quello là dell'indifferenza che troviamo nel mondo. È un qualcosa di paradossale, perché non amiamo lo scontento, ma in un certo senso lo alimentiamo.
1: Sì, credo che sia un problema che nel nostro tempo e in questa parte del mondo, non dovunque, è abbastanza evidente, cioè avere tante possibilità e tante risorse per una vita agiata, per una vita facile anche per certi aspetti, e però un sentimento di scontento diffuso e di lamento molto diffuso. Nel titolo la parola scontento è con la maiuscola, perché come voi capite bene c'è un aspetto anche metafisico di questo: il grande scontento è il diavolo, perché voleva vincere e ha perso, no? Quindi il grande scontento è lui. E però questa è una scontentezza che si diffonde anche nella vita delle persone quando si affidano probabilmente a qualche cosa che sperano sia la gioia e non lo è.
0: Il viaggio comunque non è solo metaforico all'interno del libro, ma è proprio reale. Ci sono tanti paesaggi, ci sono tante città, tantissimi incontri, tantissime persone. E il viaggio viene visto come una forma di attraversamento pieno della vita, ma anche di trasformazione per combattere lo scontento. E opporsi richiede però un allenamento dello sguardo, un'apertura del cuore e anche il nutrimento dell'anima.
1: Credo che quello che occorre soprattutto sono gli amici giusti. Cioè, per fare il viaggio della vita puoi sbagliare tante cose, ma non devi sbagliare gli amici. Quindi questo credo che sia la prima vera risorsa, da cui può nascere, come dicevi, un allenamento dello sguardo, una certa attenzione, perché gli amici te la mostrano, te la insegnano, te la richiamano. Però credo che la prima risorsa per un viaggio vero nella vita sia l'amicizia. E poi la vita è un viaggio, perché se non è un viaggio cos'è? Una pallina da flipper buttata in mezzo che fa di qua e di là, accende qualche lucina e va in buca? Non è molto esaltante. Bisogna decidere se la vita è un viaggio o un flipper.
0: Per combattere lo scontento lei propone, facendo riferimento anche a San Francesco d'Assisi, la vera Letizia, la Letizia di cui ha parlato e ci ha trasmesso Francesco. Quando percepisce la Letizia?
1: Quando mi accorgo che la vita è fertile, perché la parola Letizia viene dall'etame, la eta, fertilità. Quando mi accorgo che la vita è fertile, anche se non va tanto bene, anche se le cose non sono come voglio io, se le persone che ho intorno non sono magari come voglio io, però mi accorgo che c'è Letizia quando la vita rimane positiva, nel senso di una fertilità espressa in opere, in azioni, in amicizie.
0: Facendo riferimento sempre a San Francesco d'Assisi, che ci ha lasciato anche la fraternità, cioè chiamare i nostri parenti, i nostri amici, le persone che incontriamo nel mondo, fratello e sorella. La fraternità è veramente qualcosa che fa venire fuori l'intimità della relazione e quindi ci invita all'autenticità dell'amore. Vorrei un suo pensiero su questo.
1: La fraternità per San Francesco dipende dal fatto che c'è un padre unico, altissimo, onnipotente e buono. Altrimenti la fraternità diventa uno sforzo a volte che è un po' penoso. Per questo il riconoscimento della fraternità con gli altri è semplicemente un atto di umiltà. Gli altri sono creature come te, di poveri pirla come te, quindi è più facile essere fratelli. Se uno si considera un po' di più che un povero pirla, è più difficile essere fratelli. Quindi in Francesco la fraternità si fonda su un senso di figliolanza. Se non c'è questo, la fraternità diventa anche un po' uno sforzo a volte difficile.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: In blu 2000 news.
1: Decine le vittime del terremoto in Venezuela, un primo bilancio mostra già la gravità dopo le due scosse che nella notte italiana hanno devastato il paese provocando il crollo di decine di edifici. Tre fratellini rimasti intrappolati sotto le macerie della loro abitazione sono stati tratti in salvo nella città di La Guaira, una ventina di chilometri da Caracas. Dichiarato nel paese lo stato d'emergenza, l'epicentro registrato a una ventina di chilometri dalla città costiera di Yumaré. La terra ha tremato in gran parte del paese, nella vicina Colombia, mentre è rientrato l'allarme tsunami. Panico, caos per le strade, resta chiuso l'aeroporto internazionale. Il ministro degli esteri italiani ha sentito la presidente Rodriguez d'Italia, l'Unione Europea, vi sono vicini, chiederemo a Bruxelles di attivare il meccanismo di protezione civile. La Farnesina ha anche attivato l'unità di crisi, secondo l'ambasciatore italiano Venezuela De Vito. Al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali. Nel paese risiede una grande comunità italiana, oltre 150.000 persone. È stato firmato stamane nell'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma dai responsabili delle religioni presenti nel nostro paese il patto comune, la via italiana nel dialogo, le religioni nello spazio pubblico per la coesione sociale. Ascoltiamo il presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi.
2: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte di questa nostra casa comune che è Italia, che è Europa.
1: Il caldo non dà tregua, miete vittime, 5 persone sono morte per le alte temperature, oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa, prevista anche una riunione tecnica al Ministero della Salute in Francia, un altro morto per annegamento, un bambino di 6 anni e un altro bambino è deceduto nella giornata di ieri perché rimasto nell'auto che è rimasta evidentemente sotto il sole cocente. Dal 18 giugno nel paese sono 42 i morti, in Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi, allerta rossa ieri a Londra e in Galles dove sono state chiuse le scuole e gli uffici. È tutto per questa edizione, torniamo a mezzogiorno.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
5: Dunque questo tema nasce da questa nostra riflessione, che il tempo di oggi è un tempo che espone gli uomini e le donne quasi a una costrizione, a dover essere sempre sulla cresta dell'onda, performanti, come se il sottotitolo dice restare umani, cioè un po' imperfetti, poter sbagliare senza eccessivi traumi, anche un po' fragili in certi giorni. Per cui, da una parte, in questo senso, vita imperfetta non è l'elogio della pigrizia o della tiepidezza, piuttosto è il dire basta con questo. Almeno questa è la nostra riflessione, il nostro punto di partenza. Cominciamo con un approccio teologico. Abbiamo invitato Roberto Pasolini. Grazie per essere venuto.
6: Grazie. Allora, grazie di questo invito, sono felice di essere qui. In realtà è più facile stare davanti al Papa e ai cardinali perché loro, insomma, mi hanno assunto per quel compito. Allora, io ho pensato di dividere, di articolare una riflessione su questi punti, ve li dico così poi tento anche di rispettarli. Allora, innanzitutto chiarire un po' che cosa intendiamo dire quando parliamo di perfezione e di imperfezione. cercando subito di affrontare un equivoco che io credo tutti in qualche modo sperimentiamo nella nostra vita. Avendo fatto poi questo, sposterò la vostra attenzione su Dio, visto che sono un teologo, no? I teologi devono cercare di illuminare un po' il mistero di questo personaggio invisibile che è Dio. Quindi guarderemo a Dio, cercando di trovare in Lui qualche elemento per ridefinire le categorie di perfetto e imperfetto, di perfezione e imperfezione. Dopo aver guardato Dio, cercheremo di guardare a noi, e quindi di trarne una conseguenza. Fatti questi due passaggi, guarderemo a due personaggi, ecco anch'io vi porto due figure, una biblica e l'altra, visto che sono un frate, siamo nell'anno francescano, mi sembra un po' obbligatorio fare anche un riferimento a San Francesco. Allora, innanzitutto un equivoco da affrontare e possibilmente anche da sciogliere che riguarda l'imperfezione. Innanzitutto è linguistico, ma anche subito emotivo ed esistenziale, cioè quando tiriamo fuori questa parola, come altre parolacce tipiche del nostro lessico teologico, no? Peccato, colpa, eccetera, eccetera, io credo che partiamo subito malissimo, no? Perché l'imperfezione è già qualcosa di brutto, che non vorremmo avere, una figura con cui non vorremmo identificarci, e quindi comincia già tutta in salita, cioè dobbiamo giustificare una parola, anziché magari guardarla serenamente e cercare di comprenderla. Perché quando c'è un'imperfezione, noi cerchiamo di toglierla. Poi viviamo in un tempo che, al di là della performance, anche a livello estetico, ormai non tolleriamo più le imperfezioni, no? Non faccio la domanda a bruciapelo, ma chi non ha una crema antirughe in casa o nei paraggi ormai? È obbligatorio, no? Cioè, le rughe devi cercare di toglierle, perché? Perché sono imperfezioni nel tuo corpo, nella tua pelle. Ma dalle rughe in su, diciamo, siamo allergici a tutto quello che in qualche modo rovina un po' l'immagine, no, di noi stessi, quell'immagine che noi vogliamo mostrare, che noi vogliamo costruire, che gli altri si aspettano di vedere in noi. Quindi diciamo, abbiamo un pessimo rapporto con l'imperfezione, è come se fosse quel parente che non vuoi mai invitare a cena, lo devi fare magari a Natale, a Pasqua, poi ognuno a casa sua, no? Ora, davanti a questa figura di imperfezione, mi sembra che abbiamo due atteggiamenti, o quello di dire vabbè, siamo tutti imperfetti, a un certo punto accettiamolo, no? Tiriamo un po' i remi in barca e basta. Tante volte nella vita facciamo così, no? Tentiamo per un po' di combattere contro certi limiti, poi diciamo, vabbè, fa niente. Ci rassegniamo un po', no? Che ne so, anche i cambiamenti del nostro corpo, no? Per un po' lotti, tenti di combattere l'invecchiamento, dopo un po' dici, vabbè, ascolta, è passato un po' di tempo, non sono più un ventenne, no? E accetti anche certe trasformazioni. Però questa a volte nella vita è una deriva un po' pericolosa, perché vuol dire, come dire, abbassare sempre di più la qualità della nostra vita. L'altro atteggiamento, ugualmente pericoloso, è quello invece di cercare di risolvere l'imperfezione cercando di renderla il più possibile ininfluente, e quindi facendo il possibile e tutto il possibile, no, per non far vedere che siamo imperfetti. In qualche modo questo ci butta nella logica un po' della prestazione, della performance, diventiamo un po' iper performanti. E questo anche a livello un po' morale, anche a livello cristiano. Cioè, nel senso che facciamo troppo i buoni, troppo i generosi, al punto da diventare pesanti. Sono due modi, capite, di reagire alla figura dell'imperfezione. O lasciarci andare, o sbatterci troppo. Perché in alcune circostanze noi ci presentiamo come quelli forti, che cercano di fare il possibile, no? Poi, dietro le quinte, magari a casa, in alcuni luoghi diversi, mettiamo i remi in barca e siamo tutt'altro, no? È la classica figura di quello che al lavoro è considerato uno, no, magari di altissimo livello, poi interroghi i suoi familiari a casa e ti dicono, ma va, quello dorme tutto il giorno sul divano, no? Cioè abbiamo un po' due lati diversi, no? Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Anche nei confronti, no, della lotta all'imperfezione. Ma cos'è che accomuna queste due figure che ho provato a tratteggiare? È il punto di partenza. Cioè pensare che l'imperfezione sia un problema da risolvere, sia qualcosa da rimuovere. E perché abbiamo questo atteggiamento? Io credo principalmente perché partiamo troppo da noi stessi. Anche questa idea che Insomma, noi dobbiamo fare tutto il nostro possibile, dobbiamo dare il massimo, anche come cristiani, e poi Dio farà la sua parte, no? I 5 pani e 2 pesci sono un po' questa logica. È vero che ogni tanto accade così. Cioè che ogni tanto Dio moltiplica un po' i nostri sforzi, no? Le nostre attività, ma tante altre volte no. Tante volte 5 pani e 2 pesci abbiamo e quelli rimangono. E questo cosa vuol dire? Che non è un errore che la realtà non sempre si amplifichi, si dilati, diventa fosforescente o avvengano dei miracoli. A volte dobbiamo proprio imparare a stare in quelle misure che a noi sembrano mancanti, sembrano mezze, ma in realtà sono semplicemente, come si diceva, la nostra creaturalità, con cui noi siamo un po' in conflitto. Quindi il primo tentativo che vorrei fare con voi è di guardare alla figura dell'imperfezione come qualcosa che forse dobbiamo capire meglio. Perché nella cultura della performance non ci troviamo per caso, eh? Non è venuto qualche marziano a dirci che dovevamo diventare iperperformanti, competitivi, antagonisti tra di noi. Ce lo siamo inventato noi questo modo di vivere. Tra l'altro viviamo in un tempo, in un mondo bellissimo, pieno di strumenti, di possibilità, e siamo più stanchi e nervosi di quelli che 100 anni fa, 200 anni fa, avevano l'1% delle nostre possibilità e forse, dico forse, se la godevano un pochino di più la vita. Quindi c'è qualcosa, no, molto importante da decifrare nel modo in cui noi aggrediamo la realtà, ci poniamo davanti alle cose. Guardiamo un attimo Dio, per cercare, no, di sciogliere questa figura un po' inquietante dell'imperfezione. La tesi da cui proviamo a partire, Dio non sia perfetto come noi lo immaginiamo, come noi lo abbiamo anche raccontato, no? Come l'essere perfetto, perfettissimo, purissimo, insomma, tutti superlativi, no? Per cui in Dio c'è la perfezione. Quindi una parte che abbiamo ereditato anche da un certo modo di pensare filosofico, antico, è di immaginare, no, che Dio è tutto quello che noi non siamo. Siccome noi ci sentiamo imperfetti, Dio deve essere perfetto. Questa è un po' la nostra immaginazione. E infatti anche quando lo preghiamo, quando ci mettiamo davanti a Lui, ammettiamolo, non lo immaginiamo un po' così. Guardate anche nelle pubblicità o nei film, no? Com'è che noi lo dipingiamo sempre, Dio? Cioè come qualcuno che è affrancato da tutti quei limiti, quelle imperfezioni che noi invece abbiamo. Proviamo a sfogliare mentalmente la Bibbia. Vi cito dei racconti che conoscete tutti, ma per ridefinire un po' i parametri. Perché sapete, noi ogni tanto siamo nei confronti di Dio e poi nei confronti nostri. Abbiamo i parametri sbagliati. Voi vi immaginate se la prossima volta che fate gli esami del sangue, no? Vi mettono di fianco una scala di valori sbagliata. Avete tutti asterischi. È come se aveste, no, tutti i valori sballati. Ma perché? Perché i parametri sono sbagliati di fianco. Noi tante volte con Dio facciamo così. Lo parametrizziamo in modo sbagliato. E tanta difficoltà a pregarlo, a tenerlo davanti agli occhi, a vivere davanti alla sua immagine, nascono dai parametri sbagliati. Noi proiettiamo su Dio tutte delle idee di perfezione che vorremmo noi avere, ma che Lui non è e non ha. Ve lo dimostro? Tentiamo una dimostrazione teologica. Guardate, è molto semplice, perché è tutto scritto nero su bianco, da 2000 anni le conosciamo tutti queste cose, però dobbiamo rifletterci e capirle. Prendiamo per esempio la creazione. Avete presente i due grandi racconti di creazione che ci sono all'inizio della Genesi, no? Sono due. Nel primo si dice che Dio è super performante. Dio dice e le cose avvengono, vi ricordate? Per fortuna che c'è subito dopo un racconto che dice le cose in modo un po' diverso. Si dice che Dio soffia il suo alito di vita, impasta col suo alito il fango, la terra, e le cose cominciano ad esistere. Quindi vedete, nella prima descrizione Dio sembra un computer che esegue immediatamente un ordine. Nel secondo racconto Dio plasma le cose come un artigiano, come un vasaio. Infatti sarà proprio questa immagine del vasaio, no, che stupirà il profeta Geremia, per esempio. La verità forse è a metà strada. È chiaro che Dio ha il potere di porre in essere le cose, ma non è un potere così potente e istantaneo come noi immaginiamo, come noi vorremmo immaginare. È un potere, ad esempio, che sa porsi un limite. Vi ricordate cosa fa Dio il settimo giorno? Quella cosa che noi facciamo tanta fatica a fare. Si riposa. Cioè pone un limite al suo potere. Quella, guardate, è la prima figura di imperfezione che noi infatti facciamo fatica a imitare. Perché noi non sappiamo riposare in tanti modi. Non soltanto perché non riusciamo magari a ritagliarci proprio delle pause di inattività, ma perché ci concepiamo come persone che devono sempre fare qualcosa. Noi ci identifichiamo con quello che facciamo, al punto che quando la vita per un attimo magari ci ferma, ci mette ai box per un attimo, per una malattia, per tanti motivi, noi improvvisamente pensiamo di non valere più a niente. Perché è da molto tempo che abbiamo cominciato a super performare più di Dio, il quale invece è ben capace di riposarsi. Mi verrebbe da farvi una domanda, ma perché Dio si riposa con tutto quello che c'è da fare? Non vedete quanto lavoro c'è ancora da fare? Infatti le domande su Dio, anche quelle dei filosofi, degli atei, sono proprio queste. Ma perché con le guerre, con i bambini che muoiono, con tutti i problemi che ci sono, Dio sembra non essere all'opera? Questo è un motivo per non credere in Dio, la sua inattività, la sua imperfezione. Eppure sta portando avanti le cose così da tempo. Questo è il primo indizio di imperfezione. Io credo che ci sia una motivazione da riscoprire in questa inattività, che ci apre a quello che per me è uno degli aspetti importanti dell'imperfezione, cioè l'apertura all'altro. Dio si ferma a un certo punto nella creazione perché passa la palla a noi, ci sta a guardare, vede che cosa noi siamo disposti a fare rispetto a quello che Lui ci ha donato. In un certo senso è come se in quel settimo giorno ci troviamo anche noi adesso. Noi esistiamo perché Dio si è fermato per un attimo nella sua creazione e ci ha coinvolto in essa. Quindi da qui si capisce che tipo di Dio è il nostro, quello rivelato dalle scritture ebraico-cristiane. Un Dio non perfetto come, diciamola alla nostra maniera, che pensi mi, perché questo è il nostro modo di dire, tipicamente lombardo. Noi abbiamo un'idea di perfezione che chi fa da sé fa per tre. La Trinità è il contrario di questo motto, pensate un po', di questo detto popolare. La Trinità è proprio il contrario. Ognuno non fa da sé. Perché? Perché c'è l'altro. Quindi Dio ha atteso, per completare la creazione, di mandare suo figlio, per esempio. E tutto questo era già comprensibile fin dalle origini. Fin da quando Dio ha cominciato a fermarsi e ha detto, vediamo un po' cosa fanno questi. Tra l'altro non dobbiamo immaginarci un Dio spaventato davanti a questa sosta e a questa pausa. Ma un Dio che quando guarda la creazione, vi ricordate qual è l'esclamazione che ripete tante volte? Che bello, chi tov, lo ripete ogni giorno della creazione, crea qualcosa e dice che bello, che bello. Poi quando arriva a noi, con grande azzardo, dice molto bello. Cioè noi ai suoi occhi siamo molto belli. E credo che questo pensiero non se l'è tolto dalla testa, ancora oggi, nonostante, come dire, abbiamo accumulato non pochi motivi per fargli credere il contrario, Dio continua a pensare di noi qualcosa di molto bello. Quindi capite, questa è la perfezione di Dio, qualcosa che noi valuteremmo come imperfezione. Perché noi tante volte non riusciamo a far fare agli altri le cose? Perché non ci fidiamo di loro, perché noi le facciamo meglio. Questa è la nostra idea di perfezione, un'idea che tante volte toglie spazio all'altro. Invece pensate un po', Dio è esattamente il contrario, pur vedendoci abbastanza incapaci di fare le cose grandi che Lui si aspetta da noi, ha un'enorme pazienza, ci dà una grandissima fiducia. Vi ricordate cosa succede subito dopo questo anticipo di fiducia che Dio dà nella creazione? No? C'è il capitolo 3, dove l'uomo è subito messo alla prova nella sua esperienza di libertà, e cosa facciamo? Sbagliamo. Subito si manifesta l'imperfezione. Potrai mangiare di tutti gli alberi, ma di questo no. E cosa fa l'uomo? Proprio quello va a mangiare. Ma cosa c'è dietro questo racconto simbolico? C'è la nostra impazienza, la nostra incapacità di stare nell'imperfezione. Si dice prima del peccato, ve lo ricorderete, che l'uomo e la donna erano nudi, ma non avevano vergogna. Erano perfetti, pur essendo imperfetti. Imperfetti perché? Perché erano bisognosi, erano dipendenti da Dio. Ma tentano di diventare perfetti in un altro modo, indipendenti da Dio, autonomi. Quindi nasce, capite, un'idea sbagliata di perfezione e nasce un'idea sbagliata di imperfezione. La grande tragedia di quel racconto non è tanto che l'uomo e la donna abbiano sbagliato, ma che dopo aver sbagliato hanno cominciato a sentirsi imperfetti. Si nascondono per paura e per vergogna. Prima erano nudi, bisognosi, ma non avevano vergogna. Quindi erano perfetti, potremmo dire. Dopo sarebbero ancora perfetti, perché sapete come si poteva risolvere bene il racconto del peccato originale? Che quando gli veniva voglia di mangiare quel frutto, bastava che alzavano la mano e dicevano a Dio, ma ce lo fai assaggiare un attimo? E sarebbe finita lì. tutta la tragedia. Perché il punto non era mangiare o non mangiare quell'albero, ma restare in relazione con Dio. Cioè non pensare che la vita è qualcosa che possiamo darci da soli. Capite qual è l'inganno della perfezione e dell'imperfezione? Nasce da un modo di vivere che noi tutti abbiamo, in cui pensiamo che la vita ce l'abbiamo noi, che è nelle nostre mani. Oggi più che mai, perché un tempo i nostri antenati ci avevano soltanto un po' di peli addosso, una clava tra le mani, noi ci abbiamo un guardaroba, due o tre macchine, due o tre case, un conto in banca. Chi ci toglie l'idea da noi che la vita sia nelle nostre mani? Ci vuole proprio un trapianto di organi per farci ricordare che la vita non è nelle nostre mani, che la vita è un dono continuamente. Se domani Dio ci toglie il respiro, noi non esistiamo più, siamo mortali e non c'è niente di male in questo. Il male è pensare invece che in questo ci sia qualcosa di male. Per questo il grande antidoto, no, che quando arriva Gesù ci vede, no, tutti un po' indemoniati, ci dice: guarda, dite Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, dacci il nostro pane quotidiano e andate a dormire. Cioè fatevi un po' il lavaggio del cervello, perché vi siete dimenticati proprio i fondamentali. Cioè che voi siete imperfetti, ma non c'è nessun problema in questo. Invece l'uomo e la donna cominciano a pensare che nella nostra imperfezione, cioè nel nostro essere bisogno dell'altro, ci sia qualcosa che dobbiamo risolvere. E la storia continua in questa direzione, ma continua in questa direzione senza che Dio si mostri come un perfezionista. L'altra grande sorpresa di Genesi 3, sapete qual è? Che Dio non si innervosisce davanti al nostro errore. Non si agita, non arriva tutto allarmato dicendo: cosa avete fatto? Ve l'avevo detto di non mangiare da quest'albero, no? Quella poteva essere una possibile reazione. No, si dice che Dio passeggia nel giardino e comincia a cercare l'uomo dicendo: dove sei? Facendo delle domande, avvicinandosi piano piano, con discrezione. Perché? Perché si accorge che noi abbiamo cominciato a pensare che la nostra imperfezione è una malattia da cui dobbiamo guarire, è un problema che dobbiamo risolvere. E lo dimostra il fatto che ci nascondiamo da lui. Pensate un po' se l'uomo e la donna in quel momento fossero usciti allo scoperto, no? Via le foglie di fico, via il cespuglio, e si fossero inginocchiati davanti a Dio dicendo: scusaci, abbiamo sbagliato. Sarebbe stata la prima confessione pubblica, no? La prima confessione ante litteram. E sarebbe stato per noi un segnale che eravamo già tutti guariti da quel trauma. E invece il racconto ci serve proprio a ricordare che non siamo guariti da quel trauma. Che tutti noi, quando sbagliamo, veniamo morsi da questo veleno che ci porta a credere che l'imperfezione è una malattia. Cioè il fatto che facciamo degli errori è qualcosa di cui dobbiamo aver vergogna. C'era un telefilm, non so se ve lo ricordate, Happy Days. Vi ricordate quel personaggio strepitoso che era Fonzi, Arthur Fonzarelli, con la giacca di pelle? Qual era il problema di Fonzi? Che quando doveva chiedere scusa, gli veniva il nodo alla lingua. Non riusciva a farlo. Non poteva ammettere di essere stato imperfetto. Ed era un'icona di quegli anni. Perché in quegli anni le pubblicità erano tutti prodotti destinati all'uomo che non deve chiedere mai. Figurati se può chiedere scusa. Figuriamoci. Eravamo appena andati sulla luna, a chi devi chiedere scusa? E vedete che questa malattia che ci portiamo dietro da secoli, poi quando contagia qualcuno che c'ha pure in mano il potere, diventa veramente distruttiva. Cioè l'uomo che perde il contatto con questa necessaria umiltà e diventa arrogante è potenzialmente una bomba atomica, senza neanche bisogno dell'uranio. È lui in sé un pericolo pubblico. Perché nasce da questa idea che l'imperfezione vada tolta, vada nascosta, vada sublimata, o col potere, o con la bellezza, con qualsiasi cosa. L'importante è che nessuno veda che noi abbiamo bisogno, che noi siamo bisogno. Invece Dio non si allarma e si mostra non perfezionista. Io credo di essermi innamorato di Dio perché, dove tutti sembravano gettarmi una grande ansia addosso, aspettandosi qualcosa più o meno esplicitamente da me, quando ho incontrato Dio, l'ho percepito come l'unico che mi stava facendo respirare, l'unico che non si aspettava niente da me, pur desiderando per me le cose migliori. Questa cosa qui me l'ha fatto individuare come la persona diversa da tutte le altre persone, inconfondibile. Sulla croce io ho percepito questo, un Dio che davanti ai miei errori, alle mie imperfezioni, non si agita, non ricatta, non sbuffa, non dice tutte quelle parole che avevo sentito dire tante volte. Mi guarda con grande rispetto e mi mostra che lui si è coinvolto nella stessa vita che anch'io sto affrontando. Meraviglioso. Una specie di boccaglio d'ossigeno che ti arriva addosso. Uno che non è perfezionista. Anzi, possiamo pensare a qualche amico che abbiamo che è un po' meno perfezionista di noi. Perché lo abbiamo così caro? Per questo, perché stiamo bene con lui o con lei. Ci fa un po' respirare, parlare insieme a lui. La storia non evolve subito in meglio. Non sapete che dopo il peccato Dio si accorge che l'uomo ha una difficoltà nei confronti della sua imperfezione e gli fa le tuniche di pelle, perché ormai non riusciamo più a essere nudi, senza vergogna. E allora ci permette questa specie, no, di ballo in maschera che è la nostra società, dove ognuno, no, la mattina si alza e deve fare, come dire, la sua fashion week, mostrando i suoi abiti, i suoi titoli, i suoi beni. Siamo tutti così, no? Rispetto agli altri, le altre specie animali, vi rendete conto, no, del circo che siamo noi? Cioè, gli altri animali sono tutti più normali di noi, no? Si alzano, mangiano, dormono, fanno cose, non fanno guerre. L'unica violenza è proprio per la sopravvivenza e basta. Noi esseri umani siamo veramente speciali. Ogni mattina ci alziamo, noi dobbiamo segnalare in qualche modo che noi siamo speciali, scegliendo quello che indossiamo. Oh, io per primo, intendiamo. Ho scelto l'outfit più alternativo della storia, figuriamoci un po'. Ma butto lì qualche sguardo ironico per riflettere sul fatto che tutta la storia che noi studiamo sui libri di scuola la potremmo rileggere anche come il tentativo patetico di nascondere quello che siamo, imperfetti, simulando qualche forma di perfezione. Voi rileggete tutta la storia umana, più o meno è questa. Uomini che da soli o in collettività con qualcun altro tentano, no, di elevarsi un po' al di sopra delle loro forze, delle loro immagini, perché altrimenti non possono semplicemente essere se stessi. No, bisogna sempre sopraelevarsi in qualche modo. Ora, una parte di tutto questo processo, intendiamoci, è cosa buona, siamo non a caso la specie umana più evoluta, perché siamo cresciuti, quindi c'è una parte ottima di questo processo, no, in cui noi cresciamo passando di abito in abito, di scoperta in scoperta. Però c'è anche una dimensione nascosta in questo processo, in realtà invece molto velenosa, che è il tentativo di sbarazzarci dell'imperfezione. Dio resta davanti alla sua creazione, vedendoci disobbedire, vedendo il primo omicidio tra fratelli, vi ricordate, no, Caino e Abele? Una pagina anche quella sorprendente, perché Dio permette l'uccisione di Abele, senza intervenire troppo. Ma quando Caino comincia a sentirsi in colpa, ecco che lì diventa un chiacchierone Dio. Dice a Caino: no, aspetta, non fare così, chi ti colpirà, io lo colpirò 7 volte, ti faccio un segno sulla fronte. Cioè, sembra avere più premure per l'uccisore che non per l'ucciso. Questa è interessante anche questa pagina. Cioè, ci fa vedere un Dio che si rende conto che il nostro grande problema è davvero quello che ci accade quando facciamo qualche errore. Il nostro problema non è fare degli errori, ma è cosa cominciamo a pensare di noi stessi dopo che abbiamo fatto gli errori. Ci sentiamo sbagliati. C'è una scena alla fine di questi primi capitoli della Genesi in cui Dio mette la firma definitiva, no, su questo atteggiamento di rinuncia a una creazione perfetta, che è il diluvio universale. Vi ricordate come finisce il diluvio? Con questo arco appoggiato alle nubi, che non è l'arcobaleno come tante volte pensiamo o diciamo, ma è l'arco da guerra, l'arco con le frecce. Quindi il diluvio finisce come? Con Dio che prende il fucile, lo appoggia al muro e dice: basta, non lo userò mai. Ed è l'ultimo segnale all'umanità per dire: io ho tanta pazienza con voi, non sono un perfezionista. Mettetevi un attimo nei panni di Dio. Voi, questa creazione, con tutti questi problemi, ma non l'avreste cancellata e rifatta? Vi ricordate quando facevamo gli errori sul foglio, sul tema? Prendevi il bianchetto, sbianchettavi subito, no? Perché non si doveva vedere che avevi sbagliato una parola. Era un modo di educarci, no, anche alla scrittura bella, pulita, ma era anche un modo di vivere. Cioè, quando tu fai un errore, lo cancelli subito e nessuno lo deve vedere. Pensate a Dio. Noi saremo anche un po' dei disgraziati, ma ci ha creato Lui. La creazione dimostra che Dio non è perfezionista E non è perfetto come immaginiamo, cioè non aspira ad avere le cose subito perfette. Un po' come quelle immagini che adesso vediamo tutti, no? Fatte con l'intelligenza artificiale. Cos'hanno di tarocco quelle immagini? Che vedi che non sono reali. Ti è mai capitato di vedere un'immagine e dopo hai scoperto che non era fatta se non con l'intelligenza artificiale? Ma ti puzzava già di falso. Non era vera. Ecco, Dio ha rinunciato su di noi ad avere un'immagine di questo tipo. Ha accettato che noi facessimo un cammino che ci portasse a riconoscere in Lui il nostro vero alleato di cui abbiamo bisogno, però liberamente, non come degli schiavi. Per questo, fin dalla notte dei tempi, ha avuto pazienza e ci ha dato tempo per crescere. La firma definitiva di tutto questo è Gesù che muore sulla croce, nudo, peraltro, tornando alla nudità. Così se ci serviva anche l'ultimo segnale che la nudità era il punto d'arrivo, ce l'ha dato pure sulla croce. Dio che muore sulla croce, nudo, dicendo persino «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno», è l'ultima prova dell'imperfezione di Dio. Quale Dio, dopo aver creato qualcuno o qualcosa, morirebbe così? Chiedendo Lui scusa, quasi, alle sue creature che lo stanno uccidendo. Ora, la domanda è: ma come fa Dio a essere imperfetto in un modo così strano per noi? Perché ci sembra, come dire, un'imperfezione difficilmente imitabile, no? Noi quando qualcuno, come dire, già magari ci parla male, lo cancelliamo anche solo con lo sguardo. Come facciamo ad arrivare, no, a una simile forma invece di riconoscimento dell'altro, in cui accettiamo l'altro anche quando ci è nemico? Ecco, io credo che qui ci sta l'ultima parte, no, della riflessione che volevo proporvi. Noi siamo imperfetti non soltanto perché siamo delle creature, e quindi siamo bisognosi, dobbiamo fare i conti con una vita che non possediamo in modo totalmente autonomo. Noi siamo imperfetti perché siamo relazione con l'altro. Quindi non esiste un tipo di perfezione per noi, ma neanche per Dio, in cui non ci sia anche la partecipazione dell'altro. Noi abbiamo un'idea di perfezione, no? Come se fossimo un quadro. La nostra idea di vita perfetta o di persona perfetta è un quadro bello dove c'è una persona al centro con, diciamo, tutti i lineamenti giusti. Quella è l'immagine di perfezione, un individuo isolato. Dovremmo passare a un'idea di perfezione in cui invece ci concepiamo più come delle tessere di un mosaico o di un puzzle, dove nessuna tessera da sola è perfetta, ma lo è soltanto nell'incontro con le altre. Dio perché ci ha perdonato sulla croce? Non perché è buono e noi siamo cattivi, ma perché Dio, quando ci ha dato la vita, si è concepito veramente in funzione a noi. Non è che si è messo in relazione con noi così per gioco. Quindi Dio aspetta noi. Dio non può esistere senza di noi. Se tu metti al mondo un figlio, tu non ti concepisci più al di fuori di quella relazione con tuo figlio. Non è che puoi dimenticarti un giorno, no, che c'è tuo figlio e l'altro giorno sì. Quando c'è tuo figlio, se gli hai dato la vita, tu, la tua vita ormai è unita a quella di tuo figlio o di tua figlia. Correggetemi se sbaglio. Questo dobbiamo pensare che è lo sguardo di Dio su di noi. Cioè Dio ci ha mostrato, faticosamente, col sangue, con la sua morte persino, che senza di noi Lui non può vivere, non vuole vivere. Ha scelto di non vivere ed è per questo che ci ha creato. Ma ci ha così manifestato che non si vive da soli, neanche se si potrebbe farlo. Dio poteva anche fare a meno di noi. Ma nel momento in cui ha deciso di darci la vita, ci ha trasmesso questa immagine di imperfezione, che da soli non si può e non si deve vivere. Quindi capite, per entrare in questa logica, noi non è che dobbiamo sforzarci di diventare buoni o di guardare con simpatia qualcuno che ci è nemico. Dobbiamo pian piano, e direi anche un po' faticosamente, riconciliarci col fatto che siamo relazione, siamo strutturalmente bisogno dell'altro. E se cominciamo a vivere invece in modo troppo autonomo, troppo isolato, questo pian piano ci fa morire. Anche se magari non ce ne accorgiamo. Possiamo anche morire tra mille comfort e tra mille sicurezze, ma soli. E vuol dire che siamo già morti da tempo. Oppure possiamo invece morire magari con meno beni attorno a noi, ma con molte più relazioni. E questo è il segno che siamo vivi e che non moriremo mai, che ritroveremo tutte queste relazioni, no, nell'eternità. Quello che in questa tappa, quindi vogliamo sottolineare, è che noi chiamiamo imperfezione qualcosa che in realtà è semplicemente la nostra natura in relazione a quella degli altri. Quindi vorrei che provassimo a cancellare un po', diciamo, il lessico, a riscrivere, ecco, il dizionario dei nostri termini, forse invertendo, ecco, queste due immagini di perfezione e imperfezione. Forse i momenti in cui ci siamo sentiti imperfetti erano delle grandi occasioni di chiedere aiuto, di aprirci all'altro. E invece i momenti in cui ci è sembrato di essere perfetti, quelli in cui abbiamo vinto, sono stati a volte l'anticamera di grandi solitudini. Abbiamo conquistato dei traguardi, dei successi, ma poi attorno a noi non c'era più nessuno. Quindi forse la sapienza sta nel rivedere queste due categorie, perché forse sono molto diverse da come noi le immaginiamo e continuamente le proponiamo agli altri. Io credo profondamente nell'evoluzione della specie, questo da sempre. Quando ero giovane e adesso che sono meno giovane, vedo nei giovani l'avanzare di qualcosa di bello che è importante che noi sappiamo riconoscere. Ora, vi avevo promesso due figure, ve le provo a dire in modo sintetico, che ci mostrano tutto questo, diciamo, alla prova dei fatti, nella loro semplice vita. La prima è uno dei personaggi che io più amo della scrittura. Lo amo nelle due versioni, dell'Antico Testamento e del Nuovo. Sono due persone che hanno lo stesso nome. Qualcuno ha indovinato? C'è un personaggio che c'è sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento con lo stesso nome, ma sono evidentemente due persone diverse. Giuseppe. Ecco, amo profondamente Giuseppe, vi parlo anche per questioni di brevità del Giuseppe del Nuovo Testamento, di cui c'è scritto molto meno dell'altro Giuseppe, cui c'è una saga completa. Allora, Giuseppe io credo che sia l'esempio concreto, plastico, dell'uomo che scopre l'imperfezione e si sente chiamato da Dio a viverla. Perché? Allora, Giuseppe era l'uomo perfetto, si era fidanzato con la ragazza più bella del paese. Quindi voi immaginatevi un fidanzato che ha trovato la ragazza più bella, ma non del pianeta, dell'universo, no, potremmo dire, cioè la Vergine Maria. Vi immaginate? La prima volta che Giuseppe è tornato a casa dopo, non so, la prima gazzosa in paese con Maria. Cioè io non so immaginare i brividi, i sogni, le immaginazioni che si era fatto, no? Tra l'altro era un uomo giusto che osservava la legge, quindi... Cioè, proprio sai, il classico ragazzo bravo, no, che si fidanza con la brava ragazza, che vanno a messa la domenica, insomma, il quadretto perfetto, no? La famiglia del mulino bianco. Però succede qualcosa di imperfetto. Sua moglie è incinta. E lui è l'unico che sa di non essere stato lui, evidentemente, ma che pensa anche che non è stato nessun altro, perché conosce Maria. Sapete, gli altri del paese potevano dire, vabbè, questi due qua venivano a messa tutti e due, poi, hai visto, Non sono ancora sposati, invece. Questa era la chiacchiera che poteva circolare nel paese, cioè gli sguardi potevano andare su Giuseppe, evidentemente. Giuseppe invece è l'unico che può proteggere Maria dall'accusa che sia stato un altro a metterla incinta. Nel Vangelo di Pasolini, il mio omonimo, che ha fatto il Vangelo secondo Matteo, la scena è bellissima. Sapete che Pasolini è molto realista, molto crudo nei suoi film, no? C'è questa scena di Giuseppe che sta lavorando il legno all'aperto, arriva Maria da lontano che si accarezza la pancia, diciamo già. Giuseppe in due secondi capisce che non è la pizza della sera prima, è qualcosa di più serio, e ha un momento, viene inquadrato, no, in primo piano, e lì capisce che improvvisamente si trova davanti a un'imperfezione della storia. E parlo di imperfezione perché io tante volte a Dio gliel'ho detto, ma scusa un attimo, ma perché non sei andato da quei due ragazzi a fargli un'annunciazione congiunta? Cioè li aspettavi un giorno, no, da qualche parte, gli dicevi, ascoltate, voi pensavate, e invece è tutto diverso, no? Invece no, manda un angelo prima da Maria e poi da Giuseppe. È un birbante Dio, eh? Cioè, avete mai pensato perché fa queste cose? In realtà le fa perché i due dovevano liberamente entrare nello stesso mistero, facendo i conti con l'imperfezione di Dio. Sono i primi che fanno i conti con l'imperfezione di Dio. Qual è l'imperfezione di Dio? Che Dio doveva aggiustare la storia umana senza rifarla da capo. Voi immaginatevi il tema che abbiamo detto prima, no? Dio aveva fatto un errore, doveva riscrivere la frase senza cancellarla, perché questa è la salvezza, perché si è incarnato, perché ha dovuto, diciamo, aggiungere quello che mancava alla creazione, il suo figlio, il suo amore, senza ricominciarla da capo, con tutta la violenza, le divisioni e tutto quello che c'era allora come adesso. E quindi decide di fare che cosa? Di farsi carne nel grembo di una donna, di una creatura, come noi. Ora Giuseppe, davanti a questa imperfezione, sapete, no, la storia, essendo giusto, pensò di licenziare in segreto Maria. Cioè la prima idea che gli viene è: vabbè, adesso faccio un passo indietro, due, tre, mi dilego, non metto in difficoltà Maria, ne usciamo tutti a testa alta e poi chi vivrà vedrà. Capite? Questo era il pensiero di Giuseppe. Ma nel sogno Dio gli dice: non temere di prendere con te Maria, cioè non temere di prendere questa imperfezione con te, perché c'è lo Spirito Santo lì in mezzo. Cioè in questa cosa un po' scandalosa, un po' difficile, un po' che non sai come andrà a finire, ti devi fidare che Dio aggiungerà quello che ora voi non potete vedere. Tra parentesi, il nome Giuseppe, sapete cosa vuol dire? Dio aggiunge. Quindi ce l'aveva scritto nel sangue Giuseppe da sempre. E un giorno questa cosa qui si è materializzata. Ma questo, vedete, è proprio il cuore di qualcuno che non è perfezionista. Uno che sa, che ha la speranza che Dio aggiunga. Perché noi a volte siamo così perfetti, tendiamo alla perfezione, quando sbagliamo diventiamo come Fonzi? Perché pensiamo di essere solo noi il valore della nostra vita. Non ci crediamo che Dio aggiunga quello che noi non sappiamo mettere. Per questo facciamo tutti fatica a confessarci. Ammettiamolo? Lo ammettiamo? Quando andiamo a confessarci, perché ci viene questa specie di reflusso gastrico? Vado, non vado? No, ma aspetta, domani c'ho un po' più di tempo. Cioè, ci siamo confessati mille volte, no? Nessun prete ci ha mai tirato uno schiaffo per i nostri peccati. Anzi, il più delle volte poi quando siamo usciti abbiamo detto: ma perché ci ho messo così tanto, no? Eppure ogni volta che dobbiamo riconoscere che siamo stati mancanti, ci viene la scarlattina. È curiosa questa cosa qui, no? Perché ci abbiamo in testa ancora l'idea che esista un Dio in qualche modo arrabbiato perché abbiamo fatto degli errori, perché non siamo stati perfetti, e quindi dobbiamo tentare di presentarci la prossima volta davanti a Lui perfetti. Capite qual è il problema? Non riusciamo a vivere un po' liberamente, un po' imperfettamente, davanti a un Dio che invece non è perfetto come noi immaginiamo e che ci tollera tranquillamente in tutte le nostre imperfezioni. Come quando eravamo bambini. Vi ricordate da bambini? Tu ti sbucciavi il ginocchio, facevi una rapina in banca, facevi qualsiasi cosa, tornavi davanti ai genitori che ti davano una carezza, magari anche uno schiaffettino se te lo meritavi, e ricominciavi e diventavi grande in questo modo. Ecco, Giuseppe, per tornare a lui, si trova in una situazione che è un bivio, non so, ve lo vorrei descrivere come qualcosa che noi tutti i giorni troviamo. Noi tutti i giorni siamo davanti a questo bivio. Rimanere soltanto nel giusto, fatto, non ho sbagliato niente. Tante volte quando la gente viene a confessarsi, sapete qual è l'inizio? Padre, io non ho fatto quasi niente di male. E tu gli dici: peccato. Sei in banca, capisci? Più scrivi sull'assegno e più ti potremmo rimborsare. Invece se non hai sbagliato niente, c'è qualcosa che ti perdi, insomma, no? Però questa è un po' la nostra logica, di immaginare che davanti a Dio meno dichiariamo e meglio stiamo. Ecco, Giuseppe è la prima creatura che scopre che davanti a questo bivio si può o rimanere giusti, rimanere in quello che bisogna fare, oppure fare un azzardo, avere il coraggio di prendere la strada dove non ci mostriamo perfetti, ci mostriamo per quello che siamo. Però ci rendiamo conto che in quella strada c'è più vita, c'è più promessa. Lo vedete questo bivio? Qualcuno lo vede? Vi prego, sono venuto per dirvi questo stasera. Cioè che noi possiamo nella vita impostare il navigatore a contenere gli errori, cercare di arrivare alla morte senza mai dover chiedere scusa a nessuno, senza mai sbagliare. Oppure lo possiamo impostare sul vivere in abbondanza, sbagliando, risbagliando, ma vivendo, ma prendendo con noi tutta la vita che c'è. Non per paura di comprometterci, che gli altri dicano qualcosa di noi, ma perché abbiamo voglia di vivere. Capite? Giuseppe è lì, no? C'ha Maria davanti agli occhi, con la pancia, e è tentato di fare un passo indietro. E poi dall'altra parte c'è Maria e lui che fa un passo in avanti e dice: ma io me la tengo questa donna, ma io me la tengo tutta la vita. E io quando lo incontrerò, quest'uomo santo e meraviglioso, gli chiederò: raccontami quella mattina che sei andato a citofonare alla tua sposa e gli hai detto che sareste state insieme, perché deve essere stato un momento meraviglioso. Lui va da Maria dicendo: guarda, non ci ho capito niente, probabilmente neanche tu, però questa cosa qui la viviamo insieme. Sentite che c'è un'imperfezione in questo, perché non c'è un programma. Non sapevano come sarebbe andata a finire, infatti è finita in modo stranissimo, con questo figlio morto sulla croce, Maria sotto che piangeva, ma sarà stata la storia più bella del mondo, la loro. E perché? Perché hanno rinunciato a una stupida idea di imperfezione, che rimpicciolisce sempre la vita. Perché se tu vuoi essere perfetto, nel senso senza sbavature, sicuramente ci riuscirai, ma avrai vissuto di meno, avrai dovuto rinunciare a tante occasioni. Perché la vita è imperfetta, perché la vita è accogliere l'altro così com'è. Questo è, è il bivio a cui si trova Giuseppe. Giuseppe scegliere di prendere Maria così com'era, piena di un altro, senza che lui sapesse chi era quell'altro. Per capire Giuseppe, vi propongo l'ultimo jolly della serata, si chiama San Francesco. Vi ho detto che non potevo non parlarvi di lui, perché credo che siano due figure che hanno scoperto lo stesso segreto. Sapete che San Francesco scopre questa via della minorità, lui la chiama così, no? I francescani, sapete come si chiamano in gergo tecnico? Frati minori, cioè più piccoli. Perché Francesco ha voluto che i frati si chiamassero minori? Vi do una mia personale spiegazione tra le tante possibili. Francesco d'Assisi racconta nel Testamento che quando era nei peccati gli sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. Ma lo stesso Altissimo mi condusse da essi e usai con essi misericordia. E quello che mi sembrava amaro si trasformò in dolcezza d'anima e di corpo. L'avete sentita forse questo racconto? Cioè Francesco cosa dice? Dopo una vita tutta spesa a fare un po' il fenomeno, no? Diventare il mercante, il cavaliere, ha tentato di iscriversi a tutte le competizioni della sua epoca, ma non è riuscito mai a essere se stesso, a essere felice. Un giorno gli accade una cosa che non ha messo in conto, non ha programmato, anzi non la voleva fare, perché quando vedeva i lebbrosi cambiava marciapiede. Quel giorno il Signore gli fa sbattere la faccia contro i lebbrosi e lui dice: e usai con essi misericordia. Cioè tira fuori dalle tasche qualcosa che aveva da sempre, ma non sapeva di averlo. La misericordia, cioè l'attenzione all'altro. Tu immaginati che per una vita ti fai gli affari tuoi e torni a casa sempre un po' triste e depresso. Un giorno ti fermi a parlare con qualcuno, con un povero per strada, torni a casa che sei felice come una Pasqua. Dici: o ho mangiato male ieri sera, o qua devo riflettere su questa esperienza. Cioè, perché oggi sono così felice? Perché una persona più piccola di me, più piccola in tutti i sensi, più povera, meno in salute, meno ricca, eccetera, eccetera, mi ha dato l'occasione di tirar fuori il meglio della mia umanità. Per questo sono felice, per questo quello che era amaro è diventato dolce. Cioè io credo che Francesco quel giorno abbia fatto questa scoperta, che il meglio di noi viene fuori davanti a qualcuno imperfetto, più piccolo di noi, che ci dà però l'occasione di donare quello che abbiamo. Allora perché inventa i frati minori? Perché dice: ma noi dobbiamo essere come quei lebbrosi, cioè delle persone che nel mondo attivano negli altri la generosità. Che facciamo un passo indietro, cioè che scegliamo l'imperfezione volontariamente. Perché? Perché quando tu sei imperfetto, se scopri questa legge fondamentale, no, che dai l'occasione all'altro di fare qualcosa di buono, capite, si crea come un raddoppio. L'altro è felice perché ti dà qualcosa di buono, tu sei felice perché ricevi qualcosa di buono e perché vedi un altro essere felice. È come un po' quando stai male, no? Se tu sei a letto e non riesci ad andare neanche a farti il pranzo, dare la possibilità a qualcuno di farti il pranzo, capite, è una cosa che fa bene a lui, perché lui tira fuori la sua generosità. Fa bene a te perché fai il pranzo senza neanche doverlo cucinare. Ma per di più sei anche felice perché vedi che l'altro è felice di fare quella cosa per te. Questa è la perfezione. La perfezione è dentro le relazioni. Cioè quando noi smettiamo di funzionare come dei singoli che bastano a se stessi, che funzionano per se stessi, e cominciamo ad attivare negli altri il bene così come gli altri lo attivano in noi. Cioè si crea come una circolarità. Giuseppe con Maria fa la stessa cosa, fa un passo indietro. Giuseppe era un uomo del sud. Voi immaginate un uomo del sud con l'orgoglio ferito perché gli hanno preso la fidanzata? Fa un passo indietro per fare che cosa? Per permettere a Maria di esprimere il meglio della sua umanità, che poi era la divinità. Pensate un po'. Quindi noi abbiamo pure scoperto in questo galateo spirituale che se noi mettiamo gli altri nella condizione di tirar fuori il meglio della loro umanità, la loro umanità rivela Dio. Maria di Nazareth in modo inimitabile, nel senso che proprio l'ha generato Dio. Ma noi pure. Quando noi permettiamo a qualcuno di fare qualcosa di buono, si manifesta il suo carattere divino. Perché noi siamo amore come Dio è amore. Quindi dobbiamo solo avere un'occasione per poter amare. E lo vedete che nel nostro mondo la trappola è questa, no? Che stiamo diventando tutti perfetti. Ci abbiamo gli orologi, il battito cardiaco monitorato, ci abbiamo un computer da qualche parte che sa tutto di noi, che ci tiene costantemente aggiornati sul nostro stato di salute, di vita. Ma spesso non amiamo più nessuno. Iniziamo e finiamo le nostre giornate pensando a noi, alla nostra sopravvivenza, alla nostra sussistenza, a noi. Sostanzialmente, ci perdiamo il meglio della vita, che invece è vedere altri occhi sorridere, è vedere qualcun altro fare del bene, è avere fiducia negli altri, pensare bene degli altri. Capite? Rischiamo di perderci questo, che invece è il meglio della vita, è il meglio della vita umana. E Francesco credo che quando, ecco, si prende questa parte migliore, capite, noi tante volte pensiamo che i frati, San Francesco, i frati che lo seguono, no? Abbiano scelto la povertà, la piccolezza, così, come una specie, no, di vezzo spirituale, no? Nel senso che c'è qualcuno che vuole esagerare e fa pure il povero. Ma questa è una dimensione della vita umana. Cioè le persone grandi sono le persone piccole. I leader, anche in un'azienda, quali sono? Quelli che congedano tutto l'ufficio E ogni persona che va a casa dice basta, non ne posso più, speriamo di non vederlo per 12 ore il capo ufficio, oppure quelli che emergono davanti a lui. Un buon leader è uno che fa crescere il gruppo che ha attorno a sé, non che lo schiaccia. Le sappiamo tutte queste cose, però continuiamo invece a coltivare dei parametri di perfezione asfissianti, impossibili, che hanno poca vita dentro. Se ci pensate, il segreto scoperto da Francesco, da Giuseppe, è poi quello che abbiamo visto più compiutamente nell'incarnazione. Perché Dio si è fatto bambino? Poteva nascere già da adulto, ci avrebbe già dimostrato che era Dio, che arrivava dal cielo, atterrava dalle nostre parti, invece no, è nato in modo nascosto, in una mangiatoia, non se ne è accorto nessuno, se non quattro pastori a cui nessuno poteva dar retta. Perché ha voluto crescere in mezzo a noi, ha voluto farci crescere. Quando c'è un bambino in casa,

0: lavora nel mondo della finanza, no? Che mi carica in macchina e comincia a raccontarmi di sé, no? Che il suo mondo del lavoro era terribile, le sue giornate erano trasquali. Io dopo un po' gli ho detto: guarda, raccontami qualcosa di piacevole, altrimenti scendo al prossimo autogrill perché non ne potevo più. Gli ho detto: ma non ti è successo qualcosa di bello anche nella vita? E lui mi fa: è vero, mi è nato un figlio. Io ho detto: oh, guarda, parlami di tuo figlio, che forse è meglio. E lui mi ha detto così: io passo le mie giornate al lavoro e arrivo a casa sentendomi un posacenere da svuotare. Quando entro in casa e vedo quel bambino che mi allunga le braccia, io sento venire fuori da me un amore, una bellezza che non pensavo neanche più di avere. Io l'ho guardato e gli ho detto: grazie, questa è la più bella spiegazione del Natale che abbia sentito finora. Cioè, quell'uomo mi ha fatto capire cos'è il Natale. Ma cos'è quel Natale che dobbiamo regalarci anche tra di noi? Questa posizione di piccolezza, di apertura all'altro, cioè di accettazione della nostra imperfezione, che ci fa essere contenti perché? Perché attiva le relazioni. Non vi accorgete che passiamo le nostre giornate facendo finta di non aver bisogno degli altri? Quando ne abbiamo profondamente bisogno. Solo che non lo diciamo, perché siamo diventati così tanto grandi da dimenticarci che Gesù ci ha prescritto una cura per poter entrare nel regno di Dio, diventare come i bambini. E forse voleva dire anche diventare o accettare che siamo imperfetti, cioè bisogno dell'altro, come l'altro è bisogno di noi. Grazie del vostro ascolto.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: In blu 2000 news.
1: 32 morti, 700 feriti, il bilancio provvisorio delle due scosse di terremoto in Venezuela avvenute durante la notte italiana, decine di edifici crollati alla Guaira, cittadina a circa 40.000 chilometri dalla capitale Caracas. Si scava tra le macerie, tre fratellini sono stati estratti vivi, la presidente Rodriguez dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi che si sono resi subito disponibili all'invio di aiuti. Anche il nostro paese valuta un sostegno immediato alla popolazione. È stato firmato questa mattina nell'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma dai responsabili delle religioni presenti in Italia il patto comune, la via italiana del dialogo, le religioni nello spazio pubblico per la coesione sociale, una tappa fondamentale del percorso che era partito nel 2023 quando i leader delle religioni si sono incontrati annualmente nella sede della Conferenza Episcopale Italiana, avviando la riflessione comune sulla necessità di essere nello spazio pubblico risorsa capace di tessere dialogo, comunione e pace. Ringrazio i presidenti delle Camere per aver assunto l'iniziativa di rendere onore alle donne e agli uomini che nell'Assemblea Costituente, in quest'aula della Camera, dove si svolsero i lavori, seppero dare forma alla libertà, alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum che scelse la Repubblica. Così stamane il presidente Mattarella nell'aula della Camera per le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. C'è una nuova vittima del caldo in Francia, un bambino di 3 anni è stato trovato morto ieri mentre era stato lasciato dai genitori in auto a Saint-Gratien. Nel paese circa 3.500 le scuole che sono rimaste chiuse, 10.000 hanno modificato gli orari concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di afa ha colpito gran parte dell'Europa, collegabile a 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì. Secondo le stime dell'Istituto Pubblico, in Italia picco dell'ondata di calore atteso nel fine settimana. Ed è tutto per questo flash, torniamo con il radiogiornale delle 13.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Se mi amate, dice il Signore, osservate i miei comandamenti.
1: Vedi la mia miseria, salvami, perché non ho dimenticato la tua legge. Difendi la mia causa, riscattami. Secondo la tua parola, fammi vivere. Lontano dagli empi è la salvezza, perché non cercano il tuo volere. Le tue misericordie sono grandi, Signore. Secondo i tuoi giudizi, fammi vivere. Sono molti i persecutori che mi assalgono, ma io non abbandono le tue leggi. Ho visto i ribelli e ne ho provato ribrezzo, perché non custodiscono la tua parola. Vedi che io amo i tuoi precetti. Signore, secondo la tua grazia dammi vita. La verità è principio della tua parola. Resta per sempre ogni sentenza della tua giustizia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Se mi amate, dice il Signore, osservate i miei comandamenti.
0: Ti benedica il Signore e godrai la pace ogni giorno della vita.
4: Beato l'uomo che teme il Signore
5: e cammina nelle sue vie. Vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai d'ogni bene.
6: La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa.
5: Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita.
6: Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ti benedica il Signore e godrai la pace ogni giorno della vita.
7: Il Signore, Dio giusto, spezza il giogo degli empi.
8: Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato. Lo dica, Israele. Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, ma non hanno prevalso. Sul mio dorso hanno arato gli aratori, hanno fatto lunghi solchi. Il Signore è giusto, ha spezzato il giogo degli empi. Siano confusi e volgano le spalle, quanti odiano Sion. Siano come l'erba dei tetti, prima che sia strappata, dissecca. Non se ne riempie la mano il mietitore, né il grembo chi raccoglie covoni. I passanti non possano dire: la benedizione del Signore sia su di voi. Vi benediciamo nel nome del Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore, Dio giusto, spezza il giogo degli empi.
0: Amate la giustizia, voi che governate sulla terra. Rettamente pensate del Signore, cercatelo con cuore semplice. Egli infatti si lascia trovare da quanti non lo tentano, si mostra a coloro che non ricusano di credere in Lui. Confida nel Signore, fai il bene.
2: Abiterai felice nella tua terra.
9: Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, in cui non è oscurità né tenebre, fa risplendere su di noi la tua luce, perché illuminati dalla tua parola camminiamo verso di te con cuore generoso e fedele. Per Cristo nostro Signore.
10: Amen.
11: Benediciamo il Signore.
10: Rendi-

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 25 giugno.
2: Sono le 12 e 23 minuti.
3: Scusa mamma se ho già preso un treno e non t'ho neanche salutato. Stavo un po' così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano. L'ho dimenticato.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: Sono le 12:43.
2: È giovedì 25 giugno.
3: I'm

0: In Blu 2000 News.
1: Devastante terremoto in Venezuela, almeno 164 i morti, quasi 1000 i feriti dopo le due scosse nella notte italiana. Firmato stamane il patto delle religioni, un'intesa, spiega il presidente della CEI, Cardinal Zuppi, capace di tessere dialogo e comunione tra le varie fedi presenti nel nostro paese. 80 anni fa iniziava il lavoro dell'Assemblea Costituente, alla Camera la cerimonia con il presidente Mattarella. Ancora una giornata all'insegna dell'AFA, non accenna a diminuire la morsa del caldo in Europa. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Venezuela con il fiato sospeso dopo le due devastanti scosse, le più forti degli ultimi 125 anni. Un bilancio provvisorio parla di 164 morti e 1000 feriti, interi palazzi crollati, incendi dovuti a fughe di gas, quartieri privati della corrente elettrica. Lucia Ascione.
2: 7.2, 7.5 l'intensità delle due scosse che alle 18 ore locali, la nostra mezzanotte, a distanza di poche decine di secondi, hanno devastato un'ampia area del Venezuela per centinaia di chilometri intorno a Caracas. Agli occhi dei soccorritori è apparsa immediatamente tutta la gravità della situazione. Palazzi sbriciolati, gente disperata alla ricerca di familiari che in un pomeriggio qualunque hanno perso tutto. La presidente Rodriguez ha rivolto alla nazione l'appello all'unità, alla cooperazione. Stiamo dichiarando lo stato di emergenza, ha detto in diretta a reti unificate, come previsto dalla nostra Costituzione. Voglio ringraziare tutti i governi del mondo che subito dopo il verificarsi di questi terremoti ci hanno contattati per offrire solidarietà e sostegno. Impossibile azzardare i primi bilanci in termini di vittime e di danni. Quanti vengono ritenuti dispersi potrebbero aver trovato scampo altrove, ma potrebbero non essere in grado di comunicarlo. Si scava anche a mani nude in attesa che arrivino uomini e mezzi dagli altri paesi. Al momento non risulterebbe vittime nella comunità italiana tra le più popolose all'estero. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: È stato firmato stamane a Roma dai responsabili delle religioni presenti nel nostro paese il patto comune per la coesione sociale. Ci colleghiamo in diretta con la capitale, dove si trova Pierluigi Vito.
3: Un patto che è il punto di arrivo di un cammino triennale del tavolo interreligioso nazionale promosso dalla CEI, ma soprattutto un punto di ripartenza sulla via del dialogo tra le fedi. Il documento è stato firmato a Roma da 15 realtà in rappresentanza di diverse religioni presenti nel nostro paese e prevede impegni che vanno dalla collaborazione per il bene comune su temi come pace, giustizia, carità, libertà religiosa, al contrasto ai pregiudizi, in particolare antisemitismo e islamofobia. Individuate anche azioni possibili come l'istituzione di una giornata nazionale del dialogo interreligioso, incontri tra giovani delle diverse fedi, la valorizzazione del ruolo delle donne, iniziative di solidarietà e carità. Pierluigi Vito, via allo studio.
1: E sull'intesa sentiamo le parole del Cardinal Matteo Zuppi, presidente della CEI.
4: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte di questa nostra casa comune che è Italia e che è Europa.
1: Israele si è ritirato da una parte della zona cuscinetto del sud del Libano, ma la situazione nell'area resta ancora delicata. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Ultimo giorno di questo round di colloqui a Washington tra Libano e Israele per un negoziato che rimane in salita. Il segretario di Stato americano ha confermato che si sta discutendo sull'individuazione di aree specifiche in cui l'esercito israeliano inizierebbe a ritirarsi per fare subentrare quello regolare libanese con la supervisione americana. Ma Rubio ha subordinato l'operazione anche alla resa dei miliziani di Hezbollah, contrari ai negoziati, ancora serragliati in diverse località del sud del Libano, dove gli sfollati cominciano a tornare nonostante il pericolo di mine e ordigni inesplosi. E non sarà solo il fronte nord il tema dell'incontro del comandante americano di CENTCOM oggi a Tel Aviv, all'indomani delle dichiarazioni del premier israeliano Fino a quando sarò primo ministro non ci ritireremo dalla zona di sicurezza del Libano. Netanyahu ha fatto un paragone con la guerra a Gaza. Non volevano che entrassimo a Rafah. Ora controlliamo il 70% della striscia e stiamo strangolando Hamas. Ma essere strangolati sono soprattutto i 2 milioni di palestinesi che vivono ammassati in condizioni indegne. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: Alla Camera la cerimonia per gli 80 anni dall'inizio dei lavori dell'Assemblea Costituente. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi.
6: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano. È insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia.
7: Così il capo dello Stato Mattarella nell'aula della Camera in occasione degli 80 anni della prima seduta della Costituente, un momento storico, motivo per cui presenti tutti i membri del Parlamento, i vertici istituzionali.
6: Carlo Sforza fece appello alla memoria di martiri assassinati dal fascismo. Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci.
7: Si celebra un anniversario prezioso di storia con il referendum prima e l'Assemblea Costituente poi. Nasce l'Italia democratica attraverso il suffragio universale, il voto delle donne, una mobilitazione straordinaria. I costituenti erano 556 che poi diedero vita alla Costituzione. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: L'Europa ancora nella morsa del caldo, Marco Bergamaschi.
8: L'Europa resta nell'assetto del caldo torrido. In Francia, a Parigi, il termometro ha raggiunto i 40,3 gradi, superando quota 40 per la prima volta in un secolo e mezzo. Il primo cittadino della capitale parla di una situazione critica per i più vulnerabili. In 42 hanno perso la vita nel paese transalpino per annegamento mentre cercavano refrigerio. Ieri pomeriggio è morto anche un bambino di 3 anni mentre era solo in auto. Termometro fino a 39 gradi nel Regno Unito, a Londra allerta massima, in Belgio, a Bruxelles, battuto il record di 50 anni fa. 2 decessi in Spagna, in alcune regioni registrate punte di 44 gradi e mezzo. Oggi in Italia è bollino rosso in 17 città, 5 le vittime per le alte temperature, nell'Odigiano, nel Piacentino, nel Padovano e a Napoli. Si attende tra fine settimana e lunedì il picco dell'onda di calore. A Firenze, in pianura padana, gli esperti prevedono fino a 40-41 gradi rispettivamente sabato e lunedì prossimi. Si tratta dei valori più alti attesi nel nostro paese. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: E salgono i consumi legati ai condizionatori, Giuseppe Caporaso.
9: Il caldo non dà tregua e allora tutti utilizzano il più possibile i condizionatori ma anche i refrigeratori, e sono così arrivati blackout in alcune città italiane, interruzioni prolungate dell'energia elettrica per sovraccarico, per ora soprattutto nelle aree metropolitane di Milano, Torino e Napoli. Ma che cosa fare per limitare i danni da blackout in attesa del ripristino corretto dell'energia? Frigoriferi e congelatori devono rimanere chiusi, solo in questo modo potranno conservare il più a lungo possibile il freddo al loro interno, staccare possibilmente le prese di corrente degli apparecchi più delicati, limitare l'uso dei telefoni cellulari che non funzionano senza elettricità, se possibile bene tenere in casa un power bank per la ricarica e poi conservare una torcia e delle pile di riserva. Sono solo alcuni accorgimenti per evitare il disorientamento, il caos in caso di blackout. Il primo passo è la segnalazione immediata da parte dei cittadini al distributore locale che si occupa della gestione della rete. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E in conclusione a Roma, con le convivenze solidali per gli anziani, in diretta Marino Galdiero.
10: Buongiorno Ugo, in Italia ci sono oggi 9,3 milioni di persone sole, di cui 4,4 milioni hanno più di 65 anni. Il 79% degli ultra ottantenni che vivono da soli non hanno né figli né nipoti. Le donne anziane sono le più esposte, una su due oltre i 75 anni vive da sola. Sono i dati dell'ultimo rapporto annuale dell'Istat che indicano come la situazione di vivere in Italia dopo una certa età non sia facile, sia per la solitudine che quando arriva l'estate per il caldo. Per queste ragioni nascono le convivenze solidali della comunità di Sant'Egidio, un modello particolare di co-housing dove gli anziani non autosufficienti vivono in appartamenti con altri loro coetanei, massimo in 5, possono cucinarsi da soli, si fanno compagnia, mangiano insieme e hanno il supporto di volontari per quando devono fare una visita o semplicemente uscire. Con una parte della loro pensione pagano le spese. A Roma sono 100 gli appartamenti in convivenza solidale con 400 persone che ci abitano. Gli anziani raccontano di un ritorno alla vita rispetto alla loro esperienza in istituti o RSA. L'altro servizio offerto da Sant'Egidio, il programma di monitoraggio vivo agli anziani che coinvolge 16.000 persone in 11 città, è un servizio di assistenza per i più fragili e soli. È tutto da Roma.
1: Grazie Marino Galdiero. Chiudiamo qui l'edizione delle 13 del GR. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Agricoltura biosonora. E se fosse la musica a salvarci, la memoria dei suoni e la sfida climatica? È il titolo del saggio di musica e ambiente pubblicato per Mimesis Edizione da Dario Giardi, responsabile sostenibilità ed economia circolare di Confagricoltura. Ricercatore nel campo dell'energia e dell'ambiente, se ne occupa da oltre 20 anni, intrecciandoli con la passione per la musica. Ha conseguito il diploma in teoria e armonia musicale al Berklee College of Music di Boston, con specializzazione in musicologia e music for wellness. Con il suo alias artistico Jadar compone musica ambient ed elettronica per etichette internazionali. Nel volume dedica paragrafi importanti al legame tra ambiente, suono e lavoro nei vigneti. Secondo Giardi, nella viticoltura il suono è diventato uno strumento scientifico e sensibile, capace di influenzare attivamente lo sviluppo delle viti e la qualità del vino. Molte aziende vinicole hanno cominciato ad adottare il concetto di stimolazione acustica, posizionando altoparlanti nei vigneti in punti strategici per creare ambienti sonori specificamente progettati per interagire con le piante, scrive l'autore. Questo approccio, noto come Sonar Wines, rappresenta un esempio emblematico di come la scienza e la natura possano unirsi per creare pratiche agricole più efficaci e sostenibili. Frequenze sonore basse o armoniche specifiche possono stimolare la crescita delle radici, migliorare la struttura del suolo e rafforzare la resistenza delle viti agli agenti climatici avversi, come siccità prolungate o temperature estreme, spiega Dario. Questo fenomeno suggerisce che un rapporto sonoro calibrato tra l'ambiente e le piante può migliorare non solo il benessere delle viti, ma anche la qualità del prodotto finale, il vino stesso. La stimolazione acustica ha un impatto diretto sulla salute delle radici delle viti. Radici più robuste e meglio sviluppate sono in grado di assorbire nutrienti in maniera più efficace, garantendo piante più forti e produttive. Questo risultato non solo migliora la salute individuale delle piante, ma contribuisce anche a un suolo più fertile e attivo, continua. Un suolo sano è fondamentale per la qualità del vino perché contiene più microorganismi benefici, batteri e funghi che arricchiscono il terreno, migliorano l'assorbimento dei nutrienti e contribuiscono a una maggiore biodiversità. La stimolazione sonora quindi non solo potenzia la risposta fisiologica delle viti, ma contribuisce anche a un sistema agricolo più equilibrato e rispettoso dell'ambiente, aggiunge. Uno degli aspetti più innovativi della stimolazione acustica è il suo potenziale nel contrastare gli stress climatici, così Giardi.
0: Le parole della sostenibilità.
2: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
3: È giovedì 25 giugno.
4: Sono le 13:15.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

sogni che fai quando hai le guance rosse. Ok, lo so, non lo merito e non sono un angelo. Ok, ma forse non lo sei nemmeno tu. E allora Giulia,

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 13:34.
2: È giovedì 25 giugno.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 93.3.
1: È giovedì 25 giugno.
2: Sono le 14. Emigrato.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: I titoli di informazione della Radio Vaticana: il Papa alle Università dei Gesuiti, la politica non risponde al grido dei poveri e degli emarginati. Alla Federazione Italiana Nuoto, lo sport è medicina per il corpo e lo spirito. Terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 in 40 secondi, decine di palazzi crollati a Caracas, si stimano migliaia di morti, 100 milioni stanziati dal Papa per gli aiuti umanitari. Chiesa italiana ha firmato a Roma il patto sulle religioni. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Investire nell'istruzione di poveri e migranti per favorire l'integrazione. Nel suo discorso ai presidenti dei collegi e delle università dei Gesuiti del Nord America, Papa Leone rileva una evidente e crescente sete di Dio tra i giovani, esortando le istituzioni al confronto con i grandi pensatori del passato e del presente. Sentiamo la voce del Papa nel servizio di Edoardo Giribaldi.
2: Chi svolge ricerca, chi si dedica allo studio e chi cerca la verità è in ultima analisi alla ricerca di Dio, anche se non sempre ne è consapevole. Davanti alle sfide del cambiamento storico odierno, il Papa incoraggia le università a farsi per i giovani spazi che possano saziare la loro crescente fame di Dio, aiutandoli a riscoprire il valore della fede. È altrettanto importante offrire agli immigrati e rifugiati e alle persone appartenenti alle fasce socio-economiche più svantaggiate la possibilità di accedere a un'istruzione universitaria di alto livello. In questo modo essi potranno integrarsi più pienamente nelle società in cui vivono e allo stesso tempo arricchire l'intera comunità studentesca con la varietà delle loro esperienze e delle loro prospettive. A tutto ciò si aggiunge la riflessione sull'impatto dell'intelligenza artificiale. In questo caso gli Atenei hanno il compito cruciale di affrontarne la natura ambivalente, lanciando i principi della dottrina sociale della Chiesa.
1: In Venezuela il terremoto più forte degli ultimi due secoli. La Guaira, principale porto del paese, poco distante da Caracas, è la zona più colpita. Centinaia gli edifici crollati. Il numero delle vittime sta salendo, oltre 1000 i feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie. Il Papa, attraverso l'elemosineria apostolica, ha inviato aiuti al Venezuela colpito dal terremoto, stanziando una cifra pari a 100.000 euro. I servizi di Edoardo Valentino.
3: Le scosse sono state fortissime e ravvicinate. Il terremoto ha avuto epicentro vicino a Moron, città costiera a circa 200 km dalla capitale Caracas. Molti edifici sono crollati e la presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Rodriguez ha annunciato che squadre di soccorso specializzate, coordinate anche dalle Nazioni Unite, sono in viaggio verso il Venezuela per partecipare alle operazioni di ricerca delle persone intrappolate sotto le macerie. Diversi paesi si stanno mobilitando per inviare aiuti, tra cui Stati Uniti, Germania e Italia. L'arcivescovo di Caracas ha affermato che diverse parrocchie presentano gravi danni strutturali, compresa la cattedrale di Sant'Anna. Colpita anche la diocesi di La Guaira, dove risultano danneggiati il seminario e numerose chiese. Al momento non si registrano gravi conseguenze per religiosi e religiose. Il ministro degli esteri italiano, Tajani, infine riferisce che non risultano vittime tra gli italiani.
1: E andiamo in Iran. Gli Stati Uniti, ha detto il segretario di Stato americano Rubio, vogliono l'accordo con Teheran, ma non a qualunque prezzo. Con i pedaggi a Hormuz sarebbe caos totale nel mondo. Il segretario di Stato ribadisce il no di Washington a far pagare il passaggio nello stretto. E questa mattina a Roma i responsabili delle religioni che sono in Italia hanno sottoscritto un patto per dare continuità e prospettiva al lavoro compiuto, rendendo al contempo ufficiale l'esperienza chiamata la via italiana del dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale. Al microfono di Eugenio Buonanata, Monsignor Gaetano Castello, vescovo ausiliare di Napoli, presidente della Commissione Episcopale per l'Ecumenismo e il Dialogo.
4: Sì, è da alcuni anni che si è discusso e si è avanzata questa idea, cioè di collegarci ancora più esplicitamente come responsabili delle religioni in Italia, delle diverse religioni, perché questo nostro itinerario non sia un fatto chiuso all'interno del mondo religioso, ma perché sia una proposta per una coesione sociale maggiore che avviene anche sulla base di queste tante idee che ci accomunano come religiosi, sul modo di vivere, sulla cura del creato, sulla responsabilità per i più deboli.
5: Senta, che cosa ha caratterizzato maggiormente questo cammino fino ad ora?
4: Ma innanzitutto una grande disponibilità reciproca con tutti i responsabili delle varie religioni. Non mancano momenti anche di difficoltà, ultimamente dovuti soprattutto a queste relazioni tra religioni come l'Islam, dall'altra parte il cristianesimo e l'ebraismo, no? Però la volontà che ci unisce è maggiore.
1: Importato in Europa il primo caso di Ebola, il paziente è un medico rientrato in Francia dalla Repubblica Democratica del Congo. Solo dopo le analisi è risultato positivo. E apriamo la pagina della calura, la morsa dell'afa continua in Europa, in Italia oggi bollino rosso in 17 città. Lunedì è atteso il picco del caldo, la Spagna è in ginocchio, oltre 212 morti tra domenica e mercoledì. Mortalità in aumento anche a Parigi. Il sindaco del capoluogo francese sconsiglia le attività sportive all'aperto. In Francia è morto anche un bimbo di 3 anni trovato morto in auto per il calore. E il caldo torrido è anche immagine di solitudine, un binomio che per gli anziani può trasformarsi in un rischio concreto. Per affrontare questa emergenza, la comunità di Sant'Egidio rilancia il proprio appello alla vicinanza e presenta il modello delle convivenze solidali, pensato per contrastare proprio isolamento e fragilità. Al microfono di Lorenzo Giovanardi sul tema è intervenuto il presidente della comunità di Sant'Egidio, Antonio Impagliazzo.
6: Beh, noi lanciamo un appello innanzitutto a tutti i cittadini italiani di accorgersi degli anziani, di occuparsi degli anziani, particolarmente in questi momenti di difficoltà. Basterebbe una visita, suonare un campanello del vicino, ricordare di bere, provare a invitare in case dove c'è il condizionamento. Ma accanto a questo Sant'Egidio propone un modello innovativo che è quello delle convivenze solidali. Sono appartamenti che gli anziani condividono per superare il problema della solitudine, dell'isolamento che nell'età anziana diventa veramente un peso.
7: Pensa che le istituzioni potrebbero fare di più sul tema?
6: Sì, si potrebbe fare molto di più. I problemi degli anziani non sono solo sanitari, sono anche sociali. Pensiamo a tutti coloro che non accedono alle cure perché non hanno i denari per farlo o non hanno le competenze, diciamo, da un punto di vista digitale per iscriversi alle liste, eccetera. Quindi noi chiediamo che le istituzioni facciano di più, si accorgano di più di questo. Questa parte della popolazione.
1: E torniamo alla pagina Vaticana. Il Papa ha ricevuto stamani in udienza in sala Clementina i dirigenti della Federazione Italiana Nuoto e i partecipanti internazionali al trofeo Sette Colli di Roma. Il pontefice ha incoraggiato gli atleti a coltivare impegno, solidarietà e onestà, valori che restano anche quando l'età dell'agonismo passa. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
8: Un segno di speranza, un segno di un mondo in pace. Questo ha visto Leone XIV negli atleti internazionali che nei prossimi giorni parteciperanno a Roma alla 62esima edizione del trofeo Sette Colli di Nuoto. Persone rese comunità dall'amore per lo sport, oltre le loro appartenenze nazionali. Un modello che il Papa auspica che sia replicato a livello globale.
9: Questo fatto, tipico delle manifestazioni sportive internazionali, offre un segno di speranza, un segno del mondo che vogliamo, offre un apporto all'incontro pacifico tra popoli e alla fraternità.
8: Lo sport, quando è ben vissuto, promuove lo sviluppo delle diverse componenti della persona, valorizzando impegno, solidarietà e onestà. Il nuoto, in particolare, richiama simbolicamente un aspetto costitutivo dell'uomo.
9: Vivere significa imparare a muoversi in armonia con gli altri e con l'ambiente che ci circonda. Poi per noi cristiani l'acqua è il simbolo del battesimo e della vita nuova in Cristo.
1: E si celebra oggi la giornata internazionale dei marittimi. Marina Tomarro.
10: Si tratta di lavoratori che non sono mai sotto i riflettori, eppure l'economia per la stragrande maggioranza dei commerci avviene via mare e quindi noi dobbiamo oggi buona parte della nostra economia al lavoro dei marittimi, tenuto conto che è un lavoro molto faticoso e spesso significa mesi e mesi lontani dalle proprie.
1: È tutto, la informazione torna alle 14, buon pomeriggio da Luca Collodi. di collaborazione tecnica di Damiano Caprio.

a tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Siamo in compagnia di Lorenzo Tondo, autore di Trame di guerra, i molti volti di un unico conflitto, dall'Ucraina al Medio Oriente. Ben trovato.
1: Salve a tutti e grazie.
0: Tutti i conflitti a cui stiamo assistendo sono interconnessi. Tu infatti parli di fili di un'unica trama, stessi interessi, stesse ferite, stessi attori coinvolti. Nella lettura e nella comprensione di questi legami, che cosa non bisognerebbe sottovalutare?
1: Non bisogna sottovalutare il fatto che, oltre a essere legati tra di loro, questi conflitti stanno bruciando simultaneamente. Papa Francesco parlava di terza guerra mondiale a pezzi e il problema è che questi pezzi adesso iniziano a saldarsi. E si iniziano a saldare contemporaneamente, che è ciò che li rende diversi rispetto ai conflitti, ad esempio, della guerra fredda. C'è chi ha interpretato i recenti conflitti come una sorta di prolungamento delle dinamiche della guerra fredda, ma non è così. Stiamo vivendo invece qualcosa che non ha precedenti dalla seconda guerra mondiale ad oggi, e non bisogna sottovalutare il fatto che, a differenza delle guerre fredde, queste sono delle guerre che si caratterizzano per un'intensità che non ha precedenti, per una simultaneità che non ha precedenti e per il fatto appunto che in gioco ci sono gli equilibri internazionali e una pianificata sterzata appunto agli stessi.
0: Tu dai voce a chi questa trama la vive sulla propria pelle, le vite delle persone che hai incontrato, le loro ferite, i loro dolori. La continuità emotiva degli eventi che hanno vissuto, che cosa ci dice?
1: Ci dice che alla fine, purtroppo, a pagare il prezzo di ogni guerra sono sempre gli ultimi. Ed è per questo che una delle ragioni per le quali ho deciso di scrivere questo libro è proprio questo, perché ci sono diversi modi per guardare alle guerre. Lo si può fare dall'alto, magari analizzando l'aspetto geopolitico, analizzando le dinamiche politiche che possono portare ad un conflitto. O lo si può fare dal basso. E dal basso è in realtà quello che dovrebbe essere il compito di ogni corrispondente di guerra. Non siamo altro che megafoni. Megafoni che devono dar voce agli sfollati, agli disperati, a quelli che Frantz Fanon chiamava i dannati della terra. E credo che più alto sia l'interesse verso gli ultimi, verso coloro che pagano prezzo di ogni guerra, migliore sarà il lavoro di un giornalista.
0: Avvicinarsi ai loro vissuti è un lavoro, penso, doloroso e allo stesso tempo difficile.
1: Sì, è un'esperienza dolorosa quella di calarsi nei panni delle persone che ti raccontano quello che hanno subito. Gli inglesi la chiamano walk on someone's shoes, cioè camminare nelle scarpe degli altri. Questo credo che sia un mantra che io mi porto dentro anche, diciamo, sulle orme di Kapuscinski, che è stato uno dei miei eroi, insomma, nelle letture del giovanili. Credo che questo sia uno degli aspetti più importanti ed è un'esperienza dolorosa, però che va fatta, perché non bisogna semplicemente annotare in un taccuino ciò che le vittime ti raccordano, ma bisogna anche calarsi nei loro panni, vivere con loro quelle emozioni. Solo in questo modo possiamo davvero, diciamo, in qualche modo raccontare ai lettori la tragedia che queste persone vivono quotidianamente.
0: L'informazione è parte integrante delle guerre, spesso è un fronte insidioso. Un giornalista, un operatore della comunicazione, cosa non deve dimenticare quando si occupa di queste tematiche?
1: Non deve dimenticarsi che non sempre la verità sta al centro. C'è un detto nel giornalismo che, tra l'altro, mi ha insegnato molto anche su come muovermi in Ucraina, che è quello che se qualcuno ti dice che fuori piove e qualcun altro ti dice che invece fuori c'è il sole, il compito di un giornalista non è quello di stare al centro e raccontare entrambe le verità, ma è quello di aprire quella dannata finestra e vedere se fuori sta piovendo, se c'è il sole.
0: L'impatto della tecnologia ha cambiato e trasformato le guerre. Mi vengono in mente ad esempio l'utilizzo dei droni. Quindi la guerra è sempre stata disumana, lo sta diventando ancora di più. Questo ci porta anche ad avere uno sguardo diverso verso quella che è l'ipotesi di una terza guerra mondiale.
1: Dici assolutamente bene, perché proprio, diciamo, l'entrata a gamba tesa della tecnologia nelle recenti guerre, che hanno reso questa guerra quasi per procura, una guerra da remoto. In Ucraina si combatte sempre meno nelle trincee, sempre più nei bunker in cui si pilotano questi droni come se fossero dei videogiochi. E proprio questo è uno degli aspetti che rende oggi difficile anche capire che ci troviamo in un contesto di una terza guerra mondiale. E il problema è che noi tendiamo spesso a pensare ad un'eventuale terza guerra mondiale con gli occhi di una seconda o di una prima, ma una terza guerra mondiale difficilmente avverrebbe con dei bombardieri ad elica o delle divisioni corazzate. Avverrebbe soprattutto invece con l'utilizzo di queste tecnologie che sono altamente letali e che, ad esempio, rendono sempre più difficile il lavoro dei cronisti perché riescono a identificare la nostra presenza già a 30 km dal fronte, e quindi avvicinarsi al fronte è diventato adesso oggi sempre più difficile.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

a tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Corsa verso il futuro. 5 passi per tornare alla vita.
1: Ne parliamo con Monica Ramaioli, direttrice generale di Fondazione Umberto Veronesi, ben trovata.
2: Grazie.
1: Elena Dogliotti, biologa, nutrizionista e supervisore scientifico della Fondazione, ben trovata.
3: Ben trovate voi.
1: E Giulia Cirelli, Pink Ambassador, ben trovata.
4: Buongiorno a tutti.
1: Nel libro si racconta il progetto nazionale delle Pink Ambassador nato nel 2014. È un libro pensato per sostenere le donne nel percorso di recupero fisico ed emotivo dopo il cancro. Accompagnare queste donne ad affrontare il dopo con fiducia, consapevolezza, speranza, cosa ha significato per voi e cosa continua a significare?
2: Significa assolutamente quello di non solo continuare a sostenere la ricerca scientifica, che è il nostro principale scopo, ma anche prenderci cura di quello che è, diciamo così, il problema che Umberto Veronesi da sempre sottolineava, che è difficile a volte togliere il tumore dalla testa delle persone. Quindi con questo progetto, quindi di conseguenza anche con il libro, il nostro obiettivo è quello di ridare alle donne una possibilità di essere tra di loro, confrontarsi ed essere accompagnate per pensare a un nuovo futuro di loro stesse.
1: Un itinerario in 5 passi, semplici ma essenziali per tornare alla vita. Supporto psicologico, attività fisica, corretta alimentazione, riconnettersi con il proprio corpo, anche pensando al desiderio della maternità, ritrovare anche la propria dimensione sociale. Cosa avete notato accompagnando queste donne?
3: È un progetto che dà alle donne la possibilità di ritrovarsi in tanti aspetti della loro vita che la malattia porta a cambiare, e quindi il fatto di seguirle, comunque di dare delle nozioni, dare degli strumenti per poter affrontare tutte quelle che sono i loro cambiamenti, è sicuramente qualcosa che ha permesso loro di affrontare un po' il dopo nella maniera migliore. Quindi ci auspichiamo che questo libro raggiunga sempre più persone per poter dare un po' a tutte il messaggio di questa rinascita. Ci può essere, e a volte si può riscoprire anche delle se stesse migliori, quasi di prima, ecco, delle risorse nuove.
1: C'è un prima e c'è un dopo, dal momento della diagnosi alla guarigione. Questo percorso, tu Giulia hai detto poc'anzi, che è proprio un modo per mettere in evidenza cosa vuol dire rifiorire, rinascere. Potresti anche esprimere questo pensiero ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici?
5: Durante la malattia ci si sente annientati, si ha paura, non si hanno forze. La chemioterapia ti annienta anche i pensieri perché ti disturba la mente e diventa difficile pensare al futuro. Quindi vivi giorno per giorno tutto quello che ti accade, accetti quello che arriva, ma non sai nemmeno se avrai un futuro. Riuscire a trasformare quel periodo così brutto invece in qualcosa di così bello come è la mia vita oggi, grazie soprattutto al progetto Pink Ambassador e a tutto quello che mi ha offerto. Quindi ho iniziato a correre, la corsa è diventata parte della mia quotidianità, ho conosciuto tantissime persone, dalle Pink Ambassador che sono diventate per me come sorelle, a un sacco di nuovi amici con i quali condivido il piacere di questo sport, condivido viaggi per andare a correre. E partecipare a tutti questi eventi di fondazione mi ha permesso proprio di rinascere e di trovare una nuova me.
1: Di corsa verso il futuro oggi per te, Giulia, cosa vuol dire?
5: Sicuramente significa quello che faccio ogni giorno, quindi corro lontano dalla paura, perché spesso si ripresenta soprattutto nel periodo dei controlli, perché annualmente noi dobbiamo fare dei controlli, quindi in quel periodo la paura c'è, ma correre mi aiuta a liberare la testa. E ho capito che il mio futuro esiste, quindi la speranza del futuro mi ha proprio fatto rinascere a nuova vita.
1: Grazie mille.
5: Grazie.
1: Di corso verso il futuro per Fondazione Veronesi vuol dire anche soprattutto prevenzione, ricerca, ma anche sensibilizzazione. Tanti progetti dedicati alle donne, Pink is Good, la piattaforma di ricerca sul tumore al seno, ma anche la Pink Parade. Parliamone brevemente di questi progetti.
2: Alcuni di questi sono dei progetti, diciamo, di sensibilizzazione, tipo la Pink Parade, che per noi ogni anno riesce a coinvolgere sempre più persone. Quest'anno ci aspettiamo 22.500 partecipanti. È un momento di gioia, di divertimento, ma anche un momento per trasmettere quelle che sono delle informazioni importanti che, come abbiamo sottolineato più volte, la cosa più fondamentale oggi è quella di porsi sempre di più a quelle che sono, diciamo così, gli screening di prevenzione. E quindi è un momento di gioia, parliamo di prevenzione e raccogliamo fondi per sostenere poi i progetti di ricerca scientifica che ci permettono di raggiungere risultati come quelli che abbiamo sentito questa sera. Quindi sempre un maggior numero di persone che possono, diciamo così, superare la malattia.
0: Grazie mille.
2: Grazie.
4: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: Sono le 14 e 42 minuti.
2: È giovedì 25 giugno.

a tutto volume, Libri in Festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: sono in compagnia di Guia Soncini, autrice di Qualunque cosa significhi amore. Bentrovata.
1: Grazie.
0: A 11 anni dalla prima edizione decidi di riscrivere il tuo unico romanzo che era stato pubblicato nel 2014. Il mondo è cambiato, il nostro rapporto con i social e la tecnologia è diventato sempre più stretto, più intimo quasi. Basti pensare che ad esempio con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale oggi ci basta sentire attraverso il virtuale. Quanto ti sei divertita e quanto è stato faticoso riscrivere questo romanzo?
1: Mi sono divertita tantissimo, anche perché tu hai citato l'intelligenza artificiale, che in una presentazione Francesco Piccolo ha definito il personaggio più stupido del libro. Quelli che parlano bene dicono metatesto, cioè uno degli espedienti che io ho trovato nel riscrivere questa storia è stato usare le chat di un adolescente con l'intelligenza artificiale, le interviste che i protagonisti danno ai giornali, gli articoli di cronaca usati per dare delle informazioni, per cui se dobbiamo dire che è morto un personaggio si vede l'articolo del giornale che racconta la morte del personaggio, e tutti questi strumenti che ci ha fornito la modernità mi sono divertita a usarli.
0: È stato faticoso?
1: Faticoso? No, io non faccio mai fatica a scrivere, io faccio fatica a fare tutto il resto, ma scrivere no.
0: Resta l'armatura però, diciamo, della trama. Abbiamo infatti una coppia, come era anche in precedenza, Elsa e Vanni, fatta di segreti, tradimenti, compromessi e soprattutto l'assenza totale di un amore romantico. L'amore romantico oggi non gode più di una buona reputazione. L'amore romantico non ci serve più, o cosa resta nel quotidiano di questo tipo di amore?
1: In realtà mi sembra ci sia tantissimo sentimentalismo, che forse è quello che scambiamo per romanticismo, che è l'esibizione del sentimento, perché tutto deve essere esibito, e quindi se tu non metti la foto col fidanzato su Instagram vuol dire o che tu ti vergogni del fidanzato, o che il fidanzato forse te lo sei inventato, o che il fidanzato c'ha un'altra e quindi tu non puoi ufficializzare la cosa. Nessuno pensa mai che gli altri possano vivere dei pezzi di vita al di fuori del palcoscenico. Tutto avviene in pubblico, tutto deve essere consumato in pubblico e tutto deve avvenire sullo stesso piano, che è abbastanza alienante come prospettiva, perché una volta eravamo i segreti che avevamo, eravamo le cose che tenevamo per noi, eravamo quello che decidevamo di non dire al mondo. Adesso questo piano qui non esiste più.
0: Infatti questa è un'altra tematica che ritroviamo nel tuo libro, che Elsa e Vanni ci aiutano a riflettere proprio su questo elemento, il concetto della maschera nella nostra società, del confine labile tra ciò che siamo e ciò che invece facciamo vedere di essere anche attraverso i social. Vorrei approfondire un po' questa cosa con te, questo confine labile.
1: Io credo che nel libro i piani non siano due ma tre, come d'altra parte sono tre nella vita. Uno è quello che siamo e che tendiamo a feticizzare ovunque leggiamo consigli e sproni a essere noi stessi. Siamo sicuri di voler essere noi stessi, perché noi stessi forse facciamo un po' schifo, cioè come siamo noi al chiuso di casa nostra non siamo proprio al nostro meglio, forse dovremmo essere un po' meglio di noi stessi. Comunque un piano è quello che siamo. L'altro piano è quello che vorremmo essere. Però c'è un terzo piano, che è quello che diciamo agli altri che siamo e che non è necessariamente né quello che siamo né quello che vorremmo essere. È un'altra cosa ancora.
0: Viviamo in una società dove rincorriamo le notifiche, tutto è diventato veloce, anche appunto le relazioni, lo stare con gli altri. Cosa dovrebbe significare ascoltare la propria notifica interiore, riconnettersi con la propria notifica interiore?
1: Non ho la più pallida idea, ma sono abbastanza sicura che la mia notifica interiore sia silenziata.
0: Un'altra tematica che troviamo nel romanzo è il concetto di reputazione. Lo possiamo analizzare su due punti di vista però nel romanzo. Da un lato c'è la velocità in cui può essere distrutta questa reputazione anche attraverso l'utilizzo dei social. Dall'altro invece l'oblio, perché appunto tutto è sempre più veloce. Ma quindi questa reputazione oggi cosa è diventata?
1: C'è una scena in Via col Vento in cui Rossella è rimasta da poco vedova. C'è un ballo di beneficenza, lei vuole moltissimo ballare ma non osa perché è pur sempre una ragazza della buona società del sud degli Stati Uniti e quindi sa che in lutto non si balla. Però siccome è un ballo di beneficenza, Rhett Butler, che sa che lei vuole ballare, offre una cifra altissima per ballare con lei. E quindi tutta la buona società inizia a dirle devi farlo perché così lui darà molti soldi per i nostri soldati. E quindi lei balla felicissima, in realtà finge di essere ritrosa ma è felicissima perché voleva ballare. E a un certo punto di questo ballo dice un altro ballo e la mia reputazione sarà rovinata. E Rhett Butler risponde: chi ha coraggio fa anche a meno della reputazione. Secondo me non è neanche più quello, è chi ha talento fa a meno della reputazione. Chi è attaccato solo alla reputazione perché non ha altro, ci è attaccato disperatamente. Chiunque valga qualcosa può fregarsene.
0: Grazie e buona permanenza a Ragusa.
1: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il terremoto in Venezuela, due fortissime scosse di magnitudo 7.5 e 7.2 hanno sconvolto il paese. Sono 160 le vittime finora, ma il bilancio purtroppo è ancora provvisorio. 900 i feriti, 10.000 i dispersi. Si scava senza sosta fra le macerie dei tanti edifici crollati. Colpite in particolare la zona nord e ovest del paese. Non risultano italiani coinvolti. La Farnesina fa sapere che si stanno facendo tutte le verifiche del caso. I responsabili delle religioni in Italia hanno firmato a Roma un patto frutto del dialogo interreligioso in corso da anni, un documento per sottolineare quanto le fedi possano offrire un contributo alla costruzione di una società pacifica e più giusta. A firmare il documento a nome della Conferenza Episcopale Italiana è stato il presidente, il cardinale Matteo Zuppi. Ascoltiamolo. C'è un problema sulla messa in onda dell'audio del cardinale Zuppi. Andiamo avanti con il notiziario. La Costituzione fu solenne, patto di fraternità, così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso in Parlamento in occasione degli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Il caldo, la morsa dell'afa continua in Europa. In Italia oggi bollino rosso in 17 città, sospese le udienze al Tribunale di Palermo. Lunedì ci sarà il picco, in la Spagna è in ginocchio, oltre 212 i decessi. Tra domenica e mercoledì mortalità in aumento a Parigi, che il sindaco sconsiglia le attività all'aperto. Caldo record anche in Germania e Gran Bretagna. Un 19enne è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete 60enne ucciso nel suo appartamento a Milano lo scorso 13 giugno. Si tratta di un giovane di origine marocchina residente a Melzo che è stato bloccato in stazione con i bagagli. E al vaglio della procura dei minori anche la posizione di un 17enne marocchino che il giorno dell'omicidio era in compagnia del 19enne. E ora possiamo ascoltare le parole del cardinale Zuppi.
2: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte di questa nostra casa comune che è Italia e che è Europa.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. In questo periodo estivo ci stiamo già preparando all'estate e stiamo guardando le esperienze che gli oratori stanno organizzando a favore dei ragazzi nelle diocesi e nelle comunità. Vogliamo allora andare, o meglio tornare, a Modena, nella città dei ragazzi, dove Don Simone Cornia ci presenta la proposta che stanno presentando a livello diocesano. Don Simone, buongiorno a te.
1: Buongiorno a te, Don Andrea, buongiorno a tutti voi ascoltatori.
0: Don Simone, siamo ormai alla vigilia dell'estate, tutto è pronto e freme. Che cosa come vi state organizzando per la proposta estiva?
1: Sì, l'estate è ormai alle porte ed è bello pensare all'estate mentre la primavera sta facendo riaccendere i colori delle foglie, della natura, ma anche dei nostri cuori. L'estate è il momento più bello di attività, forse di pastorale giovanile, perché riempie tutti gli oratori d'Italia di bambini, di ragazzi, di giovani, di famiglie. È un'esperienza sempre arricchente, bellissima, che fa ripartire tante vite. Anche qua alla città dei ragazzi siamo al lavoro per una nuova estate ricca di esperienze, con in particolare l'esperienza dell'oratorio estivo, che ogni anno riempie il nostro oratorio nei mesi di giugno e di luglio. Sono sei settimane in cui si vive la bellezza dello stare insieme in quello che è la tipica attività di accoglienza, di preghiera, di gioco, di gite, di esperienze, di laboratori, di condivisioni, di cene, tipiche del GREST, tipiche dell'oratorio estivo. Qui è un'esperienza che viviamo da tanti anni nell'oratorio diocesano, sono più di 40 anni che esiste il centro estivo alla città dei ragazzi e negli ultimi anni soprattutto c'è stato un grande incremento di persone. Paradossalmente per noi il Covid non è stato uno stop, un fermo all'attività, ma nel seguire in modo preciso anche le normative che sono giunte per la situazione sanitaria che si viveva, paradossalmente c'è stato un rilancio. Se prima erano presenti 80-90 bambini con un picco di 100-120 in una settimana, dal Covid in poi paradossalmente siamo arrivati a 200 bambini tutte le settimane, con un altro centinaio da così diciamo rimandare ad altre parrocchie, ad altre comunità, perché impossibilitati ad accoglierne. E c'è stato un rilancio molto forte, molto bello, di cui ancora adesso beneficiamo.
0: Io vorrei ricordare, Don Simone, vorrei ricordare i nostri radioascoltatori che se desiderano conoscere la proposta della città dei ragazzi di Modena e come si è strutturato questo oratorio diocesano, c'è un podcast dedicato proprio a questa città dei ragazzi risalente al 4 di dicembre del 2025. Basta andare su Vatican News, ricercare città dei ragazzi o la data del 4 dicembre ed è possibile ritrovare il podcast che racconta la storia e la proposta educativa di questa particolare realtà. Chiudo la parentesi, Don Simone, ti torno la parola.
1: No, grazie, non è una parentesi, ma è il cuore anche dell'oratorio estivo, perché nella storia della città dei ragazzi raccontavamo che nasce tutto da una rete di amici, sacerdoti e laici che hanno aiutato i più bisognosi nel tempo della guerra. Di fatto il centro estivo della città dei ragazzi continua a essere questo, una rete diocesana, perché all'oratorio della città dei ragazzi arrivano bimbi, famiglie da tutta Modena e anche un po' la provincia, perché è il luogo centrale anche nella città, ed è una continuazione un po' di questa rete di gioia, di amicizie e di aiuto. Il Vangelo e la Bibbia sono al centro della nostra proposta. Ogni mattina si parte, dopo il momento dell'accoglienza, con l'annuncio della storia biblica. Ogni anno abbiamo la storia biblica che viene condivisa con i ragazzi, con i bambini, attraverso delle scenette anche scherzose da parte degli educatori. E è bello perché chi frequenta anno dopo anno l'oratorio scopre gradualmente tutta la Bibbia, perché cerchiamo di andare in ordine cronologico secondo la storia del popolo di Israele e quindi libri biblici, e quindi anno dopo anno scoprono la loro vita alla luce della vita del popolo di Israele, delle storie della Bibbia e quindi anche della nostra fede. E poi da lì nascono quelli che sono le attività quotidiane di giochi, di gite, di sport, e quindi si arricchisce tutta questa rete attraverso l'annuncio del Vangelo, ma l'accoglienza e la comunione tra le varie realtà, arrivando a un insieme di quasi 500 famiglie coinvolte nell'arco di tutta l'estate. E quindi così è un'esperienza veramente di luce, di bellezza che ci arricchisce d'estate. C'è un motto che da tanti anni si condivide alla città dei ragazzi, a Centro Estivo in modo particolare, che è alla città dei ragazzi splende sempre il sole. È vero che d'estate il sole splende, ma ancora di più laddove si vive una vita di gioia, di comunione, di condivisione, come risplende in modo particolare durante il centro estivo.
0: Perfetto, io ti ringrazio di questo. A questo punto so che hai alcuni collaboratori con i quali sei lì in linea per condividere con loro la loro proposta e la loro responsabilità.
1: Sì, sono qui presenti Maria Chiara Galli, che è un'educatrice e social media manager della città dei ragazzi, Alessandro Meglioli, che è il gestore della palestra e piscina della CDR, e Elena Rocchi, che è la vice direttrice della pastorale giovanile della diocesi di Modena e anche consacrata nell'Ordo Virginum. Con loro condividiamo tante varie esperienze e quindi posso anche lasciare la parola a loro per continuare a raccontare.
0: Grazie infinite, Don Simone. Allora mi passi la parola a
1: Alessandro Meglioli, che racconta l'attività della piscina della città dei ragazzi, in modo particolare la ricostruzione che è stata fatta in ottica proprio dei centri estivi, non solo della città dei ragazzi, ma anche di tutte le parrocchie qualche anno fa.
0: Prima di dare la parola al nuovo testimone, vogliamo ascoltare l'inno dedicato a San Pier Giorgio Frassati, verso l'alto, per imparare a guardare verso l'altro.

0: Allora passiamo la parola ad Alessandro.
1: Grazie Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno a te Alessandro.
1: Grazie a tutti gli amici di Dritti al Cuore. Appunto, io sono Alessandro e mi occupo un po' di tutte quelle che sono le attività sportive, provo a coordinare quelle che sono le attività sportive del nostro meraviglioso ed energetico oratorio. All'interno della città dei ragazzi infatti trovano spazio due stive e una coperta di 25x12,5, dove proviamo a coordinare e a dare vita a due attività soprattutto, che sono le attività commerciali e quelle che invece noi vediamo come eventi istituzionali. Le due cose devono andare via di pari passo perché esistono obblighi di bilancio che hanno bisogno quindi di mamme, nonne, vecchiette che vengono a fare l'acquagym, l'idrobike, a imparare a nutrire il proprio corpo, ad allenare il proprio corpo. Lo ripeto, a me piace sempre dire che Don Stefano e Don Simone allenano le anime, io invece provo ad allenare i corpi. E mi disse a Medjugorje una sorina energetica che la salvezza del corpo passa anche da un'anima che non si butta via. Quindi viva lo sport. E dicevo prima che dobbiamo coordinare quelli che sono gli eventi istituzionali dove proviamo a dare un servizio, quindi esempi centri estivi ne sono una parte, così come poter dare la gioia a chi è diversamente abile di poter vivere lo sport, cose che i nostri sacerdoti ci indicano di fare e che facciamo a cuore aperto. Parallelamente, dicevo, la piscina con le sue utenze, i suoi dipendenti, se pensate che siamo in 109 a lavorare nello sport, c'è proprio il bisogno di riuscire a pagare stipendi, cloro, utenze che aumentano sempre, quindi c'è l'obbligo commerciale, ma sempre col cuore aperto quelle che invece sono le attività istituzionali. Don Simone, tu Andrea lo chiami Don Simone, io lo chiamo Don Centro Estivo perché anni fa ho superato il maestro che ero io sono più vecchietto e adesso Don Simone mi dà la palla nei numeri perché con 200 bimbi a settimana la fa da padrone, che mi sono spinto, visto che lui è un ottimo allievo, a aiutare anche altre parrocchie, ad esempio la parrocchia di Sesto, piuttosto quella di Vignola, quella di Pavullo, dove tutti provano, abbiamo l'obbligo di fare i centri estivi e quindi via che pedaliamo e corriamo sulle vie del Signore. Altro da dire, non so Andrea se avete qualche domanda.
0: No, mi basta perché noi stiamo lanciando degli input anche per i nostri radioascoltatori per far cogliere la varietà, la ricchezza della proposta educativa e sotto questo profilo anche quella sportiva e per condividere insieme e far cogliere quanto le nostre attività parrocchiali diocesane offrono servizi proprio per i nostri ragazzi anche durante l'estate. Vogliamo passare la parola dunque ad Elena o Maria Chiara, non so come vi siete messi d'accordo.
1: Vai con Maria Chiara.
0: Maria Chiara.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a te Maria Chiara. E tu sei responsabile per quale ambito?
2: Allora, io in estate sono una delle educatrici che vive quelle 6 settimane insieme a tutti i bimbi che popolano la città dei ragazzi. E invece nella quotidianità di tutti i giorni anche proprio la social media manager, quindi cerchiamo di far trasparire questo bene che grazie a Dio abita la CDR e abita anche noi.
0: Qual è il tuo compito a favore dei ragazzi in questo campo?
2: Allora, nel campo dei social.
0: Perfetto.
2: Allora, nel campo dei social diciamo che appunto la missione principale è quella, diciamo sempre così, è raccontare bene il bene e quindi proprio raccontare tutte queste cose che già sono state magari elencate prima tra lo sport che appunto aiuta il corpo ma anche appunto tutte le figure che ci sono alla città dei ragazzi, il centro estivo, i bambini, le famiglie, quindi essere vicino a loro. Invece per quello che riguarda i ragazzi proprio, il mio compito nell'essere educatrice, nell'accompagnare, nel fargli crescere e in realtà nel crescere io stessa insieme a loro, questa è la bellezza anche proprio della CDR, tu pensi di donare ma alla fine ricevi quel centupro che si sente anche nell'episodio biblico evangelico.
0: Cosa significa comunicare attraverso i social?
2: Questa diciamo che si può dire sia proprio una sfida al giorno d'oggi perché i social sono molto importanti, ormai sono il canale principale della vita di ciascuno di noi e spesso diciamo, soprattutto adesso con i tanti cambiamenti che ci sono, l'intelligenza artificiale che non si riesce più a distinguere magari a volte la realtà, portare il messaggio del Vangelo è una scelta controcorrente, e penso che sia la scelta più bella di tutte, perché era quella che faceva anche Gesù ai suoi tempi. E quindi penso sia molto importante come impegno anche proprio far trasparire il bene che si riceve, il bene che viene donato, perché alla fine si scopre anche spesso che è così, il bene che riceviamo è il dono più grande, e quindi abitare i social con proprio questa promessa, la promessa del Vangelo, che tanto adesso sembra quasi una follia, possiamo dire, perché diciamo che la vita la viviamo più per noi stessi, invece è bello riscoprirsi, vivere e vivere per gli altri, e quindi anzi che dare adito alle fake news, è più bello dare adito alle good news.
0: Ti ringrazio di cuore anche per questa intuizione che abbiamo lanciato i nostri radioascoltatori. Allora vogliamo concludere con Elena Rocchi. Elena?
3: Sì, buongiorno,
0: buongiorno a
3: tutti.
0: A te. Qual è il tuo compito, il tuo ruolo all'interno della Città dei Ragazzi, ma anche a favore a livello diocesano?
3: Sì, io sono incaricata per il servizio di pastorale giovanile della mia diocesi di Modena e consacrata nell'Ordo Virginum, e posso raccontarvi la bellezza di abitare la Città dei Ragazzi, che è divenuta per vocazione anche il cuore pulsante delle attività del servizio di pastorale giovanile, che viviamo proprio a servizio dell'educazione e dell'evangelizzazione delle nuove generazioni. La Città dei Ragazzi, potremmo dire, è un crocevia ed è un cantiere sempre aperto, soprattutto per sostenere anche la formazione delle equipe educative. Pensiamo ai sacerdoti, ai consacrati, agli educatori, a tutte le figure di riferimento che si prendono cura della crescita spirituale, umana, integrale degli adolescenti e dei giovani che sono affidati. E in modo particolare il tempo estivo, in preparazione anche alle esperienze dei GRES, degli oratori e dei campi, è diventato un tempo fecondo per attrezzarci con una formazione ad hoc, attraverso anche l'esperienza di testimoni, di relatori speciali, per crescere insieme dal punto di vista sia pedagogico, pastorale, ecclesiale, proprio attraverso la condivisione di uno stile relazionale evangelico, lo scambio di strumenti, di buone prassi all'interno proprio di un setting laboratoriale. Dunque è una grande ricchezza per crescere anche nella comunione, veramente ci sentiamo incordata. E poi desidererei anche fare cenno all'immancabile campo diocesano che per tradizione proponiamo nel tempo estivo ai giovani dai 18 ai 35 anni, che proprio ha il desiderio di accompagnarli a continuare a camminare incordata, direi, verso l'alto e verso l'altro. È una tradizione più che decennale ormai, che ci dona di ritrovarsi immersi tra le cime e incantevoli paesi delle Dolomiti, sempre accompagnati da un clima fraterno, da momenti quotidiani di preghiera, di catechesi, guidati dal nostro Vescovo Erio e da tante storie di santità. È un'occasione appunto straordinaria per noi per accompagnare i giovani a riconoscere la loro vita come una vocazione, una chiamata d'amore che sempre li precede, e per invitarli a compiere questo discernimento che li conduca liberamente a camminare con fiducia verso la meta alta e la misura della vita cristiana. E tutto questo accompagnati da una comunità, ma soprattutto anche da una schiera di santi giovani e i santi della nostra chiesa locale, che veramente hanno lasciato una scia luminosa nella storia. Infatti mi piace ricordare che le figure dei santi sono davvero un mosaico di volti ricamati e plasmati dalla parola di Dio, che sono stati capaci di rispondere alla loro vocazione. E l'augurio, citando anche un po' le parole di Papa Francesco, è che ciascuno di loro possa riconoscere qual è quella parola, quel messaggio di Gesù che Dio desidera dire al mondo con la loro vita.
0: Io ti ringrazio, Elena, perché hai coperto così, anche concluso il ventaglio di proposta che la Città dei Ragazzi propone come oratorio diocesano a favore proprio delle parrocchie, delle zone della diocesi, ma anche come postilla finale questa proposta di montagna dedicata soprattutto ai diciottenni. Vuol dire che si tratta di una proposta rivolta agli educatori in quanto tale.
2: Sì, educatori ma anche giovani in cammino, alla ricerca di quella parte migliore, potremmo dire, no? Che non sarà loro tolta. E, mi piaceva anche solo aggiungere che una delle figure che abbiamo presentato all'interno di questi campi è stata proprio la figura di Don Elio Monari, che è appunto il fondatore della Città dei Ragazzi e che davvero ha ispirato anche il cammino dell'ultimo campo estivo e anche la risonanza nel cuore dei giovani di tanti sogni, desideri, domande che sono stati proprio affidati per cercare di camminare insieme per realizzare quel sogno di Dio che ha su ciascuno.
0: Io ti ringrazio Elena anche per questa tua testimonianza, perché ci avete permesso così di cogliere come Modena si sta preparando a vivere l'estate e qual è la proposta educativa che tiene davanti. E riprendo una tua espressione: il tutto, al di là di trovarsi nei monti o di trovarsi proprio all'interno della Città dei Ragazzi, per andare verso l'alto e verso l'altro. Grazie di cuore Elena.
2: Grazie a voi.
0: Don Simone, alla luce di quanto è stato raccontato, non resta che augurare a te e ai tuoi collaboratori un buon lavoro e ai ragazzi un buon divertimento estivo.
4: Grazie mille, grazie dell'ascolto e che il sole splenda sempre nel cuore di tutti, non solo perché è tipico del tempo estivo, ma perché è proprio dell'esperienza di Dio che porta luce anche nelle tenebre più scure. Quindi l'augurio è che il sole risplende veramente nel cuore di tutti, ecco.
0: Grazie Don Simone, auguri.
4: Buona estate a tutti voi.
0: Grazie infinite.
5: Concludiamo questa prima parte del programma di Dritti al Cuore con un inno particolarmente caro alla Città dei Ragazzi, proprio Chi ci separerà dall'amore di Cristo, ma lo ascolteremo in lingua inglese.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro. Vai sul sito www.obolodisanpietro.va.
2: Cari radioascoltatori, in questa seconda parte di Dritti al Cuore vogliamo dare la parola al Vescovo di Mantova, Monsignor Gianmarco Busca, e con lui riflettere sulla figura di San Luigi anche alla luce di un libro che da poco è stato pubblicato proprio a firma di Sua Eccellenza Busca. Eccellenza, buongiorno a lei.
3: Buongiorno e bentrovati.
2: Grazie infinite. Lei è pastore della Chiesa e di quel territorio che ha visto nascere e crescere la figura di San Luigi Gonzaga.
3: E Luigi è figlio della terra mantovana, in modo particolare della famiglia Gonzaga. Lui era figlio del marchese di Castiglione, è nato nel 1568 ed è vissuto soltanto 23 anni, morendo nel 1591 a Roma. In questo anno, 2026, celebriamo i 300 anni dalla canonizzazione, che è stata appunto voluta perché il popolo di Dio insisteva nel voler venerare questa figura a cui avevano attaccato un po' il cuore, le preghiere, le speranze, visto che intercedeva in modo particolare per i più semplici del popolo. Il Papa Benedetto XIII lo ha poi insignito del titolo di protettore degli studenti e Pio XI patrono della gioventù cattolica.
2: Che cosa significa oggi venerare San Luigi?
3: Ecco, oggi abbiamo questo compito di far riscoprire nella sua verità la figura di questo santo che ha avuto molta fortuna nel passato. Basti pensare a quanti oratori, cappelle, statue, immaginette sono stati realizzati riguardo a lui, ma poi la sua figura è stata messa piuttosto da parte anche per una diffusa antipatia rispetto alla sua proposta di santità, che era ritenuta inutile, addirittura dannosa da proporre per i giovani moderni, come una sorta di umanità debole e rinunciataria. Anche Giovan Battista Montini, futuro Paolo VI, un anno dopo la sua ordinazione sacerdotale, disse a dei giovani in una conferenza che la santità di Luigi Gonzaga era stata trattata male da molta gente devota. Per cui occorre riaccreditare questa figura. Diverse biografie nel passato hanno cercato di smontare un po' questo mito di un ragazzino angelicato, penitente, dal collo storto e con il giglio in mano. Altri l'hanno esaltato come martire del volontariato. In questo libro ho cercato di mostrare un Luigi cristiano.
2: La interrompo, eccellenza. Il libro è Luigi Gonzaga, un santo giovane, edito dalla Cittadella. Così abbiamo dato alcune indicazioni anche ai nostri radioascoltatori. Prego, la lascio proseguire a leggere, a presentare il testo.
3: Il libro appunto è edito sia dalla nostra editrice diocesana La Cittadella e dal Centro Ambrosiano, per la sua valenza un po' anche lombarda. Ecco, dicevo che Luigi è un santo giovane perché il suo messaggio, la sua esperienza umana, cristiana, ritengo siano attuali. E questo strumento, oltre ad essere una lettura personale, può essere anche un libro utile per la catechesi, incontri di preghiera. Alcuni giovani hanno fatto anche dei dibattiti su alcuni dei temi che vengono proposti, altri hanno costruito un video, dei fumetti, appunto anche un inno.
2: Che l'inno sarà quello che sentiremo al termine di questa puntata.
3: Sì.
2: Eccellenza, come è strutturato il testo che lei, attraverso il quale ha desiderato rinfrescare la figura di San Luigi Gonzaga, soprattutto in questo anniversario così importante?
3: Direi che il libro è un intreccio tra la biografia umana e quella spirituale di Luigi, con l'intreccio l'intenzione di far cogliere che i cristiani si diventa dentro la nostra umanità, dentro una esperienza umana, lì si intreccia anche la vita di fede. E i capitoletti seguono alcune tappe significative di San Luigi, a partire dalla nascita nel contesto della corte dei Gonzaga di Castiglione. Lui è il primogenito e curiosamente è stato battezzato prima di essere totalmente partorito. E questo particolare mi ha permesso un po' di usare la metafora delle tre nascite: la prima nascita biologica dal grembo materno, la seconda dal grembo della Chiesa nel battesimo e la terza nascita per l'adesione della propria volontà. E perciò costruisco un po' questi capitoletti a partire dal grembo familiare, con la cultura mista del padre, che era un militare al soldo dell'impero, e la madre, che era invece una donna colta, raffinata, cristiana. E in parallelo anche cerco di costruire il rapporto con il fratello Rodolfo, a vantaggio del quale Luigi rinuncia al marchesato. I due fratelli, pur venendo dalla stessa famiglia e per certi versi dalla stessa educazione, hanno avuto un esito di vita diametralmente opposto: Luigi canonizzato come santo, Rodolfo ucciso. Poi cerco, andando avanti, di mostrare la formazione culturale di Luigi presso le più prestigiose corti di Europa in quel tempo, Firenze, Madrid, Ferrara, dove in Luigi cresce anche un'allergia verso un mondo effimero e non autentico delle corti. E lì si inserisce la sua ricerca vocazionale, l'intuizione di essere missionario nelle Indie come gesuita, e la sua consacrazione a 10 anni davanti all'immagine dell'Annunziata di Firenze, per essere anche lui totalmente di Dio. Lì si inserisce poi il conflitto con il padre, che resiste alla sua decisione, e questo è anche un tema interessante per l'oggi, tra l'aspirazione dei genitori che hanno progetti sui figli e la libertà invece di un figlio di costruirsi il suo progetto di vita. E poi, dopo la rinuncia al marchesato, Luigi si reca a Roma, inizia il suo noviziato presso i gesuiti e in quegli anni riscopre l'importanza della comunità. Da ragazzino la sua spiritualità era un po' un fai da te, caratterizzato da molte rinunce, penitenze, per un ideale di perfezione diremmo molto individualistico, e poi scopre invece che l'essenziale è essere sulla nave della Chiesa, come dice lui, no? Dove ci sono quelli che remano di buona lena e altri che sono più fiacchi, però tutti si arriva nel porto di Dio. E infine l'atto del compimento della sua esperienza cristiana, che è il soccorso prestato il 3 marzo del 1691 all'appestato che ha incrociato scendendo dal Campidoglio e tornando verso il convento. Roma da ormai parecchi mesi era tormentata dalla peste con migliaia di morti, e lui trova questo appestato abbandonato, e in un atto di lucida follia, che diventa però anche l'espressione massima della sua carità, soccorre Cristo in questo povero, diventa il buon samaritano di questo povero. Anche lui contrae la peste, vive ancora 4 mesi in cui continua a ripetere: me ne vado con gioia, me ne vado con gioia, fino all'ultima lettera, veramente commovente, alla madre, in cui dice: non piangere come morto chi ha da vivere per sempre e felicemente dinanzi a Dio.
2: Una lettera che è particolarmente famosa come scritto nei riguardi di San Luigi. Vorrei fare presente ai nostri ascoltatori che proprio domenica scorsa, 21 giugno, il giorno della festa di San Luigi, abbiamo trattato dello stesso tema, la figura di San Luigi, nella rubrica Santi della Porta Accanto, una rubrica che è finalizzata proprio a valorizzare i santi dei territori, e abbiamo scelto di dedicare alla figura proprio di San Luigi una puntata intera. Quindi, accanto alla presentazione di questo libro che ci aiuta ulteriormente ad approfondire la figura del santo, sapete che potete andare nei nostri archivi per trovare il podcast Santi della Porta Accanto, 21 giugno 2026. La lascio parlare ancora, Eccellenza, per aiutarci a entrare ancora di più nel messaggio di questo testo, ma soprattutto attraverso questo testo entrare nella figura, nella spiritualità di San Luigi e cogliere la sua attualità. Ne ha fatto cenno prima riguardo l'attualità per i giovani, un'attualità che talvolta è stata messa in secondo piano, ma che in realtà offre tante occasioni e provocazioni salutari anche per i giovani di oggi.
3: Sì, questo testo su San Luigi per me è stato un po' il pretesto per poter riflettere coi giovani, per i giovani, ma anche con i loro genitori e educatori su alcuni temi attuali che anche ci preoccupano, ma ci preoccupano perché dobbiamo occuparci di più dell'educazione dei giovani. Io penso che non sia una forzatura fare questo abbinamento tra Luigi e i giovani di oggi, perché ne ho scoperto diversi punti di contatto. Il primo, ho già accennato al tema educativo relativo al rapporto con i genitori, spesso un rapporto conflittuale, quello tra genitori e figli, e in questo Luigi, che venne chiamato anche il secondo Francesco, condivide col santo di Assisi i problemi nel rapporto col padre terreno. Entrambi non vengono meno al rispetto e al riconoscimento dell'autorità del loro padre biologico, tuttavia prevale in loro l'obbedienza per il Padre Celeste. E credo che questo, anche nel libro ho cercato di mostrarlo, come i genitori devono negoziare tra vicinanza e distanza, presenza e assenza nei confronti dei figli, per poterli davvero educare a una dipendenza che diventa piano piano un'autonomia. Attuale è anche il messaggio vocazionale, credo, di Luigi, no? Noi viviamo in una cultura molto performante, che potremmo dire suona così verso i ragazzi, no? Sei ciò che diventi, perciò datti da fare, diventa qualcuno. San Luigi invece, come un po' tutti i santi, dice: diventa ciò che sei. Diventa ciò che è già scritto nel DNA spirituale della tua vita, in quella che appunto in termini cristiani chiamiamo la vocazione, che è una ispirazione di Dio per il meglio, per il maggior frutto della nostra vita, per la felicità della nostra vita, in un progetto che si scrive però a più mani, quelle dell'uomo e quelle di Dio.
2: A tale riguardo mi viene in mente, Eccellenza, ascoltando le sue parole, il messaggio che il Santo Padre ha scritto per la giornata mondiale per le vocazioni che abbiamo da poco celebrato, attorno a quei tre verbi: fermatevi, ascoltate e affidatevi. Fermatevi, non correte continuamente, ascoltate il vostro cuore dove Dio vi parla e affidatevi alla Chiesa, affidatevi a qualcuno, fidatevi insomma di questo Dio. Tre verbi che troviamo riflessi proprio nelle sue parole e attraverso le sue parole nella figura di San Luigi per scoprire la propria vocazione.
3: Sicuramente questo ultimo verbo, fidarsi, era un caposaldo della spiritualità di Luigi. Ricordo ad esempio due espressioni sue: il Dio che ti chiama ti ama, e l'altra: tutto quello che Dio fa è ben fatto. Per cui fiducia in Dio, nella sua ispirazione, nella sua proposta di vita. Poi penso che quegli altri verbi, fermatevi, ascoltatevi, sono incrociati a quella che in Luigi è stata forse l'esperienza più prolungata della sua vita, la formazione. Di fatto Luigi ha sempre studiato ed è sempre stato in contesti per la costruzione della sua personalità. I genitori suoi, come quelli di oggi, vogliono il meglio per i loro figli. Oggi è l'Erasmus all'estero, oppure studi in sedi universitarie prestigiose, e così è stato anche per Luigi, prima a Firenze, dove appunto ha imparato le lingue, il toscano, il latino, il greco, il francese, lo spagnolo, davvero tutt'altro che un paggio rinascimentale un po', come dire, evanescente. Lui aveva una formazione culturale robusta. A Madrid ha frequentato l'università di Alcalá de Henares, si è incuriosito delle scienze, della fisica, della matematica, della logica. Ma quello che forse ho trovato più interessante per i giovani di oggi è il fatto che lui si esercitava in particolare nella concentrazione attraverso lo studio, perché voleva arrivare a pregare senza distrarsi, perciò ha molto coltivato la attenzione, e penso che questo è molto attuale per i giovani che in un ambiente digitale, mainstream, sono sottoposti alla velocità, alla quantità smisurata di input, di messaggi. C'è il rischio di diventare superficiali, di non essere mai nell'istante presente con la testa, con l'animo, no? Perciò è importante recuperare queste pratiche, direi, immersive e lente dell'apprendimento e dell'attenzione, la lettura, delle esperienze estetiche, degli esercizi di meditazione che permettano davvero non affittare la propria intelligenza e la propria interiorità. Oggi credo che c'è il rischio, anche con tutti i ritrovati dell'intelligenza artificiale, di arrivare a un'epoca del non sapere. E allora ho cercato di dedicare diverse pagine a questa attualità di Luigi come attento nello strutturare la sua interiorità, la sua intelligenza, la cura dei sentimenti, eccetera. E qui c'è anche il ruolo educativo degli adulti. Un altro aspetto che mi parrebbe importante riguarda la formazione dei sentimenti, delle emozioni. Il nostro Luigi è stato sempre un po' dipinto come il santo del giglio in mano, il santo della castità, e credo che un capitolo interessante di questo libretto sia quello che ho intitolato Un giglio che profuma di attualità. Perché penso appunto che sia importante aiutare i giovani a cogliere il potenziale di bellezza, di espressività, di spiritualità che è iscritto nella sessualità umana e anche perciò nella sua vocazione all'amore sponsale. Penso che i giovani abbiano una intuizione della promessa di felicità che c'è in una vita affettiva, di coppia, che chiede però a loro di diventare degni di questo linguaggio dei corpi. È un linguaggio intenso, delicato, che non va sprecato in brevi e fugaci sensazioni che non corrispondono a tutta quella carica di significato, di benedizione, di responsabilità che la sessualità implica. Da qui allora il recupero in quel capitoletto di alcune parole che credo siano necessarie per il mondo giovanile. Deve rifamiliarizzarsi a queste parole come castità, che vuol dire rispetto della sacralità del corpo, dei tempi di maturazione anche una capacità affettiva di dono, pudore, intimità, purezza, integrità di pensieri, di sensi, di sentimenti, è parte dell'attualità del messaggio di San Luigi.
2: E i vari capitoletti si vanno a intrecciare l'uno con l'altro, nello stesso tempo vanno a comporre il mosaico di questo profilo, di questo santo così lontano ma nello stesso tempo così vicino a noi, a dimostrazione anche che la santità è sempre giovane, come si suol dire, perché va a cogliere proprio l'essenza di alcune espressioni e dimensioni della vita, e sono quelle dimensioni eterne che caratterizzano tutti e contraddistinguono tutti. E quindi, al di là dei tempi, i santi sotto questo profilo ci presentano l'attualità di una vita riuscita, di una vita bella. In fondo il Papa, come accennavo prima nel suo messaggio per la giornata mondiale delle vocazioni, metteva proprio in evidenza: siamo invitati a seguire il Gesù buon pastore, ma il Gesù bello, sottolinea il Papa, per capire che la bellezza di Gesù attira, perché promette una vita bella, felice. E credo che San Luigi rientri dentro questa categoria. Ha seguito la bellezza di Gesù e si è fatto lui stesso bello, tanto da affascinare ancora noi oggi.
3: Sicuramente l'incontro con Cristo è stato determinante per questo ragazzino, che aveva delle alternative. in quanto aveva già segnata una carriera e perciò una posizione di prestigio, di potere, ma fin da piccolissimo lui ha manifestato l'interesse per qualche cosa di diverso e di alternativo. Questo vuol dire anche avere il coraggio di essere sovversivi. Luigi è stato anche chiamato il santo ribelle proprio perché non voleva tanto contestare e contrastare la cultura del padre, ma far valere l'alternativa che lui aveva intravisto nel Vangelo, che è stato il suo tesoro nascosto. Lui muore proprio con l'ultima parola sulle labbra, che è Gesù, sigillo di tutta la sua vita, che ha condiviso con il Signore dentro la imitazione, la sequela, che lo ha portato, come dicevo prima, a quel vertice di identificazione con Cristo, che è il soccorso dell'appestato, che per Luigi era il volto di Cristo che in quel momento gli chiedeva l'aiuto. Ecco, sulla parola che lei prima ha utilizzato, cioè la bellezza eterna della vita dei santi, vorrei recuperare questo aspetto della morte, perché credo che uno degli altri aspetti che i giovani chiederebbero a noi adulti cristiani di condividere di più con loro è quello della morte e del morire. Noi viviamo in una cultura in cui il morire è diventato un tabù, si muore male, si muore da soli, si muore clandestinamente, si muore senza nessun accompagnamento e preparazione, soprattutto manca un orizzonte. E invece nell'esperienza di San Luigi è molto forte questo essere vissuto per lui sempre al confine con l'eterno. Quell'aneddoto molto conosciuto di quando i compagni di gioco chiedono a Luigi: certo, tu fai il santerello, ma adesso se tu sapessi che fra un'ora devi morire, cosa faresti? Immaginavano forse una risposta

0: Umadio, e 8 giorni prima della morte lui prevede che ormai si avvicina il compimento e dice sapete la buona notizia che di qui a 8 giorni sarò nei cari e dolci abbracciamenti del Padre Celeste. Ecco, coi giovani credo che questo è un argomento fondamentale da poter condividere ad alta voce, in modo tale che anche le paure, le angosce, tutto ciò che potrebbe comportare parlare del limite, del finire, del morire, possa essere trasformato proprio alla luce dell'esperienza della fede. Con i giovani spesso dico: non decidiamo la durata dei nostri giorni, ma possiamo decidere dell'intensità della nostra vita, che cosa farne, come riempirla, come davvero investire al meglio per poter realizzare una vita di felicità insieme al Signore.
1: Io la ringrazio, Eccellenza, perché il tempo ormai stringe. Abbiamo presentato il libro Luigi Gonzaga, un santo giovane, edito dalla Cittadella e dal Centro Ambrosiano, di Sua Eccellenza Marco Busca, vescovo di Mantova, la città di San Luigi Gonzaga. E come ho detto anche prima, coloro che desiderano approfondire non solo la figura di San Luigi, ma anche conoscere alcune proposte pastorali, opportunità che sono presenti presso il santuario che custodisce la memoria di San Luigi in Mantova, possono ascoltare la puntata di domenica scorsa, Santi della Porta Accanto, 21 giugno, il giorno proprio della festa di San Luigi, dove abbiamo sviluppato un profilo ulteriore proprio sulla figura del santo. Grazie di cuore, Eccellenza. Auguro lei un buon cammino e preghi per tutti i giovani anche di Radio Vaticana davanti a San Luigi.
0: Grazie dell'ascolto. Grazie dell'ascolto e porterò tutti a San Luigi.
1: Grazie infinite, Eccellenza, grazie. E cari radioascoltatori, concludiamo questa puntata di Dritti al Cuore, soprattutto in questa seconda parte dedicata alla figura di San Luigi Gonzaga. Arrivederci alla prossima puntata.

0: Sono le 4, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio e andiamo a...
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. In Venezuela sale ad almeno 164 morti e quasi 1000 feriti il bilancio provvisorio del devastante sisma che ha colpito durante la notte il paese. Oltre 10.000 dispersi, secondo quanto emerge da un sito web creato per rintracciare le persone scomparse.
3: 7.2, 7.5 l'intensità delle due scosse che alle 18

0: Attori locali, la nostra mezzanotte, a distanza di poche decine di secondi, hanno devastato un'ampia area del Venezuela per centinaia di chilometri intorno a Caracas. Agli occhi dei soccorritori è apparsa immediatamente tutta la gravità della situazione. Palazzi sbriciolati, gente disperata alla ricerca di familiari che in un pomeriggio qualunque hanno perso tutto. La presidente Rodriguez ha rivolto alla nazione l'appello all'unità, alla cooperazione. Stiamo dichiarando lo stato di emergenza, ha detto in diretta a reti unificate, come previsto dalla nostra Costituzione. Voglio ringraziare tutti i governi del mondo che subito dopo il verificarsi di questi terremoti ci hanno contattati per offrire solidarietà e sostegno. Impossibile azzardare primi bilanci in termini di vittime e di danni. Quanti vengono ritenuti dispersi potrebbero aver trovato scampo altrove, ma potrebbero non essere in grado di comunicarlo. Si scava anche a mani nude in attesa che arrivino uomini e mezzi dagli altri paesi. Al momento non risulterebbero vittime nella comunità italiana, tra le più popolose all'estero. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Prosegue l'offensiva dell'Ucraina in territorio russo. Due raffinerie a 1500 km dal confine, una nella regione di Krasnodar, sono state colpite. Ad annunciarlo il presidente Zelensky oggi al via in Polonia la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. La presidente von der Leyen annuncia che oggi sarà stanziato il primo prestito da 3,2 miliardi. E la Francia ha fermato una petroliera della Russia al largo delle coste della Sicilia all'inizio di questa settimana. Lo ha annunciato il presidente francese Macron. La petroliera era collegata alla cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Standing ovation bipartisan alla Camera per il presidente della Repubblica Mattarella, che ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Unici a disertare la cerimonia i deputati di Futuro Nazionale. Il capo dello Stato ha reso omaggio alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. L'ondata di calore anomalo che da una settimana sta colpendo il nostro paese e gran parte dell'Europa nei prossimi giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori in Italia. A Palermo, aule roventi, al tribunale, a causa di un guasto ai condizionatori, il presidente ha sospeso le sedute fino al 29 giugno. Sabato 18, bollini rossi, l'emergenza anche in Francia, dove è morto un bimbo perché è lasciato solo in auto. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Le catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
4: Avete coinvolto in un momento particolare, che è un momento di gratitudine. Sapete, la gratitudine nasce solo e soltanto se uno si accorge del bene. Se uno non si accorge del bene, non prova gratitudine. Cioè, non si può essere grati in astratto. Si è grati quando ci si accorge che c'è stato del bene nella propria vita. Ma il bene, a differenza del male, non fa rumore. Il male sì, attira subito la nostra attenzione. Il bene no. Per questo è proprio un'operazione della vita spirituale, questa attenzione ad accorgerci del bene silenzioso che attraversa la nostra vita. Voglio portarvi un'immagine biblica per farvi capire che quello che noi stiamo facendo in realtà si sposa bene con quello che noi abbiamo imparato, respirato nei racconti biblici. Ogni tanto il popolo di Israele perdeva l'orientamento della sua strada, della sua vita, della sua vocazione. E soprattutto in quel passaggio delicatissimo che poi rappresenta una vita intera, cioè il cammino che va dall'Egitto alla terra promessa, quindi i 40 anni nel deserto. Quei 40 anni che sono tutti costellati di precarietà, sono costellati di crisi, di lotte, a volte di lentezze, di conversioni. Tutte le volte che smarriscono la strada, Dio fa fare loro un'operazione che è un'operazione di memoria. Chi vi ha fatti uscire dall'Egitto? Chi vi ha fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso? Quando avevate sete, chi vi ha dato da bere dalla roccia? Quando desideravate il pane, chi vi ha dato la manna nel deserto? quando vi è venuto il desiderio della carne, chi vi ha regalato le tortore. Vedete, sono tutte memorie di un bene. Perché Dio fa questo? Uno potrebbe dire, sembra che sta rinfacciando i prodigi e le grazie che ha fatto a questo popolo. No, in realtà vuole che loro diventino consapevoli del fatto che in qualsiasi circostanza della vita loro hanno vissuto, sono stati sempre aiutati. Dio si è inventato un modo per stare loro vicino, ha trovato in maniera creativa una modalità per rimanere accanto a quel popolo. Ora, vedete, questo non è solo vero per il popolo di Israele, è vero per le nostre suore nel loro 150esimo anniversario, ma è vero nella nostra vita. Se noi guardiamo la nostra esistenza, ci accorgiamo che in maniera creativa Dio ha trovato sempre un modo di aiutarci, a volte attraverso qualcuno, a volte attraverso qualcosa, a volte attraverso una forza interiore. Insomma, tanti silenziosi miracoli di bene che quando tu te ne accorgi non dici più per caso, ma dici per grazia. Ecco, quando uno vede quella grazia, quando uno si ricorda di quel bene, il cuore gli si riempie di beatitudine e di gratitudine, prova davvero un'intima gioia. Allora, quello che noi cercheremo di fare è semplicemente declinare questa gratitudine, no? E fare in modo che non ci sfugga tra le mani, così come quando prendiamo in mano una manciata di sabbia, ci scivola dalle dita quella sabbia. Bene, noi non vogliamo sprecare questa storia, non vogliamo sprecare quello che è accaduto nel passato, ma vorremmo tanto trattenere qualcosa in questo presente. Che cosa ci aiuterà in questa riflessione? Beh, certamente io non ho altro da annunciarvi se non la parola di Dio, e quindi quello che secondo me il Vangelo potrebbe dirci per cercare di dire una parola significativa rispetto a un titolo che vedrete è un titolo provocatorio che non ho dato io, ma ho ricevuto anche io come una vocazione: lasciarsi incontrare da Cristo. Ecco, che cosa significa questo usando quello che ci insegna il Vangelo, ma soprattutto usando quello che ci insegna una pagina del Vangelo che è stato appunto Sant'Agostino Roscelli. Perché i santi in fondo sono un modo di continuare a leggere il Vangelo, sono un modo attraverso cui Dio continua ad annunciarci una buona notizia. E lo fa attraverso delle pagine inedite di uomini e di donne che attraverso le loro scelte, attraverso i loro sogni, attraverso a volte le loro sofferenze, le loro peripezie, ci dicono che c'è ancora una buona notizia per ciascuno di noi. E vedete, la buona notizia dei santi non è mai un foglio, non è mai un discorso, è sempre carità concreta, cioè è qualcosa che la gente può toccare come una concretezza estrema, come qualcosa che è molto più convincente di quattro parole. Ma vorrei proprio partire da questa considerazione. Che differenza c'è tra cercare Cristo e lasciarsi incontrare da Cristo? Io penso che in queste due frasi, che apparentemente si assomigliano, cercare Cristo, uno dice, beh, se uno cerca Cristo è una cosa buonissima. Sì, fino a un certo punto. Secondo me queste possono essere le derive di un certo cristianesimo che noi stiamo vedendo intorno a noi in questi ultimi anni. Cioè la libera iniziativa di uomini e donne che, armati dei propri propositi e delle proprie tecniche, pensano che la fede corrisponda a una strada, a un percorso, a un certo modo di pregare, a un certo modo di vivere la vita, e se tu stai a quelle regole la torta esce buona, cioè se applichi quella ricetta la torta esce in maniera significativa. Quindi cercare Cristo sembra un po' fabbricarlo, darci a noi la possibilità di avere il protagonismo in questa storia. Invece il Vangelo ci dà una lezione immensa di umiltà. Ci dice che prima del nostro gesto di cercare Cristo c'è un'altra cosa, è Lui che sta cercando noi. E forse l'atto spirituale più grande che noi facciamo è quello non di prendere delle iniziative per dire se io faccio in questo modo è sicuro che trovo Cristo, ma cominciare a renderci conto che Lui ci sta cercando e noi al massimo dobbiamo lasciarci trovare da Lui. Ora, questo discorso che sembra astratto, io lo vorrei calare invece concretamente in alcune storie che vi accorgerete essere delle storie particolarmente utili, particolarmente significative per ciascuno di noi. Se vi leggete il Vangelo di Luca, che è un Vangelo molto bello, voi sapete che le pagine di Luca tratteggiano il volto di Cristo, la sua personalità, la sua storia, attraverso tre grandi caratteristiche. La prima è che quando tu leggi quel Vangelo ti accorgi che il Vangelo non è un Vangelo da seduti, è un Vangelo in cammino, cioè una sorta di percorso, di viaggio. Un viaggio che credo dal capitolo 9 in poi diventa chiaramente un viaggio orientato, cioè Gesù sta andando a Gerusalemme. Ora, immaginate una storia e questa storia è tutta costruita su un viaggio, Gesù che cammina verso Gerusalemme. Tutti gli episodi del Vangelo di Luca sono costruiti attorno a questa strada, attorno a questo viaggio. Ma tutti noi sappiamo che quando Gesù arriverà a Gerusalemme, lì succederà il cuore di tutta la storia, la sua passione, morte e resurrezione. Quindi è un viaggio che ha come scopo quello di realizzare fino in fondo la sua missione. Prima di arrivare a Gerusalemme succedono tanti miracoli, tanti insegnamenti, tante storie, ma proprio sul limitare, cioè sulla fine di questo viaggio, l'ultimo paese, l'ultima città che Gesù visita prima di cominciare la sua passione, morte e resurrezione, accade nella città di Gerico. Gerico non è una città sconosciuta, è già conosciuta nell'Antico Testamento, ma a Gerico succede l'incontro, il famosissimo incontro di Gesù con il capo dei pubblicani di quella città, che si chiama Zaccheo. Molto probabilmente, vedete, la predicazione di Gesù e i suoi miracoli hanno creato una fama che, quando si sa che Gesù sta per entrare in un villaggio, si creano folle di persone nel tentare di ascoltarlo e di vederlo. Quindi molto probabilmente anche Zaccheo sente questo fermento della città e, incuriosito, attenzione, sto usando una parola che è la parola curiosità, spinto dalla curiosità, quindi non da conversione, non da voglio cambiare vita, non da mi piacerebbe imparare a pregare, non vorrei incontrare Dio dentro la mia esistenza, pura e banalissima curiosità, Zaccheo esce quella mattina nel tentativo anche lui di vedere questo personaggio famoso che sta attraversando la città. Ora, la storia, come la racconta Luca, ha anche qualcosa di buffo, perché ci dice che Zaccheo non era molto alto di statura e la gente che è sul ciglio della strada non lo favorisce nel riuscire a vedere Gesù. Allora lui, che è veramente un furbo e come tutti i furbi, trova furbescamente una soluzione a questo suo limite. Si arrampica su un albero, su un sicomoro, e arrampicandosi su questo sicomoro ha una visuale perfetta della strada. Di lì passerà Gesù e lui vedrà soddisfatta la sua curiosità. Voi sapete che Gesù passa per quella strada e, arrivando nei pressi di quell'albero, di quel sicomoro dove Zaccheo è arrampicato, Gesù si ferma, lo guarda negli occhi, lo chiama per nome e gli intima qualcosa. Zaccheo, scendi subito, perché oggi voglio fermarmi a casa tua. Beh, tutti conosciamo la storia. Zaccheo scende da quell'albero, prepara un pranzo per Gesù. Contemporaneamente, il gesto di entrare in casa di un pubblico peccatore, anzi del capo di tutti i peccatori di quella città, fa perdere a Gesù ogni tipo di credibilità. Sono a tavola, stanno mangiando, ma Zaccheo sente che la gente parla male di Gesù a causa sua. Attraverso questa voce della coscienza che gli si muove dentro, a un certo punto prende desiderio di mettersi in piedi e di dire una cosa ad alta voce, di ammettere di essere un ladro. Dice: io ho rubato. E se ho rubato restituisco 4 volte tanto a tutte le persone a cui ho rubato, e dei soldi che mi rimangono la metà la voglio dare ai poveri. Solo in quel momento Gesù interviene e dice: oggi la salvezza entrata in questa casa? Non era anch'egli un figlio di Abramo? Non aveva bisogno anche questa persona di avere salvezza? Perché vi sto raccontando questa storia? Perché in realtà, vedete, Zaccheo non ha programmato di incontrare Gesù, eppure è successo, apparentemente attraverso quel caso che si chiama curiosità. Ora, se noi osserviamo questa cosa, qual è la lezione che impariamo? Innanzitutto, vedete, è come se noi dovessimo restituire l'iniziativa a Dio e dire che il Signore agisce dentro la nostra vita. Noi non sappiamo in che modo e non sappiamo in quale momento preciso entra dentro la nostra vita. E magari noi non siamo animati già da grandi intenzioni, non siamo animati da grandi entusiasmi, da grandi desideri. Forse vogliamo semplicemente così, in maniera curiosa, approfondire, leggere. Forse persino in mezzo a voi qualcuno si è affacciato per curiosità. Dice, ma andiamo a sentire qualcosa. Ma voi non sapete che cosa il Signore può fare dentro la vita di una persona agganciandosi a una cosa così semplice come la nostra curiosità umana. In pratica Zaccheo si è ritrovata la vita cambiata perché il Signore, usando della sua curiosità, è entrato dentro la sua vita e l'ha stravolta. Qual è la partecipazione di Zaccheo a tutta questa storia? Cioè, se l'iniziativa l'ha presa Gesù, qual è il corrispondente di Zaccheo? Beh, fondamentalmente due cose. La prima, poteva dire: vuoi fermarti a casa mia? No, vai a un ristorante. E invece lui lo accoglie, cioè si lascia agganciare da Gesù, si lascia trovare da lui, asseconda quello che Gesù sta facendo dentro la sua vita. Seconda cosa, voi se vi andate a leggere il testo di Luca vi accorgerete che Gesù non gli domanda niente, non gli domanda di restituire alla gente che ha rubato, non gli domanda di dare la sua roba ai poveri, lui lo decide. E quindi la libertà di una persona quando incontra veramente Gesù è fatta di due cose, l'accoglienza e la decisione. Se tu non accogli, sprechi il passaggio di Gesù dentro la tua vita. Se invece lo accogli e non prendi decisioni, sprechi ancora una volta il passaggio di Gesù dentro la tua vita. Quindi, accogliere e decidere è l'unica maniera che noi abbiamo di poter corrispondere all'iniziativa libera di Dio dentro la nostra vita. Ecco, primo quadro. Il secondo quadro ce lo racconta l'Evangelista Giovanni, siamo al capitolo 4, e anche qui tutto sembra disegnato dal caso. Gesù si trova in una zona di Samaritani, si ferma a un famoso pozzo, è mezzogiorno, è assetato, i discepoli lo lasciano perché vanno a comprare qualcosa da mangiare, lui è seduto a questo pozzo, nell'ora più calda del giorno arriva una donna samaritana. Ora, questa donna samaritana, dopo la conosceremo perché Gesù la porterà a confessarsi, no? A dire chi è veramente, non dovrebbe trovarsi lì a mezzogiorno. Voi sapete che le donne all'epoca andavano a prendere l'acqua al pozzo o la mattina presto o la sera. Perché? Perché l'operazione di caricarsi l'acqua è un'operazione pesante che non si fa con il sole, si fa quando il sole è basso, non quando il sole è alto. Se quella donna va lì a mezzogiorno, secondo voi perché ci va a mezzogiorno? Perché non vuole incontrare nessuno. E quindi questa donna che non vuole incontrare nessuno, gli capita che a mezzogiorno invece incontra uno sconosciuto assetato che quando la vede, pur vedendo che lei è samaritana e c'è astio tra di loro, si sente dire: dammi da bere. Gesù comincia a parlare a questa donna, non si capiscono subito, a un certo punto la invita ad aprirsi, a raccontare la sua vita e cominciamo a scoprire che questa donna viene da tante storie relazionali fallite. Ha amato e poi è finita quell'amore, una, due, tre, quattro, cinque volte, cinque mariti ha avuto questa donna. Gesù non le sta raccontando questi fallimenti per giudicarla, E molto probabilmente è a causa di questa sua situazione relazionale che non si senta a suo agio con le altre persone del suo villaggio. È una persona ferita che ha accumulato tante storie ed esperienze terribili e tristi nella sua esistenza, non sta cercando Dio, sta cercando di rimanere da sola, eppure a un certo punto Dio entra dentro la sua vita. Allora capite che è come se il Vangelo ci stesse dicendo: Dio entra nella vita di una persona a volte attraverso la finestra della curiosità. In questo caso, a volte entra attraverso la finestra dei nostri fallimenti. Quando tu pensi di non avere più nessuna speranza, quando tu ormai ti sei accontentato, quando tu, come noi diciamo in Italia, no? Tiri a campare. Questa donna sta tirando a campare e si ritrova a dialogare con Gesù. È bellissimo sapere che il Signore ci viene a cercare anche quando noi siamo convinti di essere dei falliti, anche quando noi pensiamo che non c'è più nessuna speranza dentro la nostra vita. La domanda è: siamo disposti a lasciarci trovare da Cristo anche quando la nostra vita è un cumulo di fallimenti? Tutte le volte che noi diciamo è ormai, dopo tutto quello che ho fatto ormai, che possiamo fare? Quando la rassegnazione si affaccia così nella nostra esistenza, capite che noi possiamo chiudere il passaggio di Gesù? E invece questa donna accoglie Gesù perché comincia a parlare con Lui, comincia a interrogarsi e a interrogare, entra in un dialogo con Gesù che non è fatto semplicemente di complimenti, ma è fatto di grandi interrogativi. A un certo punto questa donna arriva persino a dire: ma dove dobbiamo pregare dunque? Qui, su questo monte o a Gerusalemme? E Gesù le dà una lezione immensa. Dice: non è più importante il luogo dove tu vai a pregare. La cosa più importante è aver capito che il vero tempio sei tu. Sei tu il vero tempio. È bello sapere che proprio in quel momento questa donna trova il coraggio di fare una cosa straordinaria. Lei, che aveva evitato tutti gli altri abitanti del villaggio, abbandona la propria brocca davanti a Gesù, cioè il motivo per cui era andata al pozzo, lo lascia davanti a Gesù, va nel villaggio e comincia a raccontare a tutte le persone: oh, venite, perché ho trovato uno che è un profeta, uno che mi ha raccontato tutta la mia vita. Quella donna ha cominciato a evangelizzare senza rendersene conto. Ora, vi rendete conto che cosa è successo? Vi fidereste di una persona che è semplicemente la somma di tutti i suoi fallimenti? Vi fidereste di una persona che ha accumulato nella vita solo esperienze negative? Bene, Dio usa quelle persone come evangelizzatori, come persone credibili che possono portare una folla a Lui. Tutto il villaggio, a causa di quella donna, andrà da Gesù e ascolterà Gesù e incontrerà Gesù. C'è un momento della nostra vita in cui, la stessa cosa che vive Don Agostino, ci sono persone con cui tu dici: non c'è niente da fare con queste persone, perché magari sono emarginati, perché magari sono messi fuori dalla società, perché sono etichettate dalla società. È una donna poco di buono, è figlio o figlia di nessuno, è un condannato a morte. Che speranza vuoi metterci in un condannato a morte? Da lì a pochi giorni morirà. E invece no, perché Dio può entrare nella vita di una persona anche quando tutto sembra perduto, anche quando tutto sembra finito, e può trasformare quelle persone in veri e propri evangelizzatori. È vero sì o no che noi dopo 2000 anni continuiamo ad avere ammirazione per quel ladrone che sulla croce accanto a Gesù gli ruba il paradiso in 2 minuti. Tutti abbiamo ammirazione per un uomo che là sopra, invece di imprecare contro Cristo, formula la preghiera più bella che esista in tutto il Vangelo: ricordati di me. Ecco, lasciarsi trovare da Cristo significa rendersi conto che a volte il Signore ci raggiunge per le storie sbagliate della nostra vita. Nessuno può impedire a Gesù di arrivare nella nostra vita, può passare anche attraverso le esperienze più negative, se noi ci lasciamo trovare da Lui e se noi siamo disposti a cominciare un cammino a partire proprio da questo incontro che Lui fa in un momento in cui noi pensiamo di non essere in grado di costruire niente con nessuno. Penso a Sant'Agostino quando si trovava probabilmente a confessare dei condannati a morte, a raccogliere le confidenze di una persona che da lì a poco sarebbe morta. Portare speranza a qualcuno e dire che anche se tutto stava finendo, e stava finendo in una maniera violenta, non tutto era perduto. E che aprendo il cuore in quel momento tutto poteva cambiare, tutta la vita poteva trovare di nuovo un senso, un significato, per un gesto di apertura. Lasciati trovare da Cristo, anche quando tu sei un disperato, anche quando tu sei una disperata. Terza scena, abbiamo detto la curiosità e le esperienze negative. Vedete, sono in sostituzione. Dove trovo Gesù? Vado a fare un corso di esercizi spirituali. Bene, l'hai deciso tu. Dove trovo Gesù? Partecipo all'attività della parrocchia. Bene, è una tua iniziativa. Ora proviamo a vedere Gesù che cosa fa. Ti dà appuntamento usando la tua curiosità, ti dà appuntamento usando le tue esperienze fallimentari. Terza scena, questa volta sono due giovani che dopo gli eventi della passione e morte di Cristo se ne stanno tornando a casa delusi. Sono i discepoli di Emmaus. Perché questa è una storia interessante? Vedete, queste persone si ritrovano con una storia che non capiscono. Attenzione, hanno una storia, ma non la capiscono. Tant'è vero che quando Gesù risorto arriva, e loro ovviamente non lo riconoscono, e gli dicono: di che cosa state parlando? Si innervosiscono. Dice: come, di che cosa stiamo parlando? Tutti lo sanno qui che cosa è successo in questi giorni. E che cosa fanno? Gli raccontano a Gesù quella storia, ma gliela raccontano come una cronaca, la cronaca dei fatti che sono accaduti, ma non riescono a vedere il filo rosso che attraversa tutti quei fatti. Guardate che potremmo essere tutti noi, eh? Io posso raccontarvi la storia della mia vita dicendo: quando ero piccolo mi è successo questa cosa, quando ero all'asilo dalle suore mi ricordo questo, quando andavo alle scuole elementari ho avuto questa esperienza, e poi alle scuole medie, e poi ho avuto quell'amichetto, quell'amichetta, e poi ho studiato, e poi ho sofferto, poi ho perduto qualcuno. Insomma, noi possiamo raccontare la nostra vita come una cronaca. La domanda è: tu l'hai capito il senso però della tua vita? No. Quando una persona sa raccontare i fatti della propria vita senza capirli, è un disperato. Chi è Gesù? È uno che a un certo punto ti dà la luce di rileggere tutta la tua vita, dandogli finalmente un significato. Allora, fino a prima di quell'incontro, tu potevi semplicemente raccontare i fatti, ma quando Gesù arriva dentro la tua vita, tu cominci a capire il significato di quei fatti. Ho una malattia? Bene, posso raccontarti tutti i sintomi della malattia. Ma che significato ha quella malattia? O me lo spiega qualcuno, o io posso soltanto dirti i sintomi della mia malattia. Però vedete, io posso trovarmi davanti a delle persone che ormai sono talmente tanto allenati a raccontarmi i sintomi della propria malattia che non hanno nessuna voglia che qualcuno gli annunci il senso di quella malattia. Perché a volte è più comodo essere delle vittime. E per tutta la vita mi sono lamentato. E mo dopo 50 anni tu mi insegni che non mi devo lamentare più. No. Sono diventato bravissimo. So raccontarla bene questa storia. Quando io racconto questa storia, qualche lacrima la strappo pure a qualcuno. Ora tu, se mi dai un senso, perdo tutta la mia importanza, mi sono costruito un personaggio sul mio vittimismo. Gesù si accosta alla tua storia che non capisci e ti aiuta a ridare un senso. Tu ti lasci trovare da Lui nella tua storia e accetti che Lui possa dare un senso a tutta la tua vita. Riesci a rileggere tutto in maniera diversa. Sapete come vi accorgete se una persona ha fatto spazio sì o no a questo? Se non ha fatto spazio, quella persona è sempre arrabbiata. Sempre. Arrabbiata con se stessa, con gli altri, con la vita, con la storia, con l'amministrazione comunale, con il parroco, con le suore che non sono più quelle di una volta, con il clima che ormai non si capisce più come dobbiamo vestirci, con i vicini di casa e con... è arrabbiato. Ma quando una persona viene riconciliata perché qualcuno gli ha spiegato il senso, tutto assume uno sguardo completamente nuovo, diverso. Allora, vedete, Gesù ti viene a cercare nella storia che non capisci, per spiegartela quella storia, per dare un senso a quella storia. Non ti sta dicendo non è vero quel dolore, ma ti sta dicendo quel dolore assume un senso se te lo lasci raccontare da me. Noi siamo disposti a lasciarci trovare da lui in una storia che non capiamo? Ultima scena che voglio lasciarvi, perché fino adesso abbiamo toccato la curiosità, abbiamo toccato i fallimenti, abbiamo toccato l'insignificanza, la vita di cui non capiamo il significato. Beh, vorrei raccontarvi quest'ultima storia perché è davvero una storia paradigmatica. È la storia della conversione di un uomo che, finché non si è convertito, finché non si è lasciato afferrare da Cristo, questa è proprio una sua espressione, finché non si è lasciato afferrare da Cristo, era convinto di fare il bene e che il suo modo di vivere era il modo di vivere migliore. Sapete come passava la giornata quest'uomo? Pensando di servire Dio, andando a cercare tutti quegli eretici che stavano rovinando la religione, che stavano rovinando il culto, che mettevano in discussione l'interpretazione della legge. Avete capito che sto parlando di Saulo. Ma Saulo, sulla via di Damasco, ha una brutta caduta. E da quella brutta caduta si rimette in piedi che non è più Saulo, ma è Paolo. Provo a tradurla in maniera contemporanea. Mi sono convinto che tutto il bene della vita sia la mia impresa. Allora io mi impegno nella mia impresa e l'allargo la mia impresa, do dal lavoro a tante persone, guadagno soldi e poi mi affermo. Sono tutte cose bellissime, no? La domanda è, ma quella roba lì ti sta rendendo felice? Forse no. Allora io faccio una famiglia e poi succede qualcosa in quella famiglia. Ma vivere in quel modo ti sta rendendo felice, sì o no? Insomma, non sempre quello che tu pensi essere il bene e il modo con cui tu attui quel bene magari è veramente un bene. Allora devi accettare che alcune cadute sono una grazia, perché alcune cadute ti danno l'opportunità di rimetterti in piedi in maniera diversa e di guardare le cose in maniera diversa. Questo è Gesù. A volte Gesù ci viene a cercare attraverso le cadute della vita. Cadute relazionali, cadute lavorative, cadute. Momenti in cui tu eri convinto che stavi vivendo benissimo, come dice Vasco Rossi, vado al massimo. Sì, a sbattere però. Vai al massimo a sbattere. Ma quando cadi e ti rimetti in piedi, impari una lezione immensa che si chiama umiltà. Cioè, vieni ridimensionato e finalmente capisci e vedi le cose che prima non vedevi e ridai di nuovo delle priorità nella tua vita. Perché ho voluto farvi l'elenco di tutte queste cose? Perché un vero credente non ha la presunzione di dire io cerco Cristo e lo trovo. Il vero credente ha la certezza interiore di dire qualunque cosa mi sta succedendo in questa vita, Gesù la potrebbe usare per trovarmi e per cambiarmi la vita. Ma io in questo momento sto vivendo un dolore. Chi te l'ha detto che Gesù non può usare quel dolore per trovarti è per cambiarti la vita. Ma io in questo momento sto vivendo una gioia e ho paura che qualcuno mi tolga quella gioia. Ma chi te l'ha detto che Gesù non può usare di quella gioia per cambiarti la vita? Perché hai paura? Significa che c'è speranza per tutti. E tutti noi abbiamo una speranza perché è Lui che ci cerca. E niente può impedire a questo suo cercarci di arrivare veramente al nostro cuore. Vi avevo promesso che da una parte avrei usato la parola di Dio e dall'altra parte avrei usato quella grande parola di Dio che è la vita di Sant'Agostino Roscelli. Ora, tutti voi siete esperti della vita di Sant'Agostino Roscelli, quindi non ve la ripeterò, ma ho voluto scegliere dalla sua testimonianza alcune cose che secondo me sono veramente significative e sono la vera testimonianza della santità di quest'uomo. Prima cosa, quest'uomo nasce in un ambiente contadino dove c'è una cosa che si chiama la lentezza. Sapete cos'è la lentezza? È seguire il ritmo delle stagioni. E sapere che l'inverno è l'inverno, l'autunno è l'autunno, la primavera è la primavera, l'estate è l'estate. Quindi è un uomo che si lascia plasmare la sua interiorità dalla natura. Va al pascolo, ambiente semplice, non sogna come Francesco d'Assisi di andare a conquistare Gerusalemme. Eppure a un certo punto, a 20 anni, qualcuno intercetta questo giovane che ha un cuore formato a questa capacità di saper avere un ritmo diverso nelle cose e gli dà l'opportunità di poter cominciare quel percorso che è la vita sacerdotale. Ma sembra quasi che non è una sua iniziativa, ma un suo dire di sì a Dio. Non è lui che con le unghie e con i denti vuole diventare sacerdote, ma una serie di casuali eventi e di relazioni che a un certo punto si affacciano dentro la sua vita e lui asseconda tutto questo fino a ritrovarsi dai pascoli al sacerdozio. E poi cosa succede? Che diventando prete si ritrova catapultato a fare il prete in una Genova piena di ingiustizia sociale, piena di poveri. Fa il prete, fa il vicario in una parrocchia, ma le contraddizioni che sono state causate dall'industrializzazione, no? La rivoluzione industriale, ha portato in città una vita diversa. Non è più la lentezza dei campi, ma è la frenesia delle industrie, dove gli orari di lavoro hanno spezzato le famiglie, dove i legami sono franati e c'è tanta solitudine, tanta povertà, tanto abbandono e tanta emarginazione. Che cosa fa Agostino Roscelli? Tiene gli occhi aperti e si rende conto che probabilmente Dio lo sta incontrando e cercando in quella sfida che c'è intorno a lui. È una lezione immensa per ciascuno di noi, eh? Oggi quali sono le nostre sfide? Noi siamo bravissimi a fare la diagnosi di tutto quello che non va nel nostro mondo. E che ne sappiamo se il Signore invece ci sta chiamando attraverso le contraddizioni di questo mondo a farci santi, a fare la nostra parte. E lui cosa fa? Davvero uomo che viene dalla terra, si rimbocca le maniche e comincia a fare il suo possibile. Cioè si rende conto che la carità non è teorizzare una pastorale, ma è cominciare ad andare incontro a quello che c'è davanti ai suoi occhi. Si lascia evangelizzare dalla realtà, è la realtà che gli sta dicendo qual è la volontà di Dio. Noi invece da borghesi vogliamo stare seduti in salotto e decidere noi quale volontà di Dio vogliamo attuare dentro la nostra vita, ma non funziona così. Fratelli, noi non ce la scegliamo la vita, questa è la nostra vita. Siamo disposti ad accogliere la vita così com'è e a lasciarci mettere in discussione dalla vita così com'è? Lui chi aveva davanti agli occhi? Donne sole, prostitute, ragazze a rischio, orfane. È da qui che comincia a farsi spazio lentamente un desiderio di bene, non ha desideri di conquista, capite? Non vuole affermare se stesso, non vuole dimostrare di essere il più bravo di tutti. Lui fa una cosa che si chiama il proprio possibile e organizza questo proprio possibile. C'è un terzo segreto, secondo me, che c'è nella vita di questo grande sacerdote santo: l'apostolato del confessionale. Sapete qual era il miracolo? Che chi lo cercava lo trovava per confessarsi. Questo è già un miracolo. Qualcuno che ti ascolta, la sua presenza. Guardate, beccarsi il lato negativo delle persone non è un'operazione facile. Sentire tutto il dolore di qualcuno addosso continuamente non è una cosa facile. Agostino Roscelli si rende conto però che per lui è un privilegio questo. Accogliendo tutto quel dolore e quelle storie di miseria, di peccato, di emarginazione, si lascia plasmare, diventa sempre più compassionevole, cioè realizza dentro la sua vita quello che San Paolo a un certo punto dice a chiare lettere: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo. Agostino Roscelli comincia a sentire come sentiva Cristo. Poi vi ho raccontato prima l'esperienza di andarsi a cercare i condannati a morte, anche questo, l'apostolato delle carceri, e l'apostolato in quelli che non hanno più nessuna speranza. Perché? Perché Dio agisce ovunque, anche lì dove c'è più tenebra e dove tutto sembra perduto. E lui è abituato a questa gratuità. Non vuole dimostrare di cambiare il mondo, vuole dimostrare che si può portare amore ovunque, anche lì dove tu pensi che non c'è più nessun bisogno di portare amore. Correggetemi se dico una cosa che non devo, ma ho come avuto l'impressione che quando nascono le suore dell'Immacolata, 15 ottobre 1876, la fondazione, vedete, mi sembra che non nasca da una sorta di ambizione. Ma Sant'Agostino Roscelli voleva semplicemente garantire una continuità e una stabilità a questo assecondare quotidiano che aveva messo in atto per 20 anni. E cioè voleva semplicemente dire: tutto questo bene che abbiamo fatto in obbedienza a Dio, speriamo che continui. Allora, questo istituto nasce affinché questo atteggiamento di disponibilità per quello che il Signore vuole, non per quello che io progetto sul mondo, doveva continuare. L'ideale, l'Immacolata. Perché l'Immacolata? Ditemi, c'è una creatura più disponibile di questa donna? Una che è capace di dire: avevo fatto dei progetti, però tu mi chiedi qualcosa, eccomi. Significa che non siamo più noi a stabilire che cosa dobbiamo fare o non dobbiamo fare, ma qualunque cosa ci capita nella vita, noi siamo disposti a dire: eccomi, sono disponibile. Allora tu ti rendi conto che la santità di quest'uomo non era fare questa o quest'altra opera, ma fare quell'unica grande opera, che dire di sì al Signore. Che cosa mi domandi? Questo, ok, sì. E forse quest'altro, va bene, ti dico di sì anche in quest'altro. Lasciarsi raggiungere dal Signore dentro la realtà. E poi quella straordinaria spiritualità fatta di silenzio, di Eucaristia, di unione continua con Dio. Vedete, quando una persona è completamente abbandonata alla provvidenza di Dio, vive in pace, anche quando è in mezzo alla tempesta. Il frutto più grande di chi prega, dice: io prego tanto, pregando tanto ottengo un sacco di risultati e di grazie. No, l'unica grazia che vi nascerà se pregate è la pace. Perché quando uno prega è in pace. E anche se non vieni esaudito nella tua preghiera, rimani in pace. Questo è il segno che stai pregando. Non è convincere Dio la preghiera, è convertire noi. La Chiesa in quest'uomo ci ha dato un esempio, lo ha messo in alto, non perché lui voleva mettersi in alto, ma ma per dirci che c'è un modo di farsi santi che nasce proprio dal fatto di questa spiritualità di lasciarsi trovare da Cristo. Il sacerdozio, le scelte pastorali, la fondazione di un istituto non sono state le iniziative di quest'uomo, ma l'acconsentire a quello che il Signore stava facendo dentro la sua vita. Agostino lo sceglie, è stato Zaccheo che ha fatto entrare Gesù in casa, la samaritana che è andata al villaggio, i discepoli di Emmaus che si sono lasciati spiegare la vita. Agostino Roscelli, vedete, è stato che cosa per ciascuno delle persone che lo hanno conosciuto? Uno che ha portato gioia, perché anche a tutti coloro che erano caduti, dimenticati, abbandonati, lui poteva dire: ti puoi rimettere in piedi in una maniera nuova, in una maniera diversa. È il miracolo di quella grande risurrezione che nasce dall'amore e dall'amare. Ora io mi domando, che cos'è che impedisce a noi di vivere nello stesso modo? Cioè, io non vi sto chiedendo di andare fuori da questa chiesa e di dire: mettetevi a cercare Cristo, come si fa nei nostri grest estivi, no? Facciamo la caccia al tesoro. No, Cristo non è una caccia al tesoro. Io vi sto chiedendo di tornare a casa e di dire: dove mi sta cercando il Signore? In questo momento della mia vita, che cosa sto vivendo? E se è il Signore che mi sta bussando alla porta attraverso quello che sto vivendo, perché non devo dirgli di sì? Che cos'è che fa da impedimento? In che modo la testimonianza di 150 anni di storia di un istituto fondato da un santo del genere può diventare per noi un pungolo, un aiuto? Io penso tre cose che possono aiutarci, tre ostacoli che dobbiamo togliere. Il primo ostacolo è la fretta. I veri incontri richiedono tempo. Noi viviamo nell'epoca del fast food, si mangia veloce tutto, anche la vita la divoriamo in maniera veloce. Allora, amici, prendetevi del tempo. Se avrete il coraggio di rallentare, vi accorgerete che Gesù sta passando dentro la vostra vita. Il secondo ostacolo: dobbiamo tutti toglierci la presunzione di dire "ho capito". Ricordatevi che quando noi abbiamo l'impressione di aver capito, sta per arrivare una batosta. Adesso ho capito come funziona la vita. Non hai capito niente. Noi siamo sempre in cammino nel renderci conto che dobbiamo ancora capire meglio. Adesso ho capito come si ama. No, devi ancora imparare come si ama. Adesso ho capito come si prega. Devi ancora imparare come si prega. Ognuno di noi non può avere la presunzione di dire "ho capito". Dobbiamo smontare i nostri pregiudizi. Terzo ostacolo: in fondo tutti abbiamo la paura di essere cambiati. A noi i cambiamenti ci piacciono quelli della cosmesi, che sono piccoli miglioramenti, ma la vita spirituale di Cristo non è cosmesi. Ho fatto un'opera buona questa settimana, è cosmesi, fratello, non è conversione. Perché il Signore, quando entra nella vita, ci fa nuovi, non mette un po' di trucco, ci fa nuovi, e a noi fa paura cambiare, perché in fondo, anche se siamo infelici, ormai ci siamo abituati. Dovremmo togliere questo ostacolo della paura di cambiare, forse cambiare ci farebbe bene. E tutti noi abbiamo nella nostra quotidianità almeno quattro luoghi che possono diventare un grande aiuto a esercitarci in questo. Vi dirò l'ovvio, perché sono cose che già sapete. Avevo desiderio di ridirlo ad alta voce. Primo, la parola di Dio. Voglio citarvi un'espressione bellissima della Dei Verbum. Sentite bene. Il Padre che è nei cieli viene amorosamente incontro ai suoi figli e attraverso la sua parola entra in conversazione con essi. Ve lo traduco. Avete voglia di parlare a Gesù come state parlando con una persona? Sì, usate la parola di Dio, perché questo farà nascere un dialogo tra te e Lui, tra voi e Lui. Noi ancora ci approcciamo alla parola di Dio come la lezione. La leggo. Quale lezione mi sta impartendo la parola di Dio? No, la parola di Dio deve far nascere un dialogo tra noi e Gesù, come la samaritana. Fate domande, ditegli le cose, lasciatevi mettere in discussione da Lui. La parola è un aiuto formidabile. Due, i sacramenti, in particolar modo l'Eucaristia e la confessione. Perché vedete, è lì che noi riceviamo tutto quello che ci serve per rinnovarci interiormente. Tre, i poveri. I poveri non sono quelli che ci scegliamo, sono quelli che il Signore ci manda. I poveri a volte ce l'abbiamo in casa. I poveri ce l'abbiamo intorno a noi. Sono tutti quelli che hanno bisogno di qualcosa. Non è per forza il pane o il vestito. Hanno bisogno. A volte hanno bisogno di attenzione, di ascolto, di cura. Se noi non abbiamo gli occhi aperti sugli altri, questo diventa molto pericoloso nel nostro percorso di conversione, perché ci concentriamo troppo su noi stessi. E poi l'ultima cosa, la comunità, le relazioni. Allora, possibile che noi più diventiamo adulti, più siamo soli e isolati? Io mi domando, quali sono le relazioni che in questo momento vi stanno salvando la vita? Qual è la comunità che vi sta salvando la vita in questo momento? E non basta dire, no, vivo in un quartiere, in un condominio. No, quali sono le persone con cui vi state giocando l'esistenza? Perché grazie a quelle persone voi non siete soli. Tutti abbiamo bisogno di riscoprire una comunità. Vedete, fondare un istituto non significa fondare qualcuno che deve fare un'opera di bene, ma significa innanzitutto mettere su delle relazioni buone. Qual è lo scopo di un istituto di suore? Voi mi direte, gestire un asilo? No. È testimoniare a tutti noi che anche se difficile, è possibile volersi bene. Questo è lo scopo della vita religiosa. È dimostrare a tutti noi che non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Imparare ad amare tutti, sempre. Ma non è vero solo per le suore? Dovrebbe essere vero per tutti noi. Ma i religiosi e le religiose sono una profezia per noi. Guardandoli, guardandole, noi dovremmo ricordarci come dovremmo tutti costruire le nostre relazioni. Che responsabilità che ci avete, eh? Io credo e concludo che in fondo sia questa la gratitudine più bella. Oggi, tra l'altro, credo che sia la ricorrenza liturgica anche di Sant'Agostino Roscelli, no? Che bello, la provvidenza proprio oggi, no? Ci fa incontrare. Lasciarsi trovare da Cristo significa guardare la nostra vita tutta da un'altra prospettiva. Non siamo più i conquistadores, siamo i conquistati, quelli che sono stati trovati come la pecorella smarrita. Non c'è lontananza, non c'è periferia, non c'è pagina di cronaca nera della nostra vita dove Gesù non può venirci a cercare e trovare. La domanda è se noi vogliamo lasciarci prendere da Lui e farci cambiare completamente l'esistenza. Allora, un uomo che si è lasciato trovare e si è lasciato cambiare la vita è stato sicuramente Sant'Agostino Roscelli, e ha educato altri a fare nello stesso modo. Come sarebbe bello se, pensando proprio a Lui, ognuno di noi cominci a vivere la propria vita cambiando il punto di vista e cominciando a leggere tutto come una grande occasione attraverso cui Gesù sta entrando dentro la nostra casa e ci sta donando la salvezza di cui abbiamo bisogno. Grazie.
3: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Alla Camera questa mattina la cerimonia per gli 80 anni dall'inizio dei lavori dell'Assemblea Costituente.
2: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano. È insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia.
3: Così il capo dello Stato Mattarella nell'aula della Camera in occasione degli 80 anni della prima seduta della Costituente, un momento storico, motivo per cui presenti tutti i membri del Parlamento, i vertici istituzionali.
2: Carlo Sforza fece appello alla memoria di martiri assassinati dal fascismo. Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci.
3: Si celebra un anniversario prezioso.

0: silenzioso di storia con il referendum prima e l'assemblea costituente poi, nasce l'Italia democratica attraverso il suffragio universale, il voto delle donne, una mobilitazione straordinaria. I costituenti erano 556 che poi diedero vita alla Costituzione. Da Montecitorio Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: In Venezuela se ne almeno 164 morti, quasi 1000 feriti e 10.000 dispersi, il bilancio del devastante sisma che ha colpito nella notte il Venezuela. La comunità internazionale si mobilita, squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono in viaggio verso il paese per aiutare nelle ricerche dei sopravvissuti. Il Papa ha inviato un primo aiuto per 100.000 euro. La Francia ha fermato una petroliera della Russia al largo delle coste della Sicilia all'inizio di questa settimana, lo annuncia il presidente francese Macron. La petroliera era collegata alla cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. L'ondata di calore anomalo che da una settimana sta colpendo il nostro paese e gran parte dell'Europa nei prossimi tre giorni potrebbe mettere a rischio in Italia la salute di 1,5 milioni di lavoratori. Lo evidenzia uno studio condotto da Greenpeace Italia, CGL, CNR e INAIL. Il picco di calore atteso per sabato con 18 città da bollino rosso, l'emergenza è anche in Francia e Spagna dove si contano 212 vittime, temperature record anche in Germania e Gran Bretagna. È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di meno di 2 anni e mezzo nel luglio del 2022. I giudici della prima corte penale hanno rigettato i ricorsi presentati dalla procura e dal difensore. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Dio, mio amore, mio rifugio, in te io confido.
1: Benedetto il Signore mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia, mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta ai popoli. Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. Signore, piega il tuo cielo e scendi. Tocca i monti ed essi fumeranno. Le tue folgori disperdano i nemici. Lancia frecce, sconvolgili. Stendi dall'alto la tua mano. Scampami e salvami dalle grandi acque. Dalla mano degli stranieri. La loro bocca dice menzogne, e alzando la destra giurano il falso.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Dio, mio amore, mio rifugio, in te io confido.
4: Beato il popolo che ha Dio per Signore.
5: Mio Dio, ti canterò un canto nuovo. Suonerò per te sull'arpa a 10 corde. A te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide, tuo servo. Salvami dalla spada iniqua, liberami dalla mano degli stranieri. La loro bocca dice menzogne, e la loro destra giura il falso. I nostri figli siano come piante cresciute nella loro giovinezza, le nostre figlie come colonne d'angolo nella costruzione del tempio. I nostri granai siano pieni, trabocchino di frutti d'ogni specie. Siano migliaia i nostri greggi, a miriadi nelle nostre campagne, siano carichi i nostri buoi. Nessuna breccia, nessuna incursione, nessun gemito nelle nostre piazze. Beato il popolo che possiede questi beni, beato il popolo il cui Dio è il Signore.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato il popolo che ha Dio per Signore.
4: Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio.

0: nostro Dio.
1: Rimanete fondati e fermi nella fede, e non vi lasciate allontanare dalla speranza promessa nel Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunziato ad ogni creatura sotto il cielo.

0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
0: In pascoli erbosi mi fa riposare.
1: Non manco di nulla.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Chi ha fame di giustizia, il Signore lo colma di beni.

0: Chi ha fame di giustizia, il Signore lo colma di beni.
1: Glorifichiamo il Cristo, luce dei popoli e gioia di tutti i viventi, e acclamiamo.
0: Tu sei la nostra vita, Signore.
2: Luce che non conosce tramonto, Verbo eterno del Padre, Salvatore del mondo, illumina i passi dei catecumeni sulla via della verità.
0: Tu sei la nostra vita, Signore.
2: Sei l'amore che perdona, dimentica le nostre iniquità.
0: Tu sei la nostra vita, Signore.
2: Hai dato all'uomo l'intelligenza per esplorare i segreti della natura e per utilizzare le energie del cosmo. Guida la scienza e la tecnica sulle vie del vero bene dell'umanità per la gloria del tuo nome.
0: Tu sei la nostra vita, Signore.
2: Proteggi quanti si sono consacrati al servizio dei fratelli. Fa che compiano la loro missione nella libertà e nella pace.
0: Tu sei la nostra vita, Signore.
2: Signore, che hai le chiavi della vita e della morte, prendi con te nella luce della tua dimora i nostri fratelli defunti.
0: Tu sei la nostra vita, Signore.
1: E ora concludiamo ogni nostra preghiera di lode e di domanda con le parole stesse di Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Accogli, o Dio, la nostra preghiera al tramonto di questo giorno, e fa che, seguendo con perseveranza l'esempio del tuo Figlio, raccogliamo frutti di giustizia e di pace. Egli è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, La madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, e mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi i titoli del notiziario. Le religioni a servizio del bene comune, firmato a Roma il patto per le religioni, per il dialogo e la coesione sociale. La Costituzione, un solenne patto di fraternità, così il Presidente della Repubblica Mattarella, ricordando la prima seduta dell'Assemblea Costituente. Violento terremoto in Venezuela, crollati interi edifici, oltre 25.000 dispersi, si scava fra le macerie, il Papa invia un primo aiuto di 100.000 euro. L'ondata di calore estremo non dà tregua in Italia e in Europa, nel nostro paese a rischio alla salute di 1,5 milioni di lavoratori. Buonasera ad Antonella Mito. Le responsabili delle religioni in Italia hanno firmato a Roma un patto frutto del dialogo interreligioso in corso da anni, un documento per sottolineare quanto le fedi possano offrire un contributo alla costruzione di una società pacifica e più giusta. Sentiamo Pierluigi Vito.
2: Un punto di arrivo di un cammino triennale del tavolo interreligioso nazionale promosso dalla CEI, ma soprattutto un punto di ripartenza sulla via del dialogo tra le fedi. Il patto firmato a Roma da 15 realtà in rappresentanza di diverse religioni presenti nel nostro paese vuole porsi come un segno per tutta la società, come spiega il cardinale Zuppi, presidente della CEI.
3: Un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza.
2: Nel testo ci sono impegni tesi a coinvolgere ogni comunità e che vanno dalla collaborazione per il bene comune al contrasto ai pregiudizi. Individuate anche possibili azioni come l'istituzione di una giornata nazionale del dialogo interreligioso, incontri tra giovani delle diverse fedi, la valorizzazione del ruolo delle donne, iniziative comuni di solidarietà e carità. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Standing ovation bipartisan alla Camera per il Presidente della Repubblica Mattarella, che questa mattina ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Sentiamo Augusto Cantelmi.
4: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
5: In un lungo discorso il Presidente della Repubblica Mattarella celebra alla Camera gli 80 anni della prima seduta della Costituente. Si celebra un anniversario prezioso di storia con il referendum prima e l'Assemblea Costituente poi. Nasce l'Italia democratica attraverso il suffragio universale e il voto delle donne.
4: Si rimette in moto la vita democratica per la prima volta. Nella storia della nazione, le donne partecipano appieno alla vita politica.
5: Una mobilitazione straordinaria, quella dei padri della patria. I costituenti erano 556 che poi diedero vita alla Costituzione al termine di un lungo percorso fatto anche di sacrifici. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Violento terremoto in Venezuela, sono 164 le vittime, purtroppo il bilancio è provvisorio, 25.000 i dispersi, si scava fra le macerie alla ricerca dei sopravvissuti, in arrivo aiuti dall'estero, dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Sentiamo Alessio Orlandi.
6: Due potenti scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno devastato il Venezuela quando era mezzanotte e mezza in Italia. Palazzi crollati, macerie ovunque, panico e disperazione tra la gente che si è subito riversata in strada. La zona più colpita è

0: Stata La Guaira, la cittadina di circa 40.000 abitanti a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas, che ospita il principale porto del paese. Decine gli edifici rasi al suolo, saltate le comunicazioni telefoniche, tragico il bilancio destinato ad aggravarsi. In un messaggio alla nazione, la presidente Rodriguez ha parlato di 164 morti, quasi 1.000 feriti e oltre 20.000 dispersi, dichiarato lo stato d'emergenza. Al momento non ci sarebbero vittime tra i nostri connazionali, anche se la comunità italo-venezuelana conta 120.000 persone. Il mondo intero si mobilita con le prime squadre di soccorso, anche 40 vigili del fuoco italiani partiranno nelle prossime ore per il Venezuela. Il Fondo Monetario Internazionale ha già stanziato 200 milioni di dollari per la ricostruzione. La Caritas italiana ha invece attivato la rete per sostenere la popolazione, mentre Papa Leone ha inviato un primo aiuto da 100.000 euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Continua l'offensiva in Ucraina, colpite due raffinerie in territorio russo a 1500 chilometri dal confine. Intanto la Francia dice di aver bloccato una petroliera della flotta Ombra di Mosca al largo della Sicilia. In Polonia via il vertice per la ricostruzione dell'Ucraina. Sentiamo Vito De Torre.
2: La Commissione europea ha erogato all'Ucraina la prima tranche da 3,2 miliardi di euro del prestito biennale da 90 miliardi. Lo ha annunciato Ursula von der Leyen, precisando che nei prossimi giorni sarà versata anche la prima parte del pacchetto da 6 miliardi destinato all'acquisto di droni. Proprio i droni stanno caratterizzando questa fase della guerra. Secondo Kiev, la Crimea è ormai isolata e alle prese con una grave carenza di carburante. Gli attacchi hanno però provocato anche 5 morti in Russia, tra cui 2 bambini, riferiscono le autorità di Mosca. Intanto le sanzioni e i raid contro le raffinerie continuano a colpire il settore energetico russo. Oggi il presidente bielorusso Lukashenko ha avvertito che un coinvolgimento diretto della Bielorussia trasformerebbe il conflitto in una guerra completamente diversa. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Trump è molto deluso dall'Italia, ma le relazioni vanno avanti senza intoppi, lo ha detto il segretario di Stato americano Rubio dopo le tensioni dei giorni scorsi con il tycoon che accusa il nostro paese di non aver sostenuto lo sforzo americano in Iran. Sentiamo Federico Plotti.
3: I rapporti tra Stati Uniti e Italia continuano senza impedimenti e a ogni livello, ha detto oggi il segretario di Stato americano Rubio, commentando dal Bahrain le tensioni scoppiate tra i due paesi storici alleati nelle ultime settimane. Trump resta comunque molto arrabbiato, ha detto ancora il capo della diplomazia statunitense, riprendendo le parole del presidente americano, che nelle scorse ore, durante l'incontro alla Casa Bianca con il segretario della NATO Rutte, aveva puntato ancora una volta il dito contro l'Italia, colpevole insieme ad altri paesi europei, Germania, Francia e Gran Bretagna su tutti, di non aver aiutato Washington nella guerra contro l'Iran. Tensioni che, nonostante le parole certamente più distensive di Rubio, restano e che si rifletteranno per forza di cose sul 4 luglio, giorno in cui gli Stati Uniti celebrano l'indipendenza. A Roma, Villa Taverna, sede dell'ambasciata americana in Italia, confermata la presenza di diversi membri del governo, ci sarà tra gli altri il ministro degli esteri Tajani, il ministro della difesa Crosetto, quello delle infrastrutture Salvini e della giustizia Nordio. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Gli Stati Uniti ribadiscono nessun costo per il passaggio delle navi dallo stretto di Hormuz, contrari anche i paesi del Golfo. Sentiamo Antonio Soviero.
4: Per me tariffe e pedaggi sono la stessa cosa. Se paghi qualcuno per attraversare uno stretto, non importa se lo chiami tariffa o donazione, è un pedaggio. Il segretario di Stato USA Marco Rubio insiste: nessun tipo di pagamento per attraversare lo stretto di Hormuz. Anche l'Oman assicura che non vi saranno pedaggi per il transito nello stretto. Nei giorni scorsi invece Muscat e Teheran avevano ventilato la possibilità di costi dei servizi legati alla navigazione nel passaggio marittimo. Le navi intanto continuano a passare, ma Teheran avverte: prenderemo provvedimenti contro quelle che attraversano su rotte non autorizzate. Infine, in una telefonata con il ministro degli esteri iraniano Araghchi, Antonio Tajani afferma: l'Italia non ha mai preso parte ad azioni belliche. Precedentemente Teheran aveva accusato Italia e Romania di complicità nella guerra all'Iran dopo le dichiarazioni del numero uno della NATO Rutte. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Emergenza caldo in Italia e mezza Europa. Secondo uno studio sono 1,5 milioni i lavoratori a rischio per la salute in questi giorni di calura estrema. Sentiamo Alessandra Camarca.
5: Il grande caldo resiste ed è atteso tra il fine settimana e il lunedì prossimo. In Italia il picco dell'ondata di calore, la seconda dell'anno, che ha investito l'Europa, portando a infrangere record su record nel vecchio continente. E purtroppo si registrano anche nel nostro paese le prime vittime delle alte temperature, dopo che ieri sera un 57enne è morto in un campo nell'Odigiano. Oggi ci sono stati altri 4 decessi, tra cui un senza tetto trovato senza vita in piazza a Napoli e un operaio che ha avuto un malore mentre lavorava su un impianto idrico nel Padovano. Le cause delle morti andranno accertate, ma è probabile il collegamento con il caldo estremo. Tra i paesi europei che stanno vivendo uno dei momenti più drammatici per via dell'ondata di calore c'è senza dubbio la Francia, dove oggi è stata la giornata più calda di sempre, con una media di 30 gradi tra temperature diurne e notturne. Emergenza anche in Spagna e Gran Bretagna. Nel Regno Unito chiuse oltre 1000 scuole per precauzione. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete 60enne ucciso nel suo appartamento a Milano lo scorso 13 giugno, è stato arrestato un 19enne di origine marocchina bloccato in stazione a Melzo. Il ragazzo davanti al GIP ha confessato il delitto. I due si erano conosciuti su un sito di incontri. L'omicidio è stato preceduto da una lite. Il 19enne ha colpito l'uomo con una statuetta, poi ha rubato due telefonini e l'iPad ed è scappato con un 17enne che lo stava aspettando. Presentato oggi a Roma Convivenze Solidali, l'iniziativa della comunità di Sant'Egidio per anziani soli in tempo d'estate. Sentiamo Marino Galdiero.
6: In Italia quasi 4 milioni e mezzo di persone con più di 65 anni sono sole. Il 79% degli ultra ottantenni non ha né figli né nipoti. Le donne anziane sono le più esposte. Una su due con oltre 75 anni vive da sola. Sono dati dell'ultimo rapporto Istat. Ci sono le ondate di calore e c'è la solitudine. Per questa ragione sono nate le convivenze solidali della comunità di Sant'Egidio, un modello di co-housing dove gli anziani vivono in appartamenti con altri loro coetanei. A Roma sono 100 gli appartamenti in convivenza solidale, con 400 persone che ci abitano. Gli anziani raccontano di un ritorno alla vita rispetto alla loro esperienza in istituti o RSA. L'altro servizio offerto da Sant'Egidio è il programma di monitoraggio Viva gli Anziani, che coinvolge 16.000 persone in 11 città. È un servizio di assistenza per i più fragili e soli. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Lo sport unisce oltre le differenze e offre il segno di un mondo in pace. Così il Papa, ricevendo in udienza gli atleti internazionali che parteciperanno al trofeo Sette Colli. Sentiamo Rita Salerno.
7: In comune hanno la passione e gli stessi valori, anche se provengono da culture e lingue diverse. Sono gli atleti che saranno impegnati a Roma nella 62esima edizione del trofeo Sette Colli e negli internazionali di nuoto, in programma da domani fino a domenica 28 giugno al Foro Italico, che rappresentano per Papa Leone XIV un segno di speranza.
8: Questo fatto, tipico delle manifestazioni sportive internazionali, offre un segno di speranza, un segno del mondo che vogliamo, offre un apporto all'incontro pacifico tra popoli e alla fraternità.
7: Lo sport è un'opportunità di crescita spirituale che ha in sé qualcosa di speciale perché si pratica immersi nell'acqua, sottolinea Leone, che incoraggia tutti a diffondere i valori sportivi.
8: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
7: Da Roma, Rita Salerno.
1: È definitiva la condanna a 24 anni di carcere per Alessia Pifferi, la donna che lasciò morire la figlia di stenti, la decisione della prima sezione penale della Suprema Corte. Uno sguardo alla borsa con l'indice FTSE MIB di Piazza Affari che chiude il rialzo dello 0,28%. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mito. Una buona serata.
9: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: questa Santa Messa pregheremo secondo le intenzioni dell'offerente e per i nostri defunti Giovanni e Giovanna e i coniugi Giuseppina e Salvatore.
1: Celebriamo la messa votiva in onore di Gesù Bambino come ogni 25 del mese. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Fratelli e sorelle, ci presentiamo all'altare del Signore chiedendo umilmente perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Preghiamo. Donaci, Padre, di riconoscere lo splendore della Tua gloria nella povertà del Tuo Figlio fatto uomo e di adorare la divina grandezza nell'umiltà della Sua infanzia. Fa che, accogliendo il Regno dei Cieli come fanciulli, otteniamo il premio promesso agli umili di cuore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal secondo libro dei re. Quando divenne re, Joachim aveva 18 anni. Regnò 3 mesi a Gerusalemme. Sua madre era di Gerusalemme e si chiamava Necustà, figlia di Elnatan. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. In quel tempo, gli ufficiali di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono a Gerusalemme e la città fu assediata. Nabucodonosor, re di Babilonia, giunse presso la città, mentre i suoi ufficiali l'assediavano. Joachim, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia con sua madre, i suoi ministri, i suoi comandanti e i suoi cortigiani. Il re di Babilonia lo fece prigioniero nell'anno 8° del suo regno. Asportò di là tutti i tesori del Tempio del Signore e i tesori della reggia. Fece a pezzi tutti gli oggetti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatto nel Tempio del Signore, come aveva detto il Signore. Deportò tutta Gerusalemme, cioè tutti i comandanti, tutti i combattenti, in numero di 10.000 esuli, tutti i falegnami e i fabbri. Non rimase che la gente povera della terra. Deportò a Babilonia Joachim. Inoltre portò in esilio da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del re, i suoi cortigiani e i nobili del paese. Inoltre tutti gli uomini di valore in numero di 7.000, i falegnami e i fabbri in numero di 1.000 e tutti gli uomini validi alla guerra. Il re di Babilonia li condusse in esilio a Babilonia. Il re di Babilonia nominò re al posto di Joachim Mattania suo zio, cambiandogli il nome in Sedecia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: O Dio, salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
2: O Dio, nella tua eredità sono entrate le genti. Hanno profanato il tuo santo tempio. Hanno ridotto Gerusalemme in macerie. Hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo. La carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
2: Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva. Siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini, lo scherno e la derisione di chi si sta intorno. Fino a quando sarai adirato, Signore, per sempre? Arderà come fuoco la tua gelosia?
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
2: Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome.
1: Salvaci, Signore,
2: per la gloria del tuo nome.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straripparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straripparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Parola del Signore.

Il passo del Vangelo che abbiamo ascoltato questa sera per una singolare congiuntura dà una luce particolare e una devozione più intensa alla devozione al Gesù Bambino che il 25 di ogni mese nella Chiesa e nella famiglia carmelitana in particolare viene ricordato. Questo passo nasconde un paradosso. Spesso la nostra attenzione si concentra sulla seconda parte in riferimento alla casa costruita più o meno sulla roccia con gli esiti che sappiamo. La mia riflessione e la mia connessione con la celebrazione del bambino, del santo bambino, è in riferimento però alla prima parte che come provocazione capiamo che ci spinge a capire meglio la seconda. L'esemplificazione. L'assunto è questo: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Fare la volontà del Padre è la ragione della nostra vita cristiana, il senso, il suo compimento. Fare la volontà del Padre è il cuore e la ragione stessa del mistero dell'incarnazione del Figlio. Gesù bambino, e fare la volontà del Padre. E questa celebrazione devozionale il 25 di ogni mese è nel segno di questo adempimento perfetto della volontà del Padre, che è il mistero dell'incarnazione del Figlio, che non ha detto Padre, Padre, ma un corpo mi hai preparato, per stare alla lettera agli Ebrei. I discepoli ai quali il Signore si rivolge, in difesa loro per questo assunto del Signore, dicono, e il Signore prefigura, allora molti diranno, Signore, ma noi abbiamo profetato nel tuo nome, abbiamo scacciato demoni nel tuo nome, abbiamo fatto portenti nel tuo nome. Ma vi dico, non vi ho mai conosciuti. Perché? Perché profetare o è nel nome del Signore o non è profezia. Scacciare demoni o è nel nome del Signore o non è la liberazione dalle infestazioni, dalle vessazioni e dalle possessioni sataniche. Cioè questo accade nel nome del Signore e il nome è l'affermazione della sua potenza. Ma in questo non c'è nessun merito personale. Il merito è del Signore nel segno della sua potenza. Faccio un paragone. Noi siamo sacerdoti, potremmo accampare i meriti davanti al Signore dicendo ho celebrato la messa. Ma la messa è del Signore e della Chiesa. Noi siamo ministri. Il gioco comincia e si giustifica di quello che accade fuori dall'invocazione velleitaria Signore, Signore, fuori dall'atto celebrativo. Cioè la messa è un'ora, poi le altre 23 sono la verifica. Mi sto spiegando. Ecco, la realtà e la ragione alla quale il Signore vuole esortare i suoi discepoli non è né ad avere un approccio velleitario al suo nome, non che dice Signore, Signore, e poi non fa la volontà, perché è impegnativo, ci vuole la conversione del cuore. Né tantomeno in chi fa portenti, ma è nel suo nome, cioè nella sua potenza, non nella potenza propria. Dov'è allora la potenza propria? Ce lo dice la seconda parte, il merito da accampare al Signore. Ognuno di noi, se come dice Paolo ed è vero, è tempio dello Spirito Santo, è una casa abitata dallo Spirito. E l'auspicio è che sia costruito ciascuno di noi avendo come fondamento Cristo che è la roccia. Cioè noi o consistiamo di Cristo oppure con un soffio non ce la facciamo. O consistiamo del suo amore incarnandolo, vivendolo, o non ce la facciamo. E il 25 di ogni mese, tra l'altro, e con l'aiuto di questo passo lo possiamo leggere in questa luce, noi celebriamo esattamente Cristo che si fa roccia, entrando nella storia, un corpo mi hai preparato, dice
ebrei e si mette in gioco per noi, perché adempiendo perfettamente, come si addice solo al Figlio, ed esemplarmente, come per ciascuno di noi, la volontà del Padre, ci apre la via, e lo sappiamo, facendosi egli stesso via, così si proclama in Giovanni, io sono la via, la verità e la vita, e ci consente di percorrerla fino in fondo, attraversandolo mentre viviamo le sue parole. E più viviamo della sua parola, più consistiamo di lui, più ci consolidiamo, più ci fondiamo nella roccia che è Cristo. E il 25 di ogni mese noi celebriamo nella nascita, nella natività di Gesù, in Gesù che si fa bambino, nel Figlio di Dio che si fa bambino, celebriamo la pietra fondativa della salvezza e di tutta la costruzione dell'edificio della Chiesa, dove ognuno di noi è compaginato secondo la grazia infusa dallo Spirito. Quindi il nostro dovere è lasciarci lavorare come pietre vive dallo Spirito, perché possiamo sempre più conformarci a Cristo fino all'auspicio ultimo di diventare come bambini, per essere sicuri di entrare o di essere già entrati, ciascuno secondo la sua grazia del momento, nel Regno dei Cieli. Se non diventerete come bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. Allora la devozione a Gesù Bambino ci indica l'inizio nel fondamento e la fine nell'orizzonte di come comprendere la nostra vita cristiana.

0: Fratelli e sorelle, la preghiera degli umili attraversa le nubi e giunge fino al trono di Dio. Preghiamo fiduciosi e diciamo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Per i pastori della Chiesa, perché siano fedeli messaggeri della parola di Dio e dispensatori instancabili della sua consolazione, preghiamo.
1: Ascoltaci.
2: Per coloro che hanno responsabilità educative e sociali, perché promuovono la crescita integrale della persona umana aperta a Dio e ai fratelli, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per coloro che si consacrano al servizio dei poveri e dei sofferenti, perché imparano a riconoscere il volto di Cristo in ogni creatura umana, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché impariamo a perdonare per essere perdonati e per diventare portatori di pace e di bontà, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per Giovanni e Giovanna, per Giuseppina e Salvatore. Il Signore li accolga nella pace del suo regno a contemplare la luce del suo volto, preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Perché l'intenzione dell'offerente trovi ascolto e accoglimento al cospetto di Dio, preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera e custodisci in noi i doni del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Signore, questo sacrificio, espressione perfetta della fede, operi la nostra riconciliazione con Te, perché possiamo celebrare con gioia l'incarnazione del Tuo Figlio che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e dovunque a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente una luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo rapiti all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie.

0: disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Teresa di Gesù Bambino e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, siamo dire:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'Agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai saziati di Cristo pane vivo, fa che aderiamo sempre alla Tua volontà per crescere in età, sapienza e grazia, alla scuola del Tuo Figlio Dilettissimo, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Ringraziamo Don Angelo Galioto, parroco della Chiesa Madre Sant'Ambrogio di Buccheri, che ha spezzato la parola oggi per noi, e gli auguriamo un buon cammino per la cura pastorale che gli è affidata a lui. Ricordo che subito dopo la Santa Messa è possibile ricevere l'unzione con l'olio benedetto proveniente dal santuario di Arenzano. Giorno 1 inizia la quindicina in onore della Madonna del Carmine. I primi appuntamenti riguardano dall'1 al 3 di luglio, la sera alle ore 21 in piazza reciteremo il Santo Rosario, ma a partire già da sabato, ecco, saranno distribuiti i programmi con tutte le iniziative che ci saranno, come ogni anno, ecco, hanno contraddistinto la festa in onore della Madonna. Giorno 1 accoglieremo qui in santuario il simulacro della Madonna che custodiamo in convento, che poi sarà portato in processione la domenica 12 luglio, perché la festa esterna quest'anno sarà domenica 12 luglio, un po' in anticipo.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica di onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
3: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dal santuario della Madonna del Carmine di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run, le peuple qui a
5: in Pantheon
6: in semblance do
7: sang. La maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Benvenuti in diretta qua al Mondo alla Radio. Di che cosa parleremo oggi? Tremendo terremoto, lo sapete, in Venezuela. Il paese è in ginocchio, anche Trump assicura che è pronto a inviare aiuto. Poi uno sguardo a quelli che sono i rapporti, forse non facilissimi in questo momento, tra Italia e Stati Uniti. E ancora parleremo di migrazioni, perché proseguono gli sbarchi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è stato in Tunisia proprio per fare il punto sull'immigrazione illegale. Infine l'indebitamento degli italiani per il credito al consumo che continua a crescere. Allora, questi sono argomenti appunto del Mondo alla Radio. In regia eccoli là: Damiano Caprio, Daniele Giorgio.

0: Orgi, io invece sono Alessandro Guarasci e ora può partire la nostra diretta Facebook. Subito in apertura di diretta Facebook, un aggiornamento su quanto sta avvenendo in Venezuela. Due violenti terremoti, sono almeno 164 i morti e oltre 10.000 persone risultano disperse. Ma poi nel corso della puntata ne sapremo sicuramente di più. Ora andiamo a quelli che sono i rapporti tra Italia e Stati Uniti, non sempre facilissimi. Sapete che il presidente appunto americano Donald Trump ha insistito nel sottolineare di essere rimasto deluso da Italia, Regno Unito, Germania, Francia ed altri alleati della NATO. Trump ne aveva parlato tra l'altro ieri con il segretario generale della NATO Mark Rutte. Oggi è intervenuto anche il segretario della difesa degli Stati Uniti Rubio, che ha detto appunto il presidente americano Trump è rimasto turbato, ma non solo, ma anche con l'Italia, ma comunque lui ha detto le relazioni tra i due paesi vanno avanti senza ostacoli. Ora dobbiamo cercare di capire se è davvero così, e per saperne qualcosa di più abbiamo qua con noi un esperto, che è il professor Francesco Petricone, sociologo politico dell'Università LUMSA. Buon pomeriggio, professore.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, è un gioco delle parti questo?
1: Ma mi sembra che la fase più acuta sia passata, che come appunto ricordato il segretario di Stato Rubio, c'è una situazione consolidata nei rapporti tra i due paesi che qualche giorno fa scrivevamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, dura da quasi 80 anni, perché la prima visita del presidente del Consiglio De Gasperi in New York fu nel 1947, quando incontrò il presidente Truman e ringraziò tutto il paese per il loro sostegno alla ricostruzione. Quindi al di là, diciamo, delle espressioni, come dire, anche legate a una situazione di crisi in Iran, credo che gli Stati Uniti abbiano la consapevolezza del ruolo che l'Italia ha sempre mantenuto in questo periodo.
0: Ecco, poi bisognerà vedere anche quali saranno gli scenari futuri, perché lo sappiamo, Trump ci ha abituato, diciamo, a colpi di scena continui. Un'altra situazione che mi sembra forse un po' in evoluzione, ma forse anche un po' stop and go, quella dell'Iran. Oggi Rubio ha detto sicuramente non ci saranno pedaggi per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, se non altro gli Stati Uniti cercheranno di far rispettare al massimo gli accordi con l'Iran, di cui però un po' tutti sappiamo abbastanza poco. Ci possiamo fidare di questo? È davvero chiusa la guerra con l'Iran e soprattutto quello stretto da cui passa circa il 20% del traffico petrolifero mondiale? È davvero sicuro in questo momento?
1: Mi sembra che la novità di oggi sia dichiarata proprio dal segretario di Stato Mark Rubio, l'accordo concluso con l'Oman, cioè la esplicita dichiarazione che c'è stata una accettazione da parte dell'Oman che non ci saranno forme di pagamento per il transito delle navi. Sappiamo che la parte dello stretto di Hormuz è divisa appunto nella competenza, nella sovranità dell'Iran, ma anche dell'Oman, e in questo caso l'accordo che doveva essere fatto secondo l'Iran era legato anche ad un'accettazione dell'Oman. In questo momento invece con questa dichiarazione mi sembra che il segretario di Stato Mark Rubio, in maniera molto chiara, cristallina e anche esplicita, abbia escluso ogni forma di pagamento.
0: Ma diciamo, la situazione con l'Iran viene completamente, possiamo dirla completamente risolta, oppure lei vede comunque dei possibili ostacoli, perché non è da escludere che se Hezbollah continuerà a bombardare come ha fatto nei giorni precedenti il nord di Israele, l'Iran torni su alcune posizioni e a sua volta soprattutto Israele continui a intervenire in quella zona.
1: Credo che ci sia una situazione che dobbiamo definire ancora adesso in fieri, anche in relazione agli eventi che sono da entrambe le parti, perché anche Israele, da quanto risulta, continua ad intervenire nella stessa striscia di Gaza, dove continuano a morire innocenti, minori, dove anche nella Cisgiordania continua ad esserci questa espansione da parte dei coloni. Quindi è arrivato il momento in cui effettivamente bisogna che tutti e quattro gli interlocutori, perché io considero tali appunto anche Hezbollah in Libano, Israele, assumano la responsabilità di chiudere una situazione che si protrae ormai dal 28 febbraio, cioè da quasi 4 mesi.
0: E sicuramente appunto il ruolo di Hezbollah in questo momento è fondamentale, come tra l'altro poi sappiamo quanto anche in Israele le elezioni siano così vicine, per cui tutto questo poi avrà degli effetti concreti anche sul terreno. La capacità di Netanyahu di tenere banco in questo momento nella politica israeliana, ma anche internazionale, nei suoi rapporti con Trump, è fondamentale. Però proprio ho detto Trump perché so che lei conosce molto bene gli Stati Uniti. Allora, il consenso di Trump in questo momento continua ad avvitarsi su se stesso. Sbagliamo? O è così, oppure secondo lei alla fine nelle elezioni in medio termine ci potrebbe essere qualche sorpresa?
1: No, i sondaggi danno un consenso in calo sempre maggiore, i fatti confermano, come parlavamo con un amico che in questi giorni qui a Roma, dalla California, da Sacramento, a dimostrare che non ci sono delle sicurezze per gli americani. Il prezzo della benzina è ancora $6 al gallone. Il consenso di Trump in questo momento non possiamo dire che sia in caduta libera, però è molto basso. Probabilmente gli americani aspettano a novembre di dare una risposta a tutte quelle diciamo stanchezze che manifestano da 2 anni per l'amministrazione Trump, e le risposte che Trump cerca di dare a livello internazionale vorrebbero recuperarlo. In questo momento è difficile dire se ci stia riuscendo.
0: Ecco, ma proprio perché lei conosce bene gli Stati Uniti, perdita di consenso di Trump vuol dire invece guadagno dei consensi dei democratici? Perché a me sembra un po' una situazione come quella in Italia, no? Dove oggettivamente c'è questo campo largo a livello italiano, dove però non c'è un vero leader del centro-sinistra italiano. E chi è il leader invece del, chiamiamolo, centro-sinistra negli Stati Uniti, perché abbiamo qualche difficoltà a identificarlo, o sbaglio?
1: Guardi, mi è capitato di incontrare Bernie Sanders a Milano qualche settimana fa.
0: Che però non è più giovanissimo.
1: Non è più giovanissimo, ma è sempre molto vivo, molto presente, e in occasione, diciamo, del Salone del Libro di Torino, lui tornava e abbiamo avuto modo di vederci in quell'occasione. Abbiamo avuto uno scambio molto veloce proprio su questo tema, cioè è vero, manca un punto di riferimento sui democratici, però ci stanno lavorando. Ora bisogna vedere quali siano i tempi perché questo lavoro porti i suoi frutti. Bisogna anche tenere conto che le elezioni di medio termine sono giocate anche su quali sono i candidati. A livello generale, il traino del presidente degli Stati Uniti in queste elezioni dovrebbe essere effettivo. E laddove non c'è un consenso tale da poter muovere il paese in quella direzione, è probabile che vincano altri. Teniamo presente anche che c'è una parte del Partito Repubblicano, dei repubblicani, alcuni dei quali hanno votato contro e contro i quali lui si è scagliato, che non lo appoggia. Quindi in questo momento Trump obiettivamente si trova in una situazione, potremmo dire, a tenaglia tra i democratici da una parte e una parte del dissenso all'interno del suo partito. Bisognerà vedere se, come anche ha fatto in passato, perché lui è sempre stato capace di ribaltare le situazioni. Ricordiamoci anche alle vigilia nel 2024 dell'incontro, diciamo, televisivo con Biden, che sembrava, diciamo, Biden avviato una vittoria, poi in quel momento invece ebbe questa debacle e da quel momento Trump ha cominciato a risalire. Quindi vedremo effettivamente quale sarà la reazione di Trump.
0: Esattamente. Allora io ringrazio per essere stato con noi il professor Francesco Petricone, sociologo politico dell'Università LUMSA. Sicuramente gli scenari politici dei prossimi mesi potrebbero riservarci qualche sorpresa, e soprattutto potrebbero cambiare quelli che sono gli equilibri geopolitici a livello mondiale, e io penso anche soprattutto in Medio Oriente. E allora si può chiudere qua la nostra diretta Facebook. E allora cerchiamo di capire che cosa succede a livello mondiale, non solo in Venezuela, ma anche in Medio Oriente, da Michele Raviara.
2: Sì, Alessandro, cominciamo proprio con il terremoto in Venezuela, di cui ci ha appena fornito il bilancio. Lo ricordiamo, sono state due le scosse di terremoto, rispettivamente di magnitudo 7.2 e 7.5, intorno alle 18 ore locali, la mezzanotte in Italia. L'epicentro della prima scossa, profonda 22 km, è stato vicino a Morón, città costiera a circa 170 km a ovest della capitale Caracas, mentre la seconda, pochi chilometri a sud-ovest e profonda 16 chilometri. Decine gli edifici distrutti, soprattutto nei dintorni della città di La Guaira, e un bilancio delle vittime purtroppo costretto ad aumentare. La presidente Delcy Rodríguez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, sospesa l'erogazione del gas per evitare perdite che possano causare esplosioni, scuole chiuse fino alla fine della settimana. A Caracas ci sono blackout localizzati e sono state sospese le attività non essenziali, treni e metropolitane. Chiuso anche l'aeroporto internazionale Simón Bolívar, che ha subito grossi danni. Le scosse si sono sentite fino a 1500 km di distanza, arrivando anche in Brasile. Immediata la solidarietà degli Stati Uniti con il presidente Trump, che sul suo social Truth ha ordinato a tutte le agenzie governative di prepararsi e muoversi in fretta per aiutare il nostro nuovo e grande amico. I governi di Ecuador, Uruguay, Brasile, Repubblica Dominicana, El Salvador, Cina, Argentina, Bolivia e Panama hanno inviato le proprie squadre specializzate in soccorsi o hanno detto di essere disposti a collaborare. In Europa solidarietà è stata espressa dalla Spagna, mentre l'Italia ha chiesto di attivare il sistema di aiuto dell'Unione Europea in caso di calamità naturale anche in territorio extracomunitario. Cambiamo scenario, circa 1100 marittimi sono stati evacuati finora a bordo di navi che hanno attraversato lo stretto di Hormuz nell'ambito di un piano di evacuazione delle Nazioni Unite. Lo scrive Reuters citando dati dell'Agenzia Marittima dell'ONU ripreso da Iran International. I dati hanno mostrato che 57 navi hanno attraversato il canale navigabile nell'ambito del programma tra il 23 e il 25 giugno. Intanto il ministro degli esteri dell'Oman ha dichiarato che non saranno imposte tariffe di transito nello stretto di Hormuz, dopo che in precedenza sia l'Oman che l'Iran, che si affacciano, lo ricordiamo, entrambi sullo stretto, avevano affermato di essere in discussione sui costi dei servizi. Il ministro degli esteri Badr al-Busaidi ha infatti affermato che i futuri accordi relativi allo stretto non comporteranno l'imposizione di alcuna tariffa di transito durante una riunione dei ministri degli esteri dei paesi del Golfo nella capitale del Bahrain e alla presenza del segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Sempre parlando di navi, la Francia ha fermato una petroliera legata alla Russia al largo della costa della Sicilia all'inizio di questa settimana, in particolare martedì. Lo ha annunciato su X il presidente francese Macron. La Deliver, questo è il nome dell'imbarcazione, era collegata alla cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. E il presidente ucraino Zelensky intanto aggiorna sui combattimenti proprio in Ucraina. Le nostre operazioni a lungo raggio sono risposte precise e coerenti al prolungamento della guerra e agli attacchi contro le città e le comunità ucraine, scrive sui social. Stanotte le unità delle forze di difesa hanno colpito la raffineria di Poltava nella regione di Krasnodar, a distanza dall'obiettivo e di circa 300 km dalla linea del fronte. Colpite due raffinerie a Ufa a 1500 km dal fronte. È tutto, la linea torna a te.
0: Ora parliamo di migrazioni, perché ieri il vice premier e ministro degli esteri Tajani è stato in Tunisia, dove è stato accolto appunto dal suo omologo al-Nafti e dove ha avuto un colloquio con la prima ministra Zafrani. Allora, vi ricordiamo che la Tunisia è uno degli hub di partenza delle rotte migratorie verso l'Europa. Tajani ha detto che si è ridotto in maniera drastica il flusso migratorio dalla Tunisia, grazie a lui, ha detto, alla collaborazione nei tre nostri paesi, e continueremo ad andare avanti in questa direzione. Però solo nelle ultime ore 71 migranti sono proprio sbarcati a Lampedusa, provenienti proprio dalla Tunisia. Intanto SOS Mediterranee, che è una ONG, ha deciso di pubblicare il dossier Soli in Mare, con dati, numeri e statistiche che in qualche modo raccontano il fenomeno dei minori non accompagnati che attraversano il Mediterraneo centrale. Dei minori non accompagnati si parla ancora troppo poco, ha detto a Stefano Lescischi Barbara Antonelli, che è responsabile comunicazione di SOS Mediterranee.
3: In questi 10 anni, quest'anno è anche l'anniversario di SOS Mediterranee, abbiamo salvato oltre 10.000 bambini e ragazzi, e su questi, appunto, in realtà su una minore, su tutte le persone salvate in questi 10 anni, una persona è un, scusami,
4: nessun rifare. Problema, rinizia, tranquilla.
3: Scusami, rifaccio perché sto seduta male, adesso mi sono seduta meglio.
4: Vai tranquilla.
3: Allora, dall'inizio delle operazioni in mare nel marzo 2016, quasi una persona su 5 tra quelle che è stata soccorsa dall'equipaggio delle nostre navi di SOS Mediterranee è un minore non accompagnato, ed è per questo che oggi lanciamo questo dossier Soli in Mare, con numeri, dati, statistiche che provano proprio a raccontare il fenomeno. Quale fenomeno? Il fenomeno dei minori accompagnati che attraversano il Mediterraneo centrale e che sono soli, perché minore non accompagnato significa viaggiare senza un adulto o un tutore accanto, quindi essere sottoposti anche a maggiori rischi e a maggiori vulnerabilità.
4: Secondo le storie che avete raccolto e che raccogliete nel corso della vostra attività, cos'è che spinge questi bambini a viaggiare da soli?
3: Allora, innanzitutto ricordiamo i paesi di provenienza. Nel report sono esplicitati: tra il 2021 e il 2025 molti di questi ragazzi e bambini provengono proprio dall'Africa occidentale, dal Corno d'Africa, dall'Asia e del sud-est asiatico, quindi parliamo di paesi molto impoveriti, molto poveri, e quindi c'è anche una differenziazione di genere. La maggior parte dei bambini di maschi parte appunto con una questione anche economica, cioè migliorare la propria vita, cercare un lavoro, ma soprattutto anche guerre e problematiche, carestie, ricerca di migliori condizioni di vita. C'è invece poi il fenomeno delle bambine. Le bambine sono quantitativamente molto di meno, parliamo di un 10% su tutti i minori non accompagnati, ma l'esperienza è ancora più drammatica, e le testimonianze che noi raccogliamo dalle minori, dalle ragazze, vengono soprattutto dall'Africa occidentale e scappano per motivi per cui la fuga è spesso una fuga da violenze dirette, quindi matrimoni forzati, violenza domestica, abuso sessuale, mutilazioni genitali femminili. E sottolineo anche che in entrambi i casi c'è un rischio enorme, perché noi ovviamente li incontriamo nel mare, che è già di pericoloso di per sé, ed è per questo che ci sono le navi delle organizzazioni non governative che fanno salvataggio in mare, ma sono ragazzi e ragazze, bambini e bambine che sono da anni in viaggio, quindi che affrontano migliaia di chilometri anche attraverso il deserto del Sahara, uno degli spazi più pericolosi e meno monitorati al mondo, e poi arrivano in Libia e Tunisia, dove le violenze, le discriminazioni e la mancanza dei diritti aggrava la loro condizione di vulnerabilità.
4: Bambini il più delle volte segnati da ferite profonde che aggravano la loro situazione di fragilità, nel momento in cui dovrebbero essere finalmente protetti al sicuro, trovano invece un sistema che non solo non li accoglie, ma addirittura tende e cerca di respingerli.
3: Sì, esatto, e nel senso che il sistema ovviamente di accoglienza è un sistema purtroppo di tipo, è un approccio diciamo emergenziale.

0: Allora, noi adesso voltiamo pagina perché dovete sapere che il credito al consumo in Italia ha raggiunto un valore complessivo che supera i 92 miliardi di euro e la tendenza è verso una continua accelerazione, sostenuta soprattutto dai finanziamenti per chi si vuole comprare un'auto, una moto e cessioni del quinto. E prende sempre di più piede il cosiddetto buy now, pay later, ovvero il credito istantaneo che è incorporato negli acquisti, si è trasformato in pochi anni da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di persone. Allora, il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini mette in guardia dalla pericolosità di questo strumento.
1: Sul fronte imprese, 4 aziende su 10 sono già classificate vulnerabili da Banca d'Italia. E il paradosso è crudele, il credito si contrae esattamente per chi ne avrebbe più bisogno. Ci si indebita per sopravvivere e non per crescere. Non è un allarme per il futuro, è una fotografia del presente che rischia di complicarsi con la politica monetaria restrittiva della BCE.
0: Allora, ci si indebita per sopravvivere e non per crescere, così ha detto Gardini. Nei fatti, tra il 2022 e il 2025 il volume di credito erogato dall'appunto Buy Now Pay Later è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nello stesso periodo i piccoli prestiti tradizionali sono sotto i 1.500 euro e si sono ridotti del 29%. Capite quanto appunto questo Buy Now Pay Later abbia ormai preso piede. E questo è quanto emerge da Il debito invisibile, l'ultimo focus Censis Confcooperative. Allora, Andrea Toma, responsabile economico del Censis, ci ha detto c'è davvero il rischio che questo fenomeno sia difficile da arrestare.
2: Sì, è un fenomeno non nuovissimo, nel senso che c'è presente già da qualche anno, ma ha avuto un'accelerazione non indifferente nell'ultimo anno. Fra il 24 e il 25 c'è stato un incremento del 23%. Chi accede a questo credito così facile, diciamo così? È un po' tutte quante le classi d'età, per esempio, ma c'è una componente dei giovani, diciamo fino ai 18 e 35 anni, insomma la parte più giovane della popolazione, che fa un uso non indifferente e lo fa comprando online diciamo tutte cose strettamente, prevalentemente legate all'elettronica, alla telefonia, comunque ad aspetti anche che hanno a che fare con la persona, e quindi tutte quelle attività anche di abbigliamento, per esempio, e sono acquisti con dimensioni anche molto ridotte, insomma. Però c'ha questo vantaggio, il fatto di non avere, come dire, c'ha anche il vantaggio di essere molto facile per accedere. Non ci sono molti processi e criteri selettivi come avviene con il credito tradizionale, e quindi questo naturalmente con l'affrazionamento nel lungo periodo di questi acquisti e delle somme di questi acquisti naturalmente si è aperto, come dire, anche uno spiraglio molto ampio per chi ha problemi, per esempio, di credito con le banche.
0: In qualche modo comunque il credito non viene controllato, anzi essenzialmente si rischia di perdere la consapevolezza di quanto si spende ogni mese e come si spende.
2: Sì, anche perché contemporaneamente a questo aumento del credito sono aumentati anche i soggetti che offrono questa tipologia di credito, no? Quindi c'è stata una proliferazione naturalmente di piattaforme che permettono questo tipo di cose, quindi uno può accreditarsi, credo, tranquillamente su più piattaforme che sono per alcune, per esempio, sono anche più specializzate su alcune tipologie di merci, e quindi avere un controllo effettivo di tutto quanto viene speso, soprattutto perché le spese sono anche di piccola entità, creano un possibile accumulo di debito che può non essere più controllato.
0: È vero che in tanti non hanno una grossa storia creditizia, diciamo così?
2: Esatto, eppure quello, uno su, uno su cinque praticamente non ha avuto appunto richieste di credito presso altri, diciamo, soggetti quelli tradizionali, quindi è il segnale che si è creato un mercato in sostanza, quindi dal punto di vista di chi offre naturalmente le opportunità sono molto molto profittevoli e naturalmente ha anche fatto andare incontro anche tutto sommato ad esigenze che prima non potevano essere soddisfatte. Quello della facilitazione dell'accesso è sicuramente uno di quei fattori che hanno determinato questo successo di questo tipo, di questa tipologia di credito.
0: Allora, cari amici, io vi lascio per circa 3 minuti e mezzo, poi il consueto spazio di Earth Day Italia.

0: Passa con il suono che è uno spasso. Se penso a prima non ci credo. Yo, Dub Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. Dub Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Il mondo alla radio.

0: E allora, cari amici, bentornati in diretta, consueto spazio del giovedì con Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione dirday.it, testata Dirday Italia, Villaggio per la Terra. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
0: In collegamento telefonico, se non sbaglio, abbiamo Elena Lippi, direttore comunicazione e sostenibilità di Rilegno, consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi di legno. Buon pomeriggio, Lippi.
2: Buon pomeriggio, è il caso di dire un saluto caloroso a tutti.
1: Molto caloroso.
0: Esattamente. Allora, con la raccolta differenziata possiamo avviare facilmente a riciclo molti materiali, plastica, metallo, vetro, oli, batterie, ma per il legno non esiste una raccolta stradale, questo lo dobbiamo dire, o porta a porta, simile agli altri materiali. Oggi parleremo di come può essere conferito e riciclato. Allora, Tiziana, qual è il quadro generale?
1: Sì, allora, il legno, come sappiamo tutti, materiale naturale, diffusissimo su tutto il pianeta. Secondo dati della FAO, le foreste coprono un terzo delle terre emerse per un totale di oltre 4 miliardi di ettari. È un materiale rinnovabile con la silvicoltura, a patto però di non deforestare più velocemente di quanto si ripianta o si lascia ricrescere, cosa che purtroppo in questi anni è stata fatta e anche in passato insomma è stata fatta e continua ancora oggi, appunto, mettendo a rischio, in pericolo, le foreste primarie come l'Amazzonia. Per fortuna le stime della FAO ci dicono che negli ultimi anni la deforestazione è rallentata in tutte le regioni del pianeta. Oltre metà delle foreste del mondo sono gestite con piani di lungo periodo e un quinto sono inserite in zone protette dalla legge. Secondo i dati del Sistema Internazionale di Certificazione Forestale, l'Europa è la regione che certifica la gestione della più ampia percentuale delle proprie foreste, il 38%, seguita dal Nord America. I certificati sono necessari perché servono a garantire che il prelievo di legno da queste foreste osserva dei criteri seri di sostenibilità, evitando l'eccessiva quindi deforestazione delle aree boschive. Il legno certificato o riciclato ha un marchio che possiamo vedere sugli imballaggi, sulle confezioni degli oggetti in legno. Fin qui, per quanto riguarda, abbiamo detto, diciamo, la materia prima. Poi, come per tutti i materiali, quando decidiamo di liberarci di oggetti in legno, c'è una filiera di raccolta, come prima dicevi tu, di riciclo e riutilizzo, che in Italia è gestita appunto dal consorzio Rilegno.
0: Giuliano, a te l'onore della prima domanda.
3: L'onore, quindi, è la prima domanda è scontata. Quali sono i numeri di questa raccolta in Italia? Quanto legno viene raccolto e da dove viene questo legno? Da quali oggetti?
2: Allora, pensate che il riciclo del legno in Italia rappresenta un esempio veramente unico e virtuoso di economia circolare che non ha pari, posso anche sbilanciarmi nel dire non ha pari nel mondo, nel senso che di sicuro è un'eccellenza a livello europeo, però una realtà come quella di Rilegno non esiste in tutto il mondo e genera dei vantaggi economici e ambientali, noi siamo un consorzio ambientale, enormi. Pensate che il 95% del legno a fine vita diventa nuova materia per l'industria del legno arredo, quindi vediamo come i comparti, no, siano collegati uno con l'altro e quindi questo riciclo del legno in Italia permette di evitare l'emissione ogni anno di circa 2 milioni di tonnellate di CO2, che è pari più o meno a 1 milione di veicoli circolanti, quindi è una realtà enorme se pensiamo che l'anno scorso tutto il sistema Rilegno ha avviato a riciclo 1.800.000 tonnellate di legno per renderlo visivamente, no, più facile per i nostri ascoltatori, stiamo parlando di circa 35 colossei pieni di legno, quindi sono cifre e montagne di legno.
0: Senta,
2: proprio.
0: Però una cosa mi interesserebbe anche capire, come viene raccolto il legno in Italia, cioè con quali canali, perché è proprio semplicissimo a me non sembra, nel senso che io ho fatto degli uno smaltimento a volte di esatto, e non l'ho certo lasciati a bordo strada, seppur ci sia qualche ignorante che lo fa, però sono dovuto andare appunto nei centri di raccolta. Come viene fatto, ecco?
2: Allora, diciamo che bisogna distinguere fra quello che è legno che arriva dall'industria e legno che arriva dai cittadini, no? Perché la maggior parte del legno che entra nell'economia circolare di rilegno proviene dall'industria, pensiamo agli imballaggi, no? Pensate solo ai milioni di pallet o di cassette ortofrutticole. Allora, per quanto riguarda la raccolta, abbiamo 412 piattaforme, che forse per gli ascoltatori è più facile, qualcosa tipo isola ecologica, no? 412 luoghi di raccolta che vanno dalla Sicilia alla Valle d'Aosta al Friuli, e quindi tutta l'Italia è coperta, e abbiamo 15 impianti di riciclo che permettono poi il riciclo del materiale che hai raccolto, perché l'economia circolare funziona se c'è un circolo, no? Chiuso, nel senso che non serve solo raccogliere, ma poi il tema è anche riciclare, cosa che in Italia funziona molto bene. Quindi a volte dice non li lascia a bordo strada, ma a volte i gestori comunali chiedono proprio, no, che vengano lasciati a bordo strada, d'accordo col gestore, uno prenota il ritiro, poi dipende, chiaramente ogni comune ha il proprio gestore e quindi bisogna informarsi presso il proprio gestore, cioè non funziona a Milano come funziona, non lo so, a Catania, ecco, bisogna. Certo.
1: Dottoressa Lippi, che cosa accade al legno raccolto? Cioè, come viene trattato e a quali nuovi usi viene destinato?
2: Allora, quando noi raccogliamo queste montagne di legno, il legno viene triturato, pressato, insomma ridotto volumetricamente, e poi viene portato proprio fisicamente da quelli che sono i centri di riciclo, che dico purtroppo sono localizzati tutti nel nord Italia. Dico purtroppo perché vuol dire portare anche, no, trasportare il legno dal sud al nord. Negli impianti che cosa succede? Succede che questo legno diventa nuova materia, e pensate che il 95% del legno riciclato diventa pannello, come ho detto prima, per fare mobile, no? Quindi tutti le nostre camerette e i pannelli potevano essere una volta un pallet o una cassetta, diciamo, quindi un processo molto sostenibile. Poi abbiamo una piccola parte, nel senso che parliamo del 5%, che diventa, non so, blocchi di legno con cemento per l'edilizia, diventa biofiltro, diventa pasta di legno per le cartiere, però sostanzialmente diventa pannello per fare i mobili.
3: Mi scusi, parlando di mobili, adesso stiamo parlando di, appunto, di materiale che viene riutilizzato per il mobile, quindi trucciolati, cose così, però se noi abbiamo un mobile che magari è di un legno massello, pregiato, un vecchio mobile, e magari anche laccato, come dobbiamo comportarci? Cioè, dove, a parte ovviamente magari riutilizzarlo in qualche mercatino e cose, però se lo vogliamo proprio conferire,
2: allora proprio il comportamento corretto, come dicevo prima, è conferirlo come rifiuto ingombrante presso il centro di raccolta del proprio comune. Quello che posso rassicurarvi dicendo che vernici, rivestimenti che sono normalmente presenti nei mobili non impediscono assolutamente il riciclo industriale del legno, perché qui abbiamo, come il paese Italia, una fortissima competenza in quello che noi definiamo pulizia del legno, cioè quando il legno arriva al centro di riciclo viene lavato, pulito e selezionato, e abbiamo un tale livello di specializzazione oggi da poter ritirare qualsiasi tipologia, chiamiamola, di rifiuto legnoso, anche se questa parola non mi piace perché non è un rifiuto, per noi è sempre una nuova vita, quindi è una parola che bandiamo, diciamo.
0: Senta, una cosa che a me un po' preoccupa, perché basta ogni tanto guardarsi attorno e si vedono le classiche locandine degli svuota tutto, no? Svuota cantine e così via. Allora, là dobbiamo cercare di capire innanzitutto se questi soggetti hanno una forma di autorizzazione.
2: Appunto.
0: Poi se portano questo legno, lo portano davvero nei centri di riciclo, e che sappiamo a volte queste persone magari per risparmiare e massimizzare il profitto poi magari lo smistano in discariche abusive. Ci sono dei controlli sotto questo punto di vista? Se devo svuotare qualcosa, mi devo rivolgere esclusivamente all'azienda municipalizzata della nettezza urbana, e dunque mi devo caricare io di dover portare giù la roba e così via, oppure davvero posso chiamare qualcuno che viene là, mi svuota tutto, e però poi sto abbastanza al sicuro che tutto viene riciclato in modo corretto?
2: Allora, questo che mi fa è un tema per me delicato, no, da affrontare, nel senso che quello che posso dire è che è importante affidarsi a operatori autorizzati al trasporto dei rifiuti, no? E il cittadino può chiedere garanzia che il suo svuota cantine sia autorizzato, che il materiale venga destinato a piattaforme autorizzate o centri di raccolta convenzionati. Quindi l'unica cosa che posso dirvi per aiutare è di fidare da chi propone smaltimenti molto economici senza tracciabilità, no? Il rischio è che il materiale, come diceva lei, venga abbandonato, gestito in modo irregolare, però più di così non posso aiutare i cittadini, ecco.
1: Allora, il riciclo del legno può avere anche un lato artistico, no? Artigianale, e so che voi avete diversi progetti e iniziative con Rilegno che coinvolgono artisti, design, artigiani e anche giovani in generale, e anzi mi viene proprio in mente che al Villaggio per la Terra il legno sarebbe perfetto, visto che potrebbe portare gli oggetti. Ci può dire di che progetti si tratta?
2: Allora, noi Rilegno investe tantissimo in questo ambito, che è l'ambito della cultura della sostenibilità ambientale, perché Rilegno, come dicevo, risponde al Ministero dell'Ambiente ed è un consorzio ambientale. Quindi promuovere iniziative culturali che valorizzino il legno nei giovani, e non solo nei giovani, nei professionisti, nella cittadinanza, come materia prima, per noi è molto importante. Abbiamo tantissimi progetti in essere su questo, abbiamo dato vita a una community che si chiama We Are Walden, che coinvolge soprattutto giovani interessati che condividono proprio i valori della sostenibilità. I ragazzi hanno creato una falegnameria mobile, che è un oggetto meraviglioso, purtroppo non riesco a farvelo vedere, ma se andate nel nostro sito lo trovate, una falegnameria mobile che riusciamo a portare, abbiamo portata alla Triennale un mese fa, dove i ragazzi possono lavorare il legno. Cosa vuol dire lavorare il legno? Vuol dire mettere le mani, vuol dire fare insieme, vuol dire sostenibilità, no? Perché la sostenibilità non è solo ambientale, ma è anche sociale, no? E quindi rientra anche nei nostri compiti fare questa cultura della sostenibilità ambientale. Abbiamo anche una Rilegno Academy, che è un percorso formativo dove chiamiamo docenti di altissimo livello per parlare di temi specifici, sempre legato a questo fatto di fare cultura. Abbiamo poi un contest di design sostenibile, collaboriamo con le scuole e l'università tramite il progetto Caravelle. Insomma, adesso la notizia di ieri è che installeremo un'opera d'arte all'Università Ulm di Milano, e quindi insomma cerchiamo di fare delle cose per coinvolgere giovani appassionati, designer, sul tema legno.
3: Le volevo fare una domanda su un qualcosa che noi a Roma, per esempio, è molto presente in questi giorni, in questi ultimi mesi, cioè l'abbattimento degli alberi pluridecennali, alcuni anche secolari, per vari motivi che adesso qui non stiamo a specificare. Però mi chiedevo, quei tronchi, quel tanto legname che vediamo a volte accadassato temporaneamente vicino a dove c'era un albero, rientra anche quello nel riciclo del legno, o quelli sono più, vanno più nella filiera del biogas?
2: Esatto, quello rientra in un tema che è il tema della biomassa, diciamo, no? Che è un materiale organico di origine vegetale. Noi anche col Comune di Milano ci siamo, insomma, relazionati quando era successo, se vi ricordate, 2 o 3 anni fa, mi pare, quella tempesta che aveva abbattuto tutti gli alberi. Nel
3: la
2: senso
3: tempesta
2: Vaia
3: in Trentino, forse? A Milano
2: c'era stato un fortissimo temporale, non so se temporale è la parola corretta, ma qualcosa più di un temporale che aveva abbattuto tantissimi alberi. E quindi dal punto di vista, diciamo, della collaborazione si può fare, ma non è proprio quello il materiale che rientra nella nostra, nel nostro statuto, nei nostri obiettivi. Ecco, poi se c'è da collaborare, il legno è sempre pronta per quando appunto il bene è il bene comune o il bene dei cittadini. Ecco.
0: Senta, mi tolga una piccola curiosità. Un piccolo oggetto di legno, per esempio un vassoio, dove lo posso smaltire? Come lo posso smaltire nei cassonetti?
2: Allora, guardi, quando parliamo di piccoli oggetti in legno, che può essere un mestolo, può essere. Allora è chiaro che bisogna usare il raziocinio, no? A me hanno chiesto una persona voleva portare il bastoncino del gelato all'isola ecologica. Allora lì bisogna un pochino ragionare se questo è sostenibile, portare il bastoncino, che è un'ottima azione, però allora io mi sento di dirvi che per quanto riguarda i piccoli oggetti sporadici, no, in legno, generalmente vanno nell'indifferenziata se il comune non prevede raccolte specifiche. Certo è che se io ho 1000 mestoli rientra nel discorso che facevo prima, no? Sempre l'isola ecologica, eccetera, cioè è molto diverso, ecco.
0: Certamente.
1: Ma ci può dare lei qualche consiglio, cioè come si può migliorare la filiera del riciclo a tutti i livelli, cioè dal produttore al distributore al cittadino, l'amministrazione locale, chi può, diciamo, ecco, aiutarci maggiormente?
2: Allora, io vi dico questo. Allora, noi non amiamo dire quanto siamo bravi, ma quando siamo bravi non è Rilegno che è bravo, perché è veramente una realtà italiana che coinvolge tutti, perché coinvolge tutti i cittadini, coinvolge 1900 aziende consorziate che abbiamo. Quindi quando dico bravi al paese, no? Pensate che abbiamo un obiettivo a livello Europa del 30% per il 2030, noi siamo oltre 70, quindi questa è una realtà di cui essere orgogliosi, che funziona. Teniamo presente che l'economia circolare è sempre sistemica, cioè non si fa da soli, si fa in tanti, no? E quando gli anelli di questi tanti sono in equilibrio funziona bene come oggi. E quindi direi che per migliorare si può solo stare attenti, presidiare e avere cura ognuno del proprio anello, in modo che il sistema stia in equilibrio come oggi. Questo mi sento di dire.
0: E allora davvero l'economia circolare del legno è davvero una potenzialità, io dico non espressa dell'Italia.
2: Esatto.
0: E continuiamo a far sì che così essa sia. Allora, io ringrazio per essere stata noi Elena Lippi, responsabile comunicazione e sostenibilità di Rilegno, che è il consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi di legno. Buon pomeriggio.
2: Ringrazio
0: Lippi.
2: A voi.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, davvero interessante. Buon pomeriggio. Allora, davvero interessante, sì, questo aspetto, perché in realtà noi siamo pieni di cose di legno, probabilmente non ce ne rendiamo conto, cioè per esempio adesso in mano una matita e del legno. Certo. È chiaro che non posso pensare di andare al centro di smistamento per buttare questa matita. Io a volte, forse in modo un po' improvvido, le butto dove si butta la carta, perché a volte c'è scritto.
1: Anche io veramente ho fatto
3: allora,
1: questo.
3: Allora, come ha detto la signora Lippi, ogni comune ha le sue regole. Io, preparando la puntata, ho visto che il comune di Roma, diciamo, per le cose associate al mangiare, tipo le forchettine di legno, che adesso sono molto diffuse, le posatine di legno o lo secchino del gelato, come diceva, o anche lo stuzzicadenti, quelle potrebbero andare nell'umido, secondo il comune di Roma. Altri oggetti come le matite, un soprammobile, un vassoio, come hai detto tu, no, vanno nell'indifferenziato e finiranno termovalorizzati, come si suol
1: dire.
3: Io
1: devo dire che le termovalorizzo a casa, nel senso che siccome c'ho il camino
0: le butti dentro.
1: Non è che accendo il camino sempre, lo accendo ogni tanto, però faccio una busta piena di cosine di legno e poi dopo le butto.
3: La cosa interessante
1: secondo me
3: che ha detto, che ci hanno detto oggi, è che non dobbiamo preoccuparci delle laccature, delle laminature dei mobili, cioè ci pensa la filiera.
0: Quello è fuori di dubbio, perché non è che posso scorticare il legno ogni volta, però, che lo butto.
3: È una preoccupazione che qualcuno potrebbe avere.
0: Certo, è chiaro. Allora, io ringrazio Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulianini per questa puntata, vi ringrazio per essere stato con noi. Noi continueremo ancora per 2-3 puntate, dopodiché una puntata, tu mi dicevi.
3: Abbiamo giovedì prossimo.
0: Giovedì prossimo, dopodiché ci rivedremo e risentiremo a settembre con questo format che mi sembra tutto sommato abbia rilevato anche il successo degli ascoltatori, da quello che ci viene detto.
1: Grazie.
0: Insomma, bisogna continuare a parlare di sostenibilità, su questo non c'è dubbio. Buon pomeriggio da Alessandro Guarasci, ma anche da Damiano Caprio in regia.

Ante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come vuoi,

0: Il meglio di
1: Effetto notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto notte.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Quanto è amato Pierfrancesco Favino? Tantissimo, sicuramente è uno degli attori più amati del nostro cinema. Quanto è amato il tennis nel nostro paese? Moltissimo, lo seguono tutti e poi c'è un grande tifo per Sinner, che è un campione tutto italiano. Allora, questi temi si mescolano nel nuovo film di Pierfrancesco Favino, con Pierfrancesco Favino, che si intitola Il Maestro. Lui è Raul Gatti, è stato un campione del tennis, ma poi si è un po' perso e viene chiamato ad allenare una promessa, o quella che potrebbe diventare una promessa del tennis, un ragazzino la cui famiglia si sacrifica e decide di investire su questo maestro per farlo diventare un campione. Però questa coppia insieme non funziona e rischiano in qualche modo di perdersi, fino a quando non capiscono che ognuno può imparare qualcosa dall'altro. Noi dove siamo andati a rincontrarli? Sul campo da tennis.
1: Siamo un po' abituati a pensare che i film si facciano sulla pagina, no? Cioè abbiamo una pagina e poi si va lì e si traduce quella cosa lì. Poi invece fortunatamente c'è l'inconveniente meraviglioso dell'umanità delle persone che ti porta a non sapere quello che accadrà lì e che riempie di vita queste immagini e queste parole.
2: A femmine come stiamo messi? Dici la verità. Una di queste sere ci facciamo un bello struscio in paese vestiti da tennisti e alle ragazze che ci interessano gli offriamo delle lezioni di tennis gratis, che dici? Eh? Ci facciamo due risate.
3: No, a me le ragazze non mi interessano.
2: Bravo, così mi piace, io ti stavo testando, hai capito? No. Stiamo sui binari.
0: Il maestro, ma in realtà in questa storia chi è maestro? Davvero?
1: Ottima domanda. Per me lo sono stati queste due persone. È molto bella questa idea del fatto che non sai mai chi è che ti può insegnare qualche cosa. Sicuramente il personaggio che interpreto io è la cosa più lontana dalla possibilità di avere qualche cosa da insegnare fuori almeno dal campo da tennis. Ed è proprio questo quello che genera sia tutto l'aspetto di commedia, che però anche tutto l'aspetto di tenero scambio che c'è tra questi due sconfitti, che però insieme forse una vittoria la fanno.
4: Hai perso?
3: Sì, così va.
4: Felice, stiamo scherzando.
5: 7 sconfitte al primo turno. Io ho sbagliato ad affidarmi a lei.
6: E ripartiamo di slancio.
0: Tu sei un campioncino del tennis, mi sa un pochino, o no? Sì o no?
7: Ho imparato con questo film.
0: Ah, con questo film? Perché sembri molto bravo, però. Sembri molto bravo, però.
7: Grazie.
0: Senti un attimo, ma insomma, Pierfrancesco, immagino che insomma lo seguivi già prima, o no?
7: Non come adesso.
0: E ora che l'hai conosciuto, insomma, com'è andata con lui? Voglio sapere come ti sei trovato, no?
7: Io mi sono trovato bene, abbiamo creato un rapporto molto personale, piano piano, però ci siamo riusciti, insomma.
0: Che dici, Pierfrancesco?
1: Tiziano è un ragazzo unico, cioè un'anima unica che si vede nel film. Abbiamo continuato poi a sentirci, gli piace il cinema, quando vede un film ogni tanto mi chiama, mi dice che ne pensi.

0: potrebbe accontentarsi di essere un giocatore medio, bravo, di fare l'insegnante come fanno tanti, no? Lo sa chi ha praticato il tennis, non è che tutti diventano campioni, invece no, devi diventare bravo per forza. E poi c'è un po' per certi versi anche la pressione tua, perché a modo tuo però tu gli dici esci dagli schemi, non fare il robottino telecomandato, no? E qual è la ricetta giusta? Certo è un po' difficile ora nel tempo che abbiamo, dice che domande che faccio, insomma. Però andò tra.
1: Ma se lo come sapessi, la vedi, se tu? Lo sapessi, secondo te non avrei aperto uno sportello? No, non lo so.
0: Tu
1: io
0: come
1: ti posso
0: fai?
1: Dire da genitore quello che speri è di riuscire a dar fiducia ai tuoi figli in modo tale che possano camminare con le loro gambe, ma questo non vuol dire, molto spesso ti capita magari che un insegnante di scuola le faccia appassionare ad una cosa a cui tu hai tentato magari di farle appassionare, però non, il rapporto tra un genitore e un figlio è fatto di proiezioni reciproche, e molto spesso se io avessi parlato di quel libro o di quel film a mia figlia non si sarebbe appassionata, così come invece lo ha fatto perché un parente sconosciuto le ha fatto scoprire quella cosa lì. Perché? Perché è insito nel rapporto tra padre e figlio anche la ribellione, è fondamentale, ed è fondamentale riuscire a farli andare con le loro gambe, però la paura che poi magari cadano ogni tanto ti fa essere troppo protettivo. Insomma, se ci fosse una ricetta del buon genitore, no, io penso che sia necessario non essere dei genitori perfetti, perché essere dei genitori perfetti impedisce la crescita. Io credo che invece sia insito nella natura dell'uomo il migliorarci, e quindi viva Dio ci sono i nostri errori, perché certo, così non lasciamo liberi loro di fare i loro.
2: Queste regole ci stanno uccidendo, Falì. Ci siamo io e te qua. Ribelliamoci.
3: Tira almeno una partita.
4: Nel film a un certo punto il maestro gli insegna una cosa, gli insegna a ballare.
0: Certo.
4: E a ballare attraverso il dolore, attraverso la solitudine. E quello sicuramente Felice se lo porterà avanti per tutta la vita, se lo porterà dietro per tutta la vita.
5: Non è vero che si entra in campo da soli, vieni insieme.
6: E stiamo giocando in doppio.
5: Stiamo giocando anche bene.
7: Meglio un uovo oggi una gallina domani.
5: Una gallina domani?
7: Una gallina oggi. Quello per quello la gente è così infelice.
8: Effetto notte.
9: Willy ha visto un amico in difficoltà e non ha girato la faccia un'altra parte. Io sono molto orgogliosa del mio figlio e sarò sempre.

0: complicato.
1: 40 secondi, da quando sono sceso fino a quando sono risalito in macchina.
2: Buonasera, le immagini che avete appena visto sono le immagini drammatiche della ricostruzione cinematografica di un drammatico fatto di cronaca. La notte tra il 5 e 6 dicembre del 2020, Willy Monteiro, in appena 40 secondi, venne picchiato e ucciso a Colleferro. Tutto questo rivive in un film che si intitola appunto 40 secondi, che ha appena avuto un premio importante per il cast alla Festa di Roma. E do il benvenuto a Effetto Notte al regista di questo film, Vincenzo Alfieri. E Vincenzo Alfieri lo voglio ricordare subito alle amiche e agli amici che ci seguono, che è un attore, sceneggiatore, anche montatore. Davvero il cinema lo vive a 360 gradi. Ha lavorato con tanti protagonisti del nostro cinema, da Edoardo Leo a Claudia Gerini a Fabio De Luigi. Questa volta, Vincenzo, tu racconti una storia vera, però non soltanto quello che è successo quella notte, racconti qualcosa di più.
3: Sì, questo è per me un film in realtà molto personale, perché a differenza dei miei film precedenti ho messo tanto anche della mia adolescenza, perché intervistando i veri ragazzi, i veri amici di Willy, amici delle controparti dei suoi assassini, ho capito che ci sono sicuramente delle differenze, ma poi allo stesso tempo l'adolescenza ha delle dinamiche simili, si sente immortali da adolescenti, no? E questo è un concetto che ho esplorato molto nel film. E come dici, non è la storia di Willy. C'è anche Willy, ovviamente, la sua morte poi è il perno di tutto, ma è la storia dei ragazzi intorno alla morte di Willy e delle loro ultime 24 ore prima dell'omicidio.
4: Il ragazzo è morto. Non ridete più.
5: Ma maresciallo, non c'è bisogno di fare sti giochetti.
4: Da questo momento in poi tu ti sta zitto. Guarda a terra. Agito, guarda a terra. Bravo. Così si fa.
6: Maresciallo, io non ho mia madre, io.
7: Io pure.
4: Chiamatele. Fatevi portare un po' di tute. In galera servono. Così vi togliete questi camici in merda.
2: Cioè c'era una lite in
3: c'è
2: corso.
3: Stata una lite in fuori a dei locali di Colleferro in cui che cosa è successo? Che un ragazzo ha detto a un'altra ragazza a Bella, e il fidanzato di questa ragazza diciamo si è risentito di questo epiteto ed è scoppiata una lite tra i due maschi, e Willy a un certo punto vede questa discussione all'interno della quale uno dei due è un suo amico, e lui si avvicina non per aiutare il suo amico come tutti pensano, come è stato detto, ma per aiutare entrambi, per dire entrambi smettetela, non serve a niente questa roba, fatela finita. Quindi diciamo ha fatto un gesto di grande...
2: Alza le mani, no? Per mettere pace in fondo.
3: Esatto,
2: per
3: dividere. Vuole mettere pace.
2: E invece
3: in quel momento arrivano i fratelli Bianchi che intervengono nella rissa e diciamo fanno a botte colpendo chiunque si trovano davanti, accanendosi particolarmente su Willy.
8: C'è sta la bionda che mi guarda tutto.
9: Chi è? Dov'è? Ah, a me va già parlando? Approcciala. Oh, ma chiamato per sta cazzata?
8: No, ma che ma adesso di ma dammi bene.
9: Oh, se posso sapere, ci vanno a parlare.
8: Ma tengo buona fine la prossima volta, che mo mi sa che.
9: Ma che cazzo dici? Vai adesso.
8: Ma che ci dico poi?
9: Vai adesso e ci parli.
8: Boh, io che mo tra un po' me ne devo andare, Mi pare che si sveglia.
9: Che cazzo con sta storia? Ma che ha fatto faccio?
8: Fatto.
9: Oh, che ha fatto qua? Ti sei truccato?
8: Non sei là.
9: Ti sei truccato?
8: No! Non sei là. Sì. Beh, sei più carino.
9: Te non devi permettere mai a nessuno di dire che non sei nessuno.
2: Allora, tutto questo lo voglio ricordare, tratto da un libro scritto dalla giornalista, da una collega di Repubblica, Federica Angeli. Però tu, Vincenzo, sei andato a incontrarli, questi ragazzi, per capire un po' qual è questo tessuto sociale, cioè qual è l'umanità che c'è dietro questo fatto di cronaca, che cosa hai scoperto?
3: Ma allora, innanzitutto sono andato a incontrarli perché quando io da ragazzo vedevo i film per i giovani, no? come si dice, per ragazzi, e rimanevo sempre male perché pensavo che gli autori che li scrivevano e li dirigevano in realtà non parlavano, no, più che altro ci giudicavano, era la loro lente di ingrandimento sulla nostra giovinezza, e io non volevo fare una cosa del genere. Infatti il film non è una mia posizione sull'adolescenza o sul fatto, è una fotografia di ciò che è accaduto, dove lascio al pubblico, diciamo, il compito di interrogarsi su quello che è accaduto davvero. E, ovviamente c'è la cronaca. Quello che posso evidenziare è che secondo me la differenza sostanziale è che oggi c'è molta più indifferenza, credo. Ma soprattutto secondo me oggi c'è una sovraesposizione sulla violenza, perché la viviamo, certo, quotidianamente attraverso i social. E secondo me i ragazzi, le persone in generale sono diventate più fredde.
2: E questa mi sembra già una cosa terribile. Il film però ricostruisce le vicende appunto di questo gruppo di protagonisti nelle 24 ore che precedono la drammatica uccisione di Willy Monteiro, e tra loro viene raccontata anche la storia di questi fratelli bianchi, che poi sono quelli che materialmente l'hanno ucciso. Sono loro i più pericolosi?
0: Che mi

0: Μάτσα, εγώ έτσι για σουδάδια μου, μα κακό αυτό.
1: Και δεν μπορείτε να σουδάδι, hanno 50 gradi.
2: Il loro pericolo vero è il fatto che sono come sconnessi dalla realtà, sono sconnessi da ciò che è umano. E quindi la loro pericolosità è nel fatto che non sono tangibili, non capisci cosa pensano, cosa vogliono. Probabilmente come quelli veri, io questo adesso non lo so. Però ci sono anche altri tipi di pericolosità, come appunto l'indifferenza, come ho già detto, che è quella di Cosimo, interpretato da Enrico Borello, o come la pericolosità di un ragazzo che è apparentemente buono, come quello interpretato da Francesco Ghieghi, apparentemente innocente, ma poi è subdolo. Ognuno di quelli che ha ammazzato Willy, secondo me, ha qualcosa dentro che è molto molto cattivo.
3: E Willy chi era invece? Era buono sostanzialmente, no?
2: Io non ne farei una questione di buoni e cattivi. Secondo me Willy non era diverso da tutti quanti gli altri. Era un ragazzo normalissimo. Mm-hmm. Semplicemente aveva un sogno.
3: Cucinare.
2: Cosa che molti ragazzi non hanno. Il suo sogno era cucinare, era diventare uno chef. Era diventare uno chef. Aveva un'automobile che per lui era una specie di reliquia. E la cosa che mi ha molto un po' così, diciamo quasi commosso quando ho intervistato gli amici di Willy, che mi hanno detto che lui continuava sempre a pulire questa macchina continuamente. E la trovo una cosa molto piccola, ma molto tenera.
4: A me non mi piace.
5: Però vedo che magni, eh.
4: No, ho fatto solo un boccone.
5: Com'è, ma?
6: E allora?
7: Buono. Brava.
5: Meno male, qualcuno mi dà soddisfazione dentro sta casa.
4: A me non mi piace.
5: Oh, non mangiare, dai. Oh,
4: ragazzi,
5: sbrigati,
4: oh, ragazzi, sta buona.
8: Vediamo, ci sono anche dialoghi con la mamma, no? Frequentavano questa comunità religiosa, no?
2: Beh, loro sono capoverdiani, loro sono molto, li ho un po' frequentati, ho cercato di capire come pensano, come sono molto religiosi, sì, ma sono anche molto uniti nella loro comunità.
7: Ma perché non va più la nostra comunità?
6: Lo sai, ma certi interessi, poi vedi, sto lavorando. Torno sempre tardi la sera, sono stanco.
7: Lo sai, qui da piccola tu ci andavi, ti divertivo, correvo su i ciurieri.
6: Famo così, ma tu mi prometti, domani vieni a Torba con me e ti prometto che vengo in comunità. Vabbè.
7: Tu lo sai che tu sei il mio orgoglio.
6: Io lo so, ma...
7: Mamma, ti voglio bene, mamma, prima. Voglio solo il bene per te.
6: Sei
7: tutto
6: bene.
7: Il mio mondo.
6: Non piangere, ma dai.
7: No.
6: Tranquillo.
7: Sì.
3: Senti, invece Willy come l'hai trovato? Perché è un debuttante assoluto.
2: L'abbiamo preso in discoteca.
3: In discoteca, cioè si era andati in giro, ci vediamo.
2: Sì, devo dire, esatto, sì, sì. In questo film volevamo una parte di professionisti e una parte di non professionisti. E per i non professionisti ci sono voluti 6 mesi. E soprattutto Willy poi era particolare anche come figura, perché il sorriso di Willy se ne è parlato tantissimo, gli occhi, era un ragazzo altissimo e magrissimo, aveva dei lineamenti precisi e io volevo rispettare questa cosa, volevo trovarlo il più simile possibile e ci abbiamo messo tanto tempo. Poi il nostro assistente casting, che ha fatto un lavoro straordinario insieme ai 2 casting del film, un giorno in discoteca ha visto questo ragazzo, l'ha fermato, secondo me ha creduto che fosse un pazzo, poi per qualche motivo ci ha chiamati ed è venuto effettivamente al provino. Ha fatto un provino disastroso, disastroso. Però c'era qualcosa in lui, che appunto questo sorriso, questi occhi, quindi ho detto no, però rivediamolo. È venuto una seconda volta, ha fatto un altro provino disastroso. Però ho detto,
3: però hai insistito, non
2: però,
3: ti sei
2: arreso. Esatto,
3: però
2: detto, secondo me
3: funziona,
2: perché c'era e c'è qualcosa in lui che mi ricordava Willy, e c'è stata una vocina che mi ha detto tu vai avanti, tipo il film con Kevin Costner, se lo costruisci lui tornerà, e io sentivo questa voce e mi diceva continua, e poi è stato perfetto.
3: Senti, adesso parliamo un po' di te, perché la tua passione per il cinema è iniziata molto presto con il Batman di Tim Burton, penso che eri veramente piccolo, e poi con Shining, sono dei riferimenti belli, impegnativi.
2: Ma secondo me hanno una cosa in comune, una cosa che mi è sempre piaciuto è che è la doppia faccia delle persone, delle personalità, buono e cattivo, e secondo me c'è sempre un pareggio, c'è una mia visione cinica nei miei film, tutti i miei film non finiscono mai bene. E questo forse me lo porto dai primi film che ho visto, poi in realtà, nel senso, sì, a 5 anni ho visto Batman, poi là mi si è sbloccato qualcosa, ho iniziato a fare l'attore a 12 anni e poi sono diventato anche sceneggiatore, regista e montatore.
3: Sì, non succede spesso perché di solito si fa una di queste cose, ma invece evidentemente la tua passione era grande e quindi hai deciso di...
2: Ma io da piccolo amavo tutto del cinema, guardavo continuamente backstage, aprivo le videocassette per capire come funzionavano, la stessa cosa con le telecamere, con le prime telecamere. Ho sempre amato sia l'aspetto tecnico che l'aspetto narrativo del cinema e non ho mai avuto dei pregiudizi su nessun genere cinematografico. Guardavo da Caos Calmo a Transformer. Mi piace tutto del cinema.
3: Quanto ti capisco, anch'io davvero sono onnivoro cinematografico e sono sicuro che questa passione la condividiamo anche con le amiche e gli amici che ci seguono da casa. Senti, parliamo però, torniamo a parlare del tuo ultimo film, 40 secondi, che ricostruisce queste drammatiche 24 ore che precedono la morte di Willy Monteiro. Che cosa aggiunge questo film e perché è stato importante farlo adesso? In fondo non è passato nemmeno molto tempo da questi fatti. E poi il team produttivo è quello del ragazzo dai pantaloni rosa, che è stato un grande successo con i ragazzi nelle scuole, quindi anche in questo caso ve lo siete posto, lo volete mostrare ai ragazzi il film?
2: Il produttore sì, è Roberto Proia, che ringrazio perché con lui ho fatto due film, Il Corpo, che era un thriller, e questo, e mi ha dato veramente grande fiducia su questo film, e lui viene dal successo di Pantaloni Rosa e più di tanti altri produttori ha capito l'importanza di un cinema sociale, di un cinema di denuncia, e che non si fa più. E assolutamente la nostra ambizione da subito è stato, sono due film diversi, ragazzi, Pantaloni Rosa e questo, ma hanno la stessa matrice, che è voler raccontare ai ragazzi una verità su un accadimento orribile, con modi diversi. E da subito noi abbiamo detto deve andare nelle scuole, speriamo, che, però sembra che le scuole si stiano insomma muovendo molto per vedere il film, perché per il concetto che ti dicevo all'inizio, perché io quando andavo al liceo erano pochi film per ragazzi, per noi. E questo io l'ho volutamente costruito e girato appunto con attori anche presi dalla strada, perché voglio parlare ai ragazzi, agli adolescenti. Voglio dire, io sto cercando di capire quello che provate, spero che guardando il film possiate non imparare, perché non penso che io possa insegnare qualcosa, penso che però posso provare a creare con te una sorta di empatia e magari darti la possibilità di riconoscerti in qualche aspetto del film.
3: E questa è di sicuro una delle funzioni del cinema. Allora, grazie a Vincenzo Alfieri, sono sicuro che il cammino di questo film sarà lungo e fruttuoso.
5: Non devi di niente a tuo padre, te so a voi addosso, questo con un po' di gomma si cancella.
4: Ma che
5: basta,
4: sei a Dio?
5: Piagne sempre.
4: Break. Guarda qua.
5: Aspetta, oh, aspettami.
4: Dove cazzo vai?
5: Sono arrivati, sta qua.
4: Che cazzo ho fatto?
9: Effetto notte.
3: Giovanni Allevi è un pianista, compositore, scrittore e direttore d'orchestra, ma soprattutto è una bellissima persona. Adesso un docufilm ci racconta i segreti della sua musica, ma anche la malattia che l'ha colpito nel 2022 e che ha cambiato decisamente la sua vita e anche il suo rapporto con l'arte. Eppure, come ci racconta in questa intervista, lui non rinuncia ad attraversare con forza la vita. Sentite.
10: Tu sei di? Ascoli Piceni.
11: Giovanissimo pianista e compositore.
12: Pensa il pianista Giovanni Arevisanes.
13: È un piacere dare il benvenuto al maestro Giovanni Allevi.
14: La cosa bella di questo docufilm è proprio che ci sei tu con il tuo mondo e con la tua musica, con la forza della tua musica, ma proprio con la tua personalità.
10: Allora, ci sono io, sì, ma pensa. Allora, intanto approfitto per dare un abbraccio agli amici di TV 2000.
14: E noi lo restituiamo con tutto il cuore.
10: Ci sono io. Perché ho i capelli così lunghi? In realtà perché io mi vorrei nascondere, capito? Cioè, la mia indole è quella di stare nascosto. Allora, l'idea di finire su uno schermo cinematografico un po' mi inquieta e mi emoziona. Però andava fatto, perché è un film altamente spirituale, che coglie la luce nel buio, che coglie un senso anche nella malattia. Questo è difficile, eh? Allora, è facile dire che la malattia possa avere un senso, ma quando ci sei dentro, quando sei su quel letto d'ospedale con la flebo attaccata all'idratazione, col dolore alla schiena, non hai più i capelli e la tua vita appesa a un filo, lì lo puoi trovare un senso, lì puoi capire che dentro quel buio può esserci un nodo di luce.
15: Se il poeta si affida a qualcosa che c'è dentro di lui, come Giovanni alla sua musica, allora scendono in campo i nodi di luce che possiede ognuno di noi, ognuno di noi, ma che il pensiero, il ragionamento allontana.
14: La tua musica è cambiata dopo quello che hai attraversato?
10: La mia musica si è fatta più complessa. Per esempio il concerto MM22, che è presente nel film documentario perché viene raccontato nel momento in cui veniva eseguito per la prima volta. Il concerto MM22 è un saliscendi di emozioni, è un diario che parte dall'angoscia, che parte dalla grinta, dalla forza, fino alla dolcezza, alla nostalgia, e dilaga verso dimensioni metafisiche. Ecco, la mia musica si è fatta più così, più complessa, più complessa. Ciao. sul leggio avete lo spartito di un concerto per violoncello e orchestra che si intitola Mieloma. Voglio spiegarvi un attimo perché questo titolo e che cosa significa questo concerto, questa composizione che non esiste prima di questo momento.
14: A me ha colpito molto sentire parlare, perché non le conoscevo, non mi era capitato, persone della tua famiglia, tua sorella che non c'è più, però racconta delle cose di te fantastiche, anche tua mamma, che mi sembra che è la tua prima fan, che ti segue con una grande attenzione. Io credo che anche questa sia una forza, no? Delle persone che ti sono vicine, in primo luogo i tuoi familiari, no?
10: Sì, il mio cuore esplode di gioia, di emozione, di riconoscenza nei confronti di mia sorella, alla quale è dedicato il film. Mia sorella che ha lasciato questo mondo giovane, pochi giorni dopo che io ricevessi la diagnosi di tumore, aggiungendo dolore alla mia disperazione. Però lei mi riporta e mi regala una testimonianza di quella che è stata la nostra infanzia, perché lei comunque è stata per me un maestro, è stata lei ad introdurmi all'opera di Puccini, alla poesia di Baudelaire e poi anni dopo alla filosofia di Kant, di Habermas, di Platone. Devo tantissimo alla sua presenza, eravamo legatissimi.
16: È stato precocissimo il talento di Giovanni nell'inventare, nel creare.
17: Suonava quelle quattro notine in modo diverso dagli altri.
10: Back to life a tutti, ritorniamo, vabbè, coloro che già ci sono dentro la vita, così va benissimo, per carità, però ci sono anche tante persone che vivono un momento di difficoltà, di incertezza. Se questo docufilm magari può aiutarci a ritrovare un po' di gioia di vivere, ne sarei felicissimo. Bellissimo, bellissimo, bravo. Grazie maestro, veramente, veramente col cuore, bravo.
9: Effetto notte.
3: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte. Insomma, le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto!

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 25 giugno.
2: Sono le 21 e 53 minuti.

0: catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Il battesimo richiede davvero da parte nostra una consapevolezza che invece sovente viene meno. Siccome all'inizio della vita cristiana e per la maggior parte di noi, soprattutto il battesimo è qualcosa che è avvenuto quando eravamo infanti e dunque non è stato un atto vissuto in prima persona da noi, certamente non appare con tutto il suo significato e la sua portata. E io l'ho detto più volte che molte patologie della vita cristiana dipendono proprio dal fatto che il battesimo oggi non è vissuto nella sua centralità, nella sua decisività riguardo alla nostra qualità cristiana di vita. Ma poi c'è anche il sacramento della riconciliazione che ha avuto un certo rinnovamento a partire dal Vaticano II, ma è il sacramento che soffre forse più di tutti, nel senso che ancora nel suo confronto ci sono reazioni da parte delle generazioni cristiane più anziane come la mia, e che ricordano una prassi di questo sacramento che qualche volta è risultata oppressiva e non liberante, non pasquale, e la difficoltà anche che il sacramento ha registrato nell'attuazione nella Chiesa, per cui voi vedete anche l'ambiguità di certi liturgie penitenziali che qua e là si fanno, ma nelle quali poi in realtà tutto è rimandato alla celebrazione personale, individuale, per cui questo mostra anche la difficoltà della prassi. E infine il sacramento del matrimonio.

È il sacramento in cui lo sviluppo della grazia battesimale arriva a quella pienezza che dà la possibilità di vivere l'amore tra uomo e donna in una storia, in una vicenda di fedeltà che narra l'amore di Dio per il suo popolo. Ecco, vedete, sono i sacramenti che riguardano la vita del cristiano più semplice, la vita cristiana più abituale, normale, oserei dire, e noi facciamo questo tragitto sperando proprio di trovarvi innanzitutto una conoscenza, quella conoscenza che può nutrire la nostra fede e la nostra vita cristiana, ma poi trovare anche delle indicazioni per come vivere questi sacramenti che richiedono sempre da parte della comunità cristiana una prassi, un'attuazione che cambia certamente di tempo in tempo, di situazione in situazione. E cominciamo dal battesimo. Perché noi dobbiamo riferirci al battesimo e riscoprirlo in tutta la sua portata? Ma innanzitutto perché il battesimo è l'inizio della vita cristiana. Non c'è vita cristiana senza il battesimo. Poi, perché è ciò che rende il cristiano un appartenente a Cristo. Non dimenticate che il nome di cristiano viene da Christos, e il battesimo è quello che fa di noi, si potrebbe dire con audacia, e lo vedremo perché lo dicevano i padri, davvero un alter Christus, uno in cui è la vita di Cristo, uno che respira Cristo. Poi è importante riscoprire il battesimo perché è l'unico sacramento che unisce i cristiani gli uni gli altri, ora divisi in differenti chiese. L'Eucaristia non è celebrata in comune da tutti i cristiani. Anzi, l'Eucaristia sovente è quella che finisce per mostrare la divisione tra i cristiani. Per cui le leggi della Chiesa Cattolica e della Chiesa Ortodossa, voi sapete, non permettono di partecipare all'Eucaristia celebrata da un'altra Chiesa. Il battesimo invece è ciò che ci unisce. E voi sapete che questa non è una novità, è sempre stato nella coscienza di tutta la grande tradizione. Per cui la Chiesa ha riconosciuto sempre che resta un solo battesimo, anche quando questo battesimo fosse impartito dagli eretici. Se c'è la fede cristologica in Cristo Signore Dio, il battesimo è autentico, efficace in ogni chiesa, anche tra gli eretici. Ed è per questo che noi nel credo diciamo: credo un solo battesimo, che ce n'è uno solo per tutte le chiese. Per cui quelli che sono battezzati in altre chiese devono essere riconosciuti come cristiani sempre, in ogni situazione. E la Chiesa, che pur ha sopportato divisioni,
ha mai misconosciuto questa unità del battesimo. Nell'antichità la grande Chiesa cattolica riconosceva il battesimo che veniva amministrato nelle chiese o scismatiche o in quelle condannate dai concili. La Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa hanno sempre riconosciuto i loro battesimi, al di là di qualche diffidenza, di cui poi parleremo. La Chiesa cattolica ha sempre riconosciuto il battesimo delle chiese della Riforma e la Chiesa della Riforma reciprocamente ha sempre riconosciuto il battesimo cattolico. E allora oggi, vedete, ritornare al battesimo significa anche aver coscienza di ciò che ci unisce tra cristiani, che è molto di più di quello che ci divide. Ma se per molti, vedete, le divisioni sono divisioni quasi irreparabili, questo è perché non hanno una sana teologia del battesimo. Per noi cattolici, soprattutto dopo il Concilio Vaticano II, l'unità con gli altri cristiani c'è, non è che non ci sia unità. Purtroppo continua a prevalere questo linguaggio che arriva a dire siamo cristiani separati, siamo cristiani disuniti. Ma in realtà tra noi cristiani non c'è una pienezza di unità. E non usate mai questa parola unità perfetta, perché l'unità perfetta l'avremo solo di là in cielo, non di qui. Quindi è normale che tra cristiani non ci sia unità perfetta. Per ora non c'è unità in una certa pienezza, ma ciò che ci unisce è molto più di quel che ci divide. Noi siamo in un momento purtroppo in cui prevale di nuovo il confessionalismo. Da 10-15 anni nella Chiesa Cattolica, mentre avevamo imparato soprattutto ad essere cristiani, poi cattolici, si è fatto un cammino in cui prima si è cattolici e poi eventualmente cristiani. Questo non è né evangelico né fedele al cammino che è stato intrapreso dal Vaticano II. Allora riscoprire il battesimo è riscoprire l'unità che c'è, più grande della divisione che c'è. E iniziamo il nostro tragitto. Quando pensiamo al battesimo abbiamo la cattiva abitudine di dire subito cosa produce, a che cosa serve. Pensateci bene, è la prima domanda che noi ci facciamo. E le risposte certamente ci sono. Il battesimo fa entrare nella Chiesa, il battesimo cancella il peccato originale, si diceva, e cancella i peccati, il battesimo rende figli di Dio, il battesimo comunica lo Spirito Santo. Ecco, tutto questo è vero. Però attenzione, questi sono gli effetti del battesimo. Ma se noi ci fermassimo qui, lasceremmo in ombra ciò che il battesimo è. Non conosceremmo bene che cosa vuol dire il battesimo. Perché il battesimo, prima di operare degli effetti, è davvero una buona notizia. È il Vangelo celebrato, permettetemi di dire. Il Vangelo fatto celebrazione. E non a caso nel linguaggio tradizionale noi diciamo che è un sacramento. Ma spogliatevi un momento da questi termini che sovente ingombrano la nostra comprensione.
Voi conoscete le definizioni da sacramento, del sacramento, ma dimenticatele un momento e accogliete invece questa comprensione. Il sacramento è sempre un gesto accompagnato dalla parola di Dio. Quando noi compiamo un gesto accompagnato dalla parola di Dio, e questo gesto è un gesto che racconta qualcosa di Dio e dell'uomo, racconta qualcosa di questo rapporto, di questa alleanza, racconta l'azione di Dio sull'uomo e la capacità dell'uomo a corrispondervi. Quando un gesto si può riferire soprattutto a un'azione di Gesù e di conseguenza può riferire le sue parole, ecco, noi allora abbiamo il sacramento. Ecco perché vi dicevo che è una buona notizia, è il Vangelo celebrato, ma il Vangelo il quale appare attraverso un segno, un gesto e le parole. È facile, nel battesimo c'è un gesto, l'immersione, e ci sono delle parole che l'accompagnano. Nell'Eucaristia c'è un gesto sul pane e sul vino, e delle parole che l'accompagnano. E voi sapete che all'interno dell'economia cristiana, sì, è vero che sono sette i sacramenti, ma non dimenticatelo, si è cominciato a dire che erano sette solo nel secondo millennio in Occidente. Ma i sacramenti essenziali sono due, battesimo e Eucaristia, soprattutto due. Poi ce ne sono molti altri in realtà, ma molto derivati, di importanza minore, e tra questi molti altri c'è il sacramento della riconciliazione, c'è l'estremunzione, c'è il ministero ordinato, c'è il matrimonio, ma per così dire, se ci sono dei sacramenti fondamentali, sono battesimo e Eucaristia. Ma sempre noi vediamo un gesto accompagnato dalla parola. Allora il battesimo noi lo vediamo attraverso dei gesti, ne comprendiamo il messaggio attraverso la parola. Nel battesimo noi ascoltiamo ciò che Dio ci dice attraverso la parola, certo la parola che è stata raccolta nelle sante scritture, e vi rispondiamo. Sant'Agostino, per dire che cos'è il sacramento, diceva una espressione molto semplice, non la dimenticherete più. Che cos'è il battesimo? È un gesto e una parola. E Sant'Agostino diceva: togli l'acqua e non c'è più battesimo. Togli la parola, non c'è più battesimo. Occorre che ci sia il gesto dell'immersione e la parola, non l'uno senza l'altro. E il battesimo è proprio questo gesto e questa parola iniziali nella vita del cristiano che danno al cristiano un orientamento. Io oserei dire che il battesimo è il sacramento che svela il senso della nostra vita. Io oserei dire che il battesimo è il sacramento che svela il senso della vita. Svela il senso della nostra vita.

la nostra vita. E questo certamente diventa molto chiaro farle per chi l'ha data adulto. Però è anche ciò che resta pertinente per chi è stato battezzato da piccolo. Sempre nella vita, nel trascorrere della vita, occorre assimilare il battesimo. Occorre sempre di più assumerlo, inverarlo, cercando di sviluppare proprio quel dono che Dio ci ha fatto attraverso di esso. Una delle cose importanti, e poi lo vedremo in maniera più precisa, è che il battesimo è molto collegato con la morte. Molto collegato con la morte. Anche se questo magari oggi nella catechesi usuale non si dice, perché non si vuol mica subito dire e parlare della morte a colui che è appena accolto alla vita e si celebra la vita, si fa la festa, quindi sembra quasi un affronto parlare della morte con un bambino appena nato. Eppure nella grande coscienza cristiana il battesimo è collegato con la morte. Cioè uno nel momento del battesimo, poi vedremo eventualmente la differenza di comprensione tra chi è adulto e chi è bambino, accetta in quel momento di morire con Cristo fino al momento della morte fisica, quando puntualmente dovrà dare la vita a Dio. Ma è nel battesimo che inizia questo accettare la morte di Cristo, la propria morte, per poi certamente essere pronti al momento della morte fisica, alla fine della vita, ridando puntualmente a Dio la vita che c'era data. In molte catechesi dei primi secoli della Chiesa si diceva che il battesimo è un'anticipazione della morte, che anzi il cristiano ricevuto il battesimo è già morto. La morte finale è nient'altro che l'epifania, il rendere visibile ciò che in germe il cristiano ha già accolto e ha già vissuto. Perché è nel battesimo che lui è morto. Ma a questo punto cerchiamo di scavare, a partire soprattutto ancora, se voi volete, dall'aspetto esterno, che secondo me è molto importante. Anche se quel che avviene nel battesimo, vedete, richiederebbe con ogni probabilità delle persone più competenti e che oggi forse neanche loro lo sono a celebrarlo. Ultimamente si è dato la possibilità di dare il battesimo ai diaconi. È chiaro che per la teologia cattolica il battesimo può anche darlo un laico, voi lo sapete, chiunque può battezzare. Ma è anche vero che un tempo, con ogni probabilità, con la quantità di figli che c'erano, il battesimo era qualcosa che era vissuto molto privatamente. La mia generazione non ricorda neanche la celebrazione del battesimo all'interno della comunità cristiana. Venivamo portati in chiesa, qualche volta era a casa addirittura la levatrice che battezzava se il bambino non stava bene, e poi il parroco registrava. Poi oggi con ogni probabilità, perché i battesimi richiedono tempo e i presbiteri ne hanno sempre meno per dedicarsi a queste cose, si è detto no, ma i battesimi facciamoli fare ai diaconi. Oh, con tutto il rispetto per i diaconi, ma il battesimo è centrale. Innanzitutto dovrebbe essere una liturgia che normalmente avviene la notte di Pasqua, non la domenica che scelgono i genitori secondo i loro calcoli per l'invito dei parenti e la festa mondana che ne segue.

0: loro battesimo è la notte di Pasqua. E se effettivamente si rischia di averne troppi la notte di Pasqua, il che non mi sembra che succeda in Italia, perché al massimo una parrocchia la notte di Pasqua poterne avere 20, se va bene, 30. Ma almeno qualche altro momento significativo dell'anno, come la Pentecoste. Ma questi battesimi ai margini della comunità, a cui partecipano qualche parente e qualche amico, che è fatto poi abbastanza in fretta, in cui non risplendono più i segni, questo non può aiutare la coscienza della comunità cristiana circa il battesimo. Non ha nessun senso. E allora guardiamo invece in profondità il gesto e poi cerchiamo le parole.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

seguo il profumo e i tuoi contorni, perché ogni uomo è una città. Basta soltanto che ritorni l'esempio che puoi offrirci. Vedrai, ci guarirà.

Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.

0: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
2: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
1: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
2: Il Signore è mia parte di

0: Meditai il mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica.
1: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
0: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
0: Mi indicherai il sentiero della vita. Gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
4: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
4: Dio di verità, tu mi hai redento.
5: Nelle tue mani affido il mio spirito.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Signore.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: È giovedì 25 giugno.
2: Sono le 23 e 14 minuti.
3: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono.

Ascoltiamo la parola del Signore dal secondo libro dei Re, al capo 22. Quando divenne re, Giosia aveva 8 anni, regnò 31 anni a Gerusalemme. Sua madre di Boscat si chiamava Jedidah, figlia di Adaia. Fece ciò che è retto agli occhi del Signore, seguendo in tutto la via di Davide, suo padre, senza deviare né a destra né a sinistra. Nell'anno 18° del re Giosia, il re mandò Safan, figlio di Asalia, figlio di Mesullam, scriba nel tempio del Signore, dicendo: «Sali da Chelchia, il sommo sacerdote, perché metta assieme il denaro depositato nel tempio del Signore, che i custodi della soglia hanno raccolto dal popolo. Lo si dia in mano agli esecutori dei lavori, sovrintendenti al tempio del Signore. Costoro lo diano agli esecutori dei lavori, che sono nel tempio del Signore, per riparare le parti danneggiate del tempio, ossia ai falegnami, ai costruttori, ai muratori, per l'acquisto del legname e pietre da taglio per riparare il tempio. Tuttavia non si controlli il denaro consegnato nelle loro mani, perché lavorano con onestà». Il sommo sacerdote Chelchia disse allo scriba Safan: «Ho trovato nel tempio del Signore il libro della legge». Chelchia diede il libro a Safan, che lo lesse. Lo scriba Safan quindi andò dal re e lo informò dicendo: «I tuoi servitori hanno versato il denaro trovato nel tempio e l'hanno consegnato in mano agli esecutori dei lavori, sovrintendenti al tempio del Signore». Poi lo scriba Safan annunciò al re: «Il sacerdote Chelchia mi ha dato un libro». E Safan lo lesse davanti al re. Udite le parole del libro della legge, il re si stracciò le vesti. E il re comandò al sacerdote Chelchia, ad Achicam figlio di Safan, ad Achbor figlio di Michea, allo scriba Safam e ad Asaia ministro del re: «Andate, consultate il Signore per me, per il popolo e per tutto Giuda, riguardo alle parole di questo libro ora trovato. Grande, infatti, è la collera del Signore che si è accesa contro di noi, perché i nostri padri non hanno ascoltato le parole di questo libro, mettendo in pratica quanto è stato scritto per noi». Il re mandò a radunare presso di sé tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme. Il re salì al tempio del Signore. Erano con lui tutti gli uomini di Giuda, tutti gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo, dal più piccolo al più grande. Lesse alla loro presenza tutte le parole del libro dell'alleanza trovato nel tempio del Signore. E il re, in piedi presso la colonna, concluse l'alleanza davanti al Signore per seguire il Signore e osservare i suoi comandi, le istruzioni e le leggi con tutto il cuore e con tutta l'anima, per attuare le parole dell'alleanza scritte in quel libro. E tutto il popolo aderì all'alleanza. Questa è la parola del Signore.

Care sorelle, cari fratelli, i capitoli 22 e 23 del secondo libro dei Re narrano della riforma religiosa del re Giosia. In particolare in questo capitolo 22 abbiamo ascoltato l'episodio del ritrovamento del libro della legge durante i lavori di restauro del Tempio di Gerusalemme voluti dallo stesso sovrano. E quella di Giosia è una figura emblematica, ricordata come un sovrano giusto dopo una lunga serie di re empi che fecero, come dice la scrittura, ciò che è male agli occhi del Signore. Il fare male è non seguire la legge, non osservare la parola di Dio. Sono gli anni questi che preludono all'invasione babilonese e al prossimo esilio del popolo. Ma proprio prima di questi eventi ecco venire Giosia, di cui si mette in evidenza non solo la giovane età, 8 anni, un re bambino, ma che questa giovinezza viene impiegata in realtà alla ricerca di Dio. È una ricerca che culmina in un certo senso proprio nel Tempio, assieme al denaro custodito per quei lavori. E allora è un'immagine questa che in realtà ci riporta al Vangelo, a quella parabola del regno del tesoro trovato nel campo, per cui colui che lo scopre vende tutti i suoi averi proprio per comprare quel campo. E per noi è l'immagine di questa preghiera che sempre ci riporta a scoprire il vero tesoro del Tempio, che è la parola di Dio. E il vero restauro della casa del Signore deve ricominciare da questa parola, che troppo spesso viene dimenticata e trascurata. E il messaggio della scrittura è proprio questo. Quando si dimentica la parola, come una tra le tante, come un qualsiasi libro, allora non solo la casa di Dio va in rovina, ma il popolo si smarrisce. Lo pensiamo anche per il nostro tempo, quello in cui stiamo vivendo, segnato dalla violenza delle guerre, da un cambiamento climatico che miete vittime tra i più fragili, da questo terremoto che ha sconvolto il Venezuela, segni molto diversi tra loro, ma che ci ricordano tutti la fragilità del mondo in cui stiamo vivendo. E Gesù parlerà della parola di Dio come la roccia su cui edificare la casa della propria vita. È un'immagine che richiama proprio questo antico ritrovamento del libro della legge, tra le rovine di una casa andata in rovina. Ed è significativo che questo ritrovamento, come ce lo narra il secondo libro dei Re, sia un passare di mano in mano di questo libro, come un'opera collettiva che dall'umile operaio risale fino al Re, perché tutti sono coinvolti, e questo è vero anche per noi. Quando ogni sera ci viene consegnata questa parola, riceviamo come una missione di raccoglierla, realizzarla e consegnarla al mondo. Ciascuno diventa responsabile di questo ritrovamento, fino al re Giosia, che coglie tutto il valore di quella parola dimenticata. Quel libro non risulta smarrito per una catastrofe, una guerra, una distruzione, come poi accadrà per l'esilio, ma per una trascuratezza, per una disaffezione che si è consumata nel tempo, nell'infedeltà al Signore e nella ricerca della propria sicurezza in altre cose, la forza, il denaro, le armi, gli idoli di questo mondo. E il re Giosia ha talmente chiaro questo esito da stracciarsi le vesti, perché comprende, dopo aver ascoltato il libro, il valore e l'importanza di queste parole. È chiaro, come dice lui, i nostri padri non hanno ascoltato le parole del Signore mettendo in pratica le parole scritte in questo libro. E allora comprendiamo, care sorelle e cari fratelli, come questa vicenda di quel popolo sia anche per noi, in questi tempi difficili, come un monito davanti al male di questo tempo. Perché il male non è un destino, ma il frutto di aver trascurato il vero tesoro della nostra vita. Cercate il regno di Dio, dirà il Signore Gesù, e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Ecco,
il cuore della fede e l'ascolto, e ogni sera, allora, la parola di Dio viene a cercare e restaurare il suo tempio anche nella nostra vita. E ogni volta che questa parola è proclamata, viene letta, aperta nel nostro cuore, è un'occasione anche per noi di rinnovare la nostra alleanza con Dio. Tutti siamo convocati, dal più piccolo al più grande, perché nessuno sia escluso. Non lasciamo cadere questa parola nella dimenticanza, nelle preoccupazioni della nostra vita, delle nostre giornate. Essa è veramente il tesoro prezioso che ridona senso al nostro tempo e alla nostra vita. Rendiamo grazie allora al Signore per il dono di questa parola, che lampada ai nostri passi, torna a indicare e a illuminare il nostro tempo.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ti preghiamo, Signore, di soccorrerci e proteggerci. Salva chi di noi è nella tribolazione, rialza chi è caduto, manifestati a chi è nel bisogno, risana chi è malato, guida chi va errando, sazia chi ha fame, libera chi di noi è prigioniero, risolleva i deboli, incoraggia i paurosi e riconoscano tutte le genti che tu sei l'unico Dio, che Gesù Cristo è tuo figlio e noi siamo tuo popolo e gregge del tuo pascolo, per Gesù Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: cronache e commenti sui fatti del giorno.
1: Benvenuti in diretta qua al Mondo alla Radio. Di che cosa parleremo oggi? Tremendo terremoto, lo sapete, in Venezuela. Il paese è in ginocchio, anche Trump assicura che è pronto a inviare aiuto. Poi uno sguardo a quelli che sono i rapporti, forse non facilissimi in questo momento, tra Italia e Stati Uniti. E ancora parleremo di migrazioni, perché proseguono gli sbarchi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è stato in Tunisia proprio per fare il punto sull'immigrazione illegale. Infine l'indebitamento degli italiani per il credito al consumo, che continua a crescere. Allora, questi sono argomenti appunto del Mondo alla Radio. In regia eccoli là: Damiano Caprio, Daniele Giorgi. Io invece sono Alessandro Guarasci e ora può partire la nostra diretta Facebook. Subito in apertura di diretta Facebook un aggiornamento su quanto sta avvenendo in Venezuela. Due violenti terremoti, sono almeno 164 i morti e oltre 10.000 persone risultano disperse. Ma poi nel corso della puntata ne sapremo sicuramente di più. Ora andiamo a quelli che sono i rapporti tra Italia e Stati Uniti, non sempre facilissimi. Sapete che il presidente appunto americano Donald Trump ha insistito nel sottolineare di essere rimasto deluso da Italia, Regno Unito, Germania, Francia ed altri alleati della NATO. Trump ne aveva parlato tra l'altro ieri con il segretario generale della NATO Mark Rutte. Oggi è intervenuto anche il segretario della difesa degli Stati Uniti Rubio, che ha detto appunto: il presidente americano Trump è rimasto turbato, ma non solo, ma anche con l'Italia, ma comunque lui ha detto che le relazioni tra i due paesi vanno avanti senza ostacoli. Ora dobbiamo cercare di capire se è davvero così, e per saperne qualcosa di più abbiamo qua con noi un esperto, che è il professor Francesco Petricone, sociologo politico dell'Università LUMSA. Buon pomeriggio, professore.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora, è un gioco delle parti questo?
2: Ma mi sembra che la fase più acuta sia passata, che come appunto ricordato il segretario di Stato Rubio, c'è una situazione consolidata nei rapporti tra i due paesi che qualche giorno fa scrivevamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, dura da quasi 80 anni, perché la prima visita del presidente del Consiglio De Gasperi in New York fu nel 1947, quando incontrò il presidente Truman e ringraziò tutto il paese per il loro sostegno alla ricostruzione. Quindi al di là, diciamo, delle espressioni, come dire, anche legate a una situazione di crisi in Iran, credo che gli Stati Uniti abbiano la consapevolezza del ruolo che l'Italia ha sempre mantenuto in questo periodo.
1: Ecco, poi bisognerà vedere anche quali saranno gli scenari futuri, perché lo sappiamo, Trump ci ha abituato, diciamo, a colpi di scena continui. Un'altra situazione che mi sembra forse un po' in evoluzione, ma forse anche un po' stop and go, quella dell'Iran. Oggi Rubio ha detto sicuramente non ci saranno pedaggi per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, se non altro gli Stati Uniti cercheranno di far rispettare al massimo gli accordi con l'Iran, di cui però un po' tutti sappiamo abbastanza poco. Ci possiamo fidare di questo? È davvero chiusa la guerra con l'Iran e soprattutto quello stretto da cui passa circa il 20% del traffico petrolifero mondiale? È davvero sicuro in questo momento?
2: Mi sembra che la novità di oggi sia dichiarata proprio dal segretario di Stato Mark Rubio, l'accordo concluso con l'Oman, cioè la esplicita dichiarazione che c'è stata una accettazione da parte dell'Oman che non ci saranno forme di pagamento per il transito delle navi. Sappiamo che la parte dello stretto di Hormuz è divisa appunto nella competenza, nella sovranità dell'Iran, ma anche dell'Oman, e in questo caso l'accordo che doveva essere fatto secondo l'Iran era legato anche ad un'accettazione dell'Oman. In questo momento invece con questa dichiarazione mi sembra che il segretario di Stato Mark Rubio, in maniera molto chiara, cristallina,

0: E anche esplicita abbia escluso ogni forma di pagamento.
1: Ma diciamo la situazione con l'Iran viene completamente, possiamo dirla completamente risolta, oppure lei vede comunque dei possibili ostacoli, perché non è da escludere che se Hezbollah continuerà a bombardare come ha fatto nei giorni precedenti il nord di Israele, l'Iran torni su alcune posizioni e a sua volta soprattutto Israele continui a intervenire in quella zona.
0: Credo che ci sia una situazione che dobbiamo definire ancora adesso in fieri, anche in relazione agli eventi che sono da entrambe le parti, perché anche Israele, da quanto risulta, continua ad intervenire nella stessa striscia di Gaza, dove continuano a morire innocenti, minori, dove anche nella Cisgiordania continua ad esserci questa espansione da parte dei coloni. Quindi è arrivato il momento in cui effettivamente bisogna che tutti e quattro gli interlocutori, perché io considero tali appunto anche Hezbollah in Libano, Israele, assumano la responsabilità di chiudere una situazione che si protrae ormai dal 28 febbraio, cioè da quasi 4 mesi.
1: E sicuramente appunto il ruolo di Hezbollah in questo momento è fondamentale, come tra l'altro poi sappiamo quanto anche in Israele le elezioni siano così vicine, per cui tutto questo poi avrà degli effetti concreti anche sul terreno. La capacità di Netanyahu di tenere banco in questo momento nella politica israeliana, ma anche internazionale, nei suoi rapporti con Trump, è fondamentale. Però proprio ho detto Trump perché so che lei conosce molto bene gli Stati Uniti. Allora, il consenso di Trump in questo momento continua ad avvitarsi su se stesso. Sbagliamo? O è così? Oppure secondo lei alla fine nelle elezioni in medio termine ci potrebbe essere qualche sorpresa?
0: No, i sondaggi danno un consenso in calo sempre maggiore, i fatti confermano, come parlavamo con un amico che in questi giorni qui a Roma, dalla California, da Sacramento, a dimostrare che non ci sono delle sicurezze per gli americani. Il prezzo della benzina è ancora $6 al gallone. Il consenso di Trump in questo momento non possiamo dire che sia in caduta libera, però è molto basso. Probabilmente gli americani aspettano a novembre di dare una risposta a tutte quelle diciamo stanchezze che manifestano da 2 anni per l'amministrazione Trump, e le risposte che Trump cerca di dare a livello internazionale vorrebbero recuperarlo. In questo momento è difficile dire se ci stia riuscendo.
1: Ecco, ma proprio perché lei conosce bene gli Stati Uniti, perdita di consenso di Trump vuol dire invece guadagno dei consensi dei democratici? Perché a me sembra un po' una situazione come quella in Italia, no? Dove oggettivamente c'è questo campo largo a livello italiano, dove però non c'è un vero leader del centro-sinistra italiano. E chi è il leader invece del, chiamiamolo, centro-sinistra negli Stati Uniti? Perché abbiamo qualche difficoltà a identificarlo, o sbaglio?
0: Guardi, mi è capitato di incontrare Bernie Sanders a Milano qualche settimana fa.
1: Che però non è più giovanissimo.
0: Non è più giovanissimo, ma è sempre molto vivo, molto presente. E in occasione, diciamo, del Salone del Libro di Torino, lui tornava e abbiamo avuto modo di vederci in quell'occasione. Abbiamo avuto uno scambio molto veloce proprio su questo tema, cioè è vero, manca un punto di riferimento sui democratici, però ci stanno lavorando. Ora bisogna vedere quali siano i tempi perché questo lavoro porti i suoi frutti. Bisogna anche tenere conto che le elezioni di medio termine sono giocate anche su quali sono i candidati. A livello generale, il traino del presidente degli Stati Uniti in queste elezioni dovrebbe essere effettivo. E laddove non c'è un consenso tale da poter muovere il paese in quella direzione, è probabile che vincano altri. Teniamo presente anche che c'è una parte del Partito Repubblicano, dei repubblicani, alcuni dei quali hanno votato contro e contro i quali lui si è scagliato, che non lo appoggia. Quindi in questo momento Trump obiettivamente si trova in una situazione, potremmo dire, a tenaglia tra i democratici da una parte e una parte del dissenso all'interno del suo partito. Bisognerà vedere se, come anche ha fatto in passato, perché lui è sempre stato capace di ribaltare le situazioni. Ricordiamoci anche alle vigilia nel 2024 dell'incontro, diciamo, televisivo con Biden, che sembrava, diciamo, Biden avviato una vittoria, poi in quel momento invece ebbe questa debacle e da quel momento Trump ha cominciato a risalire. Quindi vedremo effettivamente quale sarà la reazione di Trump.
1: Esattamente. Allora io ringrazio per essere stato con noi il professor Francesco Petricone, sociologo politico dell'Università LUMSA. Sicuramente gli scenari politici dei prossimi mesi potrebbero riservarci qualche sorpresa, e soprattutto potrebbero cambiare quelli che sono gli equilibri geopolitici a livello mondiale, e io penso anche e soprattutto in Medio Oriente. E allora si può chiudere qua la nostra diretta Facebook. E allora cerchiamo di capire che cosa succede a livello mondiale, non solo in Venezuela ma anche in Medio Oriente, da Michele Raviara.
2: Sì Alessandro, cominciamo proprio con il terremoto in Venezuela, di cui ci ha appena fornito il bilancio. Lo ricordiamo, sono state due le scosse di terremoto, rispettivamente di magnitudo 7.2 e 7.5, intorno alle 18 ore locali, la mezzanotte in Italia. L'epicentro della prima scossa, profonda 22 km, è stato vicino a Morón, città costiera a circa 170 km a ovest della capitale Caracas, mentre la seconda, pochi chilometri a sud-ovest e profonda 16 chilometri. Decine gli edifici distrutti, soprattutto nei dintorni della città di La Guaira, e un bilancio delle vittime purtroppo costretto ad aumentare. La presidente Delcy Rodríguez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, sospesa l'erogazione del gas per evitare perdite che possano causare esplosioni, scuole chiuse fino alla fine della settimana. A Caracas ci sono blackout localizzati e sono state sospese le attività non essenziali, treni e metropolitane. Chiuso anche l'aeroporto internazionale Simón Bolívar, che ha subito grossi danni. Le scosse si sono sentite fino a 1500 km di distanza, arrivando anche in Brasile. Immediata la solidarietà degli Stati Uniti con il presidente Trump, che sul suo social Truth ha ordinato a tutte le agenzie governative di prepararsi e muoversi in fretta per aiutare il nostro nuovo e grande amico. I governi di Ecuador, Uruguay, Brasile, Repubblica Dominicana, El Salvador, Cina, Argentina, Bolivia e Panama hanno inviato le proprie squadre specializzate in soccorsi o hanno detto di essere disposti a collaborare. In Europa solidarietà è stata espressa dalla Spagna, mentre l'Italia ha chiesto di attivare il sistema di aiuto dell'Unione Europea in caso di calamità naturale anche in territorio extracomunitario. Cambiamo scenario: circa 1100 marittimi sono stati evacuati finora a bordo di navi che hanno attraversato lo stretto di Hormuz nell'ambito di un piano di evacuazione delle Nazioni Unite. Lo scrive Reuters citando dati dell'Agenzia Marittima dell'ONU ripreso da Iran International. I dati hanno mostrato che 57 navi hanno attraversato il canale navigabile nell'ambito del programma tra il 23 e il 25 giugno. Intanto il ministro degli esteri dell'Oman ha dichiarato che non saranno imposte tariffe di transito nello stretto di Hormuz, dopo che in precedenza sia l'Oman che l'Iran, che si affacciano, lo ricordiamo, entrambi sullo stretto, avevano affermato di essere in discussione sui costi dei servizi. Il ministro degli esteri Badr al-Busaidi ha infatti affermato che i futuri accordi relativi allo stretto non comporteranno l'imposizione di alcuna tariffa di transito, durante una riunione dei ministri degli esteri dei paesi del Golfo nella capitale del Bahrain e alla presenza del segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Sempre parlando di navi, la Francia ha fermato una petroliera legata alla Russia al largo della costa della Sicilia all'inizio di questa settimana, in particolare martedì. Lo ha annunciato su X il presidente francese Macron. La Deliver, questo è il nome dell'imbarcazione, era collegata alla cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. E il presidente ucraino Zelensky intanto aggiorna sui combattimenti proprio in Ucraina. Le nostre operazioni a lungo raggio sono risposte precise e coerenti al prolungamento della guerra e agli attacchi contro le città e le comunità ucraine, scrive sui social. Stanotte le unità delle forze di difesa hanno colpito la raffineria di Poltava nella regione di Krasnodar, a distanza dall'obiettivo e di circa 300 km dalla linea del fronte. Colpite due raffinerie a Ufa, a 1500 km dal fronte. È tutto, la linea torna a te.
1: Ora parliamo di migrazioni, perché ieri il vice premier e ministro degli esteri Tajani è stato in Tunisia, dove è stato accolto appunto dal suo omologo al Nafti, e dove ha avuto un colloquio con la prima ministra Zafrani. Allora, vi ricordiamo che la Tunisia è uno degli hub di partenza delle rotte migratorie verso l'Europa. Tajani ha detto che si è ridotto in maniera drastica il flusso migratorio dalla Tunisia, grazie a lui, ha detto, alla collaborazione tra i nostri paesi, e continueremo ad andare avanti in questa direzione. Però solo nelle ultime ore 71 migranti sono proprio sbarcati a Lampedusa, provenienti proprio dalla Tunisia. Intanto SOS Mediterranee, che è una ONG, ha deciso di pubblicare il dossier Soli in Mare, con dati, numeri e statistiche che in qualche modo raccontano il fenomeno dei minori non accompagnati che attraversano il Mediterraneo centrale. Dei minori non accompagnati si parla ancora troppo poco, ha detto a Stefano Lescinski Barbara Antonelli, che è responsabile comunicazione di SOS Mediterranee.
3: In questi 10 anni, quest'anno è anche l'anniversario di SOS Mediterranee, abbiamo salvato oltre 10.000 bambini e ragazzi, e su questi, appunto, in realtà su una minore, su tutte le persone salvate in questi 10 anni, una persona
4: nessun problema, rinizia, tranquilla.
3: Scusami, rifaccio, perché sto seduta male, adesso mi sono seduta meglio.
4: Vai tranquilla.
3: Allora, dall'inizio delle operazioni in mare nel marzo 2016, quasi una persona su 5 tra quelle che è stata soccorsa dall'equipaggio delle nostre navi di SOS Mediterranee è un minore non accompagnato, ed è per questo che oggi lanciamo questo dossier Soli in Mare, con numeri, dati, statistiche che provano proprio a raccontare il fenomeno. Quale fenomeno? Il fenomeno dei minori accompagnati che attraversano il Mediterraneo centrale e che sono soli, perché minore non accompagnato significa viaggiare senza un adulto o un tutore accanto, quindi essere sottoposti anche a maggiori rischi e a maggiori vulnerabilità.
4: Secondo le storie che avete raccolto e che raccogliete nel corso della vostra attività, cos'è che spinge questi bambini a viaggiare da soli?
3: Allora, innanzitutto ricordiamo i paesi di provenienza. Nel report sono esplicitati: tra il 2021 e il 2025 molti di questi ragazzi e bambini provengono proprio dall'Africa occidentale, dal Corno d'Africa, dall'Asia e del sud-est asiatico, quindi parliamo di paesi molto impoveriti, molto poveri, e quindi c'è anche una differenziazione di genere. La maggior parte dei bambini di maschi parte appunto con una questione anche economica, cioè migliorare la propria vita, cercare un lavoro, ma soprattutto anche guerre e problematiche, carestie, ricerca di migliori condizioni di vita. C'è invece poi il fenomeno delle bambine. Le bambine sono quantitativamente molto di meno, parliamo di un 10% su tutti i minori non accompagnati, ma l'esperienza è ancora più drammatica, e le testimonianze che noi raccogliamo dalle minori, dalle ragazze, vengono soprattutto dall'Africa occidentale e scappano per motivi per cui la fuga è spesso una fuga da violenze dirette, quindi matrimoni forzati, violenza domestica, abuso sessuale, mutilazioni genitali femminili. E sottolineo anche che in entrambi i casi c'è un rischio enorme, perché noi ovviamente li incontriamo nel mare, che è già di pericoloso di per sé, ed è per questo che ci sono le navi delle organizzazioni non governative che fanno salvataggio in mare, ma sono ragazzi e ragazze, bambini e bambine che sono da anni in viaggio, quindi che affrontano migliaia di chilometri anche attraverso il deserto del Sahara, uno degli spazi più pericolosi e meno monitorati al mondo, e poi arrivano in Libia e Tunisia, dove le violenze, le discriminazioni e la mancanza dei diritti aggrava la loro condizione di vulnerabilità.
4: Bambini il più delle volte segnati da ferite profonde che aggravano la loro situazione di fragilità, nel momento in cui dovrebbero essere finalmente protetti al sicuro, trovano invece un sistema che non solo non li accoglie, ma addirittura tende e cerca di respingerli.
3: Sì, esatto, e nel senso che il sistema ovviamente di accoglienza è un sistema purtroppo di tipo, è un approccio diciamo emergenziale.

0: Allora, noi adesso voltiamo pagina perché dovete sapere che il credito al consumo in Italia ha raggiunto un valore complessivo che supera i 92 miliardi di euro e la tendenza è verso una continua accelerazione, sostenuta soprattutto dai finanziamenti per chi si vuole comprare un'auto, una moto e cessioni del quinto. E prende sempre di più piede il cosiddetto buy now, pay later, ovvero il credito istantaneo che è incorporato negli acquisti. Si è trasformato in pochi anni da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di persone. Allora, il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini mette in guardia dalla pericolosità di questo strumento.
1: Sul fronte imprese, 4 aziende su 10 sono già classificate vulnerabili da Banca d'Italia. E il paradosso è crudele, il credito si contrae esattamente per chi ne avrebbe più bisogno. Ci si indebita per sopravvivere e non per crescere. Non è un allarme per il futuro, è una fotografia del presente che rischia di complicarsi con la politica monetaria restrittiva della BCE.
0: Allora, ci si indebita per sopravvivere e non per crescere, così ha detto Gardini. Nei fatti, tra il 2022 e il 2025 il volume di credito erogato dal appunto Buy Now Pay Later è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nello stesso periodo i piccoli prestiti tradizionali sono sotto i 1.500 euro e si sono ridotti del 29%. Capite quanto appunto questo Buy Now Pay Later abbia ormai preso piede. E questo è quanto emerge da Il debito invisibile, l'ultimo focus Censis Confcooperative. Allora, Andrea Toma, responsabile economico del Censis, ci ha detto c'è davvero il rischio che questo fenomeno sia difficile da arrestare.
2: Sì, è un fenomeno non nuovissimo, nel senso che c'è presente già da qualche anno, ma ha avuto un'accelerazione non indifferente nell'ultimo anno. Fra il 24 e il 25 c'è stato un incremento del 23%. Chi accede a questo credito così facile, diciamo così, è un po' tutte quante le classi d'età, per esempio, ma c'è una componente dei giovani, diciamo fino ai 18 e 35 anni, insomma la parte più giovane della popolazione, che fa un uso non indifferente e lo fa comprando online diciamo tutte cose strettamente, prevalentemente legate all'elettronica, alla telefonia, comunque ad aspetti anche che hanno a che fare con la persona, e quindi tutte quelle attività anche di abbigliamento, per esempio, e sono acquisti con dimensioni anche molto ridotte, insomma. Però c'ha questo vantaggio, il fatto di non avere, come dire, c'ha anche il vantaggio di essere molto facile per accedere, non ci sono molti processi e criteri selettivi come avviene con il credito tradizionale, e quindi questo naturalmente con l'affrazionamento nel lungo periodo di questi acquisti e delle somme di questi acquisti naturalmente si è aperto, come dire, anche uno spiraglio molto ampio per chi ha problemi, per esempio, di credito con le banche.
0: In qualche modo comunque il credito non viene controllato, anzi essenzialmente si rischia di perdere la consapevolezza di quanto si spende ogni mese e come si spende.
2: Sì, anche perché diciamo che contemporaneamente a questo aumento del credito sono aumentati anche i soggetti che offrono questa tipologia di credito, no? Quindi c'è stata una proliferazione naturalmente di piattaforme che permettono questo tipo di cose, quindi uno può accreditarsi il credito tranquillamente su più piattaforme, che sono per alcune, per esempio, sono anche più specializzate su alcune tipologie di merci, e quindi avere un controllo effettivo di tutto quanto viene speso, soprattutto perché le spese sono anche di piccola entità, creano un possibile accumulo di debito che può non essere più controllato.
0: È vero che in tanti non hanno una grossa storia creditizia, diciamo così?
2: Esatto, eppure quello, uno su, uno su cinque praticamente non ha avuto appunto richieste di credito presso altri diciamo soggetti quelli tradizionali, quindi è il segnale che si è creato un mercato in sostanza, quindi dal punto di vista di chi offre naturalmente le opportunità sono molto molto profittevoli e naturalmente ha anche fatto andare incontro anche tutto sommato ad esigenze che prima non potevano essere soddisfatte. Quello della facilitazione dell'accesso è sicuramente uno di quei fattori che hanno determinato questo successo di questo tipo, di questa tipologia di credito.
0: Allora, cari amici, io vi lascio per circa 3 minuti e mezzo, poi il consueto spazio di Earth Day Italia.

0: differenza con il suono che è uno spasso. Se penso a prima non ci credo, yo. DAB Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Il mondo alla radio.

0: E allora, cari amici, bentornati in diretta, consueto spazio del giovedì con Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Dirday.it, testata Dirday Italia, Villaggio per la Terra. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
0: In collegamento telefonico, se non sbaglio, abbiamo Elena Lippi, direttore comunicazione e sostenibilità di Rilegno, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi di Legno. Buon pomeriggio, Lippi.
2: Buon pomeriggio, il caso di dire un saluto caloroso a tutti.
1: Molto caloroso.
0: Esattamente. Allora, con la raccolta differenziata possiamo avviare facilmente a riciclo molti materiali, plastica, metallo, vetro, oli, batterie, ma per il legno non esiste una raccolta stradale, questo lo dobbiamo dire, o porta a porta, simile agli altri materiali. Oggi parleremo di come può essere conferito e riciclato. Allora, Tiziana, qual è il quadro generale?
1: Sì, allora, il legno, come sappiamo tutti, materiale naturale, diffusissimo su tutto il pianeta. Secondo dati della FAO, le foreste coprono un terzo delle terre emerse per un totale di oltre 4 miliardi di ettari. È un materiale rinnovabile con la silvicoltura, a patto però di non deforestare più velocemente di quanto si ripianta o si lascia ricrescere, cosa che purtroppo in questi anni è stata fatta e anche in passato insomma è stata fatta e continua ancora oggi, appunto, mettendo a rischio, in pericolo, le foreste primarie come l'Amazzonia. Per fortuna le stime della FAO ci dicono che negli ultimi anni la deforestazione è rallentata in tutte le regioni del pianeta. Oltre metà delle foreste del mondo sono gestite con piani di lungo periodo e un quinto sono inserite in zone protette dalla legge. Secondo i dati del Sistema Internazionale di Certificazione Forestale, l'Europa è la regione che certifica la gestione della più ampia percentuale delle proprie foreste, il 38%, seguita dal Nord America. I certificati sono necessari perché servono a garantire che il prelievo di legno da queste foreste osserva dei criteri seri di sostenibilità, evitando l'eccessiva quindi deforestazione delle aree boschive. Il legno certificato o riciclato ha un marchio che possiamo vedere sugli imballaggi, sulle confezioni degli oggetti in legno. Fin qui, per quanto riguarda, abbiamo detto, diciamo, la materia prima. Poi, come per tutti i materiali, quando decidiamo di liberarci di oggetti in legno, c'è una filiera di raccolta, come prima dicevi tu, di riciclo e riutilizzo, che in Italia è gestita appunto dal consorzio Rilegno.
0: Giuliano, a te l'onore della prima domanda.
3: L'onore, quindi, è la prima domanda è scontata. Quali sono i numeri di questa raccolta in Italia? Quanto legno viene raccolto e da dove viene questo legno? Da quali oggetti?
2: Allora, pensate che il riciclo del legno in Italia rappresenta un esempio veramente unico e virtuoso di economia circolare che non ha pari, posso anche sbilanciarmi nel dire non ha pari nel mondo, nel senso che di sicuro è un'eccellenza a livello europeo, però una realtà come quella di Rilegno non esiste in tutto il mondo e genera dei vantaggi economici e ambientali, noi siamo un consorzio ambientale, enormi. Pensate che il 95% del legno a fine vita diventa nuova materia per l'industria del legno arredo, quindi vediamo come i comparti, no, si siano collegati uno con l'altro e quindi questo riciclo del legno in Italia permette di evitare l'emissione ogni anno di circa 2 milioni di tonnellate di CO2, che è pari più o meno a 1 milione di veicoli circolanti, quindi è una realtà enorme se pensiamo che l'anno scorso tutto il sistema Rilegno ha avviato a riciclo 1.800.000 tonnellate di legno per renderlo visivamente, no, più facile per i nostri ascoltatori, stiamo parlando di circa 35 colossei pieni di legno, quindi sono cifre e montagne di legno.
0: Senta,
2: proprio.
0: Però una cosa mi interesserebbe anche capire, come viene raccolto il legno in Italia, cioè con quali canali, perché è proprio semplicissimo a me non sembra, nel senso che io ho fatto uno smaltimento a volte di
3: mobilio.
0: Esatto, e non l'ho certo lasciato a bordo strada, seppur ci sia qualche ignorante che lo fa, però sono dovuto andare appunto nei centri di raccolta. Come viene fatto, ecco?
2: Allora, diciamo che bisogna distinguere fra quello che è legno che arriva dall'industria e legno che arriva dai cittadini, no? Perché la maggior parte del legno che entra nell'economia circolare di rilegno proviene dall'industria, pensiamo agli imballaggi, no? Pensate solo ai milioni di pallet o di cassette ortofrutticole. E allora, per quanto riguarda la raccolta, abbiamo 412 piattaforme, che forse per gli ascoltatori è più facile, qualcosa tipo isola ecologica, no? 412 luoghi di raccolta che vanno dalla Sicilia alla Valle d'Aosta al Friuli, e quindi tutta l'Italia è coperta, e abbiamo 15 impianti di riciclo che permettono poi il riciclo del materiale che hai raccolto, perché l'economia circolare funziona se c'è un circolo, no? Chiuso, nel senso che non serve solo raccogliere, ma poi il tema è anche riciclare, cosa che in Italia funziona molto bene. Quindi a volte dice non li lascio a bordo strada, ma a volte i gestori comunali chiedono proprio, no, che vengano lasciati a bordo strada. D'accordo col gestore, uno prenota il ritiro, poi dipende, chiaramente ogni comune ha il proprio gestore e quindi bisogna informarsi presso il proprio gestore, cioè non funziona a Milano come funziona non lo so a Catania, ecco, bisogna, certo.
1: Dottoressa Lippi, che cosa accade al legno raccolto, cioè come viene trattato e a quali nuovi usi viene destinato?
2: Allora, quando noi raccogliamo queste montagne di legno, il legno viene triturato, pressato, insomma ridotto volumetricamente, e poi viene portato proprio fisicamente da quelli che sono i centri di riciclo, che dico purtroppo sono localizzati tutti nel nord Italia. Dico purtroppo perché vuol dire portare anche, no, trasportare il legno dal sud al nord. Negli impianti che cosa succede? Succede che questo legno diventa nuova materia, e pensate che il 95% del legno riciclato diventa pannello, come ho detto prima, per fare mobile, no? Quindi tutte le nostre camerette e i pannelli potevano essere una volta un pallet o una cassetta, diciamo, quindi un processo molto sostenibile. Poi abbiamo una piccola parte, nel senso che parliamo del 5%, che diventa, non so, blocchi di legno con cemento per l'edilizia, diventa biofiltro, diventa pasta di legno per le cartiere, però sostanzialmente diventa pannello per fare i mobili.
3: Mi scusi, parlando di mobili, adesso stiamo parlando appunto di materiale che viene riutilizzato per il mobile, quindi trucciolati, cose così, però se noi abbiamo un mobile che magari è di un legno massello, pregiato, un vecchio mobile, e magari anche laccato, come dobbiamo comportarci? Cioè, dove, a parte ovviamente magari riutilizzarlo in qualche mercatino e cose, però se lo vogliamo proprio conferire,
2: allora proprio il comportamento corretto, come dicevo prima, è conferirlo come rifiuto ingombrante presso il centro di raccolta del proprio comune. Quello che posso rassicurarvi dicendo che vernici, rivestimenti che sono normalmente presenti nei mobili non impediscono assolutamente il riciclo industriale del legno, perché qui abbiamo, come il paese Italia, una fortissima competenza in quello che noi definiamo pulizia del legno, cioè quando il legno arriva al centro di riciclo viene lavato, pulito e selezionato, e abbiamo un tale livello di specializzazione oggi da poter ritirare qualsiasi tipologia, chiamiamola, di rifiuto legnoso, anche se questa parola non mi piace perché non è un rifiuto, per noi è sempre una nuova vita, quindi è una parola che bandiamo, diciamo.
0: Senta, una cosa che a me un po' preoccupa, perché basta ogni tanto guardarsi attorno e si vedono le classiche locandine degli svuota tutto, no? Svuota cantine e così via. Allora, là dobbiamo cercare di capire innanzitutto se questi soggetti hanno una forma di autorizzazione.
2: Appunto.
0: Poi se portano questo legno, lo portano davvero nei centri di riciclo, e che sappiamo a volte queste persone magari per risparmiare e massimizzare il profitto poi magari lo smistano in discariche abusive. Ci sono dei controlli sotto questo punto di vista? Se devo svuotare qualcosa, mi devo rivolgere esclusivamente all'azienda municipalizzata della nettezza urbana, e dunque mi devo caricare io di dover portare giù la roba e così via, oppure davvero posso chiamare qualcuno che viene là, mi svuota tutto, e però poi sto abbastanza al sicuro che tutto viene riciclato in modo corretto?
2: Allora, questo che mi fa è un tema per me delicato, no, da affrontare, nel senso che quello che posso dire è che è importante affidarsi a operatori autorizzati al trasporto dei rifiuti, no? E il cittadino può chiedere garanzia che il suo svuota cantine sia autorizzato, che il materiale venga destinato a piattaforme autorizzati o centri di raccolta convenzionati. Quindi l'unica cosa che posso dirvi per aiutare è di fidare da chi propone smaltimenti molto economici senza tracciabilità, no? Il rischio è che il materiale, come diceva lei, venga abbandonato o gestito in modo irregolare, però più di così non posso aiutare i cittadini, ecco.
1: Allora, il riciclo del legno può avere anche un lato artistico, no? Artigianale, e so che voi avete diversi progetti e iniziative con Rilegno che coinvolgono artisti, design, artigiani e anche giovani in generale, e anzi mi viene proprio in mente che al Villaggio per la Terra Rilegno sarebbe perfetto, visto che potrebbe portare gli oggetti. Ci può dire di che progetti si tratta?
2: Allora, noi Rilegno investe tantissimo in questo ambito, che è l'ambito della cultura della sostenibilità ambientale, perché Rilegno, come dicevo, risponde al Ministero dell'Ambiente ed è un consorzio ambientale. Quindi promuovere iniziative culturali che valorizzino il legno nei giovani e non solo nei giovani, professionisti, nella cittadinanza, come materia prima, per noi è molto importante. Abbiamo tantissimi progetti in essere su questo, abbiamo dato vita a una community che si chiama We Are Walden, che coinvolge soprattutto giovani interessati che condividono proprio i valori della sostenibilità. I ragazzi hanno creato una falegnameria mobile, che è un oggetto meraviglioso, purtroppo non riesco a farvelo vedere, ma se andate nel nostro sito lo trovate, una falegnameria mobile che riusciamo a portare, abbiamo portata alla Triennale un mese fa, dove i ragazzi possono lavorare il legno. Cosa vuol dire lavorare il legno? Vuol dire mettere le mani, vuol dire fare insieme, vuol dire sostenibilità, no? Perché la sostenibilità non è solo ambientale, ma è anche sociale, no? E quindi rientra anche nei nostri compiti fare questa cultura della sostenibilità ambientale. Abbiamo anche una Rilegno Academy, che è un percorso formativo dove chiamiamo docenti di altissimo livello per parlare di temi specifici, sempre legato a questo fatto di fare cultura. Abbiamo poi un contest di design sostenibile, collaboriamo con le scuole e l'università tramite il progetto Caravelle. Insomma, adesso la notizia di ieri è che installeremo un'opera d'arte all'Università Yulm di Milano. E quindi, insomma, cerchiamo di fare delle cose per coinvolgere giovani appassionati, designer, sul tema legno.
3: Le volevo fare una domanda su un qualcosa che noi a Roma, per esempio, è molto presente in questi giorni, in questi ultimi mesi, cioè l'abbattimento degli alberi pluridecennali, alcuni anche secolari, per vari motivi che adesso qui non stiamo a specificare. Però mi chiedevo, quei tronchi, quel tanto legname che vediamo a volte accadastrato temporaneamente vicino a dove c'era un albero, rientra anche quello nel riciclo del legno, o quelli sono più, vanno più nella filiera del biogas?
2: Esatto, quello rientra in un tema che è il tema della biomassa, diciamo, no? Che è un materiale organico di origine vegetale. Noi anche col comune di Milano ci siamo, insomma, relazionati quando era successo, se vi ricordate, 2-3 anni fa, mi pare, quella tempesta che aveva abbattuto tutti gli alberi.
3: Nel la senso tempesta Vaia in Trentino, forse? Proprio a Milano?
2: A Milano c'era stato un fortissimo temporale, non so se temporale è la parola corretta, ma qualcosa più di un temporale che aveva abbattuto tantissimi alberi. E quindi dal punto di vista, diciamo, della collaborazione si può fare, ma non è proprio quello il materiale che rientra nella nostra, no, come dire, nel nostro statuto, nei nostri obiettivi. Ecco, poi se c'è da collaborare, il legno è sempre pronta per, no, quando appunto il bene comune o il bene dei cittadini. Ecco.
0: Senta, mi tolga una piccola curiosità. Un piccolo oggetto di legno, per esempio un vassoio, dove lo posso smaltire? Come lo posso smaltire nei cassonetti?
2: Allora, guardi, quando parliamo di piccoli oggetti in legno, che può essere un mestolo, può essere allora è chiaro che bisogna usare raziocinio, no? A me hanno chiesto una persona voleva portare il bastoncino del gelato all'isola ecologica. Allora lì bisogna un pochino ragionare se questo è sostenibile, portare il bastoncino, che è un'ottima azione, però allora io mi sento di dirvi che per quanto riguarda i piccoli oggetti sporadici, no, in legno, generalmente vanno nell'indifferenziata se il comune non prevede raccolte specifiche. Certo è che se io ho 1000 mestoli rientra nel discorso che facevo prima, no? Sempre l'isola ecologica, eccetera, cioè è molto diverso, ecco.
0: Certamente.
1: Ma ci può dare lei qualche consiglio, cioè come si può migliorare la filiera del riciclo a tutti i livelli, cioè dal produttore al distributore al cittadino, l'amministrazione locale, chi può, diciamo, ecco, aiutarci maggiormente?
2: Allora, io vi dico questo. Allora, noi non amiamo dire quanto siamo bravi, ma quando siamo bravi non è Rilegno che è bravo, perché è veramente una realtà italiana che coinvolge tutti, perché coinvolge tutti i cittadini, coinvolge 1900 aziende consorziate che abbiamo. Quindi quando dico bravi al paese, no? Pensate che abbiamo un obiettivo a livello Europa del 30% per il 2030, noi siamo oltre 70, quindi questa è una realtà di cui essere orgogliosi, che funziona. Teniamo presente che l'economia circolare è sempre sistemica, cioè non si fa da soli, si fa in tanti, no? E quando gli anelli di questi tanti sono in equilibrio funziona bene come oggi. E quindi direi che per migliorare si può solo stare attenti, presidiare e avere cura ognuno del proprio anello, in modo che il sistema stia in equilibrio come oggi. Questo mi sento di dire.
0: E allora davvero l'economia circolare del legno è davvero una potenzialità, io dico non espressa, espressa dell'Italia.
2: Esatto.
0: E continuiamo a far sì che così essa sia. Allora, io ringrazio per essere stata noi Elena Lippi, responsabile comunicazione e sostenibilità di Rilegno, che è il consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi di legno. Buon pomeriggio.
2: Grazie a voi.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, davvero interessante. Buon pomeriggio. Allora, davvero interessante, sì, questo aspetto, perché in realtà noi siamo pieni di cose di legno, probabilmente non ce ne rendiamo conto. Cioè, per esempio adesso in mano una matita e del legno, certo. È chiaro che non posso pensare di andare al centro di smistamento per buttare questa matita. Io a volte, forse in modo un po' improvvido, le butto dove si butta la carta, perché a volte c'è
1: anche
0: scritto.
1: Anche io veramente ho fatto
3: allora,
1: questo.
3: Allora, come ha detto la signora Lippi, ogni comune ha le sue regole. Io, preparando la puntata, ho visto che il comune di Roma, diciamo, per le cose associate al mangiare, tipo le forchettine di legno, sì, che adesso sono molto diffuse, le posatine di legno o lo secchino del gelato, come diceva, o anche lo stuzzicadenti, quelle potrebbero andare nell'umido, secondo il Comune di Roma. Altri oggetti come le matite, un soprammobile, un vassoio, come hai detto tu, no, vanno nell'indifferenziato e finiranno termovalorizzati, come si suol
1: dire. Io devo dire che le termovalorizzo a casa, nel senso che siccome c'ho il camino...
0: Le butti dentro?
1: No, sì, non è che accendo il camino sempre, lo accendo ogni tanto, però faccio una busta piena di cosine di legno e poi dopo le butto.
3: La cosa interessante
1: che
3: ci hanno detto oggi è che non dobbiamo preoccuparci delle laccature, delle laminature dei mobili, cioè ci pensa la filiera.
0: Quello è fuori di dubbio, perché non è che posso scorticare il legno ogni volta, però, che lo butto.
3: È una preoccupazione che qualcuno potrebbe avere.
0: Certo, è chiaro. Allora, io ringrazio Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulianini per questa puntata, vi ringrazio per essere stato con noi. Noi continueremo ancora per 2-3 puntate, dopodiché una puntata, tu mi dicevi.
3: Abbiamo giovedì prossimo.
0: Giovedì prossimo, dopodiché ci rivedremo e risentiremo a settembre, con questo format che mi sembra tutto sommato abbia rilevato anche il successo degli ascoltatori, da quello che ci viene detto.
1: Grazie.
0: Insomma, bisogna continuare a parlare di sostenibilità, su questo non c'è dubbio. Buon pomeriggio da Alessandro Guarasci, ma anche da Damiano Caprio in regia.

a tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: sono in compagnia di Guia Soncini, autrice di Qualunque cosa significhi amore. Bentrovata.
1: Grazie.
0: A 11 anni dalla prima edizione decidi di riscrivere il tuo unico romanzo che era stato pubblicato nel 2014. Il mondo è cambiato, il nostro rapporto con i social e la tecnologia è diventato sempre più stretto, più intimo quasi. Basti pensare che ad esempio con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale oggi ci basta sentire attraverso il virtuale. Quanto ti sei divertita e quanto è stato faticoso riscrivere questo romanzo?
1: Mi sono divertita tantissimo, anche perché tu hai citato l'intelligenza artificiale, che in una presentazione Francesco Piccolo ha definito il personaggio più stupido del libro. Quelli che parlano bene dicono metatesto, cioè uno degli espedienti che io ho trovato nel riscrivere questa storia è stato usare le chat di un adolescente con l'intelligenza artificiale, le interviste che i protagonisti danno ai giornali, gli articoli di cronaca usati per dare delle informazioni, per cui se dobbiamo dire che è morto un personaggio si vede l'articolo del giornale che racconta la morte del personaggio, e tutti questi strumenti che ci ha fornito la modernità mi sono divertita a usarli.
0: È stato faticoso?
1: Faticoso? No, io non faccio mai fatica a scrivere, io faccio fatica a fare tutto il resto, ma scrivere no.
0: Resta l'armatura però, diciamo, della trama. Abbiamo infatti una coppia, come era anche in precedenza, Elsa e Vanni, fatta di segreti, tradimenti, compromessi e soprattutto l'assenza totale di un amore romantico. L'amore romantico oggi non gode più di una buona reputazione. L'amore romantico non ci serve più, o cosa resta nel quotidiano di questo tipo di amore?
1: In realtà mi sembra ci sia tantissimo sentimentalismo, che forse è quello che scambiamo per romanticismo, che è l'esibizione del sentimento, perché tutto deve essere esibito, e quindi se tu non metti la foto col fidanzato su Instagram vuol dire o che tu ti vergogni del fidanzato, o che il fidanzato forse te lo sei inventato, o che il fidanzato c'ha un'altra e quindi tu non puoi ufficializzare la cosa. Nessuno pensa mai che gli altri possano vivere dei pezzi di vita al di fuori del palcoscenico. Tutto avviene in pubblico, tutto deve essere consumato in pubblico e tutto deve avvenire sullo stesso piano, che è abbastanza alienante come prospettiva, perché una volta eravamo i segreti che avevamo, eravamo le cose che tenevamo per noi, eravamo quello che decidevamo di non dire al mondo. Adesso questo piano qui non esiste più.
0: Infatti questa è un'altra tematica che ritroviamo nel tuo libro, che Elsa e Vanni ci aiutano a riflettere proprio su questo elemento, il concetto della maschera nella nostra società, del confine labile tra ciò che siamo e ciò che invece facciamo vedere di essere anche attraverso i social. Vorrei approfondire un po' questa cosa con te, questo confine labile.
1: Io credo che nel libro i piani non siano due ma tre, come d'altra parte sono tre nella vita. Uno è quello che siamo e che tendiamo a feticizzare, ovunque leggiamo consigli e sproni a essere noi stessi. Siamo sicuri di voler essere noi stessi, perché noi stessi forse facciamo un po' schifo, cioè come siamo noi al chiuso di casa nostra non siamo proprio al nostro meglio, forse dovremmo essere un po' meglio di noi stessi. Comunque un piano è quello che siamo. L'altro piano è quello che vorremmo essere. Però c'è un terzo piano, che è quello che diciamo agli altri che siamo e che non è necessariamente né quello che siamo né quello che vorremmo essere. È un'altra cosa ancora.
0: Viviamo in una società dove rincorriamo le notifiche, tutto è diventato veloce.

0: C'è anche appunto le relazioni, lo stare con gli altri. Cosa dovrebbe significare ascoltare la propria notifica interiore, riconnettersi con la propria notifica interiore?
1: Non ne ho la più pallida idea, ma sono abbastanza sicura che la mia notifica interiore sia silenziata.
0: Un'altra tematica che troviamo nel romanzo è il concetto di reputazione. Lo possiamo analizzare su due punti di vista, però, nel romanzo. Da un lato c'è la velocità in cui può essere distrutta questa reputazione, anche attraverso l'utilizzo dei social. Dall'altro invece l'oblio, perché appunto tutto è sempre più veloce. Ma quindi questa reputazione oggi cos'è diventata?
1: C'è una scena in Via Col Vento in cui Rossella è rimasta da poco vedova. C'è un ballo di beneficenza, lei vuole moltissimo ballare, ma non osa perché è pur sempre una ragazza della buona società del sud degli Stati Uniti e quindi sa che in lutto non si balla. Però, siccome è un ballo di beneficenza, Rhett Butler, che sa che lei vuole ballare, offre una cifra altissima per ballare con lei. E quindi tutta la buona società inizia a dirle: devi farlo perché così lui darà molti soldi per i nostri soldati. E quindi lei balla felicissima. In realtà finge di essere ritrosa, ma è felicissima perché voleva ballare. E a un certo punto di questo ballo dice: un altro ballo e la mia reputazione sarà rovinata. E Rhett Butler risponde: chi ha coraggio fa anche a meno della reputazione. Secondo me non è neanche più quello, è chi ha talento fa a meno della reputazione. Chi è attaccato solo alla reputazione perché non ha altro, ci è attaccato disperatamente. Chiunque valga qualcosa può fregarsene.
0: Grazie, buona permanenza a Ragusa.
1: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in Festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.